preso quello che c'era. Se il verde che davo alla tua primavera si nasconde. Sei cambiato città o parli piano la sera? Sei fogli che abbiamo riempito, li

L'amore è vero, lo riconosci perché fa lo scemo. Ho messo i biscotti sugli occhi e ti ho detto davvero. Amami alla Frida Kahlo, io ti giuro non sarò mai Diego. Bacia la mia sorpresa perché voglio e non chiedo.

0: Meteo Radio.
1: Tempo previsto sull'Italia oggi mercoledì 16 settembre. Progressive nubi in intensificazione al nord con piogge e temporali in estensione già dal mattino su Alpi, Prealpi e pianure di nord-ovest, in sconfinamento pomeridiano verso il Triveneto, parte dell'Emilia-Romagna e Alta Toscana. Tempo più stabile e soleggiato al centro-sud, salvo degli addensamenti cumuliformi pomeridiani lungo la dorsale appenninica e sulle aree interne della Sicilia, ma con scarso rischio di fenomeni. Venti deboli e settentrionali con locali rinforzi sui bacini orientali, mari da poco mossi a localmente mossi. Temperature massime stazionarie o in lieve aumento al centro-sud, con picchi tra 26 e 32 gradi, mentre al nord i valori oscilleranno tra 24 e 30 gradi. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.

Volevo vivere una vita senza regole. Allora ho preso questa strada da artista. Credevo fosse come nelle favole, che è sempre tutto oro quello che luccica. Volevo andare su una strada liscia e senza buche come quelle di Roma. Volevo farmi scivolare addosso lavoro, amore e tutte le altre cose.

sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

intanto li fai pure tu. Io non mi aspettavo mica che ti innamoravi. Ora dimmi che rimani pure se non piove più.

Tornare a casa tardi, giornata piena, mi rende triste un'insalata leggera. Io non guardo più neanche la TV.

fame. Tu vuoi connetterti ma non c'è rete. Vuoi scommettere ma non c'è fede. E vuoi investire però non c'è fondo.

che ho amato, ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto. Un tattoo col tuo nome impresso, tu un Cartier sopra il polso destro. Se con te non è niente gratis, quanto costa?

0: Mitrovic.
1: Rai Radio tutta italiana.
2: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio tutta italiana.
1: Rai Radio tutta italiana.

fateci largo che passa domani, che adesso non si può. Oggi non apro perché sopererò. E andremo in strada con tutti gli striscioni a fare come sempre la figura a dei fregnoni. Ma a me di questo, sai, non me ne importa niente. Io oggi canto in mezzo all'altra gente perché ci credo, o forse per decenza. Che partecipazione, certo è libertà, ma è pure resistenza. E non ho scudi per proteggermi né armi per difendermi.

tasca e molti, molti errori brutti, io però li pago tutti. Fatece largo che passa il corteo e si riempiono le strade, via Merulana, così pare un presepe, e siamo tanti che quasi fa paura, ho solo tre sfigati, come dice la questura, e le parole sì lo so,

0: e ti diranno parole rosse come il sangue e nere come la notte. Ma non è vero, ragazzo, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e naviganti infiniti che sanno parlare con il cielo.
1: Chiudi gli occhi, ragazzo, e credi solo a quel che vedi dentro. Stringi i pugni, ragazzo, non lasciargli la vinta neanche un momento. Copri l'amore, ragazzo, ma non nasconderlo sotto al mantello. A volte passa qualcuno, a volte c'è qualcuno che deve...

lasciali dire che al mondo quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita, nessun regno è più grande.

Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

Benvenuti in questo viaggio. Benvenuti in questo viaggio. Non sai. Benvenuti in questo viaggio. No, no. Aspetta, mi sono distratto. Devo concentrare. Benvenuti, bentornati, ben arrivati. Bene.

0: fatto.
1: Benvenuti, bentornati, ben arrivati. Anice, Anicione, Zabaione. Era avanti a tutta forza e il grido zabò moccia. Bene.

parliamo del nulla.

0: Questa è un'altra cosa che disse Emanuele Severino, che è un filosofo fenomenale, vero?
1: La musica del GR Parlamento, la radio delle istituzioni, è Rai Radio tutta italiana.

pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidare di me.

Beh, facciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono. Milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: GR1.
1: Allarme dell'FBI, Mosca pianifica omicidi mirati negli Stati Uniti e nei paesi europei che sostengono Kiev. E dopo il drone abbattuto in Lituania, razzi sfiorano un elicottero danese. Riforma elettorale, via libera del Senato per la maggioranza, rafforza stabilità e governabilità, protestano le opposizioni e una truffa, il provvedimento ora torna alla Camera. L'ultimo abbraccio ad Emma Bonino, i funerali di Stato in Campidoglio, gli interventi di ricordo, poi il presidente Mattarella e la premier Meloni accompagnano il feretro. Europei di pallavolo, l'Italia cala il poker, battuta anche la Repubblica Ceca. Calcio questa sera al via l'Europa League per il Milan, esordio di prestigio contro il Benfica. Buongiorno da Salvatore Sabatino. In primo piano il crescendo di tensione tra Mosca ed Europa dopo una serie di incidenti nel nord del vecchio continente, incluso lo sconfinamento di un drone in Lituania abbattuto da caccia italiani. Intanto arriva un allarme anche da Washington.
2: I servizi di intelligence russi starebbero pianificando omicidi mirati negli Stati Uniti e nei paesi europei che sostengono l'Ucraina. È quel che sospettano le autorità federali americane, annunciando di aver sventato un complotto per uccidere un noto dissidente russo a Washington. Questo, proprio mentre l'Europa fa i conti con un crescendo di sospette e provocazioni russe. Anzitutto, l'ennesimo sconfinamento di un drone in Lituania, carico di esplosivo, proveniva dalla Bielorussia, dice Vilnius, senza attribuirne l'origine. Ad abbatterlo due Eurofighter italiani. Episodio che conferma quanto fondamentale sia la presenza dell'Italia sul fianco est della NATO, secondo il ministro della difesa Crosetto in visita ieri proprio nello Stato Baltico. Ma attenzione, anche nei cieli della Danimarca, dove un elicottero militare è stato sfiorato da razzi di segnalazione lanciati da una fregata russa. E poi, in Germania, rinvenuti i resti di un drone nei pressi di una base aerea in Bassa Sassonia. In Olanda, oggetti metallici sui binari hanno bloccato il traffico ferroviario e spinto l'ente gestore a parlare di sabotaggio coordinato. Valeria Fraschetti, GR1.
1: Provocazioni quelle russe che hanno provocato la ferma reazione della NATO. Mosca ci vuole intimidire, afferma l'Alleanza Atlantica, ma continueremo a difendere il nostro territorio. Sulla stessa linea le istituzioni europee, l'alta rappresentante per la politica estera dell'Unione, Kallas, avverte la Russia si assume rischi maggiori e l'Europa deve imporre costi più elevati. La presidente della Commissione europea von der Leyen afferma che Mosca sta mettendo alla prova l'Unione. Oggi il suo discorso sullo stato dell'Unione dinanzi alla plenaria di Strasburgo, dalle 9, tra l'altro, lo speciale in diretta su questa rete. E l'altro fronte di destabilizzazione internazionale, il Medio Oriente, in particolare la guerra in Iran, è sul tavolo del Consiglio di sicurezza dell'ONU, riunito a New York. Al centro dei lavori la presa dello stretto di Bab al-Mandeb da parte degli Houthi. L'Arabia Saudita fa sapere intanto di aver distrutto un drone diretto sulla città santa della Mecca, lanciato dal movimento filo-iraniano yemenita, che però nega ogni responsabilità. Intanto gli Stati Uniti chiedono ai propri cittadini di evitare viaggi in Arabia Saudita. E le crisi in atto si riverberano intanto sui prezzi dell'energia, argomento questo affrontato anche durante l'incontro a Palazzo Chigi tra la premier Meloni e il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa.
3: Azioni mirate e immediate a livello europeo per sostenere famiglie e imprese dal continuo aumento dei prezzi dell'energia. È quanto ha chiesto Giorgia Meloni al presidente del Consiglio europeo, ricevuto a Palazzo Chigi, alla vigilia del Consiglio dei Ministri, che potrebbe prorogare di un'altra settimana il taglio delle accise, 17 centesimi sul gasolio, in scadenza giovedì. Scelta dettata dalla necessità di mettere a punto le nuove misure mirate. Ad Antonio Costa, la premier ha confermato l'impegno dell'Italia per il nuovo quadro pluriennale economico europeo, ma ha chiesto di escludere nuove tasse. Per la presidente del Consiglio bisogna garantire la competitività, assicurare più risorse sulla politica agricola comune, coesione, industria e ricerca. E per contrastare l'immigrazione clandestina di massa, Giorgio Meloni chiede più controlli alle frontiere esterne e maggiori accordi con i paesi di origine e transito dei flussi irregolari. L'immigrazione è questione europea, scrive sui social Antonio Costa, rinviando ad un dibattito più approfondito al Consiglio europeo di metà ottobre. Carla Macrellino, GR1.
1: E tornando al caro carburanti, atteso in Consiglio dei Ministri il decreto, lo accennavamo con la nuova proroga del taglio delle accise sul gasolio. Sugli aiuti mirati invece il governo aspetta il dato Istat sul deficit per chiudere i lavori. Il percorso da seguire, insomma, è tracciato.
0: Tamponare l'emergenza con un'altra proroga del taglio delle accise da 17 centesimi sul gasolio, poi intervenire con aiuti mirati. Sarebbe questo il piano del governo per contrastare i continui rincari di benzina e diesel. Sul tavolo del Consiglio dei Ministri non ci saranno quindi le annunciate misure selettive, per queste si attende il risultato definitivo sul deficit PIL del 2025 che l'Istat comunicherà il 22 settembre. Un risultato sotto il 3% comporterebbe infatti la possibilità di uscire dalla procedura di infrazione europea e quindi di liberare risorse per finanziare gli aiuti. Tra le ipotesi spunta anche uno sconto sul bollo auto destinato a lavoratori dipendenti a partite IVA. Intanto è allarme sulle ricadute del caro carburante sulle bollette. Il presidente di Assoutenti, Gabriele Melluso.
4: Rispetto a settembre dello scorso anno i prezzi all'ingrosso dell'elettricità sono quasi raddoppiati e quelli del gas sono aumentati di quasi il 147%. Chiediamo misure immediate per proteggere le famiglie dalla stangata invernale.
0: Gelsomina Testa, GR1.
1: Si accennava alle politiche migratorie, di nuovo scontro tra Italia e Spagna sullo stop al trattato di Schengen. Roma proroga i controlli alle frontiere fino al 30 settembre a causa della crisi di Ceuta. Una decisione assurda, inutile, vergognosa per il ministro degli esteri spagnolo Albares, con Madrid che ha deciso a sua volta la proroga fino all'8 ottobre dei controlli sugli arrivi dall'Italia. Nostro unico obiettivo è garantire la sicurezza dei cittadini, replica Antonio Tajani, che definisce la reazione del governo iberico fuori luogo, inappropriata e inutilmente aggressiva. Sul fronte interno, via libera ieri da Palazzo Madama la nuova legge elettorale che tornerà alla Camera a fine settembre per l'approvazione definitiva. 113 i sì. Tra le novità, il premio di maggioranza alla coalizione che supera il 42%, l'indicazione del candidato premier e il ritorno delle preferenze, ma con i capilista bloccati.
5: Tutta la maggioranza insiste su tre capisaldi della riforma: governabilità, stabilità e rappresentanza dei cittadini. Le preferenze, sottolinea Fratelli d'Italia, tornano grazie a noi. La Lega è certa, rivinceremo le elezioni. Per noi moderati di Lupi è una legge che rafforza la democrazia. Da Forza Italia, Roberto Rosso.
6: Non stiamo votando una legge perfetta. Per carità, ci sta. Le leggi perfette non esistono. Ma nessuno può dire che questa legge rappresenti una deriva.
5: Per AVS, la Premier Meloni varrà una svolta autoritaria. Faremo muro contro una legge truffa, dice Francesco Boccia dal PD. I Dem sollevano cartelli di protesta contro la legge definita truffa. I 5 Stelle con Conte parlano di legge super truffa e in aula mostrano il facsimile della scheda con la scritta Fratelli di Casta, Luca Pirondini.
7: Se si dice che si sono inserite le preferenze, non è vero. Quella non è una legge elettorale, ma è una legge truffa. Questa è una legge truffa, Presidente.
5: E Renzi avverte: se non ci dividiamo, vinciamo noi. Vasco Pirri, GR1.
1: Il governo accelera sul dossier ex Ilva. Questa mattina a Palazzo Chigi l'incontro tra esecutivo e sindacati sui circa 2.500 lavoratori dell'indotto destinatari delle lettere di licenziamento, per ora sospese. Sul tavolo un piano di ammortizzatori sociali da inserire poi in un decreto da portare nel pomeriggio in Consiglio dei Ministri. A ottobre la cordata delle imprese siderurgiche italiane potrebbe depositare la propria offerta per rilevare il gruppo Acciaierie d'Italia. Il ministro delle imprese del Made in Italy Urso ha convocato invece per lunedì 5 ottobre un nuovo tavolo di confronto con Electrolux, le istituzioni locali e le parti sociali. Obiettivo: fermare i 1450 esuberi e il drastico taglio del 50% del personale amministrativo in tutti gli stabilimenti italiani annunciati dalla multinazionale svedese del Bianco. I sindacati che ieri hanno indetto uno sciopero hanno ribadito che la mobilitazione continuerà fino alla revoca dei licenziamenti. Siamo alla cronaca. Molestò una tredicenne nel mini market dove lavorava. Il tribunale del riesame di Torino aggrava la misura cautelare che prevedeva il solo obbligo di firma per il 42enne.
8: Sarà carcere preventivo alla fine per il commesso che ad agosto nel suo mini market a Torino ha molestato una bambina di 13 anni. È l'ultimo capitolo del braccio di ferro giudiziario che si consuma da giorni sulle indagini, ancora in corso, al 42enne originario del Bangladesh, accusato di violenza sessuale per aver palpato il seno alla minorenne. Due settimane fa la giudice delle indagini preliminari decise per lui l'obbligo di firma per le dichiarazioni di pentimento dell'uomo che aveva collaborato con le forze dell'ordine consegnando i filmati delle telecamere sull'accaduto. Decisione subito impugnata dalla procura, che ha contestato il rischio di fuga dell'uomo, che non ha una residenza in Italia, e il pericolo di reiterazione del reato. Prima della minorenne, infatti, l'uomo avrebbe abusato di un'altra donna. A nulla sono servite, nell'udienza del riesame di ieri, le dichiarazioni di profonda vergogna dell'indagato, che ha proposto di non lavorare più al pubblico e di seguire corsi di riabilitazione. Il Tribunale del Riesame, accogliendo la richiesta della Procura, ha ora disposto per lui il carcere in attesa di un giudizio sul quale restano forti pressioni esterne. Torino, Andrea Vignali, GR1.
1: La Procura di Roma indaga su un piano di fake news e pressioni contro Claudio Lotito per costringerlo a vendere la Lazio. Indagati il giornalista Luigi Bisignani, nonché Mauro Masi e Francesco Maiolini, rispettivamente presidente e amministratore delegato della Banca del Fucino. L'ipotesi di reato è di aggiotaggio, cioè manipolazione del mercato per trarne un vantaggio illecito. I tre respingono le accuse. La Polizia Postale indaga per accesso abusivo al sistema informatico e frode informatica dopo l'attacco hacker subito dalla banca inglese Revolut, utilizzata una casella PEC compromessa di un'istituzione italiana per farsi consegnare i dati personali di 680 clienti, soprattutto svizzeri e francesi. Secondo il Financial Times, gli hacker sarebbero pronti a pubblicare i dati sottratti se la società non pagherà il riscatto richiesto. L'addio alla storica leader radicale Emma Bonino. A Roma ieri funerali di Stato laici in Campidoglio, alla presenza delle massime cariche istituzionali.
9: La cerimonia laica viene celebrata da Carla Taibi, da sempre assistente di Emma Bonino, e da Filomena Gallo dell'associazione Luca Coscioni. Il silenzio militare accompagna il feretro, dietro seguono il presidente Mattarella, la premier Giorgia Meloni, ministri e leader di tutti gli schieramenti, storici militanti radicali. Si alternano sul palco gli interventi del segretario di Più Europa Riccardo Magi, visibilmente commosso, degli ex premier Enrico Letta e Romano Prodi. Nella piazza alcune centinaia di persone seguono da un maxischermo, tra applausi e momenti di commozione.
10: Apprezzo la sua tenacia, anche se io non ero molto vicina, però per quello che ha fatto rappresenta una donna coraggiosa.
11: Per fare un saluto a questa donna che ci ha dato molto.
12: Cosa ci ha dato dal suo punto di vista?
11: Ci ha dato i diritti, il diritto all'aborto, ha fatto delle battaglie sociali molto forti. Il grazie non è sufficiente.
9: Da Piazza del Campidoglio, Roma, Federico Mello, GR1.
1: Ambiente, brusco aumento del buco dell'ozono antartico a metà settembre, già superiore alla media del periodo, in ulteriore allargamento, lo rileva il servizio satellitare Copernicus nella giornata odierna dedicata a questa importante componente della stratosfera. La sua rarefazione, spiega Copernicus, dipende da più fattori, inclusa la variazione delle temperature globali. E a proposito di temperature, resteranno ancora elevate oggi soprattutto al sud, ma il quadro meteo sta cambiando. Ascoltiamo le previsioni del tenente colonnello Guido Guidi dell'Aeronautica Militare.
13: Tempo abbastanza buono nella mattinata, ma in peggioramento nel pomeriggio sulle regioni settentrionali. Il peggioramento più deciso però arriva domani al nord e su parte del centro. Non sono attesi però fenomeni particolarmente intensi. Una variabilità che ci accompagnerà fino alla fine della settimana. Solo domenica torneremo a vedere un sole un po' più diffuso.
1: Rai Radio in festa ieri sera all'evento per la presentazione dell'offerta radiofonica di quest'anno, con la nostra rete Radio 1 protagonista tra conferme e novità.
14: Rai Radio c'è, il futuro è già in onda, con un'offerta che unisce informazione, cultura, musica, territori e sport. Cornice, quella dello Stadio Olimpico di Roma, per festeggiare il nuovo palinsesto della radiofonia. Su Radio 1 lo sport è la voce di Francesco Repice.
15: Nello sport succedono tante cose, la bellezza della radio è che noi ve le raccontiamo minuto per minuto, anzi attimo per attimo, e grazie a questa continuità la radio è sempre più ascoltata.
14: Tra le novità, Annalisa Cavaleri. Il suo programma è tutto dedicato al food.
16: Parleremo di Made in Italy, ingredienti di stagione, curiosità, segreti e ricette dei grandi chef stellati italiani.
14: Altra new entry, Fabio Ferrari. Con Emanuela Ronzitti sono il giorno e la notte.
17: Siamo un po' interscambiabili, però ovviamente si vede, lei è proprio di giorno, è bionda, radiosa. Io sono un po' più birichinello, diciamo.
14: E dove c'è radio, troviamo Federica Gentile.
18: La radio, più di 100 anni di storia, ma trovalo oggi, un fascino così.
14: Musica con Gian Vignola.
19: La musica è vita, è significato, e noi cerchiamo sempre di raccontare la nota del giorno dopo, in generale Rai Radio 1. Quindi la nostra missione sarà quello di vedere proprio non come andrà a finire, ma come andrà a continuare.
14: Marcella Sullo, GR1.
1: Ora lo sport, a partire dagli europei di pallavolo maschile.
20: 4 su 4 per l'Italia di De Giorgi. A Modena battuta anche la Repubblica Ceca, stavolta in rimonta. Qualche errore di troppo costa il primo set, poi la reazione degli azzurri trascinati dai 24 punti di Yuri Romanò, il finale in crescendo e la chiusura in 4 set. Primo posto del girone ipotecato ma ancora non certo. Domani l'ultima partita del raggruppamento contro la Slovenia, poi la partenza per Torino in vista degli ottavi. Ottavi di Coppa Italia e qui siamo al calcio, raggiunti dal Genoa 1-0 al Sudtirol e prossimo turno con l'Inter, e dalla Fiorentina 3-0 al Pisa. Per i viola sarà sfida con il Napoli. In campo internazionale oggi prende il via l'Europa League con due big del nostro calcio ai nastri di partenza. Stasera alle 21 il Milan debutta contro il Benfica in una grande classica europea. Domani tocca la Juventus contro gli olandesi del NEC Nijmegen. Intanto si avvicina il secondo cambio in panchina in Serie A. Il Bologna si appresta a esonerare Domenico Tedesco. In arrivo al suo posto Raffaele Palladino. Emanuele Granelli, GR1.
1: Le 7 e 15 minuti, la linea VRGR regionali, poi c'è Radio Anch'io che oggi si occuperà della nuova legge elettorale dal punto di vista sia politico che tecnico. Che cosa cambia, quali sono gli aspetti più controversi, favorisce qualcuno, tanti gli ospiti politici con Giorgio Zanchini qui su Rai Radio 1. Restate dunque al nostro ascolto, il GR torna con voi come sempre alle 8 da Salvatore Sabatino. Buon proseguimento di giornata.
21: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
22: Meteoradio. Tempo previsto sull'Italia oggi mercoledì 16 settembre. Progressive nubi in intensificazione al nord con piogge e temporali in estensione già dal mattino su Alpi, Prealpi e pianure di nord-ovest, in sconfinamento pomeridiano verso il Triveneto, parte dell'Emilia-Romagna e Alta Toscana. Tempo più stabile e soleggiato al centro-sud, salvo degli addensamenti cumuliformi pomeridiani lungo la dorsale appenninica e sulle aree interne della Sicilia, ma con scarso rischio di fenomeni. Venti deboli e settentrionali con locali rinforzi sui bacini orientali, mari da poco mossi a localmente mossi. Temperature massime stazionarie o in lieve aumento al centro-sud, con picchi tra 26 e 32 gradi, mentre al nord i valori oscilleranno tra 24 e 30 gradi. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
21: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Sono le 7:21 minuti, ancora un cordiale bentrovati dalla redazione di GR Parlamento. Vi lasciamo ora alla Commissione riunite attività produttive e lavoro della Camera, che nelle scorse settimane hanno svolto l'audizione del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, sulle ricadute produttive e occupazionali del piano di ristrutturazione annunciato dal gruppo Electrolux. Buon ascolto.
2: L'ordine del giorno reca l'audizione del Ministro delle Imprese del Made in Italy, Adolfo Urso, sulle ricadute produttive e occupazionali del piano di ristrutturazione annunciato dal gruppo Electrolux. Ringrazio il Ministro Urso per aver sollecitamente risposto all'invito delle commissioni e saluto il Presidente della Commissione del Lavoro, onorevole Rizzetto, e i colleghi deputati. Ricordo che l'audizione dovrà concludersi entro le ore 14. Dopo la relazione del Ministro, che avrà la durata di circa 15 minuti, la Presidenza darà la parola ai colleghi per formulare osservazioni e quesiti per una durata complessiva di circa 30 minuti. Ciò consentirà al Ministro di avere un tempo sufficiente per la replica. Chiedo pertanto sin d'ora di segnalare alla segreteria della Commissione le richieste di intervento. Cedo quindi la parola al Ministro Urso. Grazie Ministro.
3: Grazie Presidente, anzi grazie Presidenti e componente della Commissione per aver ritenuto di portare all'attenzione questa vertenza così importante e significativa per il sistema industriale del nostro Paese. La vertenza, come voi sapete, si è aperta l'11 maggio quando Electrolux ha annunciato un radicale piano di riorganizzazione degli stabilimenti italiani che prevede la riduzione di circa 1.700 posizioni, la chiusura dello stabilimento di Cerreto Desi e una razionalizzazione della gamma e dei volumi produttivi. Di fronte alla gravità di quanto annunciato, mi sono subito attivato chiedendo pubblicamente il ritiro del piano e invitando l'azienda a sospendere qualsiasi iniziativa unilaterale. Ho subito contattato anche le regioni in cui insistono gli stabilimenti per concordare una posizione istituzionale comune ed ho convocato un primo tavolo il 25 maggio. Un tavolo alla presenza dell'azienda, delle organizzazioni sindacali, di Confindustria, delle regioni e su richiesta dei comuni anche dei comuni interessati, nonché del ministro Ciriani. In quella sede è stato espressamente ribadito che il piano risulta per noi irricevibile, privo di adeguate prospettive industriali e occupazionali e incompatibile con gli obiettivi di salvaguardia degli stabilimenti e di tutela dei lavoratori che sempre intendiamo perseguire. Analoga posizione è stata espressa dalle regioni coinvolte e dalle organizzazioni sindacali, dall'intero sistema Paese. Il tavolo è stato successivamente riconvocato per il 15 giugno, con l'esplicita richiesta di formulare una nuova proposta di riorganizzazione idonea ad assicurare la tutela di tutti gli stabilimenti, incluso quello di Cerreto Desi, e dei relativi livelli occupazionali. Nel corso di tale incontro, Electrolux ha accolto positivamente la richiesta del Governo di non dare seguito alle azioni unilaterali annunciate e ha accettato di dar seguito al confronto tecnico con i sindacati per discutere nuove soluzioni volte a migliorare l'efficienza e la produttività, salvaguardando l'occupazione. Abbiamo ribadito che in presenza di soluzioni produttive e occupazionali alternative al piano originario, sostenibili sul piano produttivo e occupazionale, il Governo ha manifestato la propria piena disponibilità a esaminare il ricorso a strumenti ordinari e, ove necessario, anche straordinari. Nel corso dei successivi incontri tecnici dedicati all'analisi dettagliata della situazione di mercato dal lato dell'offerta e al confronto con i prodotti della concorrenza, è emerso che il costo dell'energia presenta un'incidenza limitata e non rappresenta la causa determinante della crisi. Nell'incontro successivo del 21 luglio è stata ribadita la necessità che l'azienda presenti una nuova proposta con impegni chiari sui volumi produttivi e sull'occupazione, nonché tempi certi per la transizione. È stato altresì evidenziato che il piano dovrà essere concreto e verificabile, tanto più qualora collegato a contributi pubblici. Quanto allo stabilimento di Cerreto d'Esi, non risulta allo stato attuale avviata alcuna procedura di chiusura. Lo stabilimento lavora a tempo pieno e l'azienda ha manifestato la disponibilità a ricercare una soluzione industriale alternativa. Il risultato conseguito sino a questo momento è stato pertanto quello di sospendere qualsiasi iniziativa unilaterale e di avviare un confronto finalizzato alla presentazione di una nuova proposta che dovrà assicurare una prospettiva industriale e occupazionale ben diversa quindi da quella contenuta nel piano originale. Siamo però consapevoli dei recenti accordi siglati da Electrolux con Midea Group, primario operatore industriale cinese, per una partnership strategica di lungo periodo altamente complementare nelle attività di produzione e vendita nel settore della conservazione degli alimenti, con particolare riferimento alla refrigerazione, nonché nella produzione di apparecchi per il lavaggio in Nord America. Tali accordi assumono particolare rilevanza in virtù delle indiscrezioni circolate circa una possibile estensione di analogo partnership all'Unione Europea, nonché della prevista, già annunciata, chiusura entro la fine di quest'anno dello stabilimento Electrolux di frigoriferi in Ungheria. Cioè in Ungheria hanno già annunciato la chiusura del loro stabilimento. Anche in ragione di tali elementi, intendiamo vigilare con attenzione sull'elaborazione del nuovo piano industriale. Abbiamo quindi attivato subito gli strumenti a nostra disposizione sul piano nazionale per individuare nel tavolo di confronto con i sindacati, l'azienda, le regioni e in via eccezionale i comuni rappresentati una soluzione condivisa, sostenibile, sia sul piano produttivo che occupazionale. Nel contempo, ovviamente, ci siamo posti il problema di come riuscire a realizzare un quadro regolatorio europeo che possa rendere sostenibile il settore dell'elettrodomestico nel medio-lungo periodo. Perché la crisi, lo dicono i dati, è una crisi europea e l'epicentro della crisi sta a Bruxelles. Il settore europeo degli elettrodomestici è infatti un settore importante della manifattura europea, ancora oggi in Europa vi rappresenta circa 1 milione di occupati diretti e indiretti, oltre 3.200 imprese e 130 siti produttivi. Ma attraversa una crisi significativa di cui dobbiamo tener conto. Secondo Applia, l'Associazione Europea dei Produttori di Elettrodomestici, tra il picco del 2021 e il 2024 le vendite di elettrodomestici sono diminuite da 126 milioni e 800 mila unità a 106 milioni e 400 mila unità, con una contrazione di 20,4 milioni, pari al 16,1%. Nel 2024 il mercato risultava persino inferiore a quello del 2019 di circa 4,6 milioni di unità, pari al 4,1%. Sul perimetro dei grandi elettrodomestici, settore che comprende le principali apparecchiature per la refrigerazione, il lavaggio e la cottura, e in cui Electrolux ha storicamente consacrato il proprio primato, si registrano dati persino peggiori. Nel primo semestre del 2025 la domanda europea risultava stabilmente inferiore dell'11% rispetto ai livelli del 2019. Alla persistenza debolezza della domanda interna si accompagna una crescente pressione della produzione extra UE. Gli stessi dati di Applia testimoniano che la quota di elettrodomestici prodotti in Europa è scesa dall'81,3% nel 2014 al 71,4% nel 2024, con un calo progressivo di un punto all'anno, mentre nello stesso periodo le importazioni dall'Asia nell'Unione hanno raggiunto circa 15,4 miliardi di euro, di cui 13,4 miliardi, pari a circa l'85%, provenienti dalla Cina. Il dato assume particolare rilievo considerando che ad oggi la Cina dispone, secondo varie stime, del 60-70% della capacità produttiva mondiale di grandi elettrodomestici e ha programmato notevoli investimenti nell'automazione di processo e nella digitalizzazione di prodotto. in presenza di una domanda cinese interna debole, una parte crescente della sua capacità disponibile si sta orientando all'esportazione verso i mercati esteri, proprio mentre quello europeo, che è il mercato più aperto, si contrae. Secondo i dati disponibili, dal 2023 in Europa sono stati chiusi o avviati alla chiusura almeno 15 stabilimenti o unità produttive. 15 stabilimenti in Europa, con oltre 12.000 lavoratori interessati. Un dato che testimonia la crescente difficoltà di mantenere nell'Unione Europea produzioni caratterizzate da costi elevati e da una domanda in contrazione. Per questo ci siamo mossi in sede europea, affinché sia possibile creare un contesto europeo che consenta la sopravvivenza, io mi auguro il rilancio, di questo settore così significativo. Abbiamo avviato subito un confronto a Bruxelles, sollecitando un intervento urgente a livello europeo per preservare e rafforzare sin da subito una delle principali industrie manufatturiere ancora presenti in Europa. Per queste ragioni, come governo italiano, abbiamo proposto di includere il settore degli elettrodomestici tra i settori dell'Industrial Accelerator Act. Abbiamo inoltre chiesto, insieme ai paesi più importanti nella produzione di elettrodomestici, Francia, Germania e Polonia, tramite un non-paper di cui abbiamo preso l'iniziativa, che è stato già inviato al commissario Sigurnet. In questo non-paper l'Italia, insieme a Francia, Germania e Polonia, chiede l'adozione di un piano europeo dedicato, volto a creare condizioni favorevoli agli investimenti e a rafforzare le catene del valore europeo. Accanto alle possibili misure di difesa commerciale, abbiamo invitato la Commissione a intervenire sugli ostacoli interni alla competitività attraverso misure di breve e medio periodo. Tra queste misure rientrano il rafforzamento della vigilanza sul mercato, compresi i canali online e le importazioni dirette dai paesi terzi, per garantire la conformità alla normativa europea di tutti i prodotti immessi nel mercato unico, la revisione continua del CBAM nell'ottica del negoziato in corso tramite una progressiva estensione ai prodotti a valle della catena del valore, l'impiego delle risorse del futuro Fondo europeo per la competitività e degli strumenti della Banca europea di investimento e di InvestEU per sostenere gli investimenti. L'accesso a tali strumenti dovrà essere consentito anche ai produttori di elettrodomestici attraverso condizioni chiare e proporzionate alla natura e alla dimensione degli investimenti. A queste misure mirate dovranno accompagnarsi iniziative orizzontali di più ampia portata, anche da parte degli Stati membri, applicabili a tutti i settori industriali che si distinguono per elevate intensità di lavoro, finalizzate a ridurre il costo dell'energia per l'industria e a tutelare la base manufatturiera europea dalle pratiche commerciali sleali. L'azione avviata a livello europeo rappresenta un elemento centrale anche ai fini della prosecuzione della vertenza Electrolux. È infatti necessario, proprio ai fini della soluzione, comprendere se nell'immediato potranno essere attivati interventi di breve periodo, di medio periodo, così da disporre di un quadro definitivo entro il quale programmare le iniziative di sostegno al settore e valutare la nuova proposta industriale dell'azienda. Per questa ragione il confronto proseguirà con gli incontri tecnici previsti per il 3 e 4 settembre, mentre il tavolo politico è stato aggiornato ai primi giorni di ottobre, successivamente al Consiglio Competitività del 24 settembre. Perché abbiamo chiesto, ma la risposta l'avremo nei prossimi giorni, che nel Consiglio Competitività previsto per il 24 settembre sia inserito il settore, quindi la nostra proposta, così come formulata con un paper insieme a Germania, Francia e Polonia, come punto all'ordine del giorno del Consiglio Competitività. In sostanza, noi intendiamo perseguire nel tavolo al Dicastero per trovare con l'azienda, con il consenso dei sindacati, come è accaduto in tante altre vertenze di crisi in questi anni, una soluzione che consenta il mantenimento in produzione, gli investimenti necessari e la tutela dell'occupazione. E nel contempo dobbiamo preparare un contesto regolatorio europeo che davvero permetta la sopravvivenza e il rilancio del settore dell'elettrodomestico in Europa, visto che i dati ci dicono che gli altri stabilimenti in Europa, a cominciare dallo stesso stabilimento di Electrolux presente in Ungheria, sono stati nel frattempo chiusi o molti sono in procinto di essere chiusi. Dobbiamo necessariamente cambiare il contesto europeo per consentire che quello che io penso sia una soluzione transitoria poi diventi definitiva per il rilancio dell'industria dell'elettrodomestico nel nostro contesto europeo e certamente per quanto ci riguarda in Italia.
2: La ringrazio, Ministro. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Peluffo. Prego.
4: Grazie, Presidente. L'audizione di oggi di particolare rilievo, lo ha detto il Ministro, credo che su questo troverà una consapevolezza in tutti i gruppi parlamentari che la vertenza Electrolux non è una crisi aziendale ordinaria, riguarda il futuro della filiera italiana dell'elettrodomestico e del bianco. Così come il Ministro troverà tutti i gruppi, ritengo, d'accordo sul fatto che il piano che è stato presentato dall'azienda è irricevibile, è inaccettabile, è stato detto in maniera chiara dal gruppo a cui appartengo, dagli altri, l'hanno detto le parti sociali, così come che questo piano debba essere ritirato. Al momento il piano non è stato ritirato, siamo in una situazione di fatto di sospensione, continuano a susseguirsi voci rispetto a possibili trasferimenti di produzione, quindi la prima domanda, Ministro, quali sono gli atti formali assunti dal governo per impedire le azioni unilaterali dell'azienda, visto che lei ha fatto riferimento ad una richiesta rivolta all'azienda, quali sono anche gli atti formali? Seconda questione, l'azienda ha ricevuto nel corso degli anni diversi finanziamenti pubblici, in un question time in questa commissione ne abbiamo chiesto conto rispetto all'esatta dimensione, la risposta del Ministero era in riferimento ad una mappatura di tutte le risorse pubbliche ricevute nell'Electrolux, vogliamo sapere a che punto è questa mappatura e quali sono anche rispetto a ciascuna misura se sono state verificate le clausole di salvaguardia e quindi di conseguenza parallelamente allo svolgimento del tavolo se il governo è anche disponibile a sostenere una norma di clawback, cioè di recuperare incentivi pubblici in caso di dismissione. Terza questione, ha fatto riferimento nel suo intervento il Ministro alla dimensione europea, a questa iniziativa di questo non paper, qui è evidente che c'è un punto di politica industriale a livello europeo, perché c'è una questione sul versante dell'offerta, perché bisogna intervenire con politiche industriali, investimenti pubblici e la creazione di un ecosistema a sostegno dell'innovazione, perché questo comparto senza questa spinta non riesce a competere a livello globale. Il Ministro ha derubricato il tema del costo dell'energia indicandolo come non particolarmente significativo, continua a essere una delle questioni sul tavolo di questa vertenza, di questo comparto e non solo. C'è nel piano anche un aspetto, e vado a concludere, Presidente, che riguarda anche funzione di staff, ricerca e competenze tecniche, quindi la domanda è quale presidio intende esercitare il governo su queste funzioni particolarmente significative. E quindi quello che vorrei mettere in evidenza, Presidente, che credo che da questa audizione dovremmo uscire con un impegno che è già stato detto in altre sedi, ma credo che la sede parlamentare a questo punto di vista abbia particolare rilievo rispetto alla richiesta del ritiro formale del piano Electrolux, su cui Ministro troverà un sostegno bipartisan. La seconda questione, credo che l'impegno che si deve prendere il Ministro con questa commissione è la trasmissione al Parlamento della mappatura completa dei finanziamenti pubblici ricevuti dal gruppo delle relative clausole e la trasmissione anche del non paper e immaginare da subito un nuovo passaggio del Ministro in audizione in questa commissione prima del tavolo politico convocato agli inizi di ottobre, perché siamo convinti che il governo non possa limitarsi ad accompagnare il confronto, deve usare tutti gli strumenti disponibili, nazionali ed europei, per vincolare Electrolux alla responsabilità industriale verso questo paese, verso i lavoratori, i territori che hanno contribuito alla storia e alla forza di questo gruppo.
2: Onorevole Appendino.
5: Sì, grazie Presidente, ringrazio i Presidenti e il Ministro che è presente, perché come lui anche noi sono settimane che presidiamo il tema, abbiamo girato i cancelli delle fabbriche e degli stabilimenti coinvolti, c'è una grande tensione e preoccupazione, che è quello che poi ha permesso, penso anche in modo congiunto, di arrivare a un primo risultato che riconosciamo, e cioè il congelamento del piano. Credo però che come forze politiche tutte, credo come governo e paese, non è che possiamo limitarci a quella che io definisco sostanzialmente una tregua. Cioè, il congelamento del piano ovviamente non è una vittoria, è un'importante tregua che ci porta però alla domanda sostanziale, e cioè: c'è la vera volontà da parte dell'azienda di ritirare il piano e fare un nuovo piano che abbia evidentemente obiettivi diversi, e gli obiettivi sono impiegare chi è già impiegato, magari investire anche qualcosa di più, sostenere gli stabilimenti che già esistono? Lo dico perché, e arrivo alla domanda specifica, solo tre domande. La mia domanda è: ma Ministro, lei o la Presidente Meloni, qualcuno sta dialogando con la proprietà e non solo col management italiano? Perché per quello che capisco io, il management italiano è in grado di congelare il piano e magari anche mitigarlo un pochino, cioè magari ridurre un pochino i licenziamenti, rivedere qualcosina, limarlo nella sostanza, ma certamente non può ritirare e deliberare un piano nuovo. Allora la mia domanda è: qualcuno ha alzato il telefono, sta alzando il telefono ed è salito di livello per far sì che questa tregua si trasformi in un punto fermo, e cioè il ritiro reale del piano, oppure no? Seconda questione, è già stata anticipata sui soldi pubblici. Anche noi abbiamo fatto un accesso agli atti, volevamo capire effettivamente rispetto al passato se ci sono dei vincoli, e nel caso ci fossero dei vincoli evidentemente se il governo intende attuarli, ma immagino di sì. Noi non abbiamo ancora avuto le risposte, quindi non posso dare una valutazione. Spesso citiamo tutti, anche perché è uno strumento oggettivamente che è stato utilizzato in passato, viene utilizzato oggi, i contratti di sviluppo. Allora, sono stati già presentati dei contratti di sviluppo all'azienda, sì o no? Ovviamente nel caso ci sono delle clausole. E terza questione che pongo, per poi andare a chiusura, dai territori, come arriva a noi, arriverà sicuramente anche lei, Ministro, ci sono le voci del mondo delle aziende, Confindustria e quello che ruota attorno, che dice, o comunque si dice, poi magari sono dicerie false, quindi se è così sarebbe bene avere una smentita, che ci siano state manifestazioni di interesse legate al settore della difesa o del dual use. Io non so se sia finto, falso, se è così ben venga, nel senso chiudiamo questo capitolo che almeno nel retrobosco sta in qualche modo, si sta elevando. Ultima questione. L'azienda dice insieme, per quello che ho capito io, ma io non ho interloquito, quindi lei ha informazioni sicuramente più precise delle mie, per quanto riguarda Cerreto, che vuole tenere insieme la continuità produttiva e la soluzione esterna, che io immagino sia la reindustrializzazione. Ora, io vedo un'evidente contrapposizione tra due obiettivi che non si possono mantenere, un'ambiguità. Volevo capire se su questo ha qualche informazione in più dai tavoli rispetto alla volontà attuale dell'azienda. Ministro, come diceva anche il collega, questa vicenda è una vicenda nazionale che riguarda moltissime regioni, che riguarda migliaia di lavoratori, quindi credo che sia importante il più possibile far capire anche all'azienda che non è una questione di parte, è una questione politica, ma c'è l'interesse nazionale. E per questo io le dico che noi continueremo ovviamente a vigilare, a fare fiato sul collo, a essere presenti vicino ai lavoratori e agli stabilimenti, con l'obiettivo, ripeto, di vedere un piano nuovo, non un restyling per rendere un piano che tutti diciamo essere irricevibile, più ricevibile. Grazie.
2: Onorevole Ferrara.
6: Grazie Presidente. La domanda si riaggancia un attimino a quello che è stato appena detto anche dall'Appendino per quanto riguarda la Investor AB, quindi se ci sono state delle interlocuzioni con la famiglia Wallenberg per capire quello che succederà nell'ambito dell'occupazione, produzioni e strategie di sviluppo qui in Italia, per poi comunque ricollegarsi al concetto di quello che questa partnership con la Midea, che c'è stata anche per quanto riguarda altri mercati, se il governo esclude investimenti che portano ad aumentare il valore in vista di una futura cessione. Grazie.
2: Bene, sono concluse le domande. Ministro, se può replicare e dare le informazioni. Grazie.
3: Sì, certo. Allora, per quanto riguarda alcune ovviamente osservazioni sono osservazioni comuni. Per quanto riguarda i finanziamenti pubblici ricevuti, dobbiamo dire che il gruppo Electrolux, a differenza di altri gruppi, pensiamo il paragone con quello che possiamo fare a memoria con il gruppo Whirlpool, aveva effettuato negli ultimi anni significativi investimenti, per cui gli stabilimenti sono tra quelli a più alta capacità innovativa che esistono. Il gruppo ha investito molto negli ultimi anni e gli stabilimenti sono particolarmente moderni in termini di efficientamento. Lo stesso gruppo ci ha presentato lo scorso anno delle ipotesi di ulteriori investimenti per i quali avevano chiesto l'apporto con i contratti di sviluppo, cosa che noi abbiamo manifestato la nostra disponibilità. Poi, a fronte del quadro europeo, che è quello che ora ha presentato, cioè di un crollo del mercato interno e di una crescita della competitività esterna, il gruppo ha sospeso gli investimenti che intendeva fare, su cui avevamo manifestato la nostra disponibilità a contribuire con i contratti di sviluppo, per realizzare un altro piano, che è quello che vi ho presentato, di riduzione di occupazione e di capacità produttiva. Quindi è chiaro a tutti che il problema di Electrolux è, direi, esclusivamente nel quadro europeo, che se non si risolve ovviamente renderà difficile qualunque rilancio, perché non stiamo parlando di stabilimenti decotti, stiamo parlando di stabilimenti su cui hanno investito molto e intendevano investire di più per essere competitivi sull'alta gamma, che è quello che poi ovviamente è più recettivo nel mercato europeo. E noi abbiamo ovviamente detto che siamo disponibili a supportare se riprendono un piano di investimenti e di rilancio produttivo, a cui dobbiamo necessariamente associare un diverso quadro regolatorio europeo, perché altrimenti non c'è possibilità di fronteggiare la concorrenza asiatica. Tant'è vero questo che gli stabilimenti in Europa, come in Ungheria, dove evidentemente da tutti che ci possono essere delle condizioni più, è stato già chiuso o comunque annunciata la chiusura. Tant'è vero che questo, che altri 15 stabilimenti in Europa sono stati nel frattempo chiusi. Quindi occorre necessariamente cambiare il quadro regolatorio europeo.

il gruppo Wallenberg, che tra l'altro, per esempio, per dare una dimensione, voi sapete che è un gruppo svedese e che in Svezia credo che rappresenti il 30% del PIL, piuttosto noto come un gruppo dal forte impronta sociale, piuttosto noto come un gruppo dalla grande impronta sociale, su cui ovviamente il fattore reputazionale è estremamente importante e significativo. E lo stesso gruppo ha, nelle sue multiformi attività, importanti investimenti nel nostro paese, che sta notevolmente accrescendo in altri settori. Nei settori a più alto contenuto tecnologico, con investimenti multimiliardari. Quindi stiamo parlando del gruppo che fa capo alla principale famiglia finanziaria e industriale d'Europa, poco conosciuta perché ha uno di un profilo, per scelta generazionale, direi poco propenso alle manifestazioni esterne. E quindi ovviamente sappiamo con chi abbiamo davanti e con cui vogliamo trattare, perché vogliamo che ci presenti un piano diverso e alternativo. Loro hanno, lo avete detto anche voi, congelato questo in attesa di trovare una soluzione nel confronto che è in campo, con la prospettiva che noi dobbiamo assicurargli che nel tempo ovviamente congruo, visto i procedimenti europei, si possa creare un quadro regolatore che li tuteli, loro e gli altri produttori di elettrodomestici in Europa, da una concorrenza sleale che muove dall'Asia, che oggi non è contenibile. E hanno avuto finanziamenti pubblici? Sì, come gli altri. Mi faremo andare l'ammontare dei finanziamenti, credo che ci siano già i dati, e vedi, non le posso leggere questo, mi dai i dati, vi do i dati, però con un'avvertenza che sia chiara a tutti. Cosa prevede la legge sul contrasto alla delocalizzazione che noi abbiamo ammodernato all'inizio della legislatura e che ci ha permesso di risolvere, per esempio, un caso emblematico e significativo, che è il caso di Trieste, Varsila. Noi cambiammo le normative e cosa prevedemmo, e sull'attuale legislazione, che se un gruppo che ha ricevuto incentivi pubblici dovesse delocalizzare significa chiudere uno stabilimento per aprirlo altrove, noi possiamo chiedergli la restituzione di tutti gli incentivi che hanno ricevuto negli ultimi 10 anni. Questa è legge dello Stato. Questo ci ha permesso di risolvere il caso Varsila a Trieste. Perché se andate sulle agenzie richiamate, quando Varsila rifiutò il confronto annunciando semplicemente che chiudeva e ci lasciava, e uscì un'agenzia in cui il ministro aveva chiesto agli uffici tecnici a quanto ammontassero gli incentivi ricevuti negli ultimi 10 anni dal gruppo Varsila per potergli contestare e chiedere la restituzione. Poche ore dopo giunge una chiamata dicendo che erano disponibili a tornare al tavolo. Tornarono al tavolo e ci diedero il tempo di trovare una soluzione, che fu quello in quel caso del gruppo Aponte, che ha acquisito lo stabilimento per farne un'altra attività produttiva, in quel caso in treni che avessero un'altissima impronta ecologica e fossero all'avanguardia in Europa. Quindi ci deve essere però il caso di un'azienda che chiude per trasferire la produzione altrove. Non è questa la tipologia, almeno allo stato attuale. Perché ove si verificasse una tipologia di questo tipo, per cui chiudono qui per aprire o trasferire la produzione in Svezia, come fu in quel caso, o in Ungheria, è ovvio che entriamo in un'altra tipologia, di cui la legge già prescrive. Ci dovete restituire tutti gli incentivi avuti negli ultimi 10 anni. E se vi sono, allo stato attuale, a noi non risulta, d'altra parte una questione che per il momento riguarda l'impresa, che ci siano proposte diverse, tanto più nel campo del WIULS o della difesa, non in questo

0: questo. Se ci fossero, verrebbero prima esaminate ovviamente dall'azienda, dovrebbero comunicarcele, ma non risulta allo stato in questo momento in richieste o comunque notizie di questo tipo non sono state a noi comunicate. E noi cosa auspichiamo e per cui lavoriamo? Che l'azienda ci presenti un piano diverso quando svolgeremo la prossima riunione, e speriamo in quella riunione di poter dirgli all'azienda, ai lavoratori, che l'Europa si è resa conto della necessità di cambiare il quadro regolatorio, la maggior parte dei paesi sono espressi in maniera favorevole, la stessa Commissione ritiene che il percorso debba essere avviato, e quindi dare una prospettiva di più lungo periodo. Costo dell'energia era una delle cose che l'azienda ha portato al tavolo. Nella riunione tecnica è stato affermato che il costo dell'energia non è un fattore dirimente, perché riguarderebbe in percentuale, cioè il costo dell'energia su questa tipologia di prodotto, non parliamo di altri, cioè è marginale in questa tipologia di prodotto, ed è importante aver accertato questo sul piano tecnico, che sia inconfutabile, perché se non è questo il problema ci sono altri problemi che dobbiamo affrontare. Ma almeno questo sappiamo, che in questo caso non è un problema. E noi abbiamo detto e ribadito in questa sede che noi siamo disponibili a realizzare misure ordinarie, per ordinarie intendiamo i contratti di sviluppo, accordi di innovazione, tutto quello che è il prontuario che mettiamo in campo, purché l'azienda ci presenti i progetti come quello che ci aveva presentato in origine, o anche straordinari ove fossero necessari per accompagnare un piano già condiviso e sostenibile. Ed è quello che ci accingiamo a offrire quando l'azienda ci presenterà un piano diverso e alternativo rispetto a quello che è stato sino ad oggi presentato. E ovviamente in quella sede poi saremo disponibili anche a riferire in Parlamento.
1: Ringrazio il Ministro per il suo intervento e dichiaro conclusa l'audizione.
2: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: GR1.
1: L'FBI lancia l'allarme, Mosca pianifica omicidi mirati negli Stati Uniti e nei paesi europei che sostengono Kiev dopo il drone abbattuto in Lituania. Razzi sfiorano un elicottero danese. Medio Oriente, gli Houthi non si fermano, nuovi attacchi, colpito anche un caccia saudita, Riad denuncia distrutto un drone puntato sulla Mecca. Caro carburanti, la Premier Meloni sollecita a Bruxelles azioni concrete e immediate. Nel pomeriggio Consiglio dei Ministri si va verso una nuova proroga del taglio delle accise. Riforma elettorale, il testo approvato dal Senato ora torna alla Camera. Per la maggioranza rafforza stabilità e governabilità. Le opposizioni è incostituzionale e penalizza le donne. Revolut vittima degli hacker, alla società finanziaria inglese sottratti dati sensibili di 700 clienti per la truffa informatica usata una PEC istituzionale italiana compromessa. Il buco nell'ozono si amplia, secondo il servizio satellitare Copernicus a settembre l'estensione in Antartide è aumentata bruscamente, colpa anche delle temperature globali. Radio Rai c'è e il futuro è già in onda. Festa allo Stadio Olimpico per i nuovi palinsesti. Informazione, cultura, territorio, musica e sport. Radio 1 protagonista tra conferme e novità. Europei di pallavolo, l'Italia mette la quarta e vede il primato nel girone. Calcio al via l'Europa League del Milan. Questa sera alle 21, sfida di lusso contro il Benfica. Buongiorno da Salvatore Sabatino. Crescono dunque ancora le frizioni tra la Russia e la NATO per una sequela di incidenti nel nord Europa, a partire dallo sconfinamento di un drone in Lituania abbattuto da caccia italiani. Intanto arriva un allarme anche dagli Stati Uniti, ma ci aggiorna in studio Valeria Fraschetti. Buongiorno.
2: Sì, buongiorno a te. È l'FBI a rivelare che da almeno 2 anni i servizi segreti russi stanno cospirando per compiere omicidi mirati e atti di terrorismo negli Stati Uniti e in paesi europei che sostengono l'Ucraina. Sventato almeno un piano per uccidere un noto dissidente russo a Washington. Un allarme che giunge proprio mentre l'Europa è teatro, lo dicevi, di un crescendo di incidenti sospetti. Anzitutto l'ennesimo sconfinamento di un drone in Lituania, carico di esplosivo, proveniva dalla Bielorussia, dice Vilnius, senza però attribuirne l'origine. Ad abbatterlo 2 Eurofighter italiani. Un episodio che conferma che la presenza dei militari italiani sul fianco est della NATO è fondamentale, dice il ministro della difesa Crosetto in visita ieri proprio nello Stato Baltico. Ma è tensione anche nei cieli della Danimarca. Razzi di segnalazione lanciati da una fregata russa hanno sfiorato un elicottero militare danese che la stava fotografando. Convocato da Copenaghen l'ambasciatore russo. E poi in Olanda oggetti metallici sui binari hanno bloccato il traffico ferroviario in quello che l'ente gestore locale definisce sabotaggio coordinato, mentre in Germania rinvenuti i resti di un drone nei pressi di una base militare in Bassa Sassonia. Azioni non isolate, secondo la NATO, che dichiara la Russia vuole intimidirci, ma continueremo a difendere il nostro territorio. Sulla stessa linea i vertici dell'Unione Europea, ma sentiamo la nostra inviata a Strasburgo, dove oggi si terrà la plenaria dell'Europarlamento.
3: La presidente della Commissione tuona contro la Russia. Mosca ci mette alla prova, ma la determinazione dell'Europa si rafforza, scrive su un social Ursula von der Leyen. Sulla stessa linea l'alta rappresentante della politica estera europea, Callas. La Russia gioca con i timori dell'escalation, non indietreggeremo. I giorni scorsi segnati dagli attacchi ibridi, sabotaggi, sconfinamenti, aggressioni indirette, c'è il rischio concreto che inneschino la miccia dell'escalation, perché Putin allarga il suo raggio di azione, sostiene Raja Juknevicine, europarlamentare lituana del PPE ed ex ministra della difesa. L'Europa è in grado di contrastare efficacemente le aggressioni indirette. Dobbiamo fare di più, aggiunge. Intanto a Strasburgo l'atmosfera è frenetica. Tra poco la presidente della Commissione terrà il suo discorso sullo Stato dell'Unione. Testo segretissimo, ma secondo alcune anticipazioni, difesa e guerra ibrida, intelligenza artificiale e migrazioni saranno tra i temi importanti. Da Strasburgo, Claudia Stamerra, GR1.
2: Noi seguiremo il discorso sullo Stato dell'Unione con uno speciale a partire dalle 9 su questa rete.
1: E allora grazie a Valeria Fraschetti. Noi ci spostiamo intanto in Medio Oriente, altro fronte di destabilizzazione. Sale la tensione nella penisola arabica. Poco fa gli Houthi hanno annunciato l'abbattimento di un jet saudita, mentre Riad accusa i ribelli Houthi di aver lanciato un drone sulla città santa della Mecca.
0: Le moschee sacre, i pellegrini musulmani di tutto il mondo sono una linea rossa. Turchi al-Malki, portavoce della coalizione a guida saudita che combatte i ribelli Houthi, alleati dell'Iran, annuncia così che Riyadh ha distrutto un drone puntato sulla Mecca. Gli Stati Uniti allarmati invitano i propri cittadini a non partire per l'Arabia Saudita. Sui social circolano dall'alba video che immortalano il bagliore della controaerea di Riyadh proprio dietro il minareto di marmo bianco della moschea sacra tra fedeli increduli. Ma gli Houthi smentiscono. Le immagini, dicono, sono del 2017. Conquistata la costa del Mar Rosso, messe le mani su Bab el-Mandeb, stretto strategico per il passaggio del petrolio globale, gli Houthi puntano ora alle roccaforti del governo yemenita. Da oltre un decennio si preparano a prendersi lo Yemen, a rovesciare l'unica repubblica tra le monarchie del Golfo, per instaurare un imamato. Nella riunione di urgenza del Consiglio di Sicurezza ONU della notte, stanziati 9 milioni di dollari per assistere chi sta scappando dalla guerra in Yemen. Il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman è invece volato, preoccupato al Cairo. Abbandonato da Trump, vuole scongiurare che l'Egitto si coordini con gli Houthi per la gestione del canale di Suez. Azzurra Meringolo, GR1.
1: Delle crisi internazionali NATO ha parlato ieri anche il presidente della Repubblica Mattarella nell'incontro al Quirinale con la World Jurist Association e la World Law Foundation. Il capo dello Stato è intervenuto anche sull'intelligenza artificiale, richiamando la politica al rispetto dei diritti fondamentali e gli stati a recuperare autorità, ha detto, di fronte al potere dei grandi soggetti privati. Un'esigenza di regole che Mattarella estende anche ai rapporti internazionali segnati, ha detto, da conflitti che minacciano il futuro dell'umanità.
4: In uno scenario globale così complesso, segnato da guerre, rivalità e trasformazioni profonde, la cooperazione e il multilateralismo sono sempre più una necessità del presente. L'alternativa è quella di una conflittualità perenne, con il ritorno alla barbarie nei rapporti internazionali.
1: Negli Stati Uniti ora per la terza volta la Camera ha votato una nuova misura che impone a Trump la fine della guerra in Iran o a richiedere l'autorizzazione al Congresso. Il presidente guarda intanto in queste ore soprattutto ai temi di politica interna, pensando alle elezioni di metà mandato, si scontra poi con la Corte Suprema. L'inviata.
5: Sono i giudici a frenare sulle decisioni del Presidente degli Stati Uniti. Intanto quelli della Corte Suprema, che hanno bocciato l'ordine esecutivo di marzo scorso, con cui Trump ha cercato di imporre restrizioni al voto per posta in vista delle elezioni di medio termine. La sua reazione è stata durissima e, come spesso accade, via social. La Corte ha deluso il Paese, ha scritto. Si fa condizionare dai democratici pazzi e depravati. Il voto per corrispondenza è corrotto e fuori controllo. Da tempo il Presidente vuole che il voto sia materia federale e non delegata ai singoli stati. Questo per evitare lo spettro dei brogli. Ma la verità è che non ci sono prove di frodi legate al voto per posta. Un terzo dell'elettorato lo usa, compreso lo stesso Trump. L'altro giudice che mette bastoni fra le ruote del tycoon è quello che ha vietato di apporre il nome di Trump sulla facciata del Kennedy Center di Washington, come desiderava il presidente, che ora avverte: il Centro per le Arti Performative sarà ristrutturato e aprirà solo se ci sarà il mio nome. Da New York, Francesca Romana Elisei per il GR1.
1: E c'è un'ultima ora battuta dalle agenzie internazionali riguardo all'Ucraina. La Russia ha attaccato un autobus civile a Dnipropetrovsk, la regione ucraina. Ci sarebbero 5 morti, a confermarlo il governatore della regione. Alle 8:08 su Radio 1 il governo lavora su più dossier a partire dal caro energia.
6: Dal Consiglio dei Ministri del pomeriggio, dedicato soprattutto all'ex Ilva, potrebbe arrivare una proroga di un'altra settimana del taglio delle accise di 17 centesimi sul gasolio in scadenza domani, in attesa delle nuove misure mirate. Giorgia Meloni agisce su più fronti, chiedendo al Presidente del Consiglio europeo, ricevuto ieri a Palazzo Chigi, azioni concrete e immediate per sostenere famiglie e imprese dell'Unione. Premier che condivide la proposta di Antonio Costa di mettere al primo punto del prossimo Consiglio europeo la competitività e rilancia la richiesta di più risorse per la politica agricola comune, la coesione, l'industria e la ricerca. Giorgia Meloni ribadisce anche l'importanza di rafforzare sia i controlli alle frontiere esterne, sia gli accordi con i paesi di origine e transito dei flussi migratori irregolari. E Antonio Costa, poco dopo, sui social, scrive di voler trovare soluzioni europee alla gestione dell'immigrazione, annunciando un dibattito più approfondito al Consiglio europeo di metà ottobre. Carla Macrellino, GR1.
1: E tornando al caro carburanti, atteso in Consiglio dei Ministri il decreto, lo accennavamo con la nuova proroga del taglio delle accise sul gasolio.
7: altri 7 giorni, 10 al massimo, è la durata dell'ennesimo sconto da 17 centesimi sul gasolio su cui sta lavorando il governo in vista della scadenza dell'ultima proroga di giovedì 17. Sul tavolo del Consiglio dei Ministri però potrebbero non esserci ancora gli aiuti mirati per le categorie più in difficoltà, molto dipende dai dati Istat sui conti pubblici attesi il 22 settembre, che consentiranno di capire se il rapporto deficit-PIL può scendere sotto il 3%, aprendo la strada per l'uscita dell'Italia dalla procedura europea di infrazione, uno scenario che sul fronte dell'energia aprirebbe nuovi spazi di manovra. Sui carburanti le associazioni dei consumatori hanno calcolato i rincari: per un pieno di gasolio in autostrada si superano i 7 euro in un mese, 5 per la verde. Assoutenti allarga l'allarme alle bollette di luce e gas il presidente Gabriele Melluso.
8: Rispetto a settembre dello scorso anno i prezzi all'ingrosso dell'elettricità sono quasi raddoppiati e quelli del gas sono aumentati di quasi il 147%.
7: Gelsomina Testa, GR1.
1: Si faceva riferimento prima alle politiche migratorie, di nuovo scontro tra Italia e Spagna sullo stop al trattato di Schengen. Roma ha prorogato i controlli alle frontiere fino al 30 settembre a causa della crisi di Ceuta. Una decisione assurda, inutile, vergognosa per il ministro degli esteri spagnolo Álvarez, con Madrid che ha deciso a sua volta la proroga dei controlli sugli arrivi dall'Italia. Nostro unico obiettivo garantire la sicurezza dei cittadini, replica Antonio Tajani, che definisce la reazione del governo spagnolo fuori luogo, inappropriata e inutilmente aggressiva. La riforma elettorale, dopo il via libera di Palazzo Madama, il testo tornerà alla Camera a fine settembre per l'approvazione definitiva. Tra le novità, il premio di maggioranza alla coalizione che supera il 42%, l'indicazione del candidato premier e il ritorno delle preferenze, ma con i capilista bloccati. E mentre le opposizioni protestano, la maggioranza compatta difende la norma.
9: Una conquista per la democrazia, la maggioranza esulta per una legge elettorale che dopo 30 anni, sottolineano, reintroduce le preferenze. Per Fratelli d'Italia una rivoluzione all'insegna della chiarezza nel rapporto tra Parlamento ed elettori. Andrea De Priamo.
10: Le preferenze che tornano in Parlamento grazie al governo Meloni, grazie a questa maggioranza. Io auspico che i colleghi della Camera possano confermare questa scelta.
9: Un punto di equilibrio serio e costituzionalmente sostenibile, così da Forza Italia con il vice premier azzurro Antonio Tajani, che si dice assolutamente convinto che la legge passerà alla Camera. È una legge truffa, così le opposizioni in coro, che dicono è stata fatta solo per mantenere il potere. Intervistata da Repubblica, la segretaria del PD Elly Schlein parla di una riforma incostituzionale per conservare il potere e penalizzare le donne. Il Dem, Francesco Boccia.
11: Giorgia Meloni, questi 4 anni, non ha fatto nulla, ci lascia in eredità vannacci e l'estremizzazione e la radicalizzazione della destra.
9: Dal Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte rincara la dose e parla di super truffa che prende in giro gli italiani, che fa credere loro che offre soluzioni, ma che in realtà è stata fatta solo nell'interesse della maggioranza uscente. Alessandra Allegra, GR1.
1: Lo dicevamo, esecutivo lavoro per tutelare i lavoratori dell'ex Ilva di Taranto, tra i più a rischio quelli dell'indotto. Sono già 2500 le lettere di licenziamento partite, momentaneamente sospese in vista dello spegnimento dell'ultimo altoforno.
12: Il governo prepara il paracadute per i lavoratori dell'indotto dell'ex Ilva di Taranto e questa mattina, nell'incontro previsto a Palazzo Chigi con i sindacati, potrebbe offrire una serie di ammortizzatori sociali allargati per tutelare questi lavoratori, tra i più esposti alle conseguenze dello stop all'area a caldo deciso dalla magistratura e previsto entro la fine di ottobre. Per tutti, i sindacati chiedono il blocco dei licenziamenti e garanzie concrete per il mantenimento dei livelli occupazionali. Sul fronte industriale resta aperta la partita della cessione degli asset. Nelle prime settimane di ottobre potrebbe arrivare un'offerta formale da parte della cordata italiana, che però finora ha manifestato interesse solo per l'area a freddo dello stabilimento. Intanto si avvicina la scadenza fissata dai giudici. Le procedure per lo spegnimento dell'ultimo alto forno acceso di Taranto potrebbero partire già nelle prossime ore. Amalia Carosi, GR1.
1: E siamo alla cronaca con il caso Revolut. La polizia postale ha aperto un'inchiesta per accesso abusivo e frode informatica dopo l'attacco subito dalla banca inglese attraverso la violazione di una casella mail istituzionale italiana, rubati i dati di quasi 700 clienti.
13: The Man in the Mail, ovvero l'uomo nella posta. Si chiama così l'attacco informatico che sfrutta il controllo di una casella email per inviare richieste scambiandosi per qualcun altro. È la tecnica utilizzata dagli hacker che hanno violato Revolut, la società tecnologico-finanziaria inglese con 80 milioni di clienti nel mondo, 5 dei quali in Italia. Avrebbero preso il controllo di una PEC della prefettura di Reggio Calabria e, fingendosi la polizia postale, si sarebbero fatti inviare dalla banca i dati relativi ai facoltosi clienti presi di mira, sostenendo che fossero necessari per un'inchiesta in corso. Per mesi Revolut non si sarebbe accorta dell'inganno e avrebbe fornito non solo nomi e indirizzi, ma anche copie dei documenti e foto inviate per la verifica facciale, coordinate bancarie e cronologie delle transazioni. Tra i bersagli, sportivi e imprenditori, soprattutto svizzeri e francesi. Scoperta la truffa, Revolut si è autodenunciata, dichiarandosi in buona fede visto che le richieste arrivavano da una posta certificata istituzionale e negando furti di denaro alle vittime. Secondo il Financial Times, che li ha contattati via Telegram, gli hacker sarebbero pronti a pubblicare i dati sottratti se la società non pagherà loro un riscatto. Simone Zazzera, GR1.
1: L'inchiesta sul presunto complotto contro il presidente della Lazio Calcio lo titola. La Procura di Roma indaga anche sui vertici della Banca del Fucino per aggiotaggio.
14: Notizie false sulla imminente vendita della Lazio, notizie false per alterare le quotazioni della società, notizie false per alimentare la protesta della tifoseria. Tutto per costringere Lotito a cedere il controllo del gruppo. È l'ipotesi attorno alla quale lavora la Procura di Roma, che indaga per aggiotaggio, in altre parole manipolazione del mercato. Inchiesta che parte da alcune denunce presentate un anno fa dal patron della squadra romana. Nel registro degli indagati ora tre nomi, i presunti registi del piano, il presidente e la D della Banca del Fucino, Mauro Masi e Francesco Maiolini, e poi Luigi Bisignani, nome noto alle cronache, ex faccendiere, già coinvolto in importanti inchieste del passato. Secondo chi indaga, avrebbe di fatto svolto il ruolo di portavoce attraverso la sua collaborazione con il quotidiano Il Tempo. Per i tre scattate le perquisizioni, tutti respingono le accuse. Masi annuncia anche querele, Banca del Fucino fa sapere noi non coinvolti, e Bisignani al TG1 parla così.
15: Ma quale complotto? Questo è un autogol di Lotito, che anziché parlare con i tifosi, li denuncia.
14: Bruno Sokolovic, GR1.
1: Torna in carcere il proprietario del minimarket di Torino, indagato per molestie su una tredicenne. Lo ha stabilito il tribunale del riesame, accogliendo il ricorso della procura dopo che il giudice aveva sottoposto l'uomo, un 42enne di origine bengalese, alla misura cautelare più lieve dell'obbligo di firma, una decisione che aveva scatenato numerose polemiche. L'ultimo saluto alla storica leader radicale Emma Bonino. A Roma ieri i funerali di Stato laici in Campidoglio, alla presenza delle massime cariche istituzionali.
16: E Filomena Gallo dell'associazione Luca Coscioni, amica di mille battaglie, a celebrare il funerale di Stato laico di Emma Bonino.
17: A proposito di federalismo europeo, forse non è un caso che Emma abbia voluto trascorrere l'ultimo mese davanti al suo amato mare, a Sabaudia, nel guardare le isole di Ponza essere non solo idealmente vicino a Ventotene.
16: Nella sala della Protomoteca, le massime autorità dello Stato, il presidente Mattarella, Giorgia Meloni e numerosi ministri, i leader di tutti gli schieramenti, gli storici, militanti radicali. Nella piazza, alcune centinaia di persone seguono da un maxischermo. Qualcuno ha portato dei fiori, una rosa rossa.
18: Ho ritenuto giusto venire e portare anche mia figlia.
16: Come spiega lei a una ragazza più giovane che è stata Emma Bonino?
18: Lo spieghiamo che i diritti che hanno oggi non vengono dal nulla, vengono dalla lotta, vengono dalle passioni, vengono dalla politica, che non è solo profitto ma è impegno, e si deve andare avanti così.
16: Da Piazza del Campidoglio, Roma, Federico Mello, GR1.
1: Ambiente: brusco aumento del buco dell'ozono antartico a metà settembre, già superiore alla media del periodo e in ulteriore allargamento. Lo rileva il servizio satellitare Copernicus nella giornata odierna dedicata a questa importante componente della stratosfera. La sua rarefazione, spiega Copernicus, dipende da più fattori, inclusa la variazione delle temperature globali. E a proposito di temperature, resteranno ancora elevate oggi, soprattutto al sud, ma il quadro meteo sta cambiando. Le previsioni del tenente colonnello Guido Guidi dell'Aeronautica Militare.
19: Tempo abbastanza buono nella mattinata, ma in peggioramento nel pomeriggio sulle regioni settentrionali. Il peggioramento più deciso però arriva domani al nord e su parte del centro. Non sono attesi però fenomeni particolarmente intensi. Una variabilità che ci accompagnerà fino alla fine della settimana. Solo domenica torneremo a vedere un sole un po' più diffuso.
1: Rai Radio in festa ieri sera all'evento per la presentazione dell'offerta radiofonica di quest'anno con la nostra rete Radio 1 protagonista tra conferme e novità.
20: Rai Radio c'è, il futuro è già in onda con un'offerta che unisce informazione, cultura, musica, territori e sport. Cornice, quella dello Stadio Olimpico di Roma, per festeggiare il nuovo palinsesto della radiofonia. Su Radio 1 lo sport è la voce di Francesco Repice.
21: Nello sport succedono tante cose, la bellezza della radio è che noi ve le raccontiamo minuto per minuto, anzi attimo per attimo. E grazie a questa continuità e a questa cosa che non cambia mai, la radio è sempre più ascoltata.
20: Tra le novità, Annalisa Cavaleri. Il suo programma è tutto dedicato al food.
22: Parleremo di ingredienti di stagione, curiosità, segrete, ricette dei grandi chef stellati italiani.
20: Altra new entry, Fabio Ferrari. Con Emanuela Ronzitti sono il giorno e la notte.
23: Siamo un po' interscambiabili, però ovviamente si vede, lei è proprio del giorno, è bionda, radiosa, io sono un po' più birichinello.
20: E dove c'è radio, troviamo Federica Gentile.
24: La radio più di 100 anni di storia, ma trovalo oggi un fascino così.
20: Musica con Gian Vignola.
25: La musica è vita, è significato e la nostra missione sarà di vedere proprio non come andrà a finire, ma come andrà a continuare.
20: Marcella Sullo, GR1.
1: E dopo la festa di Radio Rai allo Stadio Olimpico di Roma continuiamo a parlare di musica. Dopo il documentario sui 10 anni di carriera, il cantautore e rapper torinese Willy Peyote torna in pista con un brano inedito.
26: A Sanremo 2025 cantava Grazie ma no grazie, oggi esce Non c'è di che, ma tra le due canzoni, assicura Willy Peyote, non c'è nessun legame. Non c'è di che, il nuovo brano di Willy Peyote segna un'ulteriore tappa di avvicinamento all'inizio del tour che lo vedrà protagonista nei club e nei teatri. Prima data il 10 ottobre a Nonantola, poi Milano, Molfetta, Napoli, Bologna, due concerti a Venaria Reale nella sua Torino. Sarà la prima occasione per ascoltare dal vivo le canzoni del nuovo album uscito a maggio, Anatomia di uno schianto prolungato, titolo di ispirazione cinematografica, ma non solo.
27: Anatomia di una caduta è un film che mi è piaciuto moltissimo e poi si prestava al fatto che raccontasse le contraddizioni dell'epoca in cui viviamo, quindi un titolo che fosse un ossimoro, perché lo schianto non può essere prolungato. Tutto sommato, 2 anni fa ero più pessimista. Oggi, per quanto il mondo stia andando sempre peggio, siamo circondati da avvenimenti sempre brutti e che ci mettono ansia e talvolta disgusto, ho visto la gente tornare in piazza, ho visto la gente partecipare e quindi 2 anni fa avevo meno speranza, oggi ne ho di più.
26: Timiso Ara Pinto, GR1.
28: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni. L'edicola di GR Parlamento, prima parte.
29: Sono le 8:22 minuti, un cordiale bentrovati da Patrizio Gotti alla parte tecnica, Danilo Cretara al microfono per l'edicola di GR Parlamento. Sono diversi i temi che troverete oggi sulle pagine dei giornali, diverse anche le aperture sui quotidiani oggi in edicola. Andiamo a vedere brevemente prima una carrellata sulle aperture dei giornali e poi entreremo nel merito dei singoli articoli. Allora partiamo dal Corriere della Sera. Lituania, getti italiani in azione, tensione tra Mosca e la NATO, se la Polonia si muove sarà annientata, l'Europa, lo zar non si fermerà, ha battuto un drone prima dell'arrivo di Crosetto, attacco russo probabile. La Repubblica, drone russo in Lituania, un messaggio per l'Italia, abbattuto dai nostri caccia nel giorno della visita del ministro Crosetto a Vilnius, l'ambasciatore di Mosca a Roma applaude Salvini, con lui torna il realismo, ma su Repubblica ampio spazio anche la legge elettorale, sì, del Senato nella bagarre. La Stampa, getti italiani contro i droni russi, l'Europa prepara un piano in 5 punti per contrastare le provocazioni, i sabotaggi di guerra ibrida, sale la tensione sul Baltico, 2 caccia tricolori abbattono un ordigno sconfinato in Lituania, Mosca minaccia la Polonia, possiamo farla sparire, intimidazioni verso un elicottero danese. Il Messaggero, Baltico, tensione NATO-Russia, caccia italiani abbattono un drone di Mosca sulla Lituania, la difesa un messaggio dei russi a Crosetto in arrivo a Vilnius, ma i segnali si moltiplicano. Elicottero danese è sfiorato dai razzi e in Germania un drone precipita in una base dell'esercito. Il manifesto, broglio di Ricino, resta solo il voto della Camera tra Meloni e la legge elettorale che la Premier, con l'aiuto del Presidente del Senato La Russa, si è cucita su misura. Ieri il via libera di Palazzo Madama tra le proteste delle opposizioni che sperano nella Corte Costituzionale o che Lega e Forza Italia capiscano la fregatura. Il dubbio sulla legge elettorale: Meloni si gioca tutto, ma forse sbaglia i conti. Premio e correzioni al proporzionale rischiano di consegnare al campo largo governo e Quirinale. Domani, prezzi e guerre, tempesta perfetta, il sistema Italia ora rischia il tilt, nuove provocazioni russe, jet italiano abbatte un drone, spari su un elicottero danese. Il dissesto economico provocato dai conflitti peggiora, ma il governo continua a procedere a tentoni. La Fed verso il rialzo dei tassi, debito USA sempre più in bilico, il Pentagono finite le munizioni. Il giornale: il pedofilo islamico finisce in carcere, la decisione dopo lo scandalo, torna in cella il bengalese che ha molestato una tredicenne. Bologna: dopo le case ai compagni arrivano i soldi ai rom. Avvenire: Europa alla prova, oggi il discorso sullo stato dell'Unione di von der Leyen, al centro la difesa, la strategia sul digitale, sale la tensione sul confine orientale, i caccia italiani abbattono un drone in Lituania, razzi da una fregata russa, ma i rapporti con Mosca continuano a dividere la politica. Il Fatto Quotidiano: dissenso vietato, eurobavaglio, scudo democratico contro le interferenze, ma solo russe. Il Sole 24 Ore: giustizia penale, tempi ridotti del 40%, la durata dei processi, meno di un anno in primo grado, più veloci anche in appello e Cassazione, la riduzione complessiva fa meglio dell'obiettivo del 25% fissato dal PNRR. Il Foglio: chi è il vero cavallo di Troia russo? Vannacci e Conte hanno la stessa posizione sull'Ucraina, dal no alle armi a Kiev al sì al gas di Mosca, ma se Meloni tiene il generale fuori dalle mura, il PD ha spalancato all'avvocato le porte del campo largo. Il Riformista: errore di sistema, il Senato approva una legge elettorale di autotutela, restano i limiti delle preferenze e il capestro delle firme, centristi in rivolta, Ceccanti, stallo senza ballottaggio. Il Quotidiano Nazionale: il Giorno, legge elettorale, ok del Senato, le opposizioni insorgono, Meloni incassa la riforma del voto con la maggioranza compatta, ora la prova della Camera, il centrosinistra no alla legge truffa, rosato il padre del Rosatellum, le nuove regole non funzioneranno. Milano e Finanza: petrolio solo per 90 giorni, riserve obbligatorie dell'Italia a 10 milioni di tonnellate, è l'ipotesi estrema in caso di blocco dell'import dopo i danni all'oleodotto saudita, East-West e l'offensiva sullo stretto di Bab el-Mandeb, sempre più caro anche il gas. Italia Oggi: bonus divorziati al traguardo, contributo annuo fino a 6.000 euro per pagare il 50% dell'affitto, solo per i titolari di reddito fino a 35.000 euro con un contratto di locazione, priorità a chi ha più figli. La Verità: smentito il giudice buonista, in cella il bengalese stupratore dopo lo scandalo mediatico per la scarcerazione, a volte gridare serve, riesame accoglie il ricorso della procura e rimanda in carcere l'immigrato che aveva violentato una ragazzina di 13 anni ma era stato liberato perché dispiaciuto e traumatizzato dalle manette. Questi dunque i titoli delle prime pagine dei giornali, e altrettanti temi troverete in edicola su tutti i quotidiani. Noi partiamo da quelle che sono le aperture di gran parte dei giornali. La questione del in Lituania, i jet italiani in azione. Quindi partiamo dal Corriere della Sera, andiamo, il titolo ve l'abbiamo letto, andiamo a vedere nelle pagine interne la cronaca nell'articolo appunto del Corriere della Sera, a firma Francesca Basso e Federico Fubini. Lituania, Danimarca, Germania, Olanda, continua la strategia russa di provocare l'Europa per alzare il livello di tensione proprio in quei paesi in cui il sostegno all'Ucraina resta alto. Nel fine settimana un drone russo aveva colpito un treno passeggeri al confine tra Ucraina e Polonia, mentre un altro aveva centrato un camion presso una vicina stazione di servizio. La Russia scoprirà che la nostra determinazione cresce solo più forte, ha commentato la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen su X. In Lituania, nella notte fra lunedì e martedì, un drone ha violato lo spazio aereo del paese ed è stato abbattuto da due caccia italiani impegnati nella missione di difesa aerea della NATO. Il ministro della difesa Guido Crosetto ieri era in visita a Vilnius e ha confermato i sospetti su Mosca. Sembra dall'esame dei primi resti che si tratti di uno Shahed, non so quali altri paesi potrebbero lanciarlo. Non posso però dire con certezza. Per il ministro Crosetto questo episodio mostra l'importanza fondamentale dei militari italiani sul fianco est. Il ministro della difesa lituano Kaunas ha fatto sapere che durante le ricerche sul luogo dell'abbattimento del velivolo senza pilota è stato rinvenuto un ordigno esplosivo che è stato poi disinnescato dagli artificieri. Per la NATO è l'ennesima azione sconsiderata da parte della Russia volta a intimidire gli alleati. Andiamo anche a vedere su Repubblica come viene trattato questo tema. Difesa, nell'articolo di Lorenzo De Cicco, in retroscena, difesa e servizi intravedono la mano del Cremlino, un messaggio al ministro. Davanti a microfoni e taccuini Guido Crosetto pesa le parole, si mantiene cauto, sostiene di non conoscere con certezza la provenienza del drone abbattuto dai caccia italiani nei cieli della Lituania, anche se ovviamente è molto probabile che la matrice sia quella russa. In realtà, sia da fonti del Ministero della Difesa che dai nostri servizi segreti, trapela quello che è molto più di un sospetto: non solo il velivolo a pilotaggio remoto e con un carico di esplosivo a bordo faceva parte dell'arsenale di Mosca, ma è anche chiaro quale fosse l'obiettivo dello sconfinamento, un messaggio indirizzato proprio a Crosetto. Non un attentato, non sono stati ravvisati i rischi concreti, ma appunto quello che nel gergo della criminalità organizzata verrebbe chiamato pizzino, un modo insomma per far intendere al titolare della difesa che al Cremlino conoscono bene i suoi spostamenti e i suoi piani di volo. Crosetto ha raggiunto difatti la Lituania ieri mattina per visitare la base aerea di Šiauliai nel nord del paese, dalle cui piste sono decollati gli Eurofighter a caccia del drone. Quella del ministro della difesa era una missione programmata nel fianco est della NATO, ma con altre tre tappe sparse tra Bulgaria, Polonia e Lettonia. Il blitz in Lituania del velivolo radiocomandato sarebbe insomma, secondo la nostra intelligence, nient'altro che un messaggio di benvenuto del regime di Putin, consapevole che il ministro della difesa sia uno dei più pervicaci sostenitori della resistenza ucraina, anche negli ultimi mesi, quando invece il supporto pubblico della premier Giorgia Meloni si è via via infiacchito e mediaticamente quasi offuscato. Nemmeno due settimane fa la portavoce del Ministero degli Esteri di Mosca, Zakharova, che Crosetto solitamente definisce la signora per non farle ulteriore pubblicità, aveva attaccato proprio il Ministro della Difesa per avere ingaggiato come consulente l'ex collega ucraino Fedorov, messo alla porta da Zelensky. L'ultimo attrito di una lunga serie mentre minacce e provocazioni continuano a moltiplicarsi. Tre giorni fa un treno al confine tra Polonia e Ucraina è stato sfiorato da un drone russo e a bordo c'era una folta delegazione di diplomatici europei, tra cui il consigliere di Meloni Fabrizio Saggio. Questo insomma il retroscena su Repubblica, nell'articolo di Lorenzo De Cicco, per quanto riguarda l'abbattimento del drone. Sempre su Repubblica vi segnaliamo l'articolo di Matteo Pucciarello: Salvini amico di Mosca, Meloni si arrabbia, l'ambasciatore applaude. Ne andiamo a leggere alcuni passaggi. All'incontro di Matteo Salvini con gli imprenditori italiani che operano in Russia due giorni fa a Milano c'era anche l'ambasciatore russo in Italia. Paramonov: è arrivata alla fine, Salvini ha fatto l'incontro con le aziende, sul finale è arrivato anche l'ambasciatore, ha fatto un saluto ed è finito tutto, specificano dal suo entourage. Di sicuro a Giorgia Meloni l'iniziativa del suo vice premier è andata parecchio di traverso, anche perché il leader della Lega ha dato poi un'intervista alla TASS e alla TV di Stato russa Rossiya 1, ricevendo il plauso dello stesso Paramonov e la risposta interlocutoria del Cremlino. Nel giro di 48 ore è la sostanza: Salvini ha riaperto il dossier russo nel nostro paese, tornando a spingere per una normalizzazione dei rapporti economici con Mosca a partire dal gas, senza consultare Meloni. Questo l'articolo di Matteo Pucciarelli su Repubblica. Ma su questo tema vi vogliamo anche leggere un altro articolo sempre di Matteo Pucciarelli: Conte, escalation russa? No, è da entrambe le parti. Sulle armi il voto della base. Il leader 5 Stelle in TV insiste: all'Italia serve una svolta in politica estera e alla kermesse Nova punta alla legittimazione della sua linea su Kiev. Per dare forza ai punti programmatici del Movimento 5 Stelle da portare sul tavolo della coalizione di centrosinistra durante la due giorni di Nova a Milano, questo fine settimana ci sarà anche una votazione della base, una sorta di mandato oppure più votazioni punto per punto, non è stato ancora deciso nel dettaglio, una legittimazione scontata sul piano degli esiti finali, anche perché i temi e le proposte messe nero su bianco saranno l'esito del percorso di ascolto, assemblee territoriali avviate a giugno e dove il 44% dei partecipanti in realtà non era neanche iscritto al movimento, ma sarà un voto che politicamente servirà a Giuseppe Conte per rafforzarsi di fronte agli alleati. Nel centrosinistra c'era molta attesa per capire quale sarà il punto di caduta sul tema degli aiuti all'Ucraina. Ieri l'ex presidente del Consiglio è tornato sull'argomento a Di Martedì: c'è un'escalation equamente distribuita da entrambe le parti, noi dovremmo cambiare completamente la nostra politica estera per restituire dignità all'Italia e all'Europa. Cosa stiamo mandando all'Ucraina se non abbiamo nemmeno sul tema della pace? Sarà sviluppato dall'economista americano Sanch, dal giornalista Negri, dalla presidente progressista O'Kyle, dalla storica Sabai e da Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati. Insomma, questo è per quanto riguarda dal punto di vista del Movimento 5 Stelle la questione russo-ucraina. Ma come abbiamo detto nei titoli, ampio spazio oggi sui giornali è sul via libera alla riforma della legge elettorale. E allora per parlare di legge elettorale noi ripartiamo dal Corriere della Sera e andiamo a prendere appunto l'articolo: legge elettorale 113 sì al Senato ma è scontro con l'opposizione, lo stabilicum modificato ora torna a Montecitorio, proteste e cartelli in aula, una legge truffa. E allora andiamo a vedere alcuni passaggi dell'articolo di Adriana Logroscino. Passa la legge elettorale in seconda lettura al Senato con 113 voti favorevoli, 71 contrari e 2 astenuti. Lo stabilicum è un sistema proporzionale con un premio di maggioranza alla coalizione che raggiunge il 42%, emendato per larghi tratti da Palazzo Madama. L'approvazione definitiva spetta alla Camera, dove il provvedimento arriverà il 28 settembre con voto segreto, aggiungiamo. Si appianano i contrasti dentro il centrodestra, nonostante le sfumature diverse con cui il voto favorevole viene accolto. Parla di conquista di democrazia a proposito della reintroduzione delle preferenze. Dopo 30 anni il meloniano Andrea De Priamo, mentre ammette che si tratta di una legge non perfetta, un punto di compromesso. Roberto Rosso di Forza Italia, che interviene al posto della capogruppo Craxi Afona. Resta frontale la contrapposizione tra maggioranza e opposizione. Avete paura di perdere e perderete, l'affondo di Matteo Renzi, ma la tesi è la stessa dei senatori di AVS, PD e Movimento 5 Stelle. Vota no anche Azione. Questa legge perpetua lo scontro costante e bipolarista che genera populismi ed estremismi, dice Carlo Calenda. Dai banchi della minoranza vengono sollevati i cartelli contro la legge truffa, immediatamente ritirati dai commessi. La discussione dura un paio d'ore, il tempo perché ogni gruppo esprima la sua dichiarazione di voto, e sono subito scintille, come quando Luca Pierondini, Movimento 5 Stelle, punge gli avversari: vi do un consiglio, nel listone metteteci Caroccia, riferendosi all'imprenditore indagato per riciclaggio nell'inchiesta sul ristorante Bisteccheria d'Italia, di cui l'ex sottosegretario Delmastro era socio. Pirondini solleva una finta scheda elettorale in cui il partito della Premier è ribattizzato Fratelli di Casta. Il presidente Ignazio La Russa lamenta la caduta di stile da parte di un capogruppo. I senatori toccano i temi che hanno provocato le proteste più aspre tra maggioranza e opposizione, e incrinature anche nell'area di governo. L'innalzamento delle firme per presentare nuove liste volute da Forza Italia, le preferenze su cui è stata Fratelli d'Italia a imporsi sugli alleati, l'alternanza di genere non sufficientemente difesa. Sul punto, che resta dolente, De Priamo lancia quello che sembra un avvertimento ai colleghi della Camera: auspico confermate le preferenze decise qui, sappiamo quanto sia impegnativo, ma la legittimazione popolare è importante. Peppe De Cristoforo Wolfs insinua che la legge venga affossata alla Camera, è il vostro desiderio inconfessabile vista la crescita di Vannacci. E poi, sempre dalle pagine del Corriere, allora, prima la tentazione di Meloni nel retroscena di Simone Canettieri: voto alla Camera senza chiedere la fiducia, la risposta ai messaggi di senatori di Fratelli d'Italia, daje grandi. E poi nelle pagine interne troverete anche un po' la spiegazione per capitoli della riforma elettorale, premio, liste e soglie, che cosa cambia dal ritorno alle preferenze con i capilista bloccati al candidato premier, le regole del nuovo testo. Il candidato premier, premio e listone, preferenze, chi vince, quota di genere, firme ed esclusi, sbarramenti, eccetera eccetera, lo troverete nelle pagine interne del Corriere della Sera, a cura di Virginia Piccolillo, che spiega anche in domande e risposte chi potrà presentare ricorso alla consulta e quali saranno i tempi, il ruolo della rete che animò il no al referendum. Questo per quanto riguarda il Corriere della Sera. Sempre rimanendo in tema di legge elettorale, andiamo a vedere su Repubblica. Anche qui ci sono ampi specchietti per spiegare premio e soglie, ecco come si voterà: chi supera il 42% vince 105 seggi, le preferenze, la parità, l'asticella, sotto il 3% si salva il miglior perdente, le sottoscrizioni per i nuovi partiti, l'ostacolo delle firme. Ma volevamo leggere su Repubblica il retroscena di Tommaso Ciriaco. Alla Camera, rischio crisi, dubbi nel governo sulla fiducia alla Russa, pareggio possibile. A Palazzo Chigi riflettono in vista del voto segreto sulla legge se usare lo spauracchio delle urne senza pensioni per i parlamentari. Manca un passo, ma quanta paura. E spettri, prudenze, patemi. Non sono sicuro che alla Camera convenga mettere la fiducia sulla legge elettorale, spiega Montecitorio il ministro Luca Cirianni per i rapporti con il Parlamento, aggiungiamo, rivolgendosi a un gruppo di deputati. Se andiamo sotto sul voto finale, politicamente sembrerebbe una sfiducia al governo. E non sono certo che il gioco valga la candela, è una riflessione che faremo in Consiglio dei Ministri, poi ovviamente deciderà Giorgia. Ecco, Giorgia Meloni incassa il nuovo via libera alla riforma, è a un centimetro dal traguardo, ma riflette. Nessuno tra i suoi ha il coraggio di dire ufficialmente quello che tutti pensano, anche a Palazzo Chigi. Non si può fermare il treno in corsa, anche se rischia di consegnare il governo e il colle alla sinistra. C'è ormai un solo modo per bloccare il Melonellum, ma il costo politico sarebbe enorme. L'incidente, autosabotaggio o trionfo dei franchi tiratori, conta relativamente, perché tanto lo scrutinio nel voto finale a Montecitorio è segreto. Nessuna impronta dei traditori, ma sarebbe comunque la fine dell'esecutivo e il ritorno a elezioni molto anticipate all'inizio del 2027. Il dibattito sulle prossime mosse attraversa in queste ore i vertici del governo e l'anima del melonismo. Come arrivare alle elezioni, quanti strappi sopportare, quando votare, è tutto legato. Antonio Tajani è netto, è meglio votare a novembre, nel prossimo anno. Gli uomini della Premier dicono lo stesso, ma pensano altro, una legge di bilancio elettorale e poi urne entro primavera. Inutile continuare a inseguire il caro energia e le percentuali di Roberto Vannacci. Ma torniamo al nodo della fiducia. Evitarla avrebbe due pregi. Il primo, impedire che l'opposizione gridi al colpo di mano, inasprendo il clima e garantendo uno slogan perfetto per la campagna elettorale. Ma soprattutto, senza fiducia si potrebbe spezzare il legame tra l'approvazione della riforma e l'esistenza stessa del governo, o almeno si potrebbe tentare di spezzarlo. Cadere solo su un emendamento avrebbe conseguenze gravi e imporrebbe un ritorno al Senato della legge, ma almeno non affosserebbe del tutto la riforma, come invece accadrebbe nel caso di una sconfitta nel voto finale sul provvedimento, che con la fiducia rappresenterebbe l'unica valvola di sfogo del malcontento. Basta toccare con mano i malumori tra gli alleati di Forza Italia e della Lega, ma anche tra i banchi di Fratelli d'Italia, per capire cosa rischia la maggioranza. Meglio che il risentimento si concentri su un dettaglio, qualcosa che non sia definitivo, ma è davvero il male minore? A Palazzo Chigi ancora non sembrano convinti, temono il liberi tutti senza fiducia e dunque il treno continua a correre. Vannacci a crescere in piena sessione di bilancio e con sondaggi pessimi. Anche l'NCD era dato all'11% e finì per prendere il 3%. Nuovo centrodestra sostiene Tajani, tentando di esorcizzare i problemi con un parallelo tra il generale e Angelino Alfano. Cadere nel voto finale sulla legge, d'altra parte, imporrebbe una crisi e l'inevitabile ritorno alle urne a inizio 2027. A fine gennaio, dicono, anche se i tempi sono strettissimi, ma anche fosse a febbraio, inizio marzo, il potere di deterrenza è identico. Nessuna pensione ai parlamentari di prima legislatura, questa la punizione. Meloni lascia che lo scenario trapeli per avvertire. Servirebbero 30 franchi tiratori per affossare il provvedimento. Il calcolo di Via della Scrofa è lievemente più alto, 35, e tiene conto di qualche traditore nel campo largo che in segreto voterebbe a favore del Melonellum. Fratelli d'Italia ha già chiesto ai suoi onorevoli di non accampare scuse e di presentarsi nella seconda settimana di ottobre in aula appena la ricandidatura. Dubbi ancora. come quelli di chi pensa che alla fine il Meronellum potrebbe non far vincere la destra, ma forse bloccherà il centrosinistra. Un paradosso per una legge pensata per la stabilità. Al Senato Ignazio La Russa non esclude neanche il pareggione. C'è la certezza che qualcuno raggiunga il 42%? No. Che lo raggiunga Meloni o il candidato Mister X del campo largo? No. E allora questa riforma non favorisce nessuno. Magari lo sperano anche a Palazzo Chigi, la tempesta perfetta per evitare la tempesta peggiore. Tutti questi scenari, aggiungiamo noi, trascurano il fatto che comunque quando si parla di data del possibile voto in caso in cui il Parlamento dovesse fare uno scherzo sulla legge elettorale, spetta al Presidente della Repubblica decidere se e quando andare alle elezioni. Per quanto riguarda Repubblica, vi segnaliamo oggi l'intervista a Alice Line e l'andiamo subito a vedere. Giovanna Vitale intervista la segretaria del Partito Democratico. Cambiano le regole perché temono di perdere, ora le deputate si ribellino. Andiamo a leggere alcuni passaggi dell'intervista di Giovanna Vitale. Ma era davvero questa la priorità dell'Italia? Si domanda Alice Line a proposito del Meronellum appena varato dal Senato in un paese dove dopo 4 anni di governo la spesa costa il 30% in più, i salari sono diminuiti del 9%, l'energia è più cara d'Europa e la crescita non va oltre lo 0, era questa la legge da mettere in cima all'agenda parlamentare? Mentre gli italiani contano i libri di testo che possono

battaglia sull'ultimo step alla Camera. Faremo muro. Cosa c'è che non va, segretaria? È una legge truffa, sbagliata nel merito e nel metodo. Nel metodo perché è stata scritta e approvata a colpi di maggioranza su input di una Giorgia Meloni disperata che, dopo aver fallito tutte le promesse e le riforme annunciate, si cuce su misura un nuovo sistema elettorale per evitare la sconfitta al prossimo giro. Hanno respinto tutti gli emendamenti delle opposizioni, a iniziare da quello per introdurre preferenze vere al posto delle preferenze finte proposte da loro. E nel merito è incostituzionale per tanti aspetti. Intanto il premio di maggioranza è abnorme: chi vince può ottenere un numero di seggi che si avvicina pericolosamente alle soglie di garanzia per eleggere il Presidente della Repubblica. Scassa cioè il bilanciamento di pesi e i contrappesi previsto nelle nostre istituzioni per impedire che tutto il potere si concentri nelle mani di chi governa. Ma non sono stupita, perché il potere e come preservarlo è da sempre l'ossessione della destra. Con l'indicazione obbligatoria del candidato premier, Meloni prova a fare una legge ordinaria ciò che non le è riuscito con il premierato. L'aveva definita la madre di tutte le battaglie, ma lei, quella madre, per timore di perdere un altro referendum costituzionale, l'ha chiusa in un cassetto e ora cerca di realizzarla con questa pessima riforma elettorale. L'indicazione del candidato premier lede le prerogative del capo dello Stato? Di sicuro le condiziona fortemente, ma ribadisco, non mi sorprende, è quello che volevano sin dall'inizio. Per riuscirci sono disposti anche a perdere la faccia. Hanno cambiato il testo più volte, intervenendo ogni volta che usciva un nuovo sondaggio, e così la legge elettorale è via via peggiorata, mostrando un atteggiamento proprietario delle istituzioni. Andiamo avanti. Sull'intervista, qual è la cosa che le piace meno? Il mix tra capilista bloccati e abolizione dell'alternanza di genere fa sì che avremo un Parlamento a prevalenza maschile e di nominati. Una simulazione fatta sull'attuale composizione delle Camere dimostra che se questa legge fosse stata in vigore nel 22 sarebbe stato eletto con le preferenze solo un parlamentare su 5. L'80% sarebbe stato designato dai partiti. Anche qui Meloni aveva promesso di restituire agli elettori la libertà di scelta, poi però, come al solito, è stato incoerente. Per non perdere la legge ha perso la faccia. E sull'alternanza di genere? Non è prevista per i capilista, quello cioè che hanno il seggio sicuro, l'hanno cancellata. In teoria potranno essere tutti uomini, l'ho già detto. Non ce ne facciamo niente di una presidente del Consiglio donna che non aiuta le altre donne, perciò lancio un appello alle deputate: bellatevi e affossiamo insieme questa schifezza. Questi alcuni passaggi dell'intervista a Elly Slein dalle pagine di Repubblica. Andiamo anche a vedere La Stampa a parte vi segnaliamo l'articolo di Alessandro Di Matteo, intervista a Carlo Fusaro, costituzionalista. Giusto cercare maggiore stabilità, così non è detto che sia garantita. Il costituzionalista: il ballottaggio avrebbe tolto potere alle forze marginali. Non ne posso più degli allarmi democratici. La Corte potrebbe dichiarare sproporzionato il numero delle firme. Questo è il parere di Carlo Fusaro, appunto costituzionalista, sulla riforma. E poi, sempre dalla Stampa, il taccuino di Marcello Sorgi: il ritorno non scontato alla Camera. L'approvazione al Senato della legge elettorale è tutt'altro che definitiva, anche se si tratta della seconda votazione del testo che si accinge a tornare a Montecitorio dopo il primo passaggio di 2 mesi fa. Restano infatti una serie di dettagli che, una volta risolti, e se saranno risolti in modo differente dalla formazione adoperata ieri, richiederanno probabilmente un quarto passaggio a Palazzo Madama per il voto finale. Le principali questioni aperte sono due: una è quella della raccolta delle firme, meno 370.000 un primo calcolo, si passa da 1.500 a 6.000 per collegio per le liste che non si riferiscono a formazioni politiche già in Parlamento, un traguardo difficile da raggiungere contro il quale si stanno già schierando soprattutto i futuri alleati centristi del centrosinistra, visto che nel centrodestra Vannacci, grazie ai trasfughi e soprattutto leghisti, otterrebbe uno sconto sul numero delle sottoscrizioni. Sul punto sarebbe possibile anche

l'intervento della Corte Costituzionale, non per cancellare del tutto la richiesta delle firme in sé, mirata a evitare una proliferazione senza fine delle liste, ma almeno per ridurre il tetto. Il secondo problema riguarda l'alternanza di genere nelle candidature prevista nel Rosatellum, attualmente in vigore, e nel Meronellum o Stabilicum, come la Premier vorrebbe chiamarlo, invece no. Restando affidata alle preferenze dei partiti maggiori e non essendo stabilita per i capigruppo, il che per i candidati dei partiti meno grandi vuol dire prevalentemente prevalenza sicura di candidati ed eletti tra gli uomini. Questo sulla stampa. Diamo un'occhiata anche al Messaggero, sempre sulla legge elettorale. Oggi c'è l'editoriale di Paolo Pombemi, sistema di voto e stabilità necessaria. La riforma elettorale si può dire varata, a meno che non naufraghi nel passaggio di conferma alla Camera il prossimo 28 settembre, ma sembra improbabile. Significherebbe far saltare governo e maggioranza, affrontare probabili elezioni anticipate a breve, il tutto ormai in sessione di bilancio. Significherebbe che c'è una classe politica, tanto nella maggioranza quanto nell'opposizione, disposta a giocare davvero col fuoco. Possiamo allora provare a valutare, fuori dalle risse di fazione, cosa ci si può aspettare dal nuovo sistema. Diciamo subito che se l'obiettivo è la stabilizzazione del sistema, cosa che guardandola da fuori, dalla Butad su Inciucio e compagnia bella, si tratta di qualcosa di condivisibile, ma che si è raggiunto a metà e con qualche acciacco. Innanzitutto perché non esiste un meccanismo che costringa ad avere una maggioranza certa uscita dalle urne. Infatti, se nessuna coalizione raggiungerà il 42% dei suffragi, non scatterà il premio di maggioranza. Questo per quanto riguarda il Messaggero, ma noi a questo punto facciamo una breve pausa perché alle 9 ci sarà il consueto appuntamento con il notiziario parlamentare, oggi a cura di Chiara Paolini, e poi torneremo con la seconda parte dell'edicola.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni. Notiziario parlamentare.
1: Buongiorno da Chiara Paolini. Sarà quella della Camera la prima assemblea convocata stamane. Dalle 9.30 riprende l'esame del cosiddetto decreto accise ed ex Ilva, cioè del provvedimento con interventi sui prezzi petroliferi e disposizioni sulle acciaierie in amministrazione straordinaria in Puglia. Il voto finale sul provvedimento è previsto oggi e il testo passerà poi al Senato in seconda lettura. Alle 15 i deputati impegnati con il question time rivolto ai titolari di esteri, istruzione e cultura. A Tajani, PD e AVS chiederanno della mancata adesione italiana all'iniziativa internazionale contro la commercializzazione di beni provenienti dagli insediamenti israeliani nei territori palestinesi illegalmente occupati. E sulla Palestina un'ultima ora informa che è salito a 11 il bilancio delle vittime del crollo di un edificio a Gaza City. Tra le vittime della casa bombardata in precedenza dalle forze armate di Tel Aviv ci sono 5 bambini, decine di persone ancora disperse. I senatori torneranno invece in aula alle 10 per l'avvio del dibattito sulla delega al governo per l'energia nucleare sostenibile alle 12.10 convocata la Capigruppo. Ieri la giornata è stata tutta incentrata sulla via libera alla riforma della legge elettorale. 113 i sì tra le proteste delle opposizioni. Ora il testo modificato passa alla Camera per la terza e ultima lettura. Il via libera definitivo il 28 settembre. Sentiamo il resoconto della giornata con Francesca Cecchini.
2: Compatte, le opposizioni votano no a un testo che, dice Renzi, Italia Viva nasce perché la maggioranza ha paura di perdere e perderà. Una legge truffa per il 5 Stelle Pirondini che mostra un facsimile di una scheda elettorale con la scritta Fratelli di Casta, innescando un botta e risposta col presidente La Russa.
3: Pirondini, lei è un capogruppo, forse non era proprio necessaria questa caduta di stile. La ringrazio e la richiamo all'ordine.
4: Ho tutto il diritto di dire che per il gruppo del Movimento 5 Stelle questa è una legge truffa e dubito fortemente che lei possa commentare il mio intervento.
3: È il cartello, non quello che dice, ma quello che ha fatto. È diverso.
2: Anche stavolta ci penserà la Consulta e la previsione del Dem boccia, che si sofferma sull'alternanza di genere.
5: State cacciando le donne dal Parlamento. Basta celebrare il fatto che una donna abbia raggiunto la carica più alta del governo, se poi da quella carica danneggia in maniera irrimediabile le donne stesse del suo paese.
2: Alle opposizioni replica il forzista Rosso.
6: Nessuno venga qui a evocare il fascismo, a parlare di regime, perché le parole hanno sempre un peso e quando si evocano il fascismo, la soppressione della libertà, la deriva democratica, bisognerebbe avere il senso della misura.
2: Quella delle preferenze è una conquista di democrazia, rivendica De Priamo, Fratelli d'Italia.
7: Tornano in Parlamento dopo più di 30 anni grazie al governo Meloni e allora io auspico che i colleghi della Camera possano confermare questa scelta.
1: A Palazzo Madama ha approvato anche in via definitiva il rendiconto generale dell'amministrazione dello Stato e le disposizioni per l'assestamento del bilancio per il 2026. Sentiamo Emanuela Valenti.
8: Un deficit al 3% in attesa di capire se si riuscirà a scendere al di sotto di questa percentuale per evitare la procedura europea per disavanzo eccessivo. Una pressione fiscale che complessivamente supera il 43% e il debito pubblico che sfiora i 3.100 miliardi, pari al 137,1% del PIL. Si parte da questi numeri per poi arrivare a definire la legge di bilancio. La maggioranza parla di crescita dell'occupazione, ma l'opposizione ribatte che avviene soprattutto però tra i lavoratori più anziani, mentre i giovani continuano a partire. Secondo Furlan, Italia Viva, dall'abbattere le tasse si è passati ad alzarle.
9: Sino ad arrivare al 43,2%, un dato inedito, drammatico per i lavoratori e i pensionati.
8: Per Garavaglia, Lega, si eviterà la procedura europea per disavanzo eccessivo.
10: Scendiamo sotto il 3%, verrà certificato e quindi rispettiamo perfettamente le regole europee. Usciamo dalla procedura di infrazione.
8: L'attesa è per il 22 settembre, quando l'Istat renderà noti i dati sul deficit.
1: Torniamo ai due temi fra poco in aula a Montecitorio: prezzi dell'energia ed ex Ilva. A Taranto già inviate 2500 lettere di licenziamento, solo momentaneamente sospese in vista dello spegnimento dell'ultimo altoforno. Il servizio è di Amalia Carosi.
11: Si avvicina il conto alla rovescia per lo spegnimento dell'ultimo altoforno di Taranto e il governo cerca una soluzione per migliaia di lavoratori dell'indotto. L'esecutivo sta valutando un pacchetto di strumenti straordinari che potrebbero comprendere ammortizzatori sociali rafforzati da presentare oggi all'incontro con i sindacati a Palazzo Chigi. Resta nel frattempo aperta la partita della vendita degli asset industriali. Nelle prime settimane di ottobre potrebbe arrivare una proposta formale dalla cordata italiana interessata al dossier, anche se finora l'attenzione del gruppo si è concentrata soprattutto sulle attività dell'area a freddo. Sul piano operativo invece il conto alla rovescia è già iniziato. Per rispettare i tempi imposti dai giudici potrebbero prendere il via nelle prossime ore le procedure necessarie allo spegnimento dell'ultimo altoforno ancora in funzione a Taranto.
1: L'altro tema, il caro carburanti, causato prima dal conflitto Russia-Ucraina e poi dall'attacco di USA e Israele all'Iran, hanno invece parlato a Palazzo Chigi la Premier Meloni e il Presidente del Consiglio Europeo Costa, mentre si attende in Consiglio dei Ministri un nuovo decreto per l'ennesima proroga del taglio delle accise sul petrolio. Sentiamo Gelsomina Testa.
12: Tamponare l'emergenza con un'altra proroga del taglio delle accise da 17 centesimi sul gasolio, poi intervenire con aiuti mirati. Sarebbe questo il piano del governo per contrastare i continui rincari di benzina e diesel. Sul tavolo del Consiglio dei Ministri non ci saranno quindi le annunciate misure selettive. Per queste si attende il risultato definitivo sul deficit PIL del 2025 che l'Istat comunicherà il 22 settembre. Un risultato sotto il 3% comporterebbe infatti la possibilità di uscire dalla procedura di infrazione europea e quindi di liberare risorse per finanziare gli aiuti. Intanto è allarme sulle ricadute del caro carburante sulle bollette. Il presidente di Assoutenti, Gabriele Melluso.
13: Rispetto a settembre dello scorso anno i prezzi all'ingrosso dell'elettricità sono quasi raddoppiati e quelli del gas sono aumentati di quasi il 147%. Chiediamo misure immediate per proteggere le famiglie dalla stangata invernale.
1: Ancora prezzo dell'energia e crisi internazionali. Nella Camera USA nel frattempo ha approvato un provvedimento che impone al presidente Trump lo stop della guerra contro Teheran o quantomeno richiedere l'autorizzazione al Congresso. È la terza risoluzione in questa direzione, ma il Washington Post nel frattempo rivela che gli USA si apprestano a vendere a Israele 40.000 bombe. Ora a Strasburgo, dove in questi minuti sta iniziando al Parlamento europeo il discorso della Presidente della Commissione von der Leyen sullo Stato dell'Unione. Uno speciale di Radio 1 seguirà l'evento fino alle 10.30. Intanto, dopo la decisione del governo italiano di prorogare per altri 15 giorni i controlli alle frontiere con la Spagna, con la motivazione di rischio di infiltrazioni terroristiche da Ceuta, reagisce Madrid. Un provvedimento vergognoso, assurdo e ridicolo. Meloni e Tajani non si stanno comportando da leader europei all'altezza della situazione, ha dichiarato il ministro degli esteri spagnolo Albares. In chiusura ricordiamo due appuntamenti: nella sala Zuccari di Palazzo Giustiniani alle 11 il convegno in ricordo di Carlo Azeglio Ciampi alla presenza del presidente Mattarella, alle 15 invece l'incontro a Palazzo San Macuto su fede e ragione nell'era dell'intelligenza artificiale. È tutto per questa prima edizione curata in regia da Patrizio Gotti. Vi lasciamo alla seconda parte dell'edicola con Danilo Cretara.
0: Notiziario parlamentare. RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni. L'edicola di GR Parlamento, seconda parte.
14: Sono le 9:09, ancora un cordiale ben trovati. Riprendiamo dunque con l'edicola. C'erano alcuni ancora spunti che volevamo sottolinearvi sulla legge elettorale per darvi il quadro complessivo un po' di tutti i giornali e quindi delle diverse sensibilità. In questo caso andiamo sul Manifesto. Tanti dubbi costituzionali e già si preparano i ricorsi, avvocati e giuristi al lavoro come per l'Italicum, una controriforma che conferma l'idea proprietaria che il governo ha delle istituzioni e aggrava solo la crisi della rappresentanza. Questo per quanto riguarda l'articolo di Michele Gambirasi sul Manifesto, il Manifesto che tra l'altro c'è anche un commento in prima pagina ripreso poi nelle pagine interne di Alfio Mastropaolo: paese spaccato e tutto il potere a una sola parte. Questo sarebbe l'obiettivo, lo trovate nelle pagine interne, fa un raffronto un po' su tutta quella che è la storia europea dell'ultimo del secolo scorso fino a gli altri paesi europei degli ultimi anni. Dal Manifesto ci spostiamo al Dubbio, anche qui per quanto riguarda la legge elettorale. L'azzardo di Meloni, andare all in a costo di perdere la guida del paese, l'articolo di Paolo Delgado. La legge elettorale è passata al Senato tra rumorosissime proteste dell'opposizione, i senatori del centro-sinistra erano forniti di cartelli sintetici, no alla legge truffa, hanno ragione e torto insieme, ed è il paradosso dello Stabilicum arrivato molto faticosamente alla sua versione definitiva, Consulta permettendo. La legge è stata effettivamente cucita sulle misure delle esigenze di chi governa, non solo in linea di massima ma fino ai particolari, alle asole e agli alamari, e tuttavia ad avvantaggiarsene sembra destinato a essere proprio chi doveva essere penalizzato, il campo largo. Lo Stabilicum pare fatto apposta per confermare il sortilegio per cui chi cambia la legge elettorale poi perde le elezioni. Questo è un passaggio dell'articolo di Paolo Delgado sul Domani. Vogliamo poi andare anche sul Giornale per quanto riguarda la legge elettorale, perché qui c'è un altro spunto che ci dà Augusto Minzolini. I 5 Stelle, l'idea del soccorso per salvare la lista Onorato. Onorato sarebbe un assessore in Campidoglio della Giunta Gualtieri. L'operazione, pensiamo di dargli i parlamentari necessari ad avere un gruppo, ovviando al problema delle firme. E questo escamotaggio che scrive Minzolini sul Giornale lo troverete nelle pagine interne del Giornale, perché dobbiamo affrettarci un po', perché per quello che resta ci sono tutta una serie di articoli, di singoli articoli che vanno ad affrontare temi diversi. E allora, l'avete sentito anche nel nostro giornale radio e sul fatto che Radio 1 oggi farà uno speciale sul discorso, speciale che sta partendo proprio in questi minuti su Radio 1, sul discorso sullo Stato dell'Unione di Ursula von der Leyen, ed è l'apertura di Avvenire, Europa alla prova, al centro la difesa e le strategie sul digitale. Sale la tensione sul confine orientale, i caccia italiani abbattono un drone in Lituania, ma questo ve lo abbiamo detto. Ma nelle pagine interne c'è di Avvenire, c'è l'articolo di Gabriele Rosana che parla appunto di quello che dovrebbe essere il discorso sullo Stato dell'Unione della Presidente della Commissione Europea: più sostegno a Kiev e sanzioni a Mosca, von der Leyen blinda la linea, oggi la plenaria del Parlamento Europeo con il discorso della Presidente della Commissione attesa per il patto con il canadese Carney, tra i temi chiavi il Kitsat e i migranti. Vi ricordiamo appunto, c'è uno speciale di Radio 1 che noi GR Parlamento Parlamento, abbiamo deciso invece di mandarlo in differita nel pomeriggio, in modo tale che insomma con i due canali abbiate la possibilità di poterlo ascoltare o da una parte o dall'altra. E comunque oggi proprio su questo tema e sui temi che dovrebbe affrontare Ursula von der Leyen troverete l'articolo nelle pagine interne di Avvenire a firma di Gabriele Rosana. E rimaniamo sempre in ambito di Unione Europea, ma per altre cose, per quanto riguarda le interferenze eventuali di altri paesi. Oggi vi abbiamo detto, è l'apertura del Fatto Quotidiano, Eurobavaglio, scudo democratico contro le interferenze ma solo russe, dissenso vietato, il Parlamento UE. È l'apertura del Fatto Quotidiano, chiede a Ursula di punire chi dà notizie pro Russia e Cina. Nulla su USA, Israele, Qatar e compagni. Sì da Forza Italia, PD, Verdi, Azione, no da Fratelli d'Italia, Movimento 5 Stelle, Lega, SI e FN. Con l'ok di Forza Italia e PD, un centro per contrastare la guerra ibrida, ma a senso unico, ignorate le interferenze di alleati tipo Qatar, Israele e USA. È l'articolo di Lorenzo Giarelli che troverete nelle pagine interne del Fatto Quotidiano. Per quanto riguarda altri articoli interessanti che potrete trovare sui giornali e che appunto sono anche le aperture poi di alcuni giornali, ci spostiamo allora sul Sole 24 Ore per l'apertura del Sole. Giustizia penale, tempi ridotti del 40%, durata dei processi meno di un anno in primo grado, più veloce anche in appello e Cassazione. L'articolo, leggiamo alcuni passaggi: meno di un anno per arrivare a una sentenza penale in primo grado, i dati del Ministero della Giustizia sul primo semestre 2026 fotografano una diminuzione dei tempi in tutte le fasi. Rispetto al 2019, la durata di un processo penale passa da 392 a 299 giorni nei tribunali, da 841 a 483 giorni in appello e da 166 a 73 giorni in Cassazione. La durata complessiva arriva così a 856 giorni, con un miglioramento dei tempi del 40% sul 2019, ben più alto del target previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che era del 25%. Questo per quanto riguarda il Sole 24 Ore e l'apertura oggi appunto su questo tema. Riprendiamo però il giornale per segnalarvi altri articoli, ad esempio uno specchietto oggi molto grande, che di due pagine, con la foto grande di Vannacci. L'articolo è di Lirio Abate e è molto lungo, quindi ve lo segnaliamo. Il titolo: generale Fetecchia, i soldi, la moglie del soldato e quella rete che guarda a Mosca, il cerchio magico, l'incontro a Bucarest, gli anni in Russia e la presidenza di Generazione Decima. Camelia non è solo la donna del leader, schiva e inavvicinabile, è in realtà la regista di molte scelte prese dal marito. Non ha visto arrivare la guerra in Ucraina, i giudici lo hanno indicato per la sua carenza del senso di responsabilità, ed emergono i particolari sull'indennità che non poteva percepire durante la sua missione all'estero. Ecco le troppe ombre sul passato di Vannacci. Ve lo segnaliamo, questo è l'articolo di Lirio Abate dalle pagine interne del giornale. Ma rimaniamo anche ancora sul giornale per l'apertura che oggi fa il giornale, che è su materia giudiziaria. Il pedofilo islamico finisce in carcere, la decisione dopo lo scandalo, torna in carcere. il bengalese che ha molestato una tredicenne. Bologna, dopo le case ai compagni arrivano i soldi a Roma. Il commesso bengalese aveva abusato di una tredicenne all'interno di un mini market di Torino, reo confesso, era stato però scarcerato dalla GIP. Ieri la decisione del tribunale del riesame, che ha ribaltato l'ordinanza stabilendo la custodia cautelare in carcere dell'uomo. Torna dietro le sbarre il bengalese reo confesso, accusato di violenza sessuale. L'uomo, che ha un permesso di soggiorno per protezione speciale, era stato scarcerato dalla GIP di Torino nonostante la stessa giudice nell'ordinanza avesse scritto che il 42enne aveva mostrato difficoltà a contenere i propri impulsi. Era però bastato lasciarlo a piede libero, il fatto che lo straniero si fosse detto pentito e che avesse collaborato alle indagini, fornendo tra l'altro i video che immortalavano la violenza. Per lui era stato disposto solo l'obbligo di firma e la notizia, oltre al ricorso della stessa procura, aveva innescato roventi polemiche. Da parte dell'esecutivo c'era stata la dura presa posizione di Meloni, l'invio a Torino degli ispettori di Nordio e l'annuncio del ministro dell'interno Piantedosi di una possibile revoca della protezione speciale, ma anche il PD aveva annunciato un'interrogazione parlamentare sulla questione. Dunque, come abbiamo visto, insomma, questa vicenda ha in qualche modo anche, come dire, fatto vedere i diversi gradi di giudizio, il tribunale appunto che era favorevole alla carcerazione, il GIP che invece aveva fatto altre valutazioni e ritenuto che in attesa di processo potesse essere libero, il riesame invece l'ha fatto tornare in carcere, a dimostrazione dell'indipendenza dei giudici di diversi gradi nel giudizio. Questo per quanto riguarda il giornale, ma ci sono altri articoli con altri temi che vi vogliamo sottolineare. Ad esempio, dalle pagine di Repubblica che andiamo a cercare tra i nostri giornali, l'articolo in prima pagina di Tito Boeri, l'analisi: non affidare all'INPS la dote dei bebè, che è in prima pagina e prosegue nelle pagine interne. Il governo sembra intenzionato a introdurre dalla prossima legge di bilancio un libretto previdenziale per ogni nuovo nato, con una dote di 1000 euro da far fruttare fino alla pensione. Ne ha parlato il presidente dell'INPS Fava al meeting di Rimini. La proposta è stata caldeggiata dalla ministra del lavoro Calderone in occasione del question time alla Camera. L'idea non è nuova, è già realtà, il Trentino Alto Adige ce l'ha da un anno. Nelle intenzioni del governo, scrive Tito Boeri, il libretto di risparmio previdenziale dovrebbe inoltre essere gestito direttamente dall'INPS. Un'idea che sulla carta semplifica, un ente unico, zero burocrazia, nella pratica è una pessima idea che contraddisce lo spirito della dote. L'INPS gestisce la previdenza pubblica, ripartizioni, i contributi di chi lavora oggi, pagano le pensioni di chi è già a riposo. L'INPS non sa gestire patrimoni, si limita a raccogliere i contributi e a destinarli al pagamento delle pensioni. Se dovesse assumere personale qualificato per ovviare a questo problema, i conti amministrativi di gestione del fondo sarebbero molto alti. Questo è uno dei motivi per il quale Tito Boeri non è d'accordo con questa iniziativa, ma ce n'è poi un altro. Un ente sottoposto a pressioni di bilancio e cicli elettorali è il posto peggiore dove parcheggiare il risparmio di un neonato che dovrà maturare per 60 anni. La tentazione di usare quei fondi per operazioni rischiosissime ai confini tra politica ed economia, come la costruzione di un terzo polo bancario, può essere fortissima. Oppure si finirebbe per utilizzare la dote come cuscinetto contabile per le casse dell'INPS. Questo dunque il parere di Tito Boeri su questa iniziativa, vediamo poi se andrà avanti, di affidare all'INPS la dote dei bebè. Ma c'è un altro tema che abbiamo voluto lasciare alla calma quando insomma arrivavamo alla fine della edicola, ed è quello dei funerali di Emma Bonino che si sono tenuti ieri e chiaramente vengono ripresi da diversi articoli. Prendiamo il Corriere, Monica Guerzoni, La Politica, La Commozione, L'Ultimo Abbraccio a Bonino, Mattarella e Meloni funerali, Prodi discuteva l'addio tra i busti in marmo di Dante, Raffaello, Michelangelo e Leonardo. Le sarebbe piaciuto, commenta asciugandosi gli occhi un compagno di tante battaglie, e sorride nel rievocare l'immagine che da poco si è dissolta con l'uscita del feretro nel sole abbagliante di Roma di quella piccola immensa donna salutata in Campidoglio da un capo dello Stato, una premier in carica, ben 7 ex presidenti del Consiglio e decine di politici di ieri e di oggi, quelli che l'hanno amata e gli altri che l'hanno duramente combattuta. Esequie di Stato organizzate da Palazzo Chigi, omaggio corale, apprezza la scelta il sindaco Gualtieri, picchetto d'onore, corazzieri in alto uniforme, Sergio Mattarella in prima fila con Giorgia Meloni e Ignazio La Russa, e poggiata su un tappeto rosso bordato d'oro la bara di legno chiaro avvolto nella bandiera dell'Europa e accarezzata da un ramo d'ulivo. La leader radicale sorride dalla foto conturbante. La sorella Domenica è grata per i funerali solenni, ma soffre la fatica di vivere il dolore in pubblico. Anna Fendi ricorda l'inizio di una grande amicizia, l'umanità di Emma, l'energia che mi ha trasferito. Fuori dalla sala della Protomoteca, sulla piazza Marco Aurelio, con Marco Aurelio a cavallo, 500 amici e sostenitori di una vita seguono la cerimonia solenne dal maxi schermo. Dentro, prima che l'ufficialità spenga le chiacchiere, i politici si prendono la scena. Ecco Boschi, Casini, Braga, Nordio, Boldrini, Rutelli, ecco Schlein e poi Conte che nemmeno si incrociano. Silenzio, parla Riccardo Maggi e la voce si spezza quando sottolinea di Bonino l'amore per la democrazia. Benedetto della Vedova rievoca il giorno in cui Emma si mise in gioco per fondare più Europa. Romano Prodi loda della sua ministra la minuziosa preparazione dei dossier, discuteva e rilancia la più grande paura che Bonino si portava dietro: se la democrazia non cambia la vita dei cittadini, i cittadini abbandonano la democrazia, come purtroppo sta avvenendo. Ed Enrico Letta, che la nominò agli esteri, grazie Emma per non aver esitato un solo istante a difendere l'aggredita, a difendere l'aggredito, l'Ucraina di fronte alla Russia, l'aggressore. Grazie per esserci stata e per esserci ancora. I nomi sulle seggiole in plexiglass raccontano la diaspora dei radicali. Gli ex premier fanno caminetto, il primo ad arrivare è D'Alema, l'ultimo è Conte, nel mezzo uno e via l'altro, Letta, Gentiloni, Monti, Prodi, Renzi. Ho fatto litigare mostruose con lei, è il primo ricordo di Massimo D'Alema, la più dura quando andò con Berlusconi, però al governo insieme abbiamo lavorato benissimo. Una volta le dissi: Emma, tu sei per la liberazione delle donne, ma se ti liberassi di Pannella. Le ultime struggenti parole le pronuncia l'assistente di una vita, Carla Taidi, lacrime, applausi e la tomba che intona il silenzio. Bonino sarà cremata a Bra, il feretro esce nel sole accompagnato da Mattarella, fin dentro il carro funebre Meloni accarezza la bara. Addio Emma. Questo è l'articolo, il ricordo che ne fa il Corriere della, della Sera con Monica Guerzoni, anche gli altri giornali chiaramente ricordano Emma Bonino. E ci sono due articoli che vi vogliamo segnalare proprio in chiusura dell'edicola, ma che potrete trovare nelle pagine interne. Una nel Corriere della Sera: Roma insiste con lo stop a Schengen, l'ira di Madrid, una vergogna, anche il governo spagnolo estende le sue misure, Tajani, reazioni fuori luogo e aggressive. E poi un altro articolo che vi segnaliamo soltanto, che oggi è in primo piano sul quotidiano La Stampa, con la foto di Trump, il titolo: schiaffo a Trump, Corte Suprema, nuovo schiaffo a Trump, no alle restrizioni sul voto per posta. Stati Uniti, il tycoon all'attacco dei giudici che ha nominato lui, si sono fatti intimidire dai democratici, decisa la chiusura immediata del Kennedy Center, sarà ristrutturato solo con il mio nome all'ingresso. Questi ve li abbiamo voluti solo segnalare perché ci è sembrato giusto chiudere la nostra edicola con gli articoli che hanno ricordato Emma Bonino nel giorno del suo funerale. Si chiude qui l'edicola di GR Parlamento. Ringrazio Patrizio Gotti alla parte tecnica, da Danilo Cretara. Buon proseguimento sulle frequenze di GR Parlamento.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: ...9.33, come vi avevamo anticipato, la prima assemblea con la quale ci colleghiamo è quella della Camera, che sta iniziando i suoi lavori proprio in questi istanti. All'ordine del giorno il seguito dell'esame, con anche la votazione del cosiddetto decreto accise ed ex ILVA. Fra qualche minuto, alle 10, lo ricordo, aprirà anche l'Aula del Senato. Buon ascolto.
2: Ha comunicato le proprie dimissioni da deputato a seguito della sua nomina a componente dell'autorità garante della concorrenza e del mercato, incompatibile con il mandato parlamentare ai sensi dell'articolo 10,3 della legge 287 del 1990. La Camera prende atto, ai sensi dell'articolo 17 bis, 2 del regolamento, delle dimissioni del deputato Alberto Bagnai e della sua conseguente cessazione dal mandato parlamentare. Intervengono sull'ordine dei lavori i deputati Grimaldi, De Maria, Pellegrini, Donno, Viggiano, Pavanelli, Mari e Peluffo, e la Presidente rende precisazioni. Si passa al seguito della discussione del disegno di legge di conversione numero 3045A. Dopo un intervento sul complesso delle proposte emendative, in una sospensione dalle 14.53 alle 14.58, l'Assemblea, previa dichiarazione di voto e respinte le restanti proposte emendative poste in votazione, approva l'emendamento 3.500. Dopo una sospensione dalle 16.28 alle 16.50, la sottosegretaria Albano esprime il parere sugli ordini del giorno. L'Assemblea, previe dichiarazioni di voto, respinge gli ordini del giorno posti in votazione. Il seguito dell'esame è rinviato alla seduta successiva. Nel corso dell'esame sono intervenuti il relatore Osnato, la sottosegretaria Albano, i deputati Alifano, Toni Ricciardi, Merola, Iaria, Zaratti, Marattin, Squeri, Stefanazzi, Borrelli, Zucconi, Grimaldi, Del Barba, Bonetti, Davide Bergamini, Viggiano, De Bertoldi, Vaccari, Quartini, Boff, Sasso, Ravetto, L'Abbate, Francesco Silvestri, Pavanelli e Carmina. Intervengono a fine seduta i deputati Rachele Silvestri, Iezzi, Latini, Longi e Borrelli. La seduta termina alle 18.05 con la lettura dell'ordine nel giorno della seduta del 16 settembre 2026.
3: Grazie onorevole Giachetti. Se non vi sono osservazioni, il processo verbale si intende approvato. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46,2 del regolamento, i deputati in missione a decorrere dalla seduta odierna sono complessivamente 94, come risulta dall'elenco consultabile presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell'allegato al resoconto stenografico della seduta in corso. Poiché nel corso della seduta potranno avere luogo votazioni mediante procedimento elettronico, decorrono da questo momento i termini di preavviso di 5-10 minuti previsti dall'articolo 49,5 del regolamento. Comunico che la Giunta delle elezioni, nella seduta del 15 settembre 2026, ha verificato che il seggio di deputato nel collegio uninominale 01 Chieti della 17ª circoscrizione Abruzzo deve essere coperto mediante elezioni suppletive ai sensi dell'articolo 86,3 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei Deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957 numero 361. Tale seggio, attribuito con il sistema maggioritario ai sensi dell'articolo 77,1 lettera B del medesimo testo unico, si è reso vacante a seguito della cessazione del mandato parlamentare del deputato Alberto Bagnai in ragione delle dimissioni presentate alla luce dell'assunzione della carica incompatibile di componente dell'autorità garante della concorrenza e del mercato, di cui la Camera ha preso atto nella seduta del 15 settembre 2026. Ha chiesto di intervenire sull'ordine dei lavori la deputata Ruffino. Prego.
4: Grazie signor Presidente, io sono nuovamente a chiedere al Ministro dell'Economia affinché venga a riferire al Parlamento sulla vicenda che ha coinvolto il Presidente della Banca di Asti, Maurizio Rasero, contemporaneamente Sindaco della città. Più volte, non soltanto da parte mia, è arrivata questa richiesta. Siamo alla fine di questo epilogo, sono state annunciate le dimissioni dalla presidenza della banca, ma sicuramente non può considerarsi conclusa la vicenda. Al contrario, tutto questo impone una domanda molto semplice: perché si è dovuti arrivare fino a questo punto? Per mesi è stata sostenuta la piena legittimità del doppio incarico. Il Consiglio Comunale di Asti è stato chiamato addirittura a pronunciarsi su una contestazione formale di incompatibilità. Poi è intervenuta la Banca d'Italia e quando l'autorità di vigilanza chiede alla banca una precisa roadmap per risolvere la situazione e si arriva anche a prospettare una procedura di decadenza, non siamo più davanti a una polemica giornalistica o allo scontro tra maggioranza e opposizione. Siamo davanti a una questione istituzionale sulla quale, a mio parere, il Parlamento ha il diritto di conoscere la verità. Per questo le dimissioni non bastano. Non basta lasciare una poltrona per cancellare ciò che è accaduto nei 5 mesi precedenti. Chiediamo di sapere che cosa abbia rilevato esattamente la Banca d'Italia nella verifica sui vertici della Banca d'Asti. Chiediamo anche di capire quali criticità abbiano determinato la richiesta di scegliere una strada precisa e perché sia stata prospettata la possibilità di una decadenza. E soprattutto vogliamo capire come sia stato possibile arrivare a una situazione per la quale il sindaco di una città ricopriva contemporaneamente la presidenza di una banca così profondamente legata al territorio che quello stesso sindaco amministra. Non sto assolutamente formulando accuse personali e non aspetta all'Aula anticipare valutazioni che competono alle autorità preposte, ma proprio per questo chiediamo carte, fatti e risposte. E pensiamo che quando sono in gioco la credibilità delle istituzioni, la governance di una banca e la tutela del risparmio, il criterio non può essere soltanto quello di arrivare all'ultimo momento e dire ho scelto la città. La città andava tutelata prima, la banca andava tutelata prima e così pure la credibilità delle istituzioni che andavano tutelate. C'è poi una questione ulteriore che deve essere chiarita. Il sistema delle nomine e i rapporti tra comune, fondazione e Banca d'Asti. Occorre ricostruire con assoluta trasparenza chi abbia nominato chi, con quali valutazioni siano state compiute prima della designazione e quali controlli siano intervenuti successivamente. Non per alimentare dei sospetti, ma precisamente per eliminarli. Per questo chiediamo al Ministro dell'Economia e delle Finanze un'informativa urgente. Ci sono state parecchie discussioni, l'ho detto prima in quest'aula, qualche collega ha anche detto che era tutto assolutamente normale e che le nostre erano delle fantasie, è stato dimostrato che non era così e ne eravamo certi. Quindi abbiamo la consapevolezza che queste dimissioni hanno chiuso un incarico, ma non è stato chiuso il caso e non cancellano una domanda che oggi è ancora più forte di ieri. Se era tutto perfettamente compatibile e non esisteva alcun problema, perché si è arrivati all'intervento della Banca d'Italia e infine alle dimissioni? A questa domanda crediamo il governo debba dare una risposta. La ringrazio, signor Presidente.
3: Grazie, deputata Ruffino. Medesimo argomento, l'onorevole Fornaro. Prego.
5: Grazie signor Presidente, anche noi per associarci alla richiesta della collega Ruffino di un'informativa del Ministro Giorgetti su questa vicenda che ieri un po' a sorpresa ha visto il sindaco di Asti Rasero dimettersi da Presidente della Banca d'Asti. Queste dimissioni, in questo concordiamo con la riflessione della collega Ruffino, non risolvono tutte le questioni che abbiamo posto, che sono state poste sul territorio, nelle sedi istituzionali e che sono state poste anche in questa sede più volte. Eravamo stati facili profeti quando avevamo indicato nel ruolo fondamentale di vigilanza e controllo che gli viene dato dalla legge di Banca Italia una delle possibili soluzioni, ed è dopo una lettera di Banca Italia che si è arrivati a questo epilogo che non consideriamo conclusivo. Crediamo che l'intreccio che è emerso di nomine, di potestà di nomine da parte di un unico soggetto che da sindaco e presidente della provincia ha potuto nei fatti determinare una quota molto significativa dei componenti del consiglio di indirizzo della fondazione, che a sua volta, essendo detentrice della maggioranza relativa delle azioni di Banca d'Asti, ha poi scelto i componenti del Consiglio di amministrazione e quindi di fatto il Presidente, questo intreccio sia ancora lì presente, nonostante Rasero si sia dimesso per tempo da Presidente della Provincia, ma per l'unica ragione che, essendo tesoriere dell'ente, sarebbe stato in aperto conflitto. Insomma, non è una bella pagina, non è una bella storia, e crediamo che questa sia la sede per avere il massimo di trasparenza possibile. Credo che sia giusto nei confronti dei cittadini astigiani e anche ovviamente dei correntisti della banca. Questo è anche il nostro ruolo, e quindi crediamo e speriamo che il ministro Giorgetti possa venire rapidamente in quest'aula.
3: Grazie onorevole Fornaro, e quindi passiamo adesso all'ordine del giorno, che reca il seguito della discussione del disegno di legge numero 3045A, conversione in legge con modificazioni del decreto legge 27 luglio 2026 numero 133, recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alla ulteriore crisi dei mercati internazionali e disposizioni in materia di Ilva S.p.A. in amministrazione straordinaria. Ricordo che nella seduta di ieri si è concluso l'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno. Passiamo adesso al voto finale. Ha facoltà di intervenire per dichiarazione di voto l'onorevole Davide Bergamini. Prego.
6: Grazie Presidente. Oggi siamo qui in quest'Aula a valutare questo provvedimento sullo sconto delle accise dei carburanti. E voglio annunciare fin da subito che Futuro Nazionale darà un parere favorevole a questo provvedimento. Un parere favorevole non perché ci sia la soddisfazione piena del provvedimento, ma perché Futuro Nazionale, come abbiamo già detto più volte all'interno di questa sede, all'interno di quest'Aula, ogni volta che c'è un provvedimento che può andare a beneficio degli italiani, Futuro Nazionale c'è. E questo lo vogliamo rimarcare anche su questo provvedimento. È un provvedimento purtroppo tampone, come abbiamo definito anche ieri durante i nostri interventi in aula, un provvedimento che non va a risolvere il problema degli italiani che purtroppo ogni giorno si trovano a dover fare i conti con un caro carburante che è sempre più elevato, più impattante sulle spese delle famiglie e soprattutto più impattante sulle spese delle nostre imprese, sulle imprese di quell'Italia che lavora, del mondo dell'autotrasporto, del mondo delle aziende agricole che ogni giorno si trovano a dover fare i conti con prezzi di carburante oramai alle stelle che non riescono più ad essere governati da questo esecutivo. Ci dispiace dirlo perché abbiamo chiesto con i nostri emendamenti una maggior verifica sui prezzi, utilizzando anche tutte quelle strutture di controllo che oggi il nostro Paese ha. Abbiamo chiesto anche di intervenire con ARERA, che è uno strumento che potrebbe diventare indispensabile proprio per le capacità e anche per le professionalità che ha al proprio interno. Ma purtroppo ci siamo visti, come spesso accade all'interno di quest'Aula, dei pareri contrari da parte del Governo. Abbiamo poi chiesto ieri con un emendamento anche di valutare l'estensione del credito d'imposta alle aziende agricole, alle aziende agromeccaniche che purtroppo sono state escluse dai provvedimenti precedenti, e anche qui ci siamo visti poi un parere favorevole sull'ordine del giorno, ma sappiamo benissimo che sarebbe stato importante invece avere un parere favorevole sul nostro emendamento quando invece poi è stato dato un parere contrario. Questo sappiamo benissimo, detto all'interno di quest'Aula, che non ha lo stesso valore di avere un parere favorevole sull'ordine del giorno. Questo lo diciamo perché anche per il mondo agricolo il prezzo dei carburanti è diventato sempre più impattante. Leggevo solo pochi giorni fa sui giornali, Presidente, che per avere un quintale di gasolio agricolo un imprenditore agricolo deve raccogliere 7 quintali di grano, quindi credo che ci sia oramai un'enorme sproporzione, e mi fa un po' sorridere quando sentiamo parlare di sovranità alimentare, non riusciamo nemmeno a difendere chi coltiva la propria terra, il nostro settore primario, che è un settore importantissimo e determinante per l'economia italiana. Sui vari provvedimenti che abbiamo chiesto, poi c'era, sui vari emendamenti che abbiamo portato in aula, c'era poi un emendamento che secondo noi è stato assurdo vedere il voto contrario da parte del Governo, che era quello di chiedere al Governo appunto di valutare l'acquisto di gas, di petrolio su tutti i mercati internazionali e acquistarlo dove costa meno. Ci sembrava una proposta di buon senso, ci sembrava una proposta che andasse a favore delle nostre famiglie, a favore degli italiani che purtroppo vedono e vedranno nei prossimi mesi invernali le bollette aumentare in modo spropositato. Non capiamo perché l'Italia debba seguire questa ideologia di Bruxelles che impone e vieta di acquistare combustibili nei mercati dove costano meno. Allo stesso punto però lo fanno altri paesi europei, quindi non si tratta di essere filo russi o filo putiniani come qualcuno ci vuole far passare quando portiamo emendamenti di buonsenso all'interno dell'Aula, ma si tratta esclusivamente di essere dalla parte degli italiani, di essere dalla parte di chi oggi fa fatica ad arrivare a fine mese. E questo lo vogliamo rimarcare perché è importante fare questo tipo di valutazioni. Noi siamo arrivati poi anche a pensare che probabilmente tutto ciò che propone Futuro Nazionale debba avere un parere contrario. Quindi magari sul prossimo provvedimento, perché arriverà sicuramente un altro provvedimento, perché come ho detto all'interno di questo, all'inizio di questo intervento, siamo di fronte a continui interventi emergenziali che non vanno a risolvere in modo strutturale la situazione dei prezzi dei carburanti. Quindi magari la prossima volta presenteremo un emendamento, e lo dico in modo provocatorio per qualcuno che ci sta ascoltando da casa o che ci ascolterà, che chiede di acquistare dove i carburanti costano di più, perché magari poi a quel punto ci darete parere contrario e valuterete finalmente di fare ciò che da mesi vi chiediamo all'interno di quest'Aula. Sappiamo benissimo che stiamo continuando ad acquistare combustibili dove costano, dove hanno prezzi maggiori, e questo lo vediamo poi va a discapito, e abbiamo assistito anche ad una politica dei controlli che non è sicuramente soddisfacente, perché ad ogni calo del greggio del petrolio non corrisponde in modo automatico il calo alle pompe di benzina. Anche qui lo abbiamo chiesto più volte, lo abbiamo chiesto anche con un'interrogazione al ministro Urso, una maggior verifica, un maggior controllo, perché a nostro parere c'è chi sta speculando sulle spalle degli italiani proprio durante il periodo, la commercializzazione dei carburanti, soprattutto durante l'operazione di raffinazione delle stesse materie prime. Quindi chiediamo un maggior controllo per riuscire a dare delle risposte concrete a chi ogni giorno utilizza l'automobile, utilizza l'autotrasporto per poter produrre, per poter portare avanti l'economia del paese. Chiediamo poi inoltre, Presidente, di valutare anche di inserire più risorse, creare un provvedimento che possa diventare strutturale, possa diventare significativo, e significativo non sono i 14 centesimi o i 3 centesimi per gli agricoltori, ma chiediamo di poter andare oltre quelle clausole di salvaguardia europee che ad oggi ci danno sempre il parere favorevole per utilizzare risorse per finanziare guerre che vanno all'esterno dell'Europa, che vanno a finanziare guerre con armi e dove purtroppo si trovano sempre

0: meno risorse all'Ucraina o azzeriamole totalmente e diamo quelle risorse, una parte di quelle risorse importanti alle nostre famiglie che oggi stanno soffrendo. E credo che nessuno, come abbiamo già detto all'interno di quest'aula, si senta a rischio dell'invasione dei carri armati russi o dei missili russi che possono arrivare sul nostro paese. Quindi è una narrativa che viene portata avanti sicuramente quotidianamente contro di noi su quello che diciamo, ma credo che anche su questo punto gli italiani a casa ci trovino d'accordo, che servono meno risorse per finanziare guerre extraeuropee e più risorse per finanziare invece il fabbisogno delle nostre famiglie. Su questo poi mi accingo a concludere, Presidente, credo che sia un provvedimento, come ho detto all'inizio dell'intervento, che meriti di essere valutato con un voto favorevole, ma solo perché, seppur con poco, gli italiani hanno bisogno di aiuto. E Futuro Nazionale, ogni volta che si parla del benessere degli italiani, della possibilità di migliorare quello che è una loro aspettativa, Futuro Nazionale c'è all'interno di quest'Aula, non è contro la maggioranza, ma è contro le scelte scellerate che spesso questa maggioranza fa nei confronti delle nostre famiglie e delle nostre imprese. Grazie.
1: Grazie onorevole Bergamini. Onorevole Del Barba, prego.
2: Grazie Presidente. Onorevoli colleghi, questo decreto, soprattutto colleghi di maggioranza, è la cifra del vostro governo. Non fare nulla e se fate qualcosa farlo tardi e male e soprattutto a spese degli italiani. E quando dico cifra, sottosegretario, intendo proprio dire che ci sono i numeri a testimoniarlo, non sono delle opinioni. Questo vale per Ilva, dove il ritardo e l'incapacità del governo sono clamorosi. Vale per la questione energetica e il prezzo dei carburanti, dove voi state facendo un odioso gioco delle tre carte con le accise, con la vicenda del finto contributo sugli extra profitti. Gioco che vorremmo andare a scoprire. Ma andiamo con ordine. Sull'Ilva. Ecco, sull'Ilva è evidente che stiamo parlando di un provvedimento che è fuori dal mondo. Non ha nulla a che vedere con quello che sta succedendo, completamente superato dagli eventi, ma il punto è che il governo non è mai stato in partita sulla vicenda Ilva, mai. Il governo sta continuando a comprare tempo e a perdere tempo di conseguenza, senza aver mai messo in campo una strategia industriale. È la cifra di tutta la legislatura, in assenza di scelta su produzione, decarbonizzazione, occupazione, ruolo dello Stato. Cosa fate? Continuate a finanziare la crisi invece di risolverla, finendo in questo modo per prolungarla ed essere voi stessi causa della crisi. Guardate, mi fermo qua, è inutile parlare di Ilva su questo provvedimento che è un certificato di incapacità, un prestito ponte. Un altro di quei ponti vostri che non si sa bene verso dove conducono, inutile citare il ponte tra Europa e Stati Uniti, il ponte sullo stretto. Ma veniamo al tema carburanti. Qui abbiamo il trenino dei decreti legge che uno potrebbe intendere, beh, l'abbiamo fatto con parsimonia, con oculatezza. È stato un vero e proprio stillicidio che ha impedito a chiunque di fare delle previsioni e delle pianificazioni. 7 decreti in 50 giorni. Trasferire la vostra incertezza sull'incertezza degli italiani e continua il prossimo fine settimana questo stillicidio. E allora il tema diventa... Comunque, nonostante questo stillicidio, siete stati efficaci, avete raggiunto qualche risultato e guardate, non mi voglio riferire al prezzo del carburante che è ancora alto, ma io lo so già come avete fatto in quest'aula, allargate le braccia, ma ci sono le guerre, fattori esogeni, non ci accaniamo su questo. Il punto è che voi siete causa del problema e cercherò di mostrarvelo, perché se è vero che ci sono fattori che vengono da lungo tempo, fattori esogeni sia sull'Ilva che sui carburanti, è anche vero che voi non potete richiamarvi a un destino cinico e baro che vi presenta il conto e noi sbaglieremmo se entrassimo proprio in questo campo, nel campo delle grandi speculazioni o addirittura in quello della tassazione degli iperprofitti, degli extra profitti, concetti che ci portano fuori dalle vostre responsabilità, che vi inchiodano. Perché la vostra azione è un'azione

0: Fatta di indecisione, è una inazione. Siete all'insegna dello slogan, del motto, dell'inno finché la barca va. E soprattutto aggiungete a questa inazione costantemente un racconto ingannevole. È come quando dite che i conti sono in ordine, al posto di dire che state alleggerendo le tasse degli italiani e aumentando la pressione fiscale. Come ho ripetutamente ricordato che avete fatto sul tema degli esodati, anziché fermare il superbonus, avete impedito a chi non era in grado di riscuotere il credito d'imposta, allargando le braccia e lasciandoli in braghe di tela. Il racconto ingannevole però lo state facendo vergognosamente sul tema della benzina, del gasolio, dei carburanti. E ci ricordiamo tutti le 50 euro della Presidente Meloni che entrava sventolando nel carburante. Ci ricordiamo tutti la vostra proposta elettorale di abolire le accise. Ecco, ma ripercorriamo allora che cosa avete fatto da quando siete arrivati. Ma se per sottolineare come la vostra comunicazione sia ingannevole, voglio partire da un fatto un po' più capzioso, che interessa poco agli italiani, ma che ha molto a che vedere con i vostri comportamenti. La prassi della confluenza di un decreto legge in un altro provvedimento d'urgenza. Qui andiamo a impacchettare in un decreto legge altri due decreti legge. Bene, il Presidente della Repubblica nel 2021 con una lettera indirizzata ai presidenti delle Camere ha stigmatizzato questo comportamento, lo ha fatto la Corte Costituzionale nel 2024 e fin qui dite, facciamo di necessità virtù. Peccato che durante il governo Draghi venne approvato un ordine del giorno a firma anche di Fratelli d'Italia. Ricordate che voi siete quelli che dite che quando una cosa è seria e importante l'appoggiavate anche quando c'era il governo Draghi? Avete appoggiato quell'ordine del giorno che stigmatizzava il comportamento di fare il trenino dei decreti legge. Ma non solo, siete, sempre Fratelli d'Italia, presidenti del Comitato per la legislazione della Camera in questa legislatura, comitato che raccomanda che Governo e Parlamento abbiano cura di avviare una riflessione su come evitare forme di confluenza, eccetera, eccetera, eccetera. Cioè, quando vi conviene, voi fate la parte di quelli che sono perché le cose vengano fatte bene, perché non è possibile andare avanti in un certo modo, e poi, guarda caso, siete i primi che adottano quei comportamenti. Ma il vero capolavoro, e qui vengo al punto, della vostra comunicazione ingannevole, il vero e proprio gioco delle tre carte, arriva sui numeri, perché si fa presto a dire che voi state diminuendo le accise. Sì, ma rispetto a quali accise le state diminuendo? E la stessa cosa sul gettito IVA. Perché questa è la domanda. Voi come avete giocato sulle entrate fiscali dal carburanti da quando siete al governo? Perché voi avete giocato in questo modo. Il primo mese avete aumentato le accise, poi le avete riaumentate. Certo, erano le accise abbassate da Draghi. Non ci avete messo un mese per riaumentarle, avete riaumentate due volte, riallineandole al periodo pre-crisi, come se le crisi fossero passate e state risolte. Dal 2023, ho fatto i conti, lo Stato ha incassato dall'IVA, solo dall'IVA sui prodotti petroliferi, circa 15 miliardi l'anno. È il valore più alto degli ultimi 20 anni. Non esiste nessun quadriennio come il vostro quadriennio, sceglietene uno a caso degli ultimi 20 anni, in cui si sia accumulata questa cifra in termini di gettito IVA. Ma lo stesso vale per le accise, le avete aumentate, ma poi avete fatto il capolavoro della vostra ipocrisia comunicativa, avete parlato dell'equiparazione delle accise. Ma insomma, l'accisa tra IVA e gasolio è differente. Andiamo a incontrarci a metà, parifichiamo le accise, le avete fatte incontrare a metà, avete alzato quella della benzina, del gasolio e abbassato quella della benzina. Gioco di prestigio, abbiamo fatto una manovra di equità senza toccare le tasche degli italiani. Bugia, bugia, e ve lo ha detto il presidente del nostro partito e la presidente del Consiglio ha avuto l'impudicizia di venire in quest'aula a dire che non era vero. che non avevate aumentato le accise ma solo riallineate. Un altro esempio della vostra comunicazione ingannevole. Questo giochino del riallineamento delle accise vi ha fatto guadagnare alla fin della fiera 600 milioni all'anno, a cui si sono aggiunti altri 229 milioni. Una cumulata che è ben superiore all'esito di tutti i decreti che avete messo in fila quest'estate. Concludendo allora, Presidente, state facendo credere agli italiani di intervenire per alleviare il caro carburanti provocato dalla crisi internazionale, ma non state nemmeno eliminando il caro carburanti provocato dai vostri aumenti. È questo il dato clamoroso che rende solo fumo degli occhi inutile tutto il dibattito sugli extraprofitti e i sacrifici. La vostra è una truffa semantica. Ebbene, Presidente, come sull'Ilva state guadagnando tempo e perdendo tempo, sui carburanti state perdendo tempo, ma state oggi perdendo anche la fiducia degli italiani, perché se vi hanno creduti in campagna elettorale, perché ancora non avevano visto qual è il vostro reale comportamento, dopo quest'estate, dopo questo ulteriore salasso, credeteci, il conto ve lo presenteranno loro.
1: Grazie onorevole Del Barba. Deputata Cavo, prego.
2: Grazie Presidente, Sottosegretario e colleghi. Il provvedimento che ci accingiamo a votare nasce da due esigenze e urgenze diverse, che però hanno un punto in comune molto preciso: proteggere la capacità produttiva del Paese, insieme il potere d'acquisto delle famiglie e la competitività delle imprese. Da una parte c'è il protrarsi della crisi dei mercati internazionali dell'energia, il rialzo dei carburanti; dall'altra la necessità di non lasciare senza ossigeno gli impianti dell'ex Ilva, oggi in amministrazione straordinaria, nel passaggio più delicato verso la cessione dei complessi aziendali e la definizione del suo futuro. Il prezzo dell'energia è una questione industriale, la continuità della siderurgia è una questione che riguarda energia, logistica, esportazione, autonomia produttiva. Per questo le due parti del decreto non sono un accostamento forzato, ma sono la stessa partita. Noi moderati voteremo a favore perché il testo, nel risultato dell'esame in commissione, tiene insieme tre esigenze per noi inscindibili: proteggere famiglie e imprese dal caro energia, garantire continuità operativa e una prospettiva industriale a un asse strategico, farlo con coperture chiare nel rispetto della disciplina europea sugli aiuti di Stato e senza scaricare sul futuro i costi delle scelte di oggi. Ovviamente parlo dei punti più importanti, che riteniamo più importanti di questo decreto, e parto dai carburanti, perché è da lì che parte la vita quotidiana. Si riducono le aliquote di accise sul gasolio e sul biodiesel impiegati come carburanti per i periodi dal 30 luglio al 24 agosto e dal 27 agosto al 5 settembre. Parliamo di circa 14 centesimi al litro sul gasolio e di 8,45 centesimi sul biodiesel. Non è un intervento astratto, si sente al distributore, alleggerisce il pieno di chi va al lavoro, di chi porta i figli a scuola, di chi muove merci, e si ripercuote sul trasporto, dal porto al centro logistico, sulla distribuzione alimentare, sull'agricoltura, soprattutto sulla mobilità quotidiana, alla fine sul prezzo che le famiglie trovano sugli scaffali. Una settimana in più di sconto sul gasolio non è un dettaglio, come qualcuno può voler far apparire, una scelta che tiene insieme la filiera dell'autotrasporto e l'obiettivo che per noi resta centrale è quello di calmierare i prezzi. Abbiamo ascoltato lezioni di politica energetica soprattutto nella discussione generale, ma su questo siamo sereni, non le prendiamo da chi non ha voluto sostenere una riforma, quella del nucleare, che invece noi abbiamo voluto e sostenuto. Una riduzione temporanea delle accise non è e non può essere la politica energetica per questo Paese, è una risposta a uno shock. La risposta strutturale è un'altra: più produzione, lo sappiamo, più diversificazione, reti e stoccaggi più efficienti, un mix energetico più ampio, soprattutto un costo d'energia competitivo con quello dei nostri concorrenti. Ma questo decreto affronta l'emergenza, lo ribadisco, lo voglio ribadire, parallelamente si continua a lavorare sui decreti attuativi, e mi riferisco al nucleare, e sulla soluzione di medio e lungo periodo. C'è poi il capitolo industriale, lo dico anche come membro, vicepresidente della decima commissione, perché l'articolo 2 autorizza un ulteriore finanziamento oneroso fino a 100 milioni di euro, per il 2026 a favore di Acciaierie Italia in amministrazione straordinaria da trasferire in un'unica soluzione al Ministero delle Imprese e del Made in Italy su richiesta dell'organo commissariale nelle more delle procedure di vendita. Il finanziamento è conforme alla disciplina europea e va restituito entro 6 mesi dalla scadenza del contratto di affitto con Ilva e se più breve dalla vendita dei compendi industriali. È l'ultimo finanziamento di questo tipo. Possiamo definirlo in tanti modi. Prestito ponte, di fatto serve alla gestione, alle spese di gestione dello stabilimento, sostanzialmente dello stabilimento di Taranto fino alla cessione a terzi. Noi su questo punto, come noi moderati, siamo sempre stati chiari in quest'ultimo mese, in ogni intervento in aula, in ogni question time, abbiamo usato una parola, italianizzazione, per quello che si porta dietro. Riteniamo che l'Ilva non deve tornare allo Stato, ma deve tornare all'Italia. Non chiediamo nazionalizzazione, crediamo che la ricetta, noi crediamo nell'economia di mercato, nella necessità strategica, prima ancora che politica, di italianizzare l'azienda, far sì che il suo destino resti agganciato anche al sistema industriale italiano, alla sua filiera, alle sue competenze, ai suoi territori. È un tema che tocca tutti, tocca Taranto, tocca Genova, tocca Novi, tocca Racconigi, tocca il Nord, lo ribadiamo. Perché questa non è la partita di un governo, è la partita dell'intero paese. Lo diciamo però senza dipingere un futuro che oggi non è nelle nostre mani. Siamo in una fase di indeterminatezza e anche di evoluzione, lo leggiamo anche degli incontri di queste ore, credo che ce ne sia uno imminente in corso. I confini di ciò che è ancora possibile non sono disegnati soltanto dalle scelte industriali, dalle offerte in campo e dalla procedura di cessione. Mi riferisco ovviamente al bando di gara ancora aperto, sono segnati in maniera decisiva anche dagli interventi della magistratura, lo dico con rispetto, con l'autonomia ovviamente della funzione giurisdizionale, ma è un fatto che condiziona la politica industriale che la Corte d'Appello di Milano, da ultimo l'11 settembre, abbia confermato lo stop dell'area caldo di Taranto e lo spegnimento degli altoforni entro il 28 ottobre, respingendo l'istanza di sospensiva presentata dalle amministrazioni straordinarie. Quella decisione ha messo un macigno su questa vicenda, un macigno per l'azienda, per i lavoratori, per i territori e in questo contesto geopolitico un macigno anche per il paese, perché l'acciaio non è una merce qualsiasi e restringere il perimetro di ciò che resta possibile ha conseguenze che vanno oltre Taranto. Quel perimetro giudiziario impedisce di parlare del futuro dell'ex Ilva come se fosse ancora automaticamente il grande ciclo integrale di un tempo e qualunque progetto italiano o internazionale, pubblico o privato, dovrà fare i conti con questo dato. Ma veniamo a questo finanziamento, questi 100 milioni o poco più, a che cosa servono? Ho sentito dire che sono un qualche cosa di fuori dal tempo e qualche cosa di anacronistico sostanzialmente. Fuori dal mondo, scusi, non fuori dal tempo. Io non ritengo e non riteniamo che siano fuori dal mondo. A che cosa servono? Sono serviti innanzitutto ad acquistare quelle materie prime, un traghettamento tra la prima decisione della magistratura e il ricorso che è stato fatto nella speranza e nella possibilità che si potesse continuare invece nella produzione a caldo per tenere attivi ovviamente gli impianti, l'impianto ed evitare che ci fosse uno stop nel caso in cui invece il ricorso fosse andato e avesse avuto un esito diverso. A che cosa serviranno ancora in parte? A quella parte della laminazione a caldo di Taranto, alla parte della laminazione di Genova, degli stabilimenti di Nord. Per questo lo sosteniamo e riteniamo che questo traghettamento, che questo ponte sia necessario per i prossimi sviluppi, che come dicevamo saranno inevitabilmente condizionati da quella che è stata la sentenza della magistratura, dovranno essere rinegoziate le offerte, quelle che sono sul tavolo. Chiaramente mi riferisco a Flax, a Jindal, senza interferire chiaramente su una gara in corso, ma dovranno essere piani industriali rivisti rispetto a quello che è stata l'imposizione della magistratura. Ma rispetto alle offerte già palesate e chiaramente con la valutazione dei commissari che ci sarà, non soltanto dei commissari, vediamo diciamo l'attivismo degli incontri e dell'attenzione anche del governo, c'è una nuova manifestazione di interesse arrivata quest'estate, questo agosto, da parte di Federacciaie e delle componenti, sostanzialmente delle eccellenze italiane. Ed è una manifestazione di interesse a preliminare, non vincolante in questo momento, ad approfondire un progetto industriale italiano con l'ipotesi di una NewCo sugli stabilimenti di Taranto, di Genova, di Novi Ligure, di Racconigi. Italianizzazione, dicevamo, il termine che noi come gruppo di Noi Moderati abbiamo usato negli ultimi mesi. mesi, ancora prima della sentenza della magistratura. E allora noi diciamo che questa strada è stata aperta da questa manifestazione di interesse e deve essere guardata con attenzione e con realismo, attenzione proprio perché può valorizzare le eccellenze italiane e garantire anche un'autonomia al nostro paese, e con realismo perché sappiamo che i confini di questa manifestazione di interesse sono post sentenza e riguardano la parte più a freddo. Da approfondire sicuramente, sappiamo, abbiamo letto che potrebbe arrivare un'offerta, quindi qualcosa di più dettagliato entro la metà del mese di ottobre, che è un po' la deadline che abbiamo, e sappiamo che il governo, lo dico anche alla sottosegretaria, ha già dichiarato che è disponibile a una partecipazione pubblica di fronte a un piano industriale che sia chiaro, che sia stabile, che sia solido, e di fronte anche a un'offerta che sia non una manifestazione ma un'offerta. Questa è la linea che condividiamo, la condividiamo come noi moderati, riteniamo che sia la linea tracciata corretta e seguiremo le evoluzioni. Le seguiremo per Taranto, le seguiremo, lo ribadisco, per gli stabilimenti del Nord. Io la seguirò personalmente da parlamentare ligure anche per Genova, per quello che rappresentano quelle aree, la preziosità di quelle aree, ma anche la eccellenza di quella lavorazione che è laminazione, che è banda stagnata. E chiaramente non potremo non farlo e non farlo con costanza. Così come glielo dico, sottosegretaria, le chiedo di farsi anche intermediaria col governo. Stiamo seguendo un'altra crisi che si è aperta su Genova, che è quella di Ericsson. Licenziamenti collettivi anche sostanzialmente imprevisti. Sono due storie parallele, diverse per provenienza, per vocazione, ma non possiamo permetterci di avere due sostanzialmente incognite occupazionali in una città e in due aree strategiche della città. Credo di dovere e che sia doveroso per me ribadirlo in quest'aula. C'è poi tutta la parte fiscale, non mi addentro, è stata detta, è stata ribadita anche in discussione generale. Ovviamente condividiamo, so che il tempo sta terminando, l'impostazione per quanto riguarda la parte sul gioco pubblico, per quanto riguarda quel versamento anticipato che si chiede del 39% delle imposte sostitutive sugli ultimi deliberati, mi riferisco ovviamente a tutta la parte dei ricavi della filiera sostanzialmente energetica. Condividiamo l'impostazione del decreto, condividiamo anche l'urgenza rispetto a quanto è stato detto e quindi non posso che, concludendo, dichiarare il voto favorevole da parte del nostro gruppo di noi moderati. Grazie.
1: Grazie deputata Cavo. Onorevole Zaratti, prego.
3: Grazie signor Presidente, signora rappresentante del Governo, questo decreto rappresenta un po', come dire, il fallimento totale e definitivo delle vostre politiche sull'energia, sull'IVA poi parleremo, i provvedimenti si rincorrono di giorno in giorno cercando di seguire i prezzi che aumentano sempre di più nei distributori del nostro Paese. La realtà è sempre una, che in Italia l'energia costa molto, molto di più che nel resto d'Europa. Io voglio ricordare che le famiglie italiane e le imprese italiane pagano il 20-30% in più della media europea. Un megawattora nel nostro paese costa 116 euro, arriva a punte di 164. La media europea è di 85 euro a megawattora. Questo è il fallimento del governo Meloni, con buona pace delle promesse che venivano fatte durante la campagna elettorale. Si direbbe promesse di marinaio, perché quando la Presidente Meloni si è insediata in questo Parlamento come Presidente del Consiglio, la benzina costava 1,66. Oggi costa in media 2,12, addirittura 2,15, in autostrada con cifre ben superiori, con buona pace di chi appunto voleva abolire addirittura le accise sulla benzina. Ma di fronte a questo sarebbe necessario un ragionamento più profondo. Io le voglio ricordare, signora sottosegretaria, che durante la crisi del 2008 il petrolio venne a costare 147 dollari a barile, il Brent parliamo, e che oggi il barile di Brent, di petrolio Brent, costa 104,25, con un'unica differenza, che quando il barile di petrolio stava a 147 euro, la benzina costava tra 1,23 e 1,41, e che oggi con il barile a 104,25 viene a costare 2,12. Qualcuno ce la deve spiegare. In realtà alcuni colleghi durante la discussione generale, durante il dibattito sugli emendamenti, ci hanno provato, ci hanno detto: ma guardate, è il sistema di raffinazione che non funziona, perché il sistema di raffinazione in Italia è stato demolito dai vandali che vogliono il Green Deal. Vi voglio dare un'informazione: la rete di raffinazione in Italia funziona benissimo, soltanto che voi l'avete svenduta agli americani per due soldi, e adesso la rete di raffinazione italiana è nelle mani degli americani, che raffinano il petrolio che serve alla loro economia, e la raffinano qui in Italia. Questa è la realtà dei fatti. Il fallimento completo delle vostre politiche energetiche è dimostrato da questi fatti e da questi numeri. Nonostante gli imprenditori ai quali voi fate riferimento, perché ricordo le discussioni dopo Chernobyl, che appunto secondo alcuni sondaggi la destra aveva il consenso della gran parte degli imprenditori, per certi versi questi imprenditori hanno anche ragione, spiegherò perché, ma insomma gli imprenditori sono più avanti del governo, perché a tutt'oggi ci sono ben 311 gigawatt di richieste per impianti eolici e fotovoltaici ai quali il governo non dà risposta. Ci sono 290 gigawatt di stanze per sistemi di accumulo elettrochimico ai quali il governo non dà risposta. Il mercato è più avanti di voi, gli imprenditori sono più avanti di voi, chiedono soltanto le autorizzazioni per poter fare questi impianti e poter permettere quindi che la produzione di energia rinnovabili abbassi il costo dell'energia per famiglie e per imprese. Questa è la verità dei numeri e quello che sta accadendo e che sta accadendo in questo Paese. Allora, io vorrei che ci fosse una riflessione. È una discussione vera, perché voi state portando il Paese al fallimento dal punto di vista energetico. Non si tratta soltanto di dire che è necessario centrare gli obiettivi di decarbonizzazione, che è un elemento fondamentale, perché spero che anche dopo questa ennesima estate di ondate di calore non vorrete continuare a insistere sul fatto che i cambiamenti climatici sono un'invenzione degli ambientalisti. Spero che almeno adesso avreste la decenza di poter riconoscere quello che sta accadendo in questo Paese. Dopo che l'Italia, a seguito delle 6 ondate di calore che ci sono stati, ha avuto spese aggiuntive di 23 miliardi, esattamente una finanziaria intera, e che ci sono stati nel nostro Paese, come purtroppo nel resto d'Europa, migliaia e migliaia di morti. Allora, è evidente che voi questa menzogna al Paese dovrete cominciare a smontarla pezzo per pezzo, perché l'aumento del prezzo della benzina purtroppo non si ferma soltanto al distributore, cioè non soltanto le cittadine e i cittadini che vanno al lavoro e sono costrette ad utilizzare l'automobile privata non riescono più ad arrivare alla fine del mese, ma questo aumento della benzina si riflette ovviamente su tutta una serie di beni e servizi, dal trasporto, alla logistica, alla produzione. E quindi, questi aumenti costanti spingono gli listini verso una nuova fiammata di inflazione che colpisce sempre gli stessi. Io vorrei ricordare che, questa vostra politica energetica e i danni che sta causando non è uguale per tutti. Non è uguale per tutti, perché chi viene colpito sono i settori sociali più deboli, quelli che hanno meno soldi, quelli che sono costretti a non accendere il riscaldamento d'inverno e che non hanno il condizionatore d'estate per contrastare i cambiamenti climatici. Sono coloro che non riescono ad andare a lavorare. Ma di fronte a queste nostre giuste considerazioni, voi dite che è necessario semplicemente fare un piccolo decretino per diminuire, mettere un freno all'aumento attraverso un piccolo decreto. A parte che avete versato circa 2 miliardi di euro in questi mesi senza frenare minimamente come dire, l'aumento costante dei prezzi al carburante. Ma c'è un punto sostanziale, che quello che sta accadendo nel nostro paese è che l'aumento in verecondo dei prezzi al consumo, dei pezzi petroliferi e del gas, è dovuto agli extra profitti che mettono in campo le grandi compagnie energetiche e petrolifere. Soltanto nei primi sei mesi, del 2026, le compagnie petrolifere e energetiche hanno avuto extra profitti per 7,5 miliardi. E si prevede che nel secondo semestre saranno ancora maggiori. Quindi si può calcolare che gli extra profitti delle compagnie energetiche sfioreranno il muro dei 20 miliardi quest'anno, senza che voi facciate nulla, senza che voi impediate questo furto nelle tasche dei cittadini e delle cittadine italiane, senza che voi pensiate neanche minimamente di tassare, appunto questi extra profitti, i quali non sono i profitti, voi difensori della proprietà privata. Non sono dovute alla grande capacità manageriale dei, diciamo, dirigenti di queste compagnie. È semplicemente la speculazione sul prezzo. Stanno diventando ricchissimi, mentre gli italiani, i cittadini e i cittadini italiani stanno diventando sempre, più poveri. E per non parlare poi dell'Ilva. Cosa vogliamo dire? Sono ormai quasi cinque anni che governate. Qualche responsabilità ve la dovete pure prendere. In dieci anni, tra decreti legge, commissariamenti, stato di insolvenza, amministrazione straordinaria, scudi penali e quant'altro, abbiamo versato 1,6 miliardi di euro ad Ilva. E senza considerare che, diciamo, ADI ha anche 650 milioni di debiti ancora. La contaminazione ambientale di Taranto è ampiamente dimostrata da studi scientifici e da sentenze della magistratura che hanno accertato l'impatto devastante dell'inquinamento siderurgico. In 14 anni si poteva e si doveva avviare un grande progetto di conversione industriale, come è accaduto a Bilbao o nel bacino della Ruhr. Non avete fatto nulla. Invece questo governo ha continuato a elargire risorse per alimentare continuità produttiva a un'industria ancora connotata da gravissimi impatti ambientali e sanitari di quel territorio, la cui area a caldo dovrà essere chiusa, vi do una notizia, entro il prossimo 28 ottobre, così come confermato dalla Corte d'Appello. La decisione della...
1: Concluda, per favore.
3: E vado a chiudere. Della magistratura milanese sulla chiusura dell'area a caldo richiama anche le criticità ambientali dello stabilimento, tra cui la presenza di oltre 2.000 tonnellate di amianto e rischi legati all'emissione di polveri sottili. L'energia è la vostra caporetto. Avete fallito su tutto il fronte. I cittadini e le cittadine italiane non ce la fanno più a sopportare questo ennesimo balzello e non ce la fanno più a sopportare le vostre menzogne.
1: Grazie onorevole Zaratti. Onorevole Sottanelli, prego.
4: Nove decreti legge sulla stessa materia, dal 18 marzo al 10 di settembre, più sette decreti interministeriali per accisa mobile. Stiamo convertendo un decreto la cui misura originaria produceva effetti per appena otto giorni, dal 30 luglio al 6 agosto. Mentre stiamo votando questo decreto, il 133, già in vigore il 157, che ridetermina nuovamente le accise dall'11 al 17. Certamente arriverà un ulteriore decreto, quindi andremo a 10 decreti, nel pieno caos che testimonia come il governo sta gestendo questa emergenza. Ma andiamo anche nel metodo del decreto. Nel 133 confluiscono il 139 e il 153 con abrogazione e salvezza degli effetti. È la seconda confluenza in pochi mesi. E quindi, come al solito, il Comitato per la legislazione ci ricorda che la confluenza dovrebbe essere limitata a circostanze eccezionali e adeguatamente motivata in aula, cosa che ovviamente non abbiamo ascoltato. Anche il Presidente della Repubblica a luglio 2021 ci ha fatto il richiamo sui rischi della tecnica della confluenza, non ultima la Corte Costituzionale del 2024 che la definisce una tecnica tortuosa che con un uso anomalo della conversione è pregiudizio per la chiarezza delle leggi. Da un decreto sulle accise siamo arrivati a fare in modo che questo decreto si allargasse ai l'ILVA, ai giochi, all'autotrasporto, alla fiscalità dei gruppi energetiche e ad altre materie, ovviamente in pieno contrasto con l'articolo 77 della nostra Costituzione, e quindi ulteriormente il Parlamento che viene costantemente svilito da questa azione di governo con i colleghi della maggioranza che ovviamente nel loro totale silenzio contribuiscono a questo svelimento del nostro ruolo e del Parlamento. Il costo delle accise, noi abbiamo dal marzo 2016 investito oltre 2 miliardi per questi interventi, solo questo decreto se ne sono 480 circa. 105 milioni vengono presi attraverso le sanzioni Agicom non riassegnate, 95 milioni attraverso tagli lineari ai vari ministeri e 136 milioni dal fondo speciale di conto capitale. Ma il tema vero di aver investito questi 2 miliardi è che realmente lo sconto alla pompa non arriva, cioè alle famiglie, ai cittadini, ai professionisti e alle imprese non è arrivato, perché i famosi 17,1 centesimi al litro, IVA inclusa, così come viene certificato dalla Federazione Italiana Gestori Impianti Stradali di Carburanti con i dati al 10 settembre, l'effetto dello sconto è completamente eroso, del 31,6% assorbito dall'aumento delle quotazioni, ma il 70% circa assorbito dall'aumento dei margini industriali lordo. Quindi significa che i 2 miliardi, il 70%, abbiamo contribuito ad alimentare i ricavi delle compagnie energetiche a parità di costi, quindi significa che abbiamo arricchito, portato utili per oltre 1,4 miliardi in questi mesi alle compagnie petrolifere. Quindi abbiamo avuto un'erosione rispetto all'investimento di oltre il 100%, l'esattezza il 100,1%. Le compagnie ovviamente petrolifere ringraziano. La domanda è: lo sconto viene completamente assorbito? Quando arriva davvero al cittadino? Purtroppo non è arrivato, questo è il titolo. Andiamo invece sul capitolo ILVA. Nel capitolo ILVA andiamo a spendere, ad investire ulteriori 100 milioni di euro, nonostante l'11 settembre la Corte d'Appello di Milano ha confermato il blocco dell'area a caldo entro il 28 ottobre. Allora qui la domanda è: ma il ministro Urso in questi 4 anni cosa ha pensato per il settore dell'acciaio? Abbiamo visto tutti i risultati negli altri settori, ma qui ovviamente sono miliardi che stiamo investendo in diversi anni. Ma nel frattempo, sempre nello stesso decreto, al comma 2 ter, attribuisce la priorità alla restituzione verso i finanziamenti pubblici, quindi significa che eventuali fornitori, quindi tutta la filiera, non potrà ovviamente avere un minimo di garanzie. In sintesi, caro Presidente, in questi 14 anni di interventi pubblici abbiamo investito oltre 4 miliardi di risorse, 6 gestioni commissariali, 3 gare e siamo ancora a finanziare l'emergenza senza una soluzione industriale definitiva. Soluzione industriale definitiva che già nel 2018 l'allora ministro Calenda aveva pianificato, programmato e aveva materializzato con un accordo con ArcelorMittal, dove investivano il colosso indiano oltre 4 miliardi e 200 milioni per le bonifiche, per gli investimenti sugli impianti, con la tutela di tutti i lavoratori. Invece poi è arrivato il governo giallo-verde, che cosa fa? Ovviamente lo Stato, che quindi non dà la certezza del diritto, torna indietro e quindi lasciamo andare via i 4,2 miliardi. Quindi dal 2018 sono passati sei anni ancora di emergenza, sei anni dove stiamo investendo dei soldi e dove ci sono responsabilità politiche nette e chiare su un tema che era stato risolto nel 2018 e che ancora oggi ce lo portiamo dietro senza una soluzione e senza una strategia. E chi paga in questo decreto questi 100 milioni? 20 milioni vengono sottratti al credito d'imposta per le micro e piccole aziende under 41 che avevamo individuato nella legge sui piccoli comuni montani. E quindi andiamo a togliere soldi, tutti i soldi, perché tanto era la copertura, 20 milioni vengono sottratti alle nuove iniziative nelle aree interne. 51 milioni vengono sottratti al fondo per la ricerca e lo sviluppo industriale e 29 milioni sottratti al fondo per il trasferimento tecnologico destinato alle start-up e le PMI innovative. Ecco, questo per finanziare l'ulteriore emergenza IVA, vengono sacrificate risorse destinate ai giovani, alle imprese, alla ricerca e all'innovazione. Poi c'è la parte sull'autotrasporto, una misura che in questo caso possiamo condividere, siamo 397 milioni, c'è stato anche un piccolo incremento fatto qui alla Camera di 11 milioni, si dà la copertura da marzo ad agosto e quindi in questo caso è una misura reale che tiene a sostenere direttamente il costo del gasolio per il lavoratore. Qui c'è una logica diversa, cioè quando le risorse vengono destinate direttamente a chi subisce l'aumento dei costi energetici. Allora questo governo che aveva detto sulle accise, sulla pressione fiscale che avrebbe ridotto, invece abbiamo una pressione fiscale a 42,8, quindi la più importante, più alta negli ultimi 10 anni e i cittadini che si trovano a pagare costi energetici maggiori, quindi siamo nelle condizioni con un'inflazione che cresce, dei costi quindi dell'energia più elevati e un carico fiscale sempre più importante. Allora qual è la linea di azione? Che cosa noi avremmo fatto? C'è certamente uno strumento diverso di sostegno alle famiglie, ai professionisti, alle imprese, magari anche tramite il credito d'imposta, così come è stato fatto per l'autotrasporto. Per la copertura finanziaria non avremmo fatto i tagli generalizzati, avremmo messo a gara le concessioni idroelettriche invece dei rinnovi senza gara, la revisione dei guadagni di bolletta di Enel e Terna, quindi una strategia energetica di lungo respiro. Da 4 anni che parliamo di nucleare, 4 anni ha impiegato il governo per fare un decreto, il primo decreto, e quindi vedremo alla luce molto in là il nucleare. In sintesi noi votiamo contro perché 2 miliardi di interventi temporanei sulle accise che non sono arrivati realmente ai cittadini, lo sconto sul gasolio viene completamente assorbito, per finanziare l'ILVA ovviamente vengono sottratte risorse ai giovani, alle imprese, alle ricerche e all'innovazione, 4 miliardi in 14 anni all'ILVA senza una soluzione industriale. Il governo non può continuare a finanziare emergenze senza costruire una strategia. Azione propone alternative strutturali, non interventi temporanei. Per tutte queste ragioni Azione voterà contro il provvedimento nel merito e nel metodo. Grazie.
1: Grazie onorevole Sottanelli. Onorevole Gubitosa, prego.
5: Grazie Presidente, onorevoli colleghi. Guardate, nel corso di questa legislatura mi è capitato innumerevoli volte di criticare l'operato di questo governo, di contestarne provvedimenti e di smentirne dichiarazioni. Ma c'è una cosa oggi, in quest'Aula, su cui non possiamo che non essere d'accordo, e cioè che siamo di fronte all'ennesimo record, direi da Guinness dei primati, di Giorgia Meloni e i suoi. Perché guardate, quale governo della storia d'Italia è riuscito a proporre 8 decreti legge senza riuscire ad incidere sulla vita dei cittadini? Quale altra maggioranza è riuscita a confezionare 15 provvedimenti tra decreti ministeriali, governativi, senza portare uno straccio di risultato? E su questo noi dobbiamo dare atto che il merito è di Giorgetti, Giorgia Meloni e tutta la compagnia cantante. E perché dobbiamo ringraziarli? Perché il paradosso con questo governo è che quando i loro provvedimenti non impattano sulla vita dei cittadini non fanno danni. Perché sulla medesima problematica voglio ricordare che ci sono stati altri 2 provvedimenti che al contrario di questi 15 hanno prodotto un impatto sulla vita dei cittadini, ma lo hanno prodotto in negativo, in quanto il primo provvedimento su questa tematica è stata fatta da Giorgia Meloni quando, dopo la campagna elettorale, dopo aver fatto una campagna elettorale presso le pompe di benzina, facendo dei video in cui diceva e prometteva di eliminare le accise sul carburante, è arrivata al governo ed il primo provvedimento è stato quello di eliminare lo sconto sulle accise che i governi precedenti avevano lasciato in eredità, facendo balzare alle stelle il carburante. E la cosa più assurda è che il giorno dopo, quando i cittadini italiani hanno visto questo balzo del carburante, Giorgia Meloni cosa ha fatto? Ha dato la colpa ai benzinai, ha inviato presso i benzinai la Guardia di Finanza per cercare di capire come mai fosse aumentato il carburante, come un piromane con una mano appicca un incendio e con l'altra chiama i pompieri per inviarli sul posto per capire come si è generato quell'incendio. E questo è stato il primo provvedimento che ha avuto impatto sulla vita dei cittadini sul caro carburanti. Il secondo è di pochi mesi fa, quando Giorgia Meloni e i suoi hanno allineato al rialzo il prezzo del diesel sulla benzina, portando il diesel a costare più della benzina. E noi lo sappiamo che oggi in Italia la maggior parte delle attività, chi lavora usa macchine a diesel. E cosa ha generato questo? Ha generato un aumento dei costi su tutta la filiera. Perché quando oggi ci dite che volete fare dalla prossima volta degli aiuti verticali, aiutare solo chi ne ha bisogno, a noi tremano i polsi, perché ci state facendo capire che terrete fuori la maggior parte delle aziende dagli aiuti. E quello che dovete capire è che i cittadini italiani pagano 2 volte il caro carburante. La prima volta lo pagano alla pompa di benzina, la seconda volta lo pagano sullo scaffale. E non basta aiutare solo le aziende di trasporti iscritto all'Albo Nazionale dei Trasportatori, perché sicuramente vanno aiutati i trasportatori, ma vanno aiutate anche tutte quelle altre imprese che forniscono i servizi, che producono. Perché se oggi un elettricista che deve fare degli interventi per fare un pieno a 3 furgoni la mattina spende 500 euro, ma me lo dite quanti interventi deve fare questo elettricista per pagare solo i 500 euro di carburante per i furgoni? Se un fornaio per fare il pieno al suo furgone, per consegnare il pane, deve spendere 170 euro la mattina, ma quanto pane deve consegnare per poter pagare solo i 170 euro? Quindi attenzione, servono aiuti strutturali che aiutino realmente chi in questa Italia lavora, produce e tutte le mattine alza la serranda e non sa come la chiuderà la sera quella serranda. E il fatto che voi, anche con gli aiuti, siete lontani dalle imprese, lo avete dimostrato quando avete tolto 3 miliardi e 8 da Industria 5.0, che era quella misura che poteva consentire alle imprese di aumentare l'efficientamento energetico, di poter mettere un pannello fotovoltaico, un condizionatore nuovo, dei LED, un cappotto termico, aumentare l'efficientamento energetico e risparmiare i soldi in bolletta, magari comprare una macchina elettrica e fare il pieno di energia con i pannelli solari. Avete tolto tolto 3 miliardi e 8 alle imprese, gli avete impedito questa possibilità, avete tolto 1,5 miliardi alle comunità energetiche che servivano per poter far mettere pannelli a quelle aziende o a quei cittadini che non avevano le superfici. Questo siete voi, siete lontani dalle esigenze dei cittadini. E basta anche con questa pantomima che i conti devono essere in ordine e che non ci sono soldi, perché la CNA ci ha dato un dato agghiacciante: 12 miliardi di euro costo agli italiani da quando c'è stato l'attacco su Hormuz. Ne avete messi solo 2 miliardi e 6, circa 10 miliardi avete fatto cassa sulla pelle dei cittadini e delle imprese italiane. E dall'altra parte avete stanziato per il prossimo anno 20 miliardi in armi. Quindi basta, i cittadini non vi credono più. I numeri sono sotto gli occhi di tutti. E quando ci dite anche che avete trovato questi buchi di bilancio, vi ricordiamo che l'unica cosa che avete trovato quando siete arrivati al governo non è stato un buco di bilancio, che Giorgetti da quei banchi non ha mai dimostrato, è stato un tesoretto di oltre 200 miliardi di PNRR che chiamavate soldi del Monopoli. Siete il governo più fortunato della storia. Nessun governo ha mai ereditato una cifra del genere. E se proprio vi mancano i soldi, perché è chiaro che il paese deve crescere, non lo sapete far crescere. Ma se servono più soldi, e siamo d'accordo, oltre a mettere da parte questa follia del riarmo, come mai non volete fare una vera tassa sugli extra profitti di chi si è arricchito tra pandemia, crisi energetica e guerre? E quando ci dite, ma cosa significa extra profitti? Ma cosa deve significare extra profitti? Guardate i bilanci di queste grandi aziende che si sono arricchite, parlo di grandissime aziende, società che vendono energia, società che speculano sul carburante, guardate i bilanci e vedete che hanno fatto dei guadagni extra, miliardari. Quello significa extra profitti, guardare i bilanci e capire se è un guadagno ordinario che un'azienda ha fatto negli ultimi 10 anni o se ci sono stati dei guadagni extra. Quindi, guardate, io voglio dirvi che sicuramente la guerra, la crisi energetica hanno presentato un duro colpo per l'economia italiana e per gli italiani. Ma la vera catastrofe per gli italiani ha un nome e si chiama governo Meloni, ed è per questo che annuncio il voto contrario del Movimento 5 Stelle. Grazie.
1: Grazie onorevole Gubitosa. Onorevole De Palma, prego.
6: Grazie Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli colleghi. Io intanto permettetemi di ringraziare il relatore su questo provvedimento, il Presidente Osnato, perché all'interno della Commissione Finanze abbiamo lavorato per migliorare ulteriormente ed apportare le modifiche necessarie su un decreto importante dal punto di vista fiscale, ma importante in particolar modo dal punto di vista politico. Forza Italia voterà a favore della conversione di questo decreto legge. Lo farà perché siamo di fronte a un provvedimento che interviene su due fronti che riguardano direttamente la sicurezza economica e industriale del Paese. L'aumento dei costi dei carburanti, conseguenza di una situazione internazionale ancora fortemente instabile, e il futuro dell'ex Ilva di Taranto, che oggi assume un'urgenza ancora maggiore. Sul primo fronte il governo non è rimasto a guardare, il decreto ha ridotto l'accise sul gasolio di 14 centesimi al litro, a questo si aggiunge l'effetto sull'IVA che determina un ulteriore beneficio sul prezzo finale. Gli interventi succedutisi nel corso del 2026 fino all'ultima proroga prevista al 17 settembre hanno mobilitato complessivamente oltre 2,160 miliardi di euro per contenere il costo dei carburanti. E abbiamo fatto di più per l'autotrasporto, uno dei settori maggiormente esposti all'aumento del gasolio e rispetto all'intervento precedente invece sostenuto realmente e concretamente da questo provvedimento. In commissione il credito d'imposta è stato esteso ai mesi di luglio ed agosto per il trasporto trasporto di merci, il trasporto di persone, il noleggio autobus con conducente, portando il limite massimo delle risorse a 397 milioni di euro. Ma Presidente, consentitemi di concentrare la parte principale del mio intervento sull'ex Ilva. Lo faccio da parlamentare della Repubblica, ma inevitabilmente anche da parlamentare di Taranto. La decisione della Corte d'Appello di Milano dell'11 settembre ha confermato il blocco dell'area a caldo dello stabilimento, da attuare entro il 28 ottobre. Una decisione che pone al centro la tutela della salute. Una decisione giudiziaria si rispetta e deve essere altrettanto chiara. È chiaro che la salute dei cittadini e dei lavoratori non è e non può essere una variabile subordinata alla produzione. Ma lo spegnimento dell'aria a caldo non può diventare lo spegnimento industriale della città di Taranto, non può diventare lo spegnimento economico e sociale della città di Taranto. Questo decreto mette a disposizione ulteriori 100 milioni di euro per preservare la funzionalità degli impianti nella fase di cessione. In commissione ho inoltre ritenuto di sottoscrivere l'emendamento 2.12 successivamente approvato e voglio soffermarmi su questa norma perché non è un tecnicismo secondario e perché riguarda direttamente il sistema delle imprese che lavorano con Ilva e Acciaierie d'Italia. La modifica interviene sulla disciplina delle amministrazioni straordinarie del gruppo Ilva e del gruppo Acciaierie d'Italia. È una norma importante per consentire di tutelare i creditori e quindi di tante imprese dell'indotto. Sì, le imprese dell'indotto, quelle imprese che sono state letteralmente abbandonate in un recente passato, purtroppo, da altro governo. E proprio qui la storia dell'Ilva ci impone di non commettere due volte lo stesso errore. Il 21 gennaio 2015 Ilva entrò nella prima amministrazione straordinaria. In quella fase una parte enorme dei crediti maturati dalle imprese fornitrici prima dell'apertura della procedura non fu pagata e finì nel passivo concorsuale. I numeri ufficiali parlano da soli. Nel 2017, a fronte 500 milioni di euro di richieste di riconoscimento di prededuzione da parte dei fornitori, solo 80 milioni furono riconosciuti. Quella ferita l'indotto tarantino non l'ha dimenticata e noi non possiamo consentire che la storia si ripeta. Dietro la parola creditore non ci sono numeri su un foglio. Lo Stato non può salvaguardare la continuità della grande fabbrica mettendo a rischio la continuità di centinaia di piccole e medie imprese che attorno a quella fabbrica lavoravano. E Presidente, guardi, su Taranto è arrivato anche il momento di smontare alcune narrazioni che per anni hanno sostituito una vera politica industriale. Nel 2015, ricordo un po' di storia, serve ed è necessario per ricordare ed aprire la memoria anche a qualche smemorato. La prima amministrazione straordinaria nacque sotto un governo di centrosinistra e lasciò alle spalle dell'indotto una pesante eredità. Negli anni successivi, poi, con il Movimento 5 Stelle, si costruì a Taranto una grande parte rilevante della loro battaglia politica sulla promessa della chiusura, sulla cultura del no, su una riconversione raccontata troppo spesso come se bastasse spegnere gli impianti per risolvere ogni problema. Abbiamo sentito parlare degli impianti trasformati in archeologia industriale, di grandi parchi al posto della fabbrica. Abbiamo sentito esponenti pentastellati dire che il mostro andava chiuso. Poi una volta al governo quelle parole si sono scontrate con la realtà. La realtà di migliaia di lavoratori, di migliaia di imprese dell'indotto, la realtà della produzione e della siderurgia nazionale. E abbiamo visto anche, ricordate, l'acquario green di Taranto, un progetto che da circa 50 milioni di euro nella stagione del governo Conte, che voleva realizzare un acquario digitale. Sia chiaro, nessuno è contrario ad un acquario, nessuno è contrario ad un parco, al turismo, alla cultura, alla valorizzazione del mare. Taranto ha bisogno anche di questo, ma un attrattore turistico non può essere presentato come la risposta di alla crisi di una delle più grandi aree industriali d'Europa. Un acquario non sostituisce una fabbrica, un parco non sostituisce migliaia posti di lavoro, uno slogan ambientalista non è un piano industriale. Questa è stata troppo spesso la cifra di una certa sinistra e del Movimento 5 Stelle. Il no elevato a programma, il no agli impianti, il no alle infrastrutture, il no alle grandi opere, no ogni volta che una scelta industriale propone un problema complesso. Noi abbiamo un'idea diversa, completamente diversa. Noi diciamo, non diciamo sì a tutto, ma nemmeno no a tutto, diciamo sì a ciò che crea sviluppo, quando è compatibile con la salute, con l'ambiente, con le migliori tecnologie disponibili. E diciamo che la risposta ad un impianto che deve cambiare non è semplicemente chiuderlo, ma è trasformarlo. Noi non vogliamo conservare la vecchia Ilva, noi vogliamo costruire una nuova Taranto industriale. Se una tecnologia non è più sostenibile, bisogna sostituire quella tecnologia. Se una produzione viene meno, bisogna crearne una nuova. Se un impianto deve essere superato, bisogna sapere che cosa costruire al suo posto. Questa è transizione. Il resto si chiama solo chiusura. Ed è esattamente la linea che Forza Italia ha portato in Parlamento. Il 5 agosto di quest'anno, Forza Italia, con il Question Time, al ministro Urso, sottoscritto da me, dai colleghi Dattis, Caroppo, Battilocchio e Castiglione, abbiamo chiesto di individuare Taranto insieme a Brindisi, Augusta e Civitavecchia come territori nei quali concentrare la produzione delle tecnologie strategiche della transizione energetica, utilizzando i nuovi strumenti

0: da chi oggi prova a presentarsi come se fosse arrivato ieri sulla scena. La storia dell'Ilva non comincia con questo governo. La storia dell'Ilva nel 2015 partì con la prima amministrazione straordinaria e a Palazzo Chigi c'era Matteo Renzi. E in quella stagione una parte enorme dell'indotto rimase esposta, la famosa storia dei crediti, ve l'ho raccontata prima. E quindi oggi chi si scopre improvvisamente a tutela delle imprese dell'indotto dovrebbe almeno avere la decenza politica di ricordare cosa accadde quando governava il centrosinistra. Ma non basta. Nel 2017 il governo Gentiloni, sostenuto dal PD, portava avanti la cessione a Mittal. Contemporaneamente la regione Puglia, guidata da Emiliano, impugnava quel piano davanti al TAR. E furono persino i lavoratori dell'Ilva a manifestare davanti alla regione. Questo era il centrosinistra. Sinistra dell'Ilva. Questo era il governo che andava in una direzione e la regione governata dallo stesso campo politico andava nella direzione opposta. Noi, colleghi, vogliamo passare dalle dichiarazioni agli atti concreti. Taranto ha tutte le caratteristiche per diventare una delle grandi aree europee della nuova produzione industriale. Vogliamo fare di Taranto uno dei poli italiani ed europei della nuova manifattura e della transizione energetica. E non è soltanto una prospettiva sulla carta. Taranto non chiede di essere assistita. Taranto chiede di lavorare, di produrre, di innovare, di poterlo fare senza sacrificare la salute dei suoi cittadini. Non possiamo chiedere ad un operaio di scegliere tra lo stipendio e la salute dei propri figli. Ma non possiamo nemmeno chiedere a quello stesso operaio che per tutelare la salute l'unica alternativa sia perdere il posto di lavoro.
1: Concluda.
0: Concludo, Presidente. Tra il cammino di ieri e il deserto industriale di domani esiste una terza strada, la nuova industria. Il nostro voto favorevole contiene una richiesta precisa al Governo: accelerare sulla cessione, sulla decarbonizzazione, sulle nuove tecnologie e sulla nuova reindustrializzazione. Questa è la politica del fare ed è la politica di Forza Italia, che non è la politica del no. E pertanto, tra la deindustrializzazione e la reindustrializzazione, tra il raccontare una transizione e realizzarla davvero, noi vogliamo realizzarla. Per questa ragione, Presidente, annuncio il voto favorevole del gruppo parlamentare di Forza Italia.
1: Grazie, onorevole De Palma. Onorevole Gusmeroli, prego.
2: Grazie, Presidente, onorevoli colleghe e colleghi. È un momento molto difficile, non solo per il nostro Paese, non solo per l'Europa, è un momento difficile a livello mondiale. La situazione geopolitica internazionale ogni giorno ci riserva criticità, ci riserva due guerre, problemi economici, situazioni internazionali che si scaricano poi sia in Europa che in Italia, sui territori, sulle imprese e sulle famiglie. E allora in questi momenti ci vuole responsabilità, ci vuole unione, ci vogliono proposte che uniscano. Ebbene, io col massimo del rispetto ho ascoltato tutti gli interventi di ieri e di oggi e devo dire che da parte delle opposizioni non ho visto questo atteggiamento. Ho sentito parole forti, ma non ho sentito parole a favore del Paese, a favore delle imprese e a favore delle famiglie. Si è parlato, alcuni hanno parlato di inazione, alcuni di interventi emergenziali. E che cosa potrebbero essere interventi che cercano di aiutare imprese e famiglie in una situazione contingente di aumento così forte dei prezzi dei carburanti, che si possono scaricare e si scaricheranno sui prezzi di tutti i beni? Certo, sono interventi emergenziali. Si è parlato

0: un ultimo intervento di catastrofe del governo Meloni. Allora io voglio evidenziare questa catastrofe. Nel 2022 la disoccupazione era l'8,2%, oggi è il 5,8%. È una catastrofe. L'occupazione era al 60,2%, adesso l'occupazione è salita al 63,1%. L'inflazione nel 2022 era l'8%, adesso siamo al 3,2%. Lo spread era 200, la differenza tra titoli italiani e titoli tedeschi, adesso siamo a 90. Ma abbiamo anche, io voglio parlare anche dell'energia, in questi quattro anni, i dati ce li ho al 2025, quindi tre anni, si è quasi raddoppiato l'installazione di fotovoltaico, si è aumentato l'eolico, quindi si è cercato di intervenire fortemente sul tema dell'energia. Questo governo, ed ecco perché dico che quando ci sono delle situazioni di difficoltà del Paese bisogna essere uniti, questo Paese nella cessazione del mercato tutelato richiesto dall'Europa per ottenere i fondi del PNRR, quindi una cosa che non si poteva che fare, è intervenuto tutelando le famiglie vulnerabili. E siamo intervenuti con un emendamento che permetteva alle famiglie tutelate di andare in questo sistema tutele graduali e a tutti gli altri che erano nel mercato tutelato di andare nel sistema a tutele graduali. Però queste opposizioni che spesso gridano alla luna non hanno aiutato le famiglie ad andare nel sistema tutele graduali. Quante sono le famiglie che in questo momento risparmiano sulla bolletta della luce? 3 milioni. Ma se tutto il Parlamento si fosse impegnato a informare le famiglie nel sistema tutele graduali, in questo momento ci sarebbero stati 17 milioni di famiglie che fino al 31 di marzo del 2027 poteva scoppiare qualsiasi guerra e non subivano aumenti di prezzi. Ma tutti questi che urlano alla luna, nessuno ha informato i cittadini, le famiglie. Sui territori la Lega ha aperto sportelli comunali per aiutare le famiglie. Nel mio territorio, io sono orgoglioso anche di essere non solo deputato ma sindaco della mia bellissima città Arona sul Lago Maggiore, ho aperto per 6 mesi uno sportello per informare i cittadini, non solo per informarli, per compilargli il contratto e andare nel sistema tutele graduali che fino a marzo 2027 li tutela e li tutelerà. Questo Parlamento ha taciuto, tranne il governo di centrodestra che ha fatto la norma, che potevamo tutelare tante famiglie. Quindi quando io sento che non si aiuta sulle bollette della luce, ricordiamoci che cosa si poteva fare e che cosa non è stato fatto. Quindi quando si parla di catastrofe, attenzione, avere in questo momento di difficoltà enorme i conti a posto con lo spread basso, con un tasso di inflazione al 3 quando era all'8 nel 2022, eccetera, non è il meglio del meglio. Si può sempre fare di più, ma se ci fossimo trovati nella situazione del 2022 con la situazione geopolitica di oggi, senza un ministro dell'economia, Giancarlo Giorgetti, che ha lavorato non bene ma oltre il bene, allora imprese e famiglie sarebbero state ancora più in difficoltà. Quindi il governo è intervenuto, certo, è intervenuto con tanti decreti e oggi convintamente la Lega approverà questo decreto, ma non si poteva fare null'altro se non aiutare a contenere il prezzo alla pompa di benzina. Non c'era altra possibilità. Quanto prima si è detto, ma si è messo, non si è fatto quasi nulla. Si sono messi 2 miliardi 200 milioni di euro su calmierazione dei prezzi alla pompa. Si è cercato di aiutare le imprese di trasporto, perché sappiamo benissimo che aumenti dei prezzi dei carburanti si scaricano sui prezzi e quindi con la crescita dell'inflazione e tutto ciò che deriva poi le cure dell'inflazione della BCE, che è sostanzialmente aumentare i tassi di interesse. Quindi dire che il governo non ha fatto nulla è non fare il bene del paese. Ebbene, soprattutto non dire le cose come stanno. E voglio citare un argomento, soprattutto dire cose che non sono vere. In questi giorni sta circolando l'idea che il governo sta mettendo le mani nel TFR, aumentando la tassazione del TFR. Beh, sarebbe il caso che tutti questi esponenti della sinistra che hanno fatto grandi post sui social dicendo stanno mettendo le mani, dicano che si sono sbagliati, chiedano scusa. Perché? Perché non c'è nessun aumento della tassazione del TFR, nessuno. È stato cambiato solo l'articolo di riferimento, ma la tutela del TFR è esattamente quella che esiste dal 2006 ad oggi. Allora, il bene del paese non si fa con le polemiche, il bene del paese si fa con le proposte. Questo governo e la Lega al governo ogni giorno, sia sui territori che a livello nazionale, fa proposte che vanno incontro ai bisogni delle imprese e delle famiglie, e continueremo a fare così se non cambierà la situazione geopolitica internazionale, anche se tutti noi credo che speriamo che la pace finalmente abbia la ragione su, diciamo, le armi. Grazie a tutti, la Lega convintamente voterà il decreto.
1: Grazie onorevole Gusmeroli. Onorevole Merola, prego.
2: Grazie Presidente. La nostra Presidente del Consiglio ha detto che la stabilità non è un record da esibire, ma la condizione per programmare. Questo è il punto. Nessuno nega la gravità della situazione, nessuno nega la situazione internazionale, ma il punto di fondo sul quale dovremmo concentrare la nostra attenzione è cosa ha fatto il governo Meloni dal 2022 ad oggi in tema di programmazione e di impostazione e attuazione di una politica strutturale per contenere il prezzo dell'energia e ridurne il costo. E da questo punto di vista io penso che si possa dire che il governo ha fallito, non è riuscito a programmare, è riuscito a durare, ma senza uscire da una logica di emergenza temporanea. Con il decreto legge 157 del 10 settembre il taglio temporaneo dell'accisa sul gasolio è stato prorogato ancora una volta, dall'11 al 17 settembre, 7 giorni. La misura che doveva essere un ponte, voi siete esperti in ponti, verso interventi più mirati è diventata, guarda un po', un ponte verso il provvedimento successivo. E ogni settimana ci viene spiegato che quella che arriverà finalmente sarà la soluzione strutturale. Quando intervenni in quest'Aula a giugno, insieme ai colleghi del Partito Democratico, sul decreto legge numero 63, dissi che stavamo assistendo a un vero e proprio calendario dell'incertezza. Allora, dal 19 marzo ai primi giorni di giugno, si erano già succeduti 8 interventi. Dicevamo, sosteniamo ancora, che famiglie e imprese non possono vivere appese alla scadenza del prossimo decreto, che chi deve programmare costi, contratti e investimenti non può scoprire ogni settimana quale sarà lo sconto alla pompa dei giorni successivi. Eravamo a giugno e siamo a settembre. È diventata una saga dell'incertezza, si annuncia un nuovo decreto ponte. Tutto cominciato con il decreto legge numero 33 del 18 marzo 2026, poi altri decreti, legge, proroghe, riduzioni, rimodulazioni. E ancora prima questo iter sia concluso, abbiamo già un nuovo decreto, il numero 157, che proroga nuovamente la stessa misura. Qualche giorno fa la stessa Presidente del Consiglio ha riconosciuto, guarda un po', che questa strada non può continuare. Poteva ascoltare prima quello che dicevano le opposizioni e soprattutto diceva l'Unione Europea. Giorgia Meloni ha annunciato un provvedimento più targettizzato, rivolto ai consumatori che hanno maggiormente bisogno. E quindi lo stesso governo ad ammettere che il taglio generalizzato non può rappresentare una politica stabile. Il problema è che questa consapevolezza arriva dopo mesi di proroghe e 4 anni di mancata programmazione. E ancora una volta, mentre il provvedimento annunciato non c'è, la promessa non viene mantenuta, l'unica decisione concreta resta un'altra proroga di 7 giorni. Nel frattempo i prezzi non aspettano le riunioni di maggioranza. Alla vigilia di questo voto i dati dell'osservatorio prezzi del Mimit indicava il gasolio self sulla rete stradale oltre 2,18 euro al litro e oltre 2,25 euro in autostrada con la benzina sopra i 2 euro. E tutto questo dopo una sequenza di misure che, comprese gli aiuti all'autotrasporto, ha già impegnato oltre 2,6 miliardi di euro. Noi sosteniamo la necessità di proteggere le famiglie, i lavoratori e imprese dall'esplosione di questi costi energetici. Il punto è come si interviene, con quali strumenti, con quali capacità di guardare oltre la prossima settimana. Per mesi avete applicato una riduzione indistinta. Lo stesso beneficio per chi ha un reddito basso e deve usare ogni giorno l'automobile per andare al lavoro o per curarsi e per chi potrebbe tranquillamente fare a meno di quel sostegno. Una misura costosa, poco selettiva e regressiva, che spesso è stata rapidamente riassorbita dall'aumento dei prezzi alla pompa. Il presidente di Confindustria Emanuele Orsini ha osservato che con 15-17 centesimi di sconto è impensabile dare un sollievo all'economia. Anche Confindustria vi dice che servono misure strutturali e che gli interventi spot non bastano. Il problema infatti non è arrivare al giovedì successivo con qualche centesimo in meno alla pompa, è ridare competitività all'industria italiana, abbassare strutturalmente il costo dell'energia e rimettere in moto investimenti e produzione, come chiedono anche i sindacati dei lavoratori e le associazioni dei consumatori. Molte di queste richieste coincidono con le proposte che come Partito Democratico abbiamo portato in quest'Aula. Abbiamo chiesto di rendere effettivamente operativa l'accisa mobile in modo automatico e tempestivo. Abbiamo chiesto un monitoraggio serio per capire se la riduzione fiscale venga davvero trasferita sul prezzo alla pompa, perché lo Stato non può rinunciare a risorse, ma se una parte dello sconto viene assorbita lungo la filiera, il cittadino paga 2 volte. Abbiamo proposto di utilizzare maggiormente il contributo dei grandi gruppi energetici per finanziare gli interventi, anziché scaricare una parte delle coperture sugli stanziamenti dei ministeri. Abbiamo proposto sostegni mirati all'autotrasporto, all'agricoltura, alle piccole imprese e ai lavoratori maggiormente dipendenti dai carburanti. Abbiamo chiesto di rafforzare il contrasto alla pubblicità indiretta dell'azzardo e di destinare le maggiori entrate al contrasto delle dipendenze patologiche. Tutte queste proposte non sono state accolte, a proposito di dialogo e di ascolto reciproco. Avete detto di no quando proponevamo maggiore selettività, accisa mobile, un uso diverso delle risorse. Avete annunciato che il taglio lineare andava superato e che servivano interventi selettivi. È arrivato il momento di farlo e ancora questa promessa non vediamo come possiate mantenerla. Io penso che non vi sia mancato il tempo, non vi sia mancata la consapevolezza che non si può inseguire le emergenze, non vi sono mancate le risorse, vi è mancata una strategia e una programmazione. Ed è questo il vuoto che ormai separa la propaganda della durata dalla capacità di governare davvero il nostro Paese. I governi non sono giudicati per quanto durano, sono giudicati per quello che fanno del tempo che hanno avuto. E dal 2022 avevate tutta la possibilità, ancora prima delle guerre che poi sono sopravvenute, almeno di cercare di mantenere quello che avevate detto in campagna elettorale per quanto vi riguardava rispetto agli obiettivi per il gas e l'estrazione del petrolio. Non siete stati capaci nemmeno di costruire dal vostro punto di vista una transizione efficace, anche se era nelle vostre promesse elettorali. La nostra segretaria Elislein ha indicato una strada alternativa. La Commissione europea consente all'Italia di utilizzare circa 14 miliardi di flessibilità per gli investimenti energetici. Abbiamo proposto di utilizzarli su 5 direttrici concrete: efficienza energetica degli edifici e delle case popolari, sostituzione delle caldaie a gas con pompe di calore, elettrificazione dei processi industriali, del trasporto pubblico e metropolitane, reti, sistemi di accumulo, batterie e infrastrutture di ricarica, e insieme di accelerare davvero sulle fonti rinnovabili. Questa è una proposta di politica energetica. Dov'è quella di questo governo? Perché ogni euro investito per ridurre strutturalmente il consumo di gas e petrolio rende il Paese meno vulnerabile rispetto alle crisi internazionali e aumenta la competitività del sistema industriale. Ogni impianto che non realizziamo, ogni rete che non adeguiamo, ogni sistema di accumulo che non costruiamo, ogni autobus che non elettrifichiamo significa che alla prossima crisi saremo nuovamente qui a discutere di un altro decretino e di un'altra proroga. La crisi energetica dimostra che serve più integrazione europea, servono investimenti comuni, una politica comune dell'energia. Davanti a sfide di questa dimensione, nessun paese europeo può pensare di farla da solo con chiusure sovraniste cercando la propria strada contro gli altri. Il problema vostro è sempre lo stesso. Voi chiamate sovranità ciò che troppo spesso è frammentazione nazionale e chiusura sovranista. Noi invece pensiamo che di fronte a una sfida di questa dimensione servano strumenti comuni, investimenti comuni e una capacità europea comune, apertura verso nuovi accordi e mercati per reagire alla dipendenza dalla Cina e dagli USA. E purtroppo, per finire, Ilva. Il decreto conferma un metodo che conosciamo bene, un altro finanziamento pubblico necessario, misure che possono rispondere a necessità immediate, certamente, ma continua a mancare la cosa principale. Qual è la vostra prospettiva industriale per l'Ilva? Non possiamo continuare a finanziare la sopravvivenza dell'ex Ilva senza sapere quale siderurgia vogliamo costruire. Quindi un governo che dura ma non è capace di scegliere, un governo che poteva fare molto in questi 4 anni ma ha deciso di inseguire le proprie clientele corporative e non affrontare i propri contrasti interni. Da questo punto di vista, in attesa che ci sia un governo davvero capace di governare questo Paese, il nostro voto è contrario.
1: Grazie, onorevole Merola. Deputata Matera, prego.
3: Signor Presidente, sottosegretaria, onorevoli colleghi, ringraziando preliminarmente il relatore, il collega Osnato, per il lavoro svolto, dichiaro sin d'ora il voto favorevole di Fratelli d'Italia per questo provvedimento. E lo farà perché, ancora una volta, siamo chiamati a scegliere se stare dalla parte di chi, davanti a una crisi reale, si assume la responsabilità di intervenire, oppure dalla parte di chi preferisce trasformare ogni emergenza in un pretesto per una polemica politica. Noi non abbiamo dubbi. Quando una crisi internazionale produce conseguenze immediate sull'economia italiana, un governo serio interviene e interviene utilizzando tutti gli strumenti che ha a disposizione. Questo è esattamente ciò che sta facendo il governo Meloni. Il provvedimento che oggi siamo chiamati ad approvare si inserisce in un contesto internazionale che non ha nulla di ordinario. l'Italia si trova a fare i conti con una violentissima fiammata dei prezzi dell'energia determinata da una crisi geopolitica internazionale senza precedenti. Una crisi che ha investito i mercati petroliferi e del gas e che si aggiunge alle fragilità strutturali di un continente ancora fortemente dipendente dall'estero per i propri approvvigionamenti energetici. Un allarme energetico che scuote i palazzi di Bruxelles, perché, come ha detto la Premier Giorgia Meloni, il continuo aumento dei prezzi dell'energia richiede azioni mirate e immediate a livello europeo. Non siamo davanti a una normale oscillazione del prezzo del petrolio, né davanti a un fisiologico movimento dei mercati. Siamo nel pieno di una fase straordinaria, nella quale un conflitto e le sue conseguenze sulle forniture energetiche possono produrre in tempi rapidissimi aumenti che arrivano direttamente al distributore, alla bolletta, al costo del trasporto, al prezzo delle merci e alla fine al carrello della spesa. Ed è proprio per questo che sono necessarie misure straordinarie. Il decreto oggi all'esame della Camera si colloca in una sequenza di interventi con cui l'esecutivo ha progressivamente utilizzato la leva fiscale per attenuare l'impatto dell'emergenza. E non ci siamo fermati qui. Il governo ha affiancato al taglio delle accise il rafforzamento degli strumenti destinati a settori maggiormente esposti, a partire dall'autotrasporto.
1: Un po' di silenzio, per favore.
3: Non riesco nemmeno a sentire la mia voce.
1: L'ho intuito, per favore, colleghi.
3: Che rappresenta uno degli anelli più delicati della nostra economia, per il quale è stato previsto la proroga del credito d'imposta. Ogni incremento del prezzo del gasolio rischia di prorogarsi lungo tutta la filiera economica. Per questo il governo non ha guardato soltanto l'automobilista che fa rifornimento, ha guardato il sistema paese e alla competitività delle imprese, alla tenuta delle filiere, al potere d'acquisto e al lavoro. Questo significa governare, e governare significa anche assumersi la responsabilità delle scelte difficili. Fratelli d'Italia non ha mai confuso la responsabilità con la propaganda. Noi sappiamo che ogni euro dello Stato è un euro dei cittadini. Sappiamo che proteggere le famiglie oggi significa non mettere a rischio i conti pubblici di domani. E sappiamo anche che il modo più facile per fare politica è promettere una spesa senza dire dove trovare le risorse, e l'abbiamo visto fare in passato con il gratis per tutti, o meglio per quei pochi fortunati che hanno ristrutturate case di pregio gratuitamente o sfaccendati sdraiati sul divano con un reddito garantito. Misure sconsiderate che peseranno sulle future generazioni per molti anni ancora. Ma il modo più serio è fare esattamente il contrario: individuare le priorità, trovare le coperture e intervenire. E questo è il modus operandi del governo a guida Giorgia Meloni: attenzione ai conti pubblici e attenzione alla crescita del paese, senza trasformare ogni crisi in una nuova stagione di spesa incontrollata. E di fronte a misure reali come questa, l'opposizione continua a rispondere con la proposta farsa di una nuova tassa nazionale sugli extraprofitti. I dati però ci dicono il contrario, qualcosa di molto diverso, perché l'Italia, con 488 milioni di extraprofitti attribuiti alle compagnie energetiche, è tra i paesi europei con la quota più bassa. Il governo è in ogni caso intervenuto sugli extraprofitti incassando circa 2,7 miliardi e ha proposto a Bruxelles un'azione coordinata perché eventuali nuove misure non penalizzino soltanto le imprese italiane. Ancora una volta una scelta di serietà. Vorrei ricordare, Presidente, che dall'inizio di quest'anno il governo ha messo in campo misure economiche per contrastare il caro carburanti per oltre 2 miliardi di euro. Ha ridotto la pressione fiscale sui carburanti, ha utilizzato attraverso il meccanismo delle accise mobili le maggiori entrate IVA generate dall'aumento dei prezzi quando ciò è stato possibile. Ha prorogato gli interventi quando la situazione lo ha richiesto. Presidente, io non riesco a parlare.
1: Ragione. Colleghi, per favore, se no non riusciamo ad andare avanti, per cortesia, prego.
3: ha rafforzato i sostegni alle categorie più esposte, ha introdotto strumenti di controllo e monitoraggio della filiera per contrastare fenomeni speculativi. Il Ministro delle Imprese del Made in Italy, attraverso gli strumenti di monitoraggio dei prezzi e il sistema di controllo della filiera, è intervenuto anche nei casi in cui gli effetti del taglio fiscale non risultavano correttamente trasferiti sui prezzi della pompa. E il Governo, già nei giorni precedenti, di fronte al protrarsi della pressione sui mercati, ha approvato un ulteriore decreto legge per prorogare la riduzione del carico fiscale e sta valutando nelle ore scorse ancora altri rinnovi, anche con sconti mirati a determinate categorie. E poiché il problema dei rincari del costo dell'energia non può risolversi da solo, il Governo sta lavorando per affrontare la causa della vulnerabilità energetica italiana. Non possiamo pensare di difendere per sempre le famiglie italiane soltanto attraverso sconti fiscali. È necessario produrre più energia, diversificare le fonti, rafforzare le infrastrutture, ridurre la dipendenza dall'importazione, accelerare gli investimenti, utilizzare tutte le tecnologie disponibili. Bisogna tornare a considerare l'energia non soltanto come una questione ambientale o economica, ma come una questione di sovranità, sicurezza nazionale o competitività. Aumentare la produzione nazionale di petrolio e gas significa ridurre la dipendenza dall'estero, pagare meno, garantire costi più bassi a famiglie e imprese, difendere la sicurezza energetica della nazione. Questa è la visione di Giorgia Meloni, questa è la nostra visione. Ed è la visione che distingue un governo da chi è in campagna elettorale permanente senza fornire alternative. Non vogliamo che l'Italia sia costretta ogni volta a rincorrere il prezzo internazionale dell'energia con il nuovo decreto d'emergenza. Vogliamo un'Italia più forte davanti a una crisi. Questo è interesse nazionale e questa è la direzione nella quale il governo sta portando il paese. È per questo che non accettiamo lezioni da chi, quando era al governo, ha avuto anni per affrontare i nodi strutturali dell'energia e oggi scopre improvvisamente che il prezzo del carburante è un problema nazionale. C'è un'altra misura importante contenuta in questo decreto che si inserisce nel solco più alto dell'impegno di questa maggioranza in favore dei livelli occupazionali, della produttività e della tutela ambientale. Nelle more della procedura di cessione dell'ex Ilva, per evitare il collasso del compendio industriale, è previsto un finanziamento oneroso per preservare la funzionalità degli impianti. Al fine di preservare le condizioni per la conclusione della cessione e la salvaguardia dei livelli occupazionali. Ed è proprio qui che si trova il filo conduttore dell'intero provvedimento. Dal sostegno immediato a famiglie e imprese alla tutela della grande industria, il governo sceglie di proteggere oggi, allo stesso tempo, di costruire le condizioni per rendere l'Italia più forte e più autonoma, più stabile. Perché guardate, la stabilità del governo Meloni non è uno slogan da sfoderare nei comizi. Dalla stabilità derivano l'affidabilità sui mercati, lo spread è calato da 230 a 80 punti e i nostri BTP sono diventati più appetibili di quelli dei titoli francesi. Dalla stabilità deriva la fiducia delle imprese, quella dei consumatori, la forza degli investimenti, la spinta per la crescita. Siamo il paese del G7 dove il PIL pro capite è salito di più dopo gli USA. La stabilità è benzina per l'export. Siamo il quarto paese esportatore del mondo dopo Cina, Stati Uniti e Germania. E c'è di più. Qualche giorno fa è arrivato l'ennesimo verdetto favorevole con l'agenzia Fitch che ha confermato il rating BBB+ con l'outlook stabile. Questa è la stabilità che rivendichiamo. L'Italia sta attraversando una fase internazionale difficilissima e in un momento come questo un governo deve difendere l'interesse nazionale. Questo governo lo ha fatto, lo sta facendo oggi e continuerà a farlo domani. Grazie.
1: Grazie deputata Matera. Sono così esaurite le dichiarazioni di voto finale e, se non vi sono obiezioni, la Presidenza si intende autorizzata al coordinamento formale del testo approvato. Indico la votazione nominale finale mediante procedimento elettronico sul disegno di legge numero 3045A Conversione in legge con modificazioni del decreto legge 27 luglio 2026 numero 133 recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi all'ulteriore crisi dei mercati internazionali e disposizioni in materia di Ilva S.p.A. in amministrazione straordinaria. La votazione è aperta. Onorevole De Ida deve votare? Chi altro deve votare, per favore? De Ida? Non si sa. Vabbè. Ci siamo, colleghi? Io non ho capito se De Ida deve votare o no. Onorevole De Ida deve votare o no? Deve votare.
4: Anche Carè, presidente.
1: Chi è?
4: Carè.
1: Carè. No. Chi altro manca, per favore? Aspettiamo che De Ida non riesce a votare.
4: Milani.
1: Chi altro?
4: Milani.
1: Milani.
4: Carri ancora non ha votato.
1: Ci siamo? Milani ha votato, De Ida ha votato, Carri deve votare. Ha votato? Perfetto. Credo che abbiano votato tutti, quindi votazione chiusa. Favorevoli 162, la Camera approva.
5: Hanno già chiesto di parlare in due, quindi c'è la seconda pagina.
1: Sì.
5: Su tale proposta, essendo già giunta alla Presidenza.
1: Ok, allora. Ha chiesto di intervenire sull'ordine dei lavori l'onorevole Giglio Vigna. Prego.
6: Intervengo a nome del mio gruppo politico, ma diciamo che in questa fase posso tranquillamente dire di intervenire a nome di tutta la maggioranza. Noi chiediamo all'Aula un rinvio a prossimo calendario del punto successivo all'ordine del giorno della mozione sul veto. In questi giorni, ieri e anche oggi in realtà è ancora in corso, vi è a Bruxelles il discorso sullo stato dell'Unione Europea che, come sapete, come sappiamo, ogni anno viene pronunciato da parte del Presidente della Commissione Europea. Ecco, ci ha incuriosito, ci ha attirato la nostra attenzione come gruppi di maggioranza il fatto che Presidente non sta toccando e dalle notizie che stanno trapelando non ha toccato il punto sull'unanimità sul veto e un'eventuale idea di superamento di questa che al momento su moltissime materie, su ancora molte materie, è una regola dell'Unione Europea. È chiaro che come gruppi di maggioranza abbiamo la necessità, evidentemente, e penso, presumo anche i gruppi dell'opposizione, di interfacciarci con i nostri rappresentanti in Europarlamento, evidentemente con l'ambasciatore italiano presso l'Unione Europea, e cercare di capire come mai all'interno di questo discorso, di questo vasto discorso, sappiamo addirittura non c'è un tempo limite, la Presidente della Commissione non ha toccato questo specifico argomento, perché è chiaro che questo è un punto politico rilevante, la non presenza di questo argomento all'interno del discorso sullo Stato dell'Unione. Quindi ribadisco, Presidente e colleghi, siamo qui a chiedere un rinvio a prossimo calendario. Grazie, colleghi.
1: Grazie onorevole Gignoviglia. E quindi su tale proposta, essendo già giunte alla Presidenza richieste di poter svolgere più interventi ai sensi dell'articolo 45 del regolamento, darò la parola ad un deputato per gruppo fino massimo a 5 minuti. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Richetti. Prego.
7: Grazie Presidente. Ma io non intervengo però per commentare le parole del collega Giglio Vigna. Io intervengo per rivolgermi a lei, Presidente, perché se lei mette in votazione la sospensione o il rinvio di questo punto, oggi si cambia sostanzialmente il regolamento della Camera, perché non può funzionare che il regolamento contempli per l'opposizione la possibilità di porre e discutere degli argomenti e da oggi aggiungiamo una postilla previa autorizzazione della maggioranza. Ma chi pensano di essere questi? Presidente, il 15 di giugno di quest'anno, più di 3 mesi fa, abbiamo fatto la discussione generale su una mozione chiesta dal nostro gruppo e sulle quali tutti i gruppi di opposizione hanno posto le loro posizioni e i loro documenti. Tutti! La maggioranza non è in grado di sostenere questa discussione. Si badi bene, non è che non ha avuto il tempo, 3 mesi. Non è che non è di attualità. Il diritto di veto, Presidente, il 1° settembre ha conosciuto una lettera di 11 paesi europei che pone all'Unione Europea questo tema. La si può pensare come la si vuole. Azione non sta chiedendo che venga approvata la propria mozione, ma che venga discusso il punto. Io le chiedo, ma ad oggi in questo Parlamento, che si chiama Parlamento, si può discutere solo ciò che decide la maggioranza? Perché è la terza volta che non mi fanno trattare questo argomento. Si chiama Parlamento. Ma che cos'hanno da festeggiare la durata di un governo se la durata è sta roba qua? È una durata di pena e vergogna, dove non solo non si può decidere, ma non si può parlare. Non si può discutere. E in queste ore, a chiedermi di ritirare un punto che per il nostro gruppo è dirimente, ma non per il nostro gruppo, per l'Europa. Questa discussione viene fatta in Germania, in Francia, in Spagna, nei principali paesi europei. E sai cosa mi venivano a chiedere? Ritirala tu, perché noi non siamo nelle condizioni, se non spaccandoci, di affrontare come maggioranza questo tema. Mi rivolgo suo tramite ai liberali europeisti popolari di questa coalizione, che oggi non hanno chiesto il ritiro, ma che non possono votare una cosa che tra le righe dicono è condivisibile al 100%. E allora se uno decide di fare il soprammobile di questa maggioranza, ogni tanto fa le feste di partito e poi urla siamo liberali, europeisti, popolari e dà una spolverata al soprammobile, poi torna in Parlamento e torna a fare il soprammobile, perché per 2 stati Tajani ci ha detto vogliamo lo Ius Scholae, l'abbiamo proposto, non l'hanno votato, per 10 volte ci ha detto il diritto di veto da superato, lo possono votare? No. Non lo possono votare perché questo governo deve durare, è la maggioranza più stabile del mondo, che non può non decidere, se ne guardano bene, ma discutere delle cose. E allora, Presidente, sì, è una modifica sostanziale oggi del regolamento, perché ci viene detto da oggi che l'opposizione potrà vedere discussi, non approvati, i propri argomenti quando riterranno che è il momento. Se nel prossimo regolamento che entrerà in vigore la prossima legislatura questo è impedito, è perché c'è una ragione oggettiva della quale stanno abusando e fanno parlare lo stimatissimo collega Giglio Vigna dopo che una alla volta sono venuti qua i membri della maggioranza a dirmi Matteo non mi dire niente, mi vergogno anch'io. Ecco, bravi, vergognatevi e nient'altro.
1: Grazie onorevole Richetti. Deputata Madia, prego.
8: Io per suo tramite mi rivolgo proprio al collega Giglio Vigna e le dico che è paradossale che proprio oggi, giornata in cui l'Europa cerca di ritrovare una voce e una forza e il Parlamento italiano sarebbe chiamato a fare la sua parte, è paradossale che maggioranza e governo si sottraggano e si sottraggano a che cosa? Al livello delle loro responsabilità. Io penso che sia davvero urgente urgente che l'Italia ritrovi una maggioranza vera, che ritrovi un governo in grado di mettere l'Italia in Europa dove deve stare, all'altezza delle sfide che oggi il nostro tempo ci impone. Vede, Presidente, è paradossale, sì, ma è anche tutto molto chiaro, purtroppo. Noi oggi, se avessimo potuto discutere delle mozioni sul superamento del diritto di veto, non avremmo parlato di teorie, ma avremmo parlato di fatti. E l'ultimo fatto, lo citava il collega Richetti, è quello della lettera di 11 paesi, tra cui Francia e Germania, nella quale si chiede proprio di superare nelle materie di politica estera europea il principio dell'unanimità. Vede, è tutto molto chiaro, Presidente, perché le divisioni della maggioranza non sono sotterranee, sono esplicite. Il ministro per caso degli esteri Tajani ha detto che lui, in linea di principio, sarebbe anche favorevole al superamento del principio dell'unanimità. Ma lei si rende conto di che cosa significhi dire per un ministro degli esteri essere d'accordo in linea di principio? Io non so se in altre democrazie avanzate un esponente importante di governo possa dire questo. Oggi noi possiamo appunto dire che esistono i ministri degli esteri per caso, quelli che lo sono ma non lo sono, quelli che lo sono formalmente, quelli che pensano le cose in linea di principio ma che non sono al governo per cambiare l'Italia e l'Europa. E allora, Presidente, è paradossale, sì, è molto chiara la ragione. Collega Richetti, non è che non si può discutere ciò che non vuole la maggioranza, non si può discutere ciò che non vede d'accordo la maggioranza. E siccome ormai è quasi tutto che vede lacerazioni, anche perché questa maggioranza ha nel suo DNA, dunque in qualcosa di incancellabile, valori come il nazionalismo, il sovranismo, l'euroscetticismo e la presenza anche in quest'Aula di deputati del gruppo di Roberto Vannacci, non possono che far degenerare questo DNA. Io le dico e concludo che, oltre a essere paradossale, è molto chiaro e anche molto grave, perché l'Europa è ogni giorno di più sotto assedio in un paese o nell'altro, e proprio per questo far cadere il diritto di veto è la precondizione per un'Europa autonoma e indipendente. E per suo tramite vorrei dire alla Presidente Meloni che non è difendendo il diritto di veto che si difende la democrazia. È esattamente questo l'argomento sbagliato usato colpevolmente da chi vuole difendere il principio dell'unanimità. È proprio sui veti, Presidente, che muore la democrazia, e noi saremo qui e arriveremo alla campagna elettorale per le politiche con le idee molto chiare su questo punto, e ci seguiranno i cittadini. Grazie.
1: Grazie, deputata Madia. Allora, in ordine, io adesso ho il collega De Luca, poi della vedova Grimaldi e Ricciardi, sempre sull'argomento. E quindi De Luca, prego.
9: Presidente, grazie. Guardi, quanto sta accadendo oggi in quest'Aula è davvero gravissimo. Il governo e la maggioranza chiedono un rinvio non su un provvedimento secondario, non su un provvedimento che non ha una priorità in questo momento storico per il Paese e per l'Europa. Chiede il rinvio su una mozione che riguarda invece il futuro dell'Europa e dell'Italia. Una mozione fondamentale con cui chiediamo una cosa netta, chiara, di eliminare il diritto di veto e la regola del voto all'unanimità, che sta paralizzando decisioni strategiche a livello europeo. Le opposizioni, visto che la destra anche nelle ultime dichiarazioni di voto ama attaccare le opposizioni hanno fatto una cosa molto semplice e chiara: hanno tutte insieme chiesto in modo compatto di procedere in questa direzione. Il governo invece è dilaniato, il governo è spaccato, non ha una linea chiara ed è oggi al capolinea, perché emerge con evidenza che il vice presidente del Consiglio, ministro degli esteri Tajani, non ha più la fiducia e la maggioranza della presidente del Consiglio e dell'altro pezzo della maggioranza che è la Lega. È un governo che è al capolinea, senza una linea comune, che non sta più in piedi. Questo è quello che emerge oggi in quest'Aula e dovete prenderne atto, perché governare non vuol dire galleggiare come state facendo voi, perché in questo modo voi create danni a livello europeo e soprattutto danneggiate e penalizzate gli interessi del nostro paese. Smettetela, perché voi state mortificando e tradendo quella che è la tradizione storica, diplomatica dell'Italia, il ruolo del nostro paese a livello internazionale ed europeo, e soprattutto state danneggiando e penalizzando i nostri interessi nazionali. L'Italia, ve lo ricordiamo, cari colleghe e cari colleghi, è stata uno dei 6 paesi fondatori dell'Europa Unita. Noi abbiamo avuto i pionieri dell'integrazione, voi vi state trasformando in protagonisti della disgregazione dell'Europa Unita e vi state ponendo alla parte sbagliata della storia. Questa è la verità. Evitando di discutere oggi questa mozione, voi create un danno e un vulnus grave alla storia del nostro paese. Vi ricordiamo, come è stato appena detto, che 11 stati hanno inviato nei giorni scorsi una lettera in cui chiedevano di superare questa regola dell'unanimità. L'Italia, sapete dov'era? Era assente. Non ha firmato e sottoscritto questa lettera, una lettera decisiva, una lettera rivoluzionaria, se volete, da un punto di vista politico. Voi continuate a lamentarvi dell'Europa, a accusare l'Europa, ma poi siete i primi che tirate il freno a mano, siete i primi che paralizzate e lavorate per disgregare e distruggere l'integrazione europea. Il veto oggi non è più una forma di garanzia, ma è la paralisi della democrazia, è la paralisi delle decisioni strategiche in temi e in ambiti fondamentali, quelli della sicurezza, della difesa comune, in ambito fiscale, in ambito economico e anche in ambito sociale. Come fate a non rendervene conto? Il vostro antieuropeismo, che oggi emerge alla fine del tratto dominante che emerge oggi dal governo, non è un valore, ma è un errore storico. E non arriva per caso. Arriva perché da un lato siete spaccati al vostro interno e dall'altro avete scelto la subalternità ad altri leader, ad altre forze. Ma avete in queste ore mancato un altro appuntamento, una lettera sottoscritta da 12 stati in cui si chiedeva un maggiore sforzo, una strategia più forte, una maggiore attenzione nell'Artico per rispondere alle minacce russe e anche alle ingerenze, agli attacchi, alle minacce del presidente degli Stati Uniti Trump. L'Italia ancora una volta è stata assente, ha deciso di non sottoscrivere questa lettera. Così come è stata assente quando si trattava di contestare i dazi, che erano un attacco commerciale all'Italia e all'Europa, e si è trattato di difendere l'Europa dalla minaccia di invasione della Groenlandia, addirittura da parte del presidente Trump. Allora i vostri silenzi, la vostra ambiguità sono subalternità e complicità rispetto a quanti vogliono distruggere e rallentare il processo di integrazione europea. È un errore clamoroso, perché l'Europa, come è stato ricordato, guardate, non è retorica ma è la realtà, non è la causa ma è l'unica possibile soluzione alle crisi geopolitiche, economiche, sociali del nostro tempo. Lavorare per disgregare l'Europa vuol dire collocare l'Italia dalla parte sbagliata della storia e vuol dire danneggiare e penalizzare i nostri interessi nazionali. È ora che prendiate atto che non c'è più una maggioranza, non c'è più un governo, non c'è più una linea comune e non c'è più un esecutivo all'altezza della storia di questo paese. Prendetene atto e liberate il paese, e poi ci penseremo noi a riportarlo alla parte giusta della storia.
1: Grazie onorevole De Luca. Onorevole Della Vedova, prego.
10: Grazie, grazie signor Presidente. No, sono rimasto stupito dalle parole del collega Giglio Vigna, perché sono certo che se oggi Ursula von der Leyen, andando fuori dal seminato suo di Presidente della Commissione guardiana dei trattati, avesse detto con voce stentorea cambiamo le regole dell'unanimità, chiudiamo col diritto di voto, ci sarebbe stata la sollevazione di voi sovranisti contro l'invasione di campo legislativo da parte della Commissione europea. Quindi, Presidente Giglio Vigna, poteva usare un argomento, questo è totalmente un non argomento. Cosa c'entra il discorso sullo Stato dell'Unione di oggi di Ursula von der Leyen, che è stato un discorso anche potente di una Presidente della Commissione Europea che diciamo non è più tra le mie preferite. C'è stata questa cosa molto importante, simbolica, della presenza del Primo Ministro canadese, dell'idea di aprire a un'associazione con il Canada. L'Europa vista da fuori resta straordinariamente attrattiva per i suoi valori che difende, eccetera. Però voi populisti nazionalisti dite no alla fine del diritto di veto perché avete una strategia precisa, che è quella di infilare la discussione in una trappola retorica per cui è tutta colpa dell'Unione Europea che non fa abbastanza, non difende lo stretto di Bab el-Mandeb, dove peraltro c'è la missione Aspides, non esiste l'Unione Europea, dite voi, sullo scacchiere geopolitico delle cose più rilevanti che toccano il nostro interesse, che toccano l'interesse dei cittadini, dove si gioca nel Golfo Persico la guerra voluta da Trump e Netanyahu che incide sulle tasche di tutti i cittadini italiani. Dite l'Europa non c'è, ma non volete che l'Europa abbia gli strumenti per incidere in termini di politica estera e di sicurezza comune. Voi volete rinviare questo voto per una ragione semplice, l'ha detto la Presidente Meloni l'11 giugno nelle comunicazioni parlamentari, qui in quest'Aula ha detto non sono d'accordo nel superamento dell'unanimità nell'Unione Europea. Punto e basta. Ma allora andiamo in fondo, votate contro, lo dico ai colleghi di Forza Italia. Tajani una volta ogni tanto dice sì, io sono favorevole e poi si ritira in buon ordine. La risolvevate in 10 minuti, anzi no, un po' di più, il tempo delle dichiarazioni di voto e voi coerentemente su un tema fondamentale della politica estera ed europea dell'Italia semplicemente votevate contro. Dov'è finito il coraggio, lo dico ai colleghi di Fratelli d'Italia, il coraggio, la leader, eccetera, dov'è questo coraggio? Si squaglia la prima difficoltà? Non siete capaci di seguire le parole della vostra leader Giorgia Meloni, l'ha detto chiaramente, lei è per mantenere il diritto di veto, per mantenere l'Europa impotente sul fronte geopolitico. Però siate conseguenti, io faccio proprio e chiudo il punto regolamentare fatto dal collega Richetti. Voi state rinviando, state mortificando il Parlamento e le prerogative parlamentari semplicemente, cari amici di Fratelli d'Italia, perché il coraggio vostro è quello di Don Abbondio quando serve, perché qui basta andare in fondo. Meloni ha dato la linea, l'ha dettata, volete mantenere il diritto di veto contro il parere di altri paesi che sanno che all'Unione Europea serve la fine del diritto di veto, e non sono paesi marginali, sono la Francia, la Germania e tutti gli altri paesi che hanno nella lettera citata indicato una via su questo. Quindi, signor Presidente, io non capisco una ragione per cui si debba rinviare questo voto. Grazie.
1: Grazie, onorevole Della Vedova. Allora, onorevole Grimaldi, prego.
11: Grazie Presidente, ma sarebbe stato molto utile parlare del superamento dell'unanimità nell'Unione Europea non come un fatto tecnico ma come un fatto essenziale per garantire anche un potere decisionale diverso di un continente che prova ad attraversare le sfide di questo mondo. Lo dico perché sembra che la maggioranza non comprenda fino in fondo cosa c'è dietro a questa richiesta, non solo degli 11, non solo delle opposizioni, ma di tanta opinione pubblica e di tanta gente che assiste impotente ai cambiamenti degli scenari e anche ai nuovi potenti della terra. Guardate, non parliamo solo dei vostri amici sovranisti, di Trump, di Putin, degli oligarchi che che hanno provato a trasformare questa democrazia, penso a Orban a proposito di diritto di veto, cioè di chi da una democratura prova a rendere più fragile il processo europeo e anche le nostre democrazie. Ma guardate, vorrei solleticarvi su un tema che non è quello della migrazione, della cittadinanza, di chi entra o no nell'Unione Europea. Pensiamo al tema fiscale. Guardo i colleghi leghisti che ogni tanto provano a spiegare agli imprenditori italiani, alla piccola e media impresa, perché il dumping dell'Unione Europea è così, diciamo, non solo ingiusto, ma è anche contro, diciamo, anche la coesione sociale. Guardate, avete davanti un gruppo politico che ha assediato pacificamente gli Apple Store italiani, spiegando che non è giusto non pagare, diciamo, dove i profitti vengono generati. Pay in Italy, dicevamo. Pay in Italy. Think different, pay in Italy. Cioè, pagate dove generate i profitti. E guardate che non è mica solo Apple o le big tech che hanno scoperto i paradisi fiscali dentro l'Unione Europea. La gran parte delle multinazionali che vede nell'Irlanda, diciamo, un paradiso del, come si può dire, del tax ruling, no? Del contrattare quanto possiamo decidere insieme di pagare i profitti, è ormai una regola aurea di tantissime multinazionali, e mica c'è solo Dublino, eh? E mica c'è solo Dublino. Ma pensateci bene, ma perché l'Irlanda, con il suo peso geopolitico, dovrebbe mai concedervi il lusso di ridiscutere

0: fare effettivamente ricerca e innovazione in Irlanda. Guardate che questa vicenda vi riguarda. Riguarda le multinazionali che decidono invece di fare il country by country report, cioè di pubblicare esattamente stato per stato il livello dei loro bilanci, di quanti profitti fanno, di quanto eludono. È comodo, eh? È comodo avere alleati come voi, che volete il potere di veto di quei singoli. Ma la cosa più grave, Presidente, non è neanche entrare nel merito di questa discussione. Questa richiesta è stata fatta da Azione, mi pare, a maggio, ma sarà nostro diritto, anche senza il vostro contributo, senza le divisioni fra Meloni e Tajani, fra Salvini e Tajani, di discutere le nostre mozioni. Le volete bocciare? Bocciatele. Ma non mi dite che non avete avuto tempo. Il tempo è finito. Il vostro governo è stato il più longevo e vi do una notizia. Avete i governi più longevi, ve lo diceva ieri il collega Borrelli. Ne avete in sequenza, solo con rapporti di forza diverso. Prima era Forza Italia, poi la Lega, adesso Fratelli d'Italia. Governate dall'inizio del secolo da più del 60% del tempo, che avete occupato esattamente così.
1: Grazie onorevole. Io chiedo scusa, però ai tecnici non funziona il nostro display.
2: Volevi dargli il tempo?
1: No, onorevole Grimaldi, le chiedo scusa, ma il sistema non funziona più. Non so perché, però. Quindi credo che se potete verificare.
2: Intanto diamo la parola.
1: Intanto do la parola all'onorevole Ricciardi. Chiedo di nuovo scusa all'onorevole Grimaldi, ma ovviamente non dipende da me. Onorevole Ricciardi, prego. Sperando che funzioni adesso.
2: Esatto,
1: provi a cambiare microfono, mi usi la cortesia. Se no usiamo il microfono volante.
3: Secondo me era stato programmato che
1: no,
3: nessun parlamentare
1: ci ha abbandonato.
0: C'è bloccato il mio adesso, però.
3: Cioè, tipo Millennium Bank.
0: È bloccato il mio, ma non voglio più parlare.
1: Va bene.
0: E non...
1: tecnici?
4: Ora, ok.
1: Ci siamo.
4: Non solo non ci volete far votare, ma neanche far parlare. No, scherzo. Grazie Presidente. Allora, nel merito dello svilimento dell'istituzione Camera e di come si fa, diciamo, a brandelli un minimo, anche solo un minimo di galateo istituzionale, è già stato detto tutto e noi siamo assolutamente d'accordo con chi ha criticato e stigmatizzato questo rispetto nei confronti dell'Aula. Io non entro nel merito della mozione o del tema, faccio un ragionamento più politico, generale, mediatico, comunicativo che avviene in questo Paese, perché in questo Paese c'è quello che accade realmente e quello che viene narrato solitamente dalla RAI della maggioranza, solitamente dai giornali di Angelucci, un deputato della maggioranza, solitamente dagli editoriali di questi grandi gruppi industriali oramai asserviti alla maggioranza. Bene, in questa narrazione che rappresenta probabilmente l'80% se non il 90% di quello che viene raccontato, di quello che accade qua dentro, si dà l'idea di un governo compatto, unito, una maggioranza stabile e un'opposizione distrutta a brandelli che non riesce a trovare una sintesi. Bene, quello che accade oggi è che le tre forze del campo progressista, Movimento 5 Stelle, Partito Democratico e AVS, pur non avendo l'obbligo di esprimere una mozione unitaria, perché le opposizioni non hanno l'obbligo politico di esprimere una mozione unitaria, l'obbligo politico di esprimere una mozione unitaria c'era la maggioranza. Quindi, pur non avendo questo obbligo, partendo ovviamente da normali e reali differenze che ci sono di vedute, altrimenti sarebbero lo stesso partito, responsabilmente offrono al Paese una prospettiva politica comune e unitaria sul tema dell'Europa. E lo fanno mostrando l'unitarietà tra queste

0: tre forze che invece vengono sempre narrate come non riescono a trovare una sintesi, mentre invece il governo, guardate come è unito. La realtà ci dice che invece la maggioranza, che ha l'obbligo politico di trovare una sintesi su un tema del genere, da non so quanti mesi, 3 mesi, ha in mano questo tema e dovrebbe venire in aula a esprimere una posizione, non riesce a farlo. Quindi chi è che offre un punto di vista unitario, stabile, su temi così dirimenti al Paese? La maggioranza o il campo progressista? Questa è la realtà. Poi, se in maggioranza, quando la Lega, quando Forza Italia, quando anche Fratelli d'Italia, sono disposti a rimangiarsi tutto quello che dicono e che hanno detto pur di mantenere la poltrona, e allora è un altro paio di maniche, perché voi non ragionate per nobili compromessi e per trovare una sintesi politica unitaria, voi ragionate per mantenere la poltrona e quindi ingoiare, censurarvi negli atti fondamentali che sono quelli che si fanno qua dentro e non nei post sui social, dove dite cose assolutamente diverse da quelle che fate. E questa è la realtà che ci presenta, che ci si presenta oggi sotto i nostri occhi. Poi, sull'organizzazione dei lavori di quest'Aula e di questo Parlamento, facciamo notare che probabilmente anche questa settimana, dopo poco più di 24 ore di lavoro, se ci arriviamo a 24 ore di lavoro, la maggioranza si riprenderà i trolley e ritornerà nei loro territori tranquillamente e beatamente dopo aver fatto lavorare questo Parlamento un giorno alla settimana. Accadrà oggi, accadrà anche la prossima settimana.
1: Grazie onorevole Ricciardi.
2: Giacchetti.
1: No, richiamo il regolamento, ci abbiamo già Fornaro dopo il voto. Sì, scusi, non è Giacchetti, richiamo il regolamento. C'è Fornaro subito dopo il voto. Subito dopo il voto. E allora, pongo in votazione con il procedimento elettronico senza registro. Vabbè, aspetti. No, ho capito allora. Allora facciamo parlare l'onorevole Fornaro, come giusto che sia, e l'onorevole Giacchetti a seguire, entrambi su richiamo al regolamento, e dopo procediamo al voto. Prego, onorevole Fornaro.
3: Grazie, signor Presidente. Richiamo al regolamento articolo 8 e seguenti. Seguirò d'ora in poi il metodo Giacchetti, perché mi aveva rinviato a dopo, mentre io avevo chiesto, me giustamente, come ha sottolineato Giacchetti, siccome l'argomento è questo, no? Io volevo, non starò sulle argomentazioni politiche che è stato oggetto dell'ordine dei lavori, però vorrei richiamare l'attenzione dell'Assemblea e la sua, signor Presidente, perché la trasmetta al Presidente Fontana, che questo è l'ennesimo episodio, come ha giustamente rimarcato il capogruppo collega Richetti, di un comportamento della maggioranza assolutamente inaccettabile anche da un punto di vista regolamentare. Cioè, non si possono fare le conferenze dei presidenti di gruppo, definire un programma, rispettare le quote che, ricordo, a livello regolamentare spettano alle opposizioni e poi, in maniera abbastanza sistematica, quando si arrivano a mozioni che riguardano questioni che possono dividere la maggioranza, la soluzione non è quella, da un punto di vista regolamentare, assolutamente praticabile, cioè non presentare una mozione da parte della maggioranza e votare contro quelle delle opposizioni. Questo ci sta nelle regole del gioco. Ma invece, non trovando un'intesa la maggioranza, forzare e quindi applicare il principio di maggioranza nel rinvio del punto all'ordine del giorno. Questo francamente significa far saltare qualsiasi logica regolamentare e programmatoria, perché si programmano e quindi alla fine ognuno si organizza in questo senso. I punti all'ordine del giorno saltano e in quella maniera saltano anche le quote, perché adesso il rinvio ad altro calendario significa che il collega Richetti il prossimo calendario o ha questa o ne ha un'altra, oppure dovrà rinunciare all'altra. Cioè adesso credo che sia un tema da affrontare in capigruppo, e quindi sono a richiederle formalmente la disponibilità del Presidente, la convocazione nel più breve tempo possibile di una capigruppo, perché queste cose vanno affrontate una volta per tutte, a cominciare da stabilire una prassi per cui, per esempio, se la maggioranza fa questa scelta, il prossimo calendario, tanto per incominciare, si inizia da queste mozioni e poi si va alle altre, perché altrimenti diciamo c'è una situazione per cui la maggioranza vince sempre. Allora il principio di maggioranza, e nessuno ne discute, ovviamente i numeri sono a vostro favore, esiste, però esiste anche un regolamento che ha dentro le tutele delle opposizioni, e noi chiediamo che vengano rispettate, io credo anche per la dignità di questo Parlamento, perché ritrovarci adesso, poi lo comunicherà, con questo punto rinviato, col prossimo punto rinviato perché non c'è il parere della bilancio, comunque non ci sono le coperture, eccetera, eccetera, è un modo per programmare i lavori assolutamente inaccettabile e, lo ripeto, poco dignitoso per questa Camera.
1: Grazie onorevole Fornaro, sicuramente riferirò al Presidente Fontana. E allora, sempre richiamo al regolamento, l'onorevole Giachetti, prego.
2: Presidente, io avevo chiesto di parlare prima del voto perché volevo capire qual è l'articolo che stiamo attuando in questo momento. Stiamo parlando dell'articolo 40? Prego? Sì, però.
1: 41-45.
2: Bene, perché il tema è, se non ho capito, il tema è che stiamo parlando di una sospensiva.
1: No, rinvio ad altra seduta.
2: Rinvio ad altra seduta, che va motivato. Ho sentito il collega Gigiovigna, io per questo volevo intervenire, perché chiedo a lei se è possibile che noi deliberiamo, per questo l'ho chiesto prima della deliberazione, un rinvio della seduta in ragione delle motivazioni che ci ha spiegato il collega Gigiovigna. Io non entro nell'ambito delle contraddizioni che ha rilevato l'onorevole Della Vedova, e cioè che prima c'avevamo il problema che ce lo dice l'Europa, adesso abbiamo il problema che per fortuna che ce lo dice l'Europa, così dobbiamo aspettare quello che dice l'Europa. Ma la domanda che vorrei fare dal punto di vista formale, siccome quelle sono le dichiarazioni con le quali il collega Gignoviglia ha chiesto il rinvio della decisione, della mozione che abbiamo all'ordine del giorno, cioè che dobbiamo aspettare quello che dirà, neanche quello che farà, quello che dirà la von der Leyen a Strasburgo, a Bruxelles, dov'è? Ma noi siamo un organo sovrano o no? Ma noi possiamo rinviare una deliberazione che abbiamo messo all'ordine del giorno ripetutamente, decisa dalla conferenza dei capigruppo, rinviando la decisione non perché il collega Gignoviglia ha un'infezione intestinale, che sarebbe molto più, diciamo, cogente e praticabile, ma perché dobbiamo aspettare quello che si decida a Bruxelles? Io lo trovo singolare rispetto a quello che rimarrà agli atti della deliberazione di questa Camera, ma ancor più singolare rispetto a quello che i sovranisti ci hanno detto non fino a ieri, fino a 20 minuti fa. Adesso improvvisamente noi dobbiamo sospendere perché dobbiamo aspettare che quello che ci dice l'Europa. È una vicenda surreale che si aggiunge alle vicende surreali che stanno caratterizzando non tanto le distorsioni regolamentari, ma quanto le distorsioni mentali di certi processi logici. Grazie.
1: Grazie onorevole Giachetti, e quindi mi sembra che possiamo procedere alla votazione. Deputata D'Urso, sempre richiamo al regolamento, prego.
4: Sì, grazie Presidente. Io, oltre a richiamare l'articolo 8, richiamo anche in modo puntuale l'articolo 24,3, e mi associo a quanto ha rilevato in particolare il collega Fornaro. In questo momento è in atto uno stravolgimento di quello che è il nostro regolamento, perché è evidente che quanto richiesto e più volte richiesto dalla maggioranza, sempre per sfidarsi rispetto all'assunzione di una responsabilità in ordine a determinati temi che li mettono in forte difficoltà, ecco, questo comporta una il fatto che viene aggirato proprio l'articolo 24,3, il quale prevede che venga appunto riservata una quota di un quinto degli argomenti da trattare e del tempo complessivamente disponibile per i lavori dell'Assemblea alle opposizioni, quindi ai gruppi parlamentari di opposizione. Ora, se noi tutte le volte stravolgiamo quanto è in calendario, quindi quanto è stabilito poi dalla Presidenza all'esito delle conferenze dei capigruppo, e non cioè facciamo in modo che non venga più rispettata questa riserva, che è, diciamo, fa parte del principio di funzionamento democratico di questo Parlamento, di questa Camera dei Deputati in particolare, ed è per questo che è prevista nel regolamento, se no tutto quello che facciamo qua non avrebbe neanche più senso. Ecco, se dobbiamo, diciamo, io invito la Presidenza, anche la Presidenza di turno, a valorizzare questo argomento, cioè si consente per l'ennesima volta di fare carta straccia del regolamento. E allora mi preme sottolineare pure un'altra cosa: noi abbiamo fatto tutto un percorso per emendare il regolamento della Camera dei Deputati e per in qualche modo restituire una centralità a quest'Aula e perlomeno in qualche modo tutelare anche quelle che sono le cosiddette, diciamo, lo statuto delle opposizioni, l'abbiamo chiamato durante il percorso. Ebbene, io avevo presentato a nome del gruppo parlamentare del Movimento 5 Stelle un emendamento che oggi più che mai a questo punto era opportuno, ed è il motivo per cui abbiamo sempre insistito su quell'emendamento, che era di elevare da un quinto a un terzo la quota di riserva da riservare appunto alle opposizioni. Perché oggi ha un senso più che mai rinnovare l'insistenza con cui abbiamo lottato per portare questo tema in quella giunta per il regolamento? Perché, vedete, magari si rendeva un attimo più difficile la vita ai partiti di maggioranza, perché dovendosi trovare più alibi, più scuse per andare ad aggirare la quota di riserva, se si fosse elevata ad un terzo, ecco, quantomeno avevamo così la soddisfazione di rendere un minimo più difficile la vita a questa maggioranza, per poter avere più occasioni per andare a far emergere tutte le loro contraddizioni e per far cadere la maschera che li vuole compatti, stabili e duraturi, ma che in realtà li vuole più che altro immobili. E allora l'immobilismo non ce ne facciamo niente in questo paese, perché l'immobilismo è esattamente il contrario, diciamo, del cambiamento e dell'andare avanti, del guardare il futuro. Dico, questo è un altro tassello per andare a dimostrare tutta la vostra inconsistenza e la vostra incapacità di governo. Grazie.
1: Grazie deputata D'Urso. Deputata Ghirra, sempre richiamo al regolamento. Prego.
5: Sì, grazie Presidente. Intervengo per associarci alle considerazioni che sono state fatte dai colleghi Fornaro Giacchetti e dalla collega D'Urso. Come lei ben sa, non è la prima volta che capita che, soprattutto su temi che stanno in capo, diciamo, alle prerogative delle opposizioni, la maggioranza chieda rinvii in versioni dell'ordine del giorno. Credo che questo disattenda, oltre alle decisioni che vengono prese nell'ufficio di Presidenza con insomma la partecipazione di tutti i capigruppo nella redazione dell'ordine del giorno, appunto calpesti quelle che sono le norme del nostro regolamento per quanto riguarda soprattutto le prerogative delle opposizioni. Ricordo che questa mozione è stata depositata dal collega Richetti nel mese di giugno, quindi c'era tutto il tempo per fare i ragionamenti che chiaramente competono alle forze di maggioranza, e questo pretesto per cui sarebbe che l'Europa stia ridefinendo le regole non è accettabile, anche perché stiamo rinunciando a quelle che sono le indicazioni che un Parlamento come il nostro dovrebbe dare ai propri rappresentanti in Europa, proprio per rivendicare quelli che sono le prerogative del nostro Paese, soprattutto per quanto riguarda i temi dell'unanimità o meno nelle decisioni europee. Quindi anch'io la invito a prendere una posizione rispetto a quello che sta succedendo oggi, ma soprattutto a farsi sì che il Presidente Fontana convochi urgentemente una capigruppo, perché le decisioni che vengono prese in quella sede possano essere davvero rispettate poi dall'Aula e non sovvertite a colpi di maggioranza. Grazie.
1: Grazie deputata Ghirra, ovviamente di quanto emerso ne farò riferimento, ne riferirò immediatamente al presidente Fontana, e quindi però a questo punto sono obbligato a leggere che sono state sollevate obiezioni per il fatto che la presidenza abbia consentito di deliberare il rinvio del seguito dell'esame di una mozione inserita nel calendario su proposta di un gruppo di opposizione ai sensi del comma 3 dell'articolo 24 del regolamento. Al riguardo faccio presente che, come precisato dal presidente della Camera nella seduta della Giunta per il regolamento del 24 settembre del 1998 e successivamente nella seduta dell'Assemblea del 29 settembre 1998, il rinvio della discussione in Assemblea costituisce uno strumento che non incide, uso il virgolettato, sul provvedimento in discussione, ma solo sulla procedura per il suo esame. Ai sensi dell'articolo 41,1 del regolamento, la decisione sui suddetti richiami spetta al Presidente, il quale può chiamare l'Assemblea a pronunziarsi. La proponibilità e l'ammissibilità dei richiami sull'ordine dei lavori non possono dunque essere contestate neppure nei riguardi dei provvedimenti inseriti in calendario su richiesta dei gruppi di opposizione. Ciò peraltro è stato da ultimo ribadito nella seduta della Giunta per il regolamento del 3 agosto 2016, nel corso della quale la Presidenza ha avuto modo di precisare che, virgolettato, l'ammissibilità di proposte sull'ordine dei lavori riferite agli argomenti in quota opposizione peraltro è funzionale a mantenere quel necessario ineliminabile elemento di flessibilità che in talune circostanze consente di pervenire a soluzioni anche condivise. Poiché alla deliberazione di rinvio del seguito dell'esame non è connessa alcuna conseguenza definitiva sul merito del provvedimento, non essendo la stessa idonea a comportare effetti lesivi delle prerogative che il regolamento riconosce alle opposizioni, la Presidenza non può che consentire su di essa che si pronunci l'Assemblea, fermo restando che ne parlerò immediatamente col Presidente Fontana, e quindi pongo in votazione col procedimento elettronico senza registrazione dei nomi la proposta di rinvio del seguito della discussione delle mozioni in materia di superamento del diritto di voto nelle decisioni delle istituzioni dell'Unione Europea ad altro calendario. La votazione è aperta. Sì. Ci siamo, colleghi? Vinci? No, Vinci ha votato. Chi altro rimane? Ha votato, perfetto, mi pare che abbiano votato tutti. Che? Dove sta? Votazione chiusa. La Camera approva per 40 voti di differenza. Dovremo ora passare al seguito dell'esame della proposta di legge numero 2225A e abbinate, recante istituzione del Museo per la memoria del disastro ferroviario di Viareggio. Poiché tuttavia la Commissione bilancio non ha ancora espresso il parere di competenza, il seguito dell'esame di tale provvedimento è rinviato alla prossima settimana. Secondo le intese intercorse fra i gruppi, il seguito dell'esame del disegno di legge recante proroga del termine per l'esercizio della delega in materia di codice della strada avrà luogo nella parte pomeridiana della seduta a partire dalle ore 16:45 al termine della commemorazione dell'onorevole Fabio Mussi. Sospendo adesso la seduta, che riprenderà alle ore 13:30 per la commemorazione dell'onorevole Adriano Ciaffi, per il quale chiedo a tutti di essere presenti. La seduta è dunque sospesa e riprenderà alle ore 13:30.
6: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
7: Ti faccio una foto, rima qualcosa che sape il futuro, passato si scorda. Però mo ci stai tu, e allora statene a poco. E sta vita che corre, tu ci capita qualcosa.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Presso la sala caduti di Nassiriya del Senato si è tenuto l'incontro Io e l'intelligenza artificiale, presentazione dell'indagine nazionale su oltre 5.000 studenti italiani delle scuole superiori relativa all'utilizzo dell'intelligenza artificiale, su iniziativa del senatore Pierantonio Zanettin. Buon ascolto.
2: Quando insieme agli organizzatori abbiamo ipotizzato questo convegno, la presentazione di questi studi, e abbiamo ipotizzato questa data, mai avremmo potuto pensare come la questione dell'intelligenza artificiale sarebbe stato il primo titolo su tutti i giornali di oggi. Le pagine sono piene del tema dell'intelligenza artificiale, che viene affrontato in questo momento non solo come un aspetto di opportunità, ma anche di grande pericolo. Quindi non posso che ringraziare gli organizzatori, perché ci consente di entrare su un tema, ripeto, di strettissima attualità, su cui l'intero pianeta, tutte le menti più politiche e scientifiche si stanno interrogando su quelli che saranno gli effetti dell'intelligenza artificiale. E oggi lo affrontiamo soprattutto con riferimento al mondo dell'educazione, della scuola, per capire come questa nuova tecnologia sta impattando sui nostri ragazzi. E noi, come legislatori e rappresentanti delle istituzioni, abbiamo il dovere di guardare a questi dati che voi avete raccolto e che ci devono aiutare in quello che è il nostro lavoro quotidiano. E i dati dell'ultima e vastissima indagine nazionale promossa da INDIRE e dal Festival dell'Innovazione Scolastica ci consegnano una fotografia molto chiara. L'intelligenza artificiale è già entrata stabilmente nella vita dei nostri studenti. Le cifre parlano chiaro: il 94% dei ragazzi utilizza l'intelligenza artificiale almeno occasionalmente, e ben oltre il 62% lo fa con frequenza settimanale o quotidiana. Alle scuole superiori l'esclusione da questo fenomeno è ridotta a un marginale 1,5%, un dato molto molto limitato. L'84% degli studenti la impiega abitualmente per studiare discipline che vanno dall'italiano alla matematica, al greco antico, chi fa il liceo classico, riconoscendole la capacità di accelerare l'apprendimento e anche aiutare in quello che è quelli che sono i compiti. Davanti a questa transizione tecnologica di massa, la prima reazione non deve essere la censura, né dall'altra parte un cieco entusiasmo, deve essere la responsabilità, e la responsabilità politica ci impone di guardare a quello che i ricercatori hanno definito il paradosso della fiducia. L'indagine INDIRE rivela che gli studenti che si fidano ciecamente dell'intelligenza artificiale, e paradossalmente anche quelli che non si fidano affatto, sono i soggetti che verificano meno le fonti, oltre il 55% in entrambi i casi. Al contrario, chi mantiene un approccio moderato e dubbioso è più propenso al controllo. Questo ci dice una cosa fondamentale: saper usare l'intelligenza artificiale non significa necessariamente saperla valutare criticamente. Il problema educativo non è insegnare a fidarsi o a diffidare, ma formare una fiducia consapevole. Proprio per questo emerge con urgenza la necessità di un intervento legislativo chiaro. Servono norme cornice che agiscano come un solido quadro regolatorio. La tecnologia corre veloce, velocissima, addirittura forse anche addirittura fuori controllo, come taluno paventa in questi giorni, ma la norma non può rincorrere riga per riga, pena l'obsolescenza immediata. Abbiamo bisogno di un perimetro normativo flessibile ma invalicabile, che definisca i confini etici, legali e di sicurezza entro cui l'indagine dell'intelligenza artificiale può e deve svilupparsi. Questo quadro deve proteggere i diritti fondamentali, la privacy dei minori, la trasparenza degli algoritmi, lasciando allo stesso tempo lo spazio per l'innovazione didattica e tecnologica. Senza una cornice regolatoria definita dallo Stato, la scuola e le famiglie vengono lasciate sole a negoziare le regole del gioco con i colossi globali del tech. Permettetemi in questa sede di tracciare un parallelismo con i temi che seguo più da vicino all'interno delle commissioni parlamentari, in modo particolare la commissione d'inchiesta del settore bancario. Così come nel mondo finanziario ed economico la simmetria informativa e la mancanza di alfabetizzazione consapevole espongono i cittadini a rischi sistemici, frodi e decisioni errate, allo stesso modo l'assenza di un'adeguata educazione digitale rischia di creare una generazione vulnerabile. I ragazzi stessi avvertono questo pericolo. Il 44% di loro teme che l'uso dell'intelligenza artificiale possa farli pensare meno con la propria testa. Il 26% individua nella perdita del pensiero critico il rischio principale del futuro. E la metà del campione chiede a gran voce che l'intelligenza artificiale rimanga potente sì, ma rigorosamente sotto il controllo umano. Non da ultimo, un dato antropologico e sociale ci deve far riflettere. Il 53% degli studenti, con punte marcate tra le ragazze e i più giovani, ha usato i chatbot come un confidente digitale per sfogare problemi personali. Questo dimostra che l'intelligenza artificiale sta occupando spazi emotivi e relazionali che prima appartenevano esclusivamente alla sfera umana. Qual è dunque il compito della politica e della scuola? Non possiamo permettere che l'algoritmo sostituisca il discernimento. Se l'intelligenza artificiale diventa un mero delegato del pensiero, rischiamo di compromettere la qualità del nostro capitale umano futuro. Un capitale umano che deve invece governare i mercati, guidare le imprese e proteggere le nostre istituzioni democratiche ed economiche dal rischio di manipolazioni e disinformazione. Dobbiamo sostenere la scuola affinché passi dall'essere un luogo in cui si subiscono passivamente trend tecnologici consolidati a un laboratorio di alfabetizzazione critica e algoritmica. Dobbiamo formare i docenti, verso il quale gli studenti mostrano un approccio estremamente programmatico e aperto, affinché sappiano guidare i ragazzi nel validare le fonti, smontare le allucinazioni delle macchine e difendere l'autonomia intellettuale. I nostri giovani ci stanno dando una lezione di maturità. Non vogliono un'intelligenza artificiale che sostituisca l'uomo, ma uno strumento che li aiuti nella medicina, nello studio e nel lavoro. Sta a noi raccogliere questo grido d'aiuto, trasformando una tecnologia potenzialmente totalizzante in una straordinaria alleanza dell'intelligenza umana e della crescita del Paese. Grazie a tutti.
3: Grazie senatore, davvero per l'ospitalità in questa bellissima sala. Noi come Festival dell'Innovazione Scolastica insieme a Indire un anno fa abbiamo pensato, dando alle scuole questo tema, il festival assegna alle scuole ogni anno un tema su cui le scuole poi presentano, nel primo weekend di settembre a Valdobbiadene, ne presentano le loro esperienze didattiche. E anche quest'anno sono state selezionate 80 scuole con più di 600 tra dirigenti e docenti che hanno presentato le loro esperienze didattiche su questo tema. E la cosa straordinaria è che ci siamo trovati di fronte a, come lei diceva, a una realtà non assolutamente spaventata, ma giustamente come dire responsabile di fronte a questo che è un vero e proprio tsunami. La scuola fra già adesso, ma nel giro di 3-4 anni, è destinata a cambiare. Mi permetto di citare, perché meglio non saprei dirlo, un passaggio dell'enciclica Magnifica Humanitas, perché identifica bene questo tema. Dice al numero 145: lo sviluppo delle tecnologie informatiche e dell'IA rende rapidamente inadeguati programmi di studio pensati per un'altra epoca. L'altra epoca è quella dove abbiamo fatto scuola noi e anche i nostri figli, no? Ma che adesso si trova ad essere, come dire, in un contesto totalmente diverso. Mentre l'organizzazione della scuola, gli spazi, i metodi di valutazione e la stessa figura dell'insegnante chiedono di essere ripensati in vista di un'educazione realmente integrale, aperta a tutte le dimensioni della persona. È uno tsunami che è arrivato nella scuola, ma è uno tsunami che può essere anche benefico e positivo se affrontato in modo responsabile. Ecco che questa ricerca vuole essere il primo passo, evidentemente non essere esaustiva del tema, ma partire proprio dalla raccolta dei dati. Per questo lascio subito la parola a Samuele Borri, dirigente di Indire. che ha seguito e come ha realizzato questa ricerca.
4: Bene, grazie. Innanzitutto vorrei portare i saluti dell'Istituto e ringraziare i presenti che hanno accolto l'invito. Saluti personali anche del presidente di Indire, che è il professor Francesco Manfredi, e che di fatto da quando è presidente ha dato anche impulso a, come dire, all'attività dell'Istituto anche su questo fronte. L'Indire continua a mantenere un filo diretto con le scuole in continua collaborazione, e lo facciamo in vario modo. Uno degli esempi è la collaborazione con il Festival dell'Innovazione Scolastica, che appunto raccoglie i lavori fatti dalle scuole sul tema che viene affidato ogni anno, e l'indagine che abbiamo fatto, di cui poi parlerà nel dettaglio il collega Calzone, è stata pensata, progettata, distribuita proprio in stretta collaborazione tra noi come istituto e il comitato scientifico del festival, di cui tra l'altro facciamo parte stabilmente. Posso aggiungere due parole semplicemente dicendo che l'Indire non ha fatto solo questo sul fronte di intelligenza artificiale e l'utilizzo da parte degli studenti, ma anche da un paio d'anni un'indagine sull'utilizzo da parte dei docenti, per esempio. Questo l'abbiamo fatto in collaborazione con l'editore e la tecnica della scuola, e anche lì abbiamo visto che nell'arco di 2 anni l'utilizzo è incrementato da parte dei docenti, e non solo, sono incrementati, dico solo due dati, è anche incrementato il numero dei docenti che fa uso di sistemi non solo gratuiti ma a pagamento. Questo implicitamente significa che ne hanno verificato in qualche modo il possibile supporto e la possibile utilità, e quindi è un tema che a scuola è ben presente sostanzialmente da parte degli attori della scuola, quindi sia gli studenti che i docenti. Sempre su questo fronte stiamo perfezionando alcune collaborazioni formali che stanno nascendo. Per quale motivo? Perché su base regionale, per esempio, faccio solo un paio di esempi, le scuole proprio su questo tema si sono già costituite in reti territoriali piuttosto ampie. Parlo di centinaia di scuole in Sicilia, fanno parte di un'unica rete. In gestazione una in Toscana, una in Calabria, esiste già in Lombardia, non è su scala regionale ma comunque molto ampia, e anche in Friuli. Si sono costituite in rete proprio per aiutarsi sostanzialmente nel gestire questa l'avvento, come l'ha chiamato il presidente Raffaelli, questo tsunami. Per quale motivo? Perché la scuola non può fare a meno di considerare questo fenomeno, e soprattutto, anche secondo noi, deve fare l'impossibile per rendere consapevoli i nostri ragazzi, quantomeno questo, di che tipologia di strumento è, che cosa c'è dietro, che cosa non c'è, che cosa aspettarsi, su che cosa stare attenti. E questo bisogna cominciare prima possibile, perché come tutti sapete di fatto strumenti di intelligenza artificiale sono già presenti nei nostri smartphone, e quindi anche in quelli dei nostri ragazzi. Il fenomeno dell'amico digitale è già molto diffuso, è dentro, gli chiedono consigli di vario tipo, abbiamo voluto testare proprio anche questo, quindi è bene che i nostri ragazzi sappiano che cosa c'è dietro, e quindi come tutti gli strumenti poi siano più consapevoli possibili. Il compito educativo della scuola non può non tenere questo in considerazione, perché è uno dei bisogni formativi dei ragazzi della nostra epoca. Mi fermo qua.
3: Grazie Samuele. Vi lascio. Grazie senatore. Certo.
5: Abbiamo votazioni in aula, quindi.
3: Certo, certo.
5: Grazie a tutti.
3: Grazie senatore. Grazie. Una volta che abbiamo iniziato un anno fa questa ricerca, poi oggi ci scopriamo che è la più ampia ricerca mai realizzata in Europa sull'utilizzo dell'IA da parte degli studenti, e quindi noi stessi siamo rimasti sorpresi da questo risultato che adesso viene illustrato da Samuele Calzone. Grazie.
5: Grazie Alberto, buongiorno a tutti. Ringrazio i presenti e l'opportunità offerta in dire al Festival dell'Innovazione di presentare questi risultati. L'intervento che vado a realizzare è organizzato in quattro parti. La prima riguarda alcune premesse iniziali che ci fanno contestualizzare e capire questo fenomeno. La seconda si concentra sulla struttura dell'indagine, come è costruita dal punto di vista metodologico. Nella terza affrontiamo alcuni risultati e infine nella quarta proviamo a trarre alcune, diciamo, conclusioni o comunque dei contributi, diciamo, per poter concludere, ecco, questo lavoro. Dunque, In premessa una prima valutazione. Spesso sentiamo dire, quando parliamo di intelligenza artificiale, una frase di questo tipo: attenti, l'IA sbaglia, non fidatevi. È un atteggiamento normalissimo che però ha una radice interessante, perché noi crediamo in generale che si sbaglia perché non si conosce l'informazione corretta. Sbaglio perché non so. È una analisi abbastanza comune. Dunque, se è così, basta avere la risposta corretta e non sbagliamo più. In realtà il campione di cui oggi parliamo, di studenti che ha risposto alla nostra indagine, che sono più di 5.300, ci fa notare una cosa diversa. Il 25% degli studenti è molto consapevole del rischio della perdita del pensiero critico, cioè conosce gli errori e i limiti dell'intelligenza artificiale, ma non fa niente, diciamo, per risolverli, ecco, ma non verifica le fonti più di quelli che non sono consapevoli. Quindi possiamo concludere: non è sufficiente sapere cosa fare per farlo. La seconda premessa riguarda l'affidabilità di una fonte o di una persona. Noi stessi, quando parliamo con dei colleghi, con delle persone, su argomenti particolari, stiamo attenti a dei segnali importanti: il tono della risposta, l'interesse evidente dell'interlocutore di convincerci di una sua posizione, l'incoerenza del discorso, degli argomenti, la reputazione del nostro interlocutore o gli errori concettuali del suo ragionamento. Ebbene, quando affrontiamo l'intelligenza artificiale come strumento, ci accorgiamo che tutto questo è molto difficile. Non ho tempo di leggere questo prompt sulla Tour Eiffel, ma è molto interessante, perché l'intelligenza artificiale, volutamente in questo caso, in questo esercizio, sbagliando, ci suggerisce una fake news, un piccolo segreto. La Tour Eiffel non è fatta di solo ferro, ma è fatta anche di altro materiale. È ovviamente un'affermazione sbagliata, che però ci fa capire che l'intelligenza generativa elimina quei segnali di diffidenza che noi siamo un po' abituati a riconoscere e quindi ci trae in inganno. Quindi, ancora una volta, non è sufficiente dire non fidarti, stai attento, perché l'intelligenza artificiale è estremamente convincente. Cosa dice la nostra indagine? Rivolta a un campione di convenienza, sono scuole del Festival dell'Innovazione Scolastica che hanno aderito a questa analisi, a questa indagine, e hanno risposto più di 5.000 studenti, la maggior parte delle scuole secondarie di secondo grado, 62%, più o meno lo stesso equilibrio fra maschi e femmine, e vedete nella cartina abbastanza distribuita a livello nazionale. Benché sia un campione di convenienza, che dunque non ci autorizza a dare delle informazioni rappresentative degli studenti, però il fenomeno è ampiamente descrivibile e ci dà delle direzioni, delle relazioni tra fiducia, utilizzo e consapevolezza che sono interessanti e sono tuttora valide. Abbiamo visto, per affrontare i primi risultati, che l'intelligenza artificiale è già nella scuola, è già usata molto, vedete in questo istogramma, la scuola secondaria di secondo grado la usa moltissimo, gli studenti ci dichiarano in alcuni casi nel 70-80% che la utilizzano quasi tutti i giorni, ecco, quasi un 30% la usa per fare i compiti quotidianamente. E poi vi sono alcune scuole di alcune province, per esempio Modena, dove le percentuali sono molto interessanti, sono quasi la metà degli studenti. Emergono da questo uso alcune riflessioni interessanti. Prima si accennava al tema del paradosso della fiducia. Abbiamo usato un termine un po' evocativo per provare così a accogliere questa relazione. Dunque i due estremi, vedete, i due estremi, per niente molto, rappresentano studenti che si fidano in un caso moltissimo dell'intelligenza artificiale, dichiarano di fidarsi ciecamente, e nell'altro caso di non fidarsi mai. Ecco, i due estremi sono anche, diciamo, la popolazione di studenti che non mette in discussione le risposte dell'intelligenza artificiale. Perché questo? Perché probabilmente un'adesione incondizionata, quindi una sorta di fiducia cieca e un rifiuto radicale, alla fine sono sostenuti da un meccanismo molto simile. In entrambi i casi gli studenti è come se avessero già formulato un pregiudizio, un giudizio preventivo sull'affidabilità dello strumento. Guardate, è molto diffuso questo, e quindi avendo già emesso un giudizio preventivo, non, diciamo, si sentono esonerati da un esame critico. Ecco, la verifica dell'informazione non è necessaria, è percepita come superflua. Dunque è in questo contesto che secondo noi è opportuno avviare delle azioni di tipo correttivo, cioè in contesti, vedete, in profili di studenti che usano l'intelligenza artificiale in modo intensivo, sono oltre il 50%, quindi sono studenti che non hanno difficoltà con gli strumenti digitali, che sono a loro agio con questo uso e sono anche probabilmente molto competenti nell'utilizzare questi algoritmi. Ebbene, in questo contesto un'azione correttiva, quindi che porta l'attenzione alla verifica dell'informazione, diventa piuttosto, diciamo, importante e necessaria. Perché cosa la usano gli studenti? Lo sappiamo, spesso per fare i compiti, il 40% riguardano materie umanistiche. E poi un dato interessante, quasi il 90% è sostanzialmente pronto ad accettare un docente che insegna utilizzando strumenti di intelligenza artificiale. Perché dici questo? Perché, come ci dicono gli studenti, l'importante è che la lezione sia buona, chiara, efficace. Se poi è fatta anche con questi algoritmi, diciamo, è importante, ma non è un elemento determinante. Un altro risultato, ne presentiamo tre, un secondo risultato riguarda il tema del confidente digitale, AI companion. Più della metà dei rispondenti, che sono in particolare studenti della secondaria di primo grado e soprattutto ragazze, dichiara di aver utilizzato almeno una volta l'intelligenza artificiale per sfogarsi o affrontare questioni personali che non sentivano il bisogno di raccontare ai loro genitori, per esempio, o ai loro amici. Quindi il confidente digitale entra in una sfera affettiva molto importante, e lo è soprattutto per quanto riguarda il primo grado. Sono probabilmente studenti che hanno meno capacità critiche ancora, diciamo, in fase di sviluppo rispetto ai ragazzi un po' più grandi. Questo fenomeno, che è già ampiamente descritto e approfondito negli Stati Uniti, ci fa pensare a degli scenari piuttosto intensi. Per esempio, alcuni report ci dicono che una buona parte di studenti la usa con una maggiore regolarità di quanto ci dichiarano nella nostra indagine, gli studenti americani intendo, ed una buona parte evidenzia delle caratteristiche che sono simili a quelle che si chiamano delle dipendenze. Cioè, alcuni studenti nelle interviste di questi report dichiarano di conoscere il rischio, ma non possono non usare questi strumenti perché si sentono compresi, non si sentono giudicati, si sentono, diciamo, accolti. L'ultimo risultato, e poi provo a entrare nelle conclusioni, riguarda la percezione del futuro. Un buon 50% del nostro campione ritiene che l'intelligenza artificiale debba essere uno strumento sotto controllo, c'è bisogno di controllarlo, oppure che sia uno strumento invisibile che ci aiuti senza entrare nella nostra sfera emotiva, affettiva, sfera, diciamo, personale. Ed è interessante anche l'ultimo dato che vedete in basso: il 77% usa versioni gratuite, quindi l'accesso economico resta una vera leva di diffusione dell'intelligenza artificiale tra gli adolescenti, con tutta una serie di riflessioni che non abbiamo tempo di approfondire oggi, ma che sono interessanti per quanto riguarda il divario, il gap digitale tecnologico. Mi avvio alle conclusioni. La prima conclusione riguarda una familiarità dell'informazione che gli studenti scambiano per una comprensione, no? L'esempio che abbiamo fatto più volte anche al festival è quello della bicicletta. Tutti noi, come dire, usiamo la bicicletta, sappiamo che cos'è, ma se uno ci chiedesse di descrivere tecnicamente il meccanismo, i pedali, il freno, il cambio, saremmo tutti un po' in difficoltà. Quindi conoscere qualcosa non significa saperlo usare, saperlo scomporre, conoscerne, diciamo, le potenzialità, i rischi. E gli studenti sono loro stessi Rossi che ci danno alcune interessanti, diciamo, indicazioni. La prima si chiama immunizzazione preventiva attiva, l'abbiamo chiamata così, cioè aiutiamo i nostri studenti a esperire l'errore dell'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale sbaglia e forse un nostro modo di didattica innovativa di insegnarle è fargli vedere dove, come e perché, diciamo, questi algoritmi sbagliano. E soprattutto concentriamoci, sviluppando un pensiero critico, su coloro che si fidano molto di più e che hanno le caratteristiche che abbiamo individuato prima. Una seconda veloce conclusione riguarda la delega, cognitive offloading come si dice, no? Delegare all'intelligenza artificiale la produzione di risultati. Anche qui possiamo sperimentare didattiche innovative, didattiche interessanti, per esempio quella della doppia condizione: prima far lavorare gli studenti da soli su un compito e poi farlo insieme all'intelligenza artificiale per vedere le differenze e capire come si possono integrare, oppure insegnare a fare domande più che a cercare risposte, imparare a capire quando e quanto l'intelligenza artificiale può essere utile nell'apprendimento. E infine l'ultima proposta rispetto all'aspetto affettivo, relazionale, no, dell'AI companion: lavorare sul contesto educativo, territoriale, scolastico e familiare, in questa alleanza educativa, lavorare sulla formazione docenti, sulle opportunità e i rischi di questi strumenti e provare a aiutare gli studenti a capire la differenza tra un uso integrativo o sostitutivo dell'intelligenza artificiale. In definitiva, per concludere, il pensiero critico non è un effetto collaterale dell'uso di questi strumenti tecnologici, non è usandoli che so e ne divento consapevole dei rischi o delle opportunità. La scuola dovrebbe concentrarsi non solo sull'alfabetizzare all'utilizzo dello strumento o sul fact-checking, ma anche su azioni di tipo preventivo nel primo grado e correttivo nel secondo grado. E forse dovremmo immaginare una scuola, in alcuni casi, che non sia Answerland, cioè un luogo di risposta dove trovare depositi di soluzioni predefinite, ma un luogo nel quale sviluppare capacità di orientarsi in problemi complessi e in soluzioni che non sono facili e immediate come spesso i ragazzi si aspettano. Cambiare anche prospettiva, non usare solo intelligenze generative, come dire, comuni, generaliste si chiamano, ma usare bot socratici, cioè strumenti che aiutano a fare le cose che abbiamo visto prima. Ed è un po' la direzione che l'istituto INDIRE ha preso, ecco, negli ultimi anni. Quindi insegnare a dubitare, a calibrare il livello di fiducia, a verificare le informazioni, possono essere dei tentativi, dei contributi per rispondere a quella sfida culturale che la scuola è chiamata a rispondere, a sostenere di fronte all'uso dell'intelligenza artificiale. Grazie.
3: Grazie Samuele. Ma di fronte a questo scenario la scuola si sta già muovendo e, contrariamente a un certo racconto che passa sui media, la scuola italiana possiede una creatività straordinaria che è testimoniata anche dalle esperienze che vengono portate al festival. In questo senso, magari andando a vedere, ci sono i video di tutte le esperienze, delle 80 esperienze che sono state selezionate e che sono state presentate al festival, e veramente c'è un panorama straordinario di creatività nell'utilizzo proprio dell'intelligenza artificiale nella didattica. Qui, visto il tempo che abbiamo invitato Alessandra Carlini del Liceo Scientifico Cavour di Roma a raccontarci un'esperienza che ha presentato lo scorso weekend, appunto in occasione dell'appuntamento annuale del festival, e che ci sembrava particolarmente interessante e che fa dare un po' l'idea di come può essere utilizzata l'intelligenza artificiale nella scuola. Grazie Alessandra.
6: Grazie a voi per l'invito e per l'occasione di questa interessante discussione, di questo confronto. Io porto la voce della scuola operante, oggi dovrei essere in classe con i miei ragazzi, per esempio. L'intelligenza artificiale è sicuramente una nuova tecnologia, però nella mia esperienza le domande che pone alla scuola sono in fondo quelle di sempre, come ci poniamo nei confronti dei nostri studenti, quindi cosa vuol dire insegnare, cosa significa apprendere, quindi come costruiamo la relazione educativa. Allora, chi di solito mi chiede in cosa consiste questo lavoro del docente, a me piace rispondere che l'insegnamento è uno scambio di sguardi. I nostri ragazzi ci guardano, non sono affatto distratti, sono molto attratti dai loro docenti, scrutano i nostri gesti, pesano le nostre parole, captano i nostri sentimenti. Allora, come docente sento la responsabilità di educare innanzitutto attraverso l'esempio del mio agire quotidiano. Chiedo ai miei ragazzi di essere preparati, la scuola è centrale in questo ruolo sociale, chiedo loro di essere consapevoli, gli chiedo di lavorare in modo creativo. E allora come posso essere credibile se io per prima, davanti a una nuova sfida, non mi pongo in modo consapevole e creativo? E allora nelle mie classi l'intelligenza artificiale è entrata tra ricerca e azione, perché i docenti sono anche dei ricercatori, ed è entrata innanzitutto come un nuovo materiale da bottega, e uso la parola materiale consapevolmente, non strumento. Oppure è uscita fuori dalla scuola per un confronto con la bellezza e la complessità di quella che McLuhan chiamava la città come aula, perché la quantità tecnologica costruisce un paesaggio. E allora forse uno strumento che noi docenti possiamo avere a disposizione è quello di lavorare sull'ambiente di apprendimento in cui sono immersi i nostri studenti. E ho visto, per esempio, ecco, l'esperienza che abbiamo portato al festival era centrata proprio su questo tipo di percorso che abbiamo fatto con loro, che portare le nuove tecnologie in un contesto che mettesse in gioco il corpo dei nostri studenti e l'ambiente di apprendimento costruito dalla città, dal nostro patrimonio culturale, innescava delle possibilità, apriva dei percorsi di confronto inediti, inaspettati. Le risposte che ci hanno dato e le domande soprattutto che ci hanno posto sono state dei grandi stimoli per andare avanti in questo lavoro. Io coordino e faccio parte con altri colleghi di

0: nostro liceo, nel liceo Cavour, che cerca proprio di lavorare nella direzione di una costruzione integrata del sapere, per provare ad abbattere gli steccati, no? Nei quali spesso le nostre discipline si trovano, per ragioni che sono anche legittime, organizzative, necessità che la scuola ha di garantire delle risposte. Però proviamo tutti i giorni a porci delle domande, lo chiediamo ai nostri studenti e quindi lo facciamo anche noi. E l'intelligenza artificiale è entrata in questa sperimentazione, provando proprio a trovare questi percorsi. In fondo, nella parola artificiale, nella sua etimologia, si nasconde la parola arte, fatto con arte. E quindi, per esempio, su questo abbiamo lungamente ragionato in un luogo che non era quello della nostra scuola, ma era un museo, una passeggiata, e quindi anche l'esperienza del camminare insieme diventa importante, non è la meta, ma è proprio il percorso che si costruisce con i nostri ragazzi. E chi come me insegna storia dell'arte sa che uno scambio di sguardi non è mai unidirezionato, quindi i nostri ragazzi vogliono essere guardati, ma cioè ci guardano, ma vogliono anche essere guardati. E quindi, se entriamo in aula e guardiamo negli occhi i nostri studenti, come gli interventi che mi hanno preceduto hanno sottolineato, l'intelligenza artificiale è già da molto tempo tra i banchi delle nostre scuole. E quando sento dire che i nostri studenti utilizzano le tecnologie con poca consapevolezza, devo dire che non sono molto d'accordo. Credo che spesso utilizzino le tecnologie consapevolmente come una scorciatoia. E allora, di nuovo, la mia responsabilità come docente è quella di non lasciarli soli, di aiutarli ad abitare la difficoltà, la complessità, da una parte, e dall'altra quello di stimolare in loro il desiderio di conoscenza, l'emozione della scoperta, come antidoto contro l'uso passivo della tecnologia. Venerdì ero in classe con i miei ragazzi e discutevamo del fatto che oggi sarei stata qui con voi a parlare di scuola e di intelligenza artificiale, e molte delle considerazioni che ho condiviso sono anche il frutto di questo confronto avuto con loro in classe, perché troppo spesso, quando si parla della funzione docente, ci si sofferma su quello che il docente ha da dare ai propri studenti, e invece io faccio questo lavoro per il motivo diametralmente opposto, per quello che tutti i giorni imparo dai miei studenti. Allora, forse la domanda da porsi non è tanto cosa l'intelligenza artificiale può fare per la scuola, per esempio in termini di innovazione tecnologica e didattica, che è sicuramente già una realtà, quanto piuttosto cosa può fare la scuola per orientare il dibattito culturale sull'intelligenza artificiale. Grazie.
1: Grazie Alessandra, hai detto delle cose bellissime. La relazione di sguardi come fondamento del rapporto educativo, abbattere gli steccati tra le discipline e le scuole, che questo è anche il compito che si è dato il FET e Indire stesso, credo. Bene, se questo è lo stato dell'arte, dell'artificiale, dell'intelligenza artificiale, come giustamente hai sottolineato, adesso entriamo nella parte critica e di commento, e quindi abbiamo chiesto a Mauro Magatti dell'Università Cattolica di Milano, che credo tutti conoscano, un commento su questo mondo nuovo.
2: Sì, grazie, grazie dell'opportunità, grazie del lavoro che avete fatto, perché per quanto non abbia, come avete correttamente detto, una validità

0: campionaria, ma è un'indagine molto rilevante, importante, e i numeri qualcosa ci dicono, anche se naturalmente poi non bastano mai. Ci sarebbero tantissime cose da dire, provo a dirne tre, vediamo se ci riesco. Il primo è questa, la prima cosa che vorrei dire è questa. Socrate, come Gesù, non ha mai scritto, per scelta, non ha lasciato cose scritte. Platone, il suo allievo, decide di scrivere, tra l'altro scrive con i dialoghi, perché dice tradisco il maestro, però lo tradisco, e poi, come dicono gli studiosi di Platone, lui ha lasciato un buco in ogni dialogo che rimandava, diciamo, a un altro dialogo. Socrate non scriveva, come Gesù peraltro, perché sapeva che il salto che la tecnologia della scrittura aveva prodotto nell'umano sarebbe stato ambivalente. Socrate e Platone parlano di farmaco, di farmacon. La tecnologia è un farmaco. Intanto che ci permette di fare cose nuove, di fare dei passi in avanti, contemporaneamente sempre crea nuovi problemi. Se Platone, diciamo così, non avesse scritto, naturalmente la nostra cultura non sarebbe avanzata come avanzata fino a oggi, fino all'intelligenza artificiale, ma naturalmente per strada abbiamo anche perso, abbiamo molto faticato a conservare delle dimensioni dell'umano, laddove abbiamo separato il pensiero dal vivente. È importante, quando parliamo di queste cose, cercare di governare le nostre emozioni, no? Tra i tecno-ottimisti, i tecno-pessimisti, l'intelligenza artificiale fa bene, l'intelligenza artificiale fa male, è tutte e due le cose insieme sempre. Dobbiamo stare dentro questa ambiguità, questa ambivalenza strutturale, aiutandoci a capire quali sono le dimensioni positive, quali sono le dimensioni negative e che cosa noi come umani, come singole persone, come collettività, come istituzioni, possiamo e dobbiamo fare per rapportarci a questa nuova tecnologia che ha una potenza enorme, inimmaginabile, per cercare di gestirla. E non sarà una partita semplice, non sarà una partita semplice. Nelle grandi potenzialità che l'intelligenza artificiale ha e nelle meraviglie che attendere, diciamo così, permetterà di raggiungere. Cito solo alcune grandi tecnologie da cui siamo passati, no? La bomba atomica, ci siamo dovuti passare da Hiroshima per renderci conto che andava regolata, adesso molto concretamente, no? Negli anni Ottanta, io sono di Milano, il Cardinal Martini faceva un giorno sì, un giorno no i convegni su etica e finanza. Siamo passati dal 2007 al 2008, da tutto quello che è successo dopo, per non regolare la finanza. I social, che si sono diffusi rapidamente, hanno già fatto una serie di danni. Le indagini PISA ci dicono che noi abbiamo perso 2 anni di livello di apprendimento cognitivo, già adesso a livello OCSE, cioè negli ultimi 15 anni mediamente gli studenti sono a un livello di 2 anni, hanno accumulato 2 anni di ritardo rispetto a 15 anni fa, e la maggior parte degli osservatori è concorda nel dire che il danno è generato dall'uso dei social e dallo scrolling, fondamentalmente, che riduce la capacità di attenzione, bla bla bla. Quindi siamo in questo scenario, dentro questo scenario arriva questa nuova tecnologia che è un farmaco. È un farmaco della modernità liquida, ma adesso non ne andiamo oltre. E quindi dobbiamo essere tutti insieme consapevoli dell'impegno, della sfida che è veramente gigantesca. Non è ragionevole pensare che l'umanità sia sterminata in 10 anni, evidentemente, dall'intelligenza artificiale, tutti coloro che hanno a che fare direttamente con l'intelligenza artificiale, anche perché sapete che si sta parlando di intelligenza artificiale generale, cioè un'intelligenza che si autoalimenta, ci sta ponendo delle questioni di civiltà molto serie, che non è che possiamo affrontare così. Questo è il primo punto, cioè questo, perché altrimenti non si sa bene di cosa parliamo. A proposito della scuola, e quindi la scuola come tutte le altre realtà, come la politica, come l'economia, è tutta investita da questa trasformazione velocissima, come la ricerca dice giustamente, è già lì, non è che è già dentro, non è che è già nella vita di tutti, degli studenti, dei ragazzi. C'è il problema dell'istituzione, no? Che nel terzo punto. Dico, il secondo punto, dov'è che va a toccare? L'ha detto la collega. L'apprendimento, noi non sappiamo più in questa situazione cosa vuol dire apprendere, io non lo so, cioè noi tutti qui presenti siamo vissuti in un'epoca in cui per apprendere l'apprendimento era, diciamo, consolidato in strutture che abbiamo inventato per gestire il passaggio storico precedente, che poi era la stampa, e dove avevano detto come facciamo a essere sicuri, abbiamo creato tutta una serie, gli editori, i giornali erano autorità che garantivano, le università che garantivano che quell'apprendimento fosse stabilizzato, e quindi noi andavamo lì e incorporavamo quella conoscenza che era stata stabilizzata intorno a noi. Ora i nostri ragazzi si trovano in un mondo totalmente diverso, perché questi luoghi di certificazione, il tema della fonte è grande come una casa, ma come si fa a controllare la fonte? Come fa poi un ragazzino a controllare la fonte? Cioè, ma come si fa? Cioè, dove va? E poi, cioè, dov'è che va a controllare la fonte? Qual è l'autorità che certifica la fonte? Quindi, c'è un tema, no? È chiaro che loro, i ragazzini, lo farei anch'io, no? La scorciatoia di mettere l'intelligenza artificiale, ti risolve il problema, ti fa l'esercizio a casa, cioè, è ovvio che fa quello, cosa volete che faccia? È ovvio che il ragazzino fa, salvo naturalmente quelli bravissimi, cioè la gran parte dei ragazzini fa quello, no? Allora, loro hanno questo mare magnum, che tra l'altro sovrasta il docente, anche all'università, no? Cioè, io cosa insegno? Una volta venivano all'università per apprendere quello che io potevo insegnare. Loro ci sono su YouTube 50, adesso per dire, lezioni di premi Nobel. Dice, perché dovete venire a ascoltare Mauro Magatti? Dice, ascoltate i premi Nobel. Dice, no? Quindi c'è questo mare magnum. Quindi il tema, secondo me, che cos'è l'apprendimento? Domandiamocelo oggi. Che da una parte è incorporazione. Questo rimane. Noi l'apprendimento passa da un'incorporazione. E se posso darti del tu come collega, no? Cioè, l'hai accennato, questo tema dell'incorporazione è molto rilevante. Perché alla fine è il vivente che ha bisogno di incorporare qualche conoscenza. Perché se no sei un pirla, se posso dirlo qui, so, sei un pirla, no? Nello stesso tempo noi non possiamo non sapere che qui, tra virgolette, c'è tutto. E loro lo sanno, e che con una domanda teoricamente possono accedere a tutto. Noi non potevamo. Quindi da una parte c'è un tema di incorporazione, secondo c'è un tema di orientamento, di navigazione. Cioè di imparare a navigare in questo oceano pazzesco che darà delle possibilità enormi, ma se tu non sai navigare e non stai su qualche barca, perché non sei solo tu da solo, se non ti metti dentro un'organizzazione, una scuola, un'impresa, cioè se tu non ti metti con altri e impari a navigare in questo oceano ti travolgerà e ti travolgerà te e le nostre democrazie, perché dopo a seguire quello evidentemente, no? Cioè, come è del tutto evidente. Quindi questo è il secondo punto, cioè domandiamoci cos'è il tema dell'incorporazione, dell'apprendimento e della navigazione. Ultimo punto, veloce, sull'istituzione. Già l'istituzione arranca perché la velocità della trasformazione è velocissima. E in Italia poi abbiamo questa cosa della scuola pubblica, che naturalmente è una gran bella roba, sono un milione di dipendenti. Tu come fai a muovere un milione di persone? Come fai a intervenire sulla quantità di scuole, che prima il senatore ha detto qualche cosa, no? Allora, l'Unione Europea già ha fatto il suo atto, ci ha messo degli anni, quando è uscito l'atto il mondo era già cambiato, va bene. Allora non facciamo quelle legislazioni lì, definiamo alcune, diciamo, linee guida di fondo, alcune linee guida di fondo, alcuni obiettivi comuni che ci diamo. Secondo, è quello che avete fatto voi al festival, la sperimentazione, perché non c'è nessun'altra via che la sperimentazione. Noi non lo sappiamo, non lo sa nessuno come si fa. Bisogna provare e bisogna far sì che le sperimentazioni però non rimangano isolate, che circolino. Quindi non basta la sperimentazione e il festival, bisogna avere degli strumenti digitali che permettano di far circolare le conoscenze che facciamo dal basso, per tirarle su, per creare delle forme di scuola nuova. Terzo, risorse. Cioè, quando, e chiudo con questa immagine che uso spesso, quando sapevano leggere il 5% della popolazione, i nostri antenati che si sono immaginati la scuola pubblica, i primi che l'hanno detto, ha detto: ma te sei fuori di testa, cioè sono tutti ignoranti e caproni, ma chi pagherà le scuole, chi pagherà gli insegnanti? Cioè c'è stato un pensiero pazzesco di immaginare che tutti dovevano imparare a leggere e scrivere. E il problema se lo sono posto quando c'è stata la rivoluzione industriale, no? Quando stava cambiando il mondo in rapporto a un cambiamento tecnico precedente. Ora, in questa situazione noi possiamo sperare di cavarcela, forse, di tirar là qualcosa, se decidiamo che in questo comparto dell'educazione noi ci mettiamo delle risorse che sono sproporzionate rispetto a quelle che attualmente li mettiamo, a partire naturalmente dagli stipendi. E è così, dici: non ci sono i soldi, troviamoli, cosa dobbiamo fare? Cioè, la ricchezza c'è, non è che no. Cioè, questa cosa qui che non ci sono i soldi, mettiamoci d'accordo. La ricchezza, guardatemi in giro, ce n'è ancora un bel po', solo che la sprechiamo, o no? Cioè, poi troviamo il modo, che non necessariamente saranno le tasse, ma dobbiamo metterci delle risorse straordinarie, come i nostri antenati sono stati capaci di fare. Se noi non siamo stati capaci perché siamo rimbesuiti dal benessere, un altro paio di maniche, non saremo capaci, ma bisogna fare questo, se no la sfida è impossibile, perché è veramente una sfida di civiltà che ci riguarda tutti. Ecco, quindi io ringrazio dell'opportunità della ricerca, perché comunque la ricerca dice alcune cose che sono state riportate, che sono interessanti, e continuiamo a ragionare insieme. Grazie.
1: Grazie professore. Hai detto delle cose straordinarie, mi avrebbe voglia di reagire sulla frammentazione della scuola italiana, perché è molto creativa ma molto frammentata. Poi hai detto una cosa straordinaria su... riprendendo Alessandra, l'emozione della scoperta come antidoto, e tu hai detto la corporeità dell'apprendimento. Sono cose bellissime, ma le lascio commentare a Luigi Ballerini, presidente del comitato scientifico del festival, nonché scrittore, psicoterapeuta e tante altre cose. Prego, Luigi.
2: Grazie, Alberto. No, io vorrei partire dalla constatazione che tramite questi dati le ragazze e i ragazzi di oggi non ci hanno dato solo, no, concesso uno sguardo privilegiato su come usano l'intelligenza artificiale, ma ci hanno dato uno sguardo privilegiato sul loro modo di pensare tout court, sul modo di studiare, di cercare aiuto, di pensare la relazione. Allora, personalmente, ma anche a nome del Festival di Indire, vorrei ringraziarli per averci fornito questo sguardo su di loro, e vorrei ringraziare anche tutti i docenti che l'hanno permesso, perché i dati sono stati raccolti con una... No, è vero che il campione è di convenienza, ma c'è stata cura che i dati fossero raccolti almeno in modo affidabile, e quindi sempre con la supervisione dei docenti, e li ringrazio tantissimo. Allora, da questi dati emergono dei importanti segnali educativi. Il primo evidente è che se qualche adulto pensa che l'intelligenza artificiale sia una questione del futuro, che chissà quando arriverà, in realtà è già decisamente dentro la loro vita. Ed è così dentro la loro vita che a noi nasce una domanda interessante, ed è: che cosa succede alla mente dei ragazzi e delle ragazze, ma non solo alla mente, che vuol dire alla loro libertà, alla loro vita emotiva, mentre la usano? Perché mentre la usiamo accade qualcosa in noi. Allora, il primo nodo per me importante è che la competenza d'uso, l'abbiamo visto, non coincide con la maturità del giudizio, per cui un adolescente può essere rapidissimo nel formulare un prompt, ottenere un risultato, ottenere una traduzione, farsi aiutare o avere una sintesi, ma di per sé questo non significa che abbia sviluppato la capacità di verificare, di dubitare, di attendere e anche di sopportare la fatica cognitiva. Quindi il paradosso della, no, della fiducia che Samuele Calzone appena, no, ci ha appena trasmesso e raccontato e documentato va in questa direzione. Come va quindi in questa direzione? La necessità, ma è già stato detto, di aiutare sempre più giovani a farsi le domande. Perché noi sappiamo che con la I l'importante è fare la domanda giusta, ma poi dobbiamo anche farci delle domande, quindi è una domanda che il soggetto deve fare a se stesso e agli altri. Il secondo nodo per me riguarda lo studio, perché ce l'hanno detto gli studenti, e qua ammiro la loro onestà, ci hanno dichiarato il rischio di diventare dipendenti e di pensare meno con la propria testa. È interessante che ci sia consapevolezza del rischio, ma anche qui non è detto che la consapevolezza poi porti a un cambiamento. Chi fuma sa che rischia qualcosa, ma non è sufficiente saperlo per cambiare. Quanto è difficile cambiare un comportamento. Allora, ci hanno documentato che la I funziona da sollievo cognitivo, riducendo quello che chiamiamo la fatica cognitiva. E come ha detto il professor Magatti, certo, perché non dovrei togliermi la fatica cognitiva? Perché non dovrei avere questo sollievo? Accorcio il percorso, ho risposte immediate. Però nell'età evolutiva la fatica cognitiva è anche un luogo di crescita, perché è dentro la fatica che si costruiscono memoria, autonomia, la tolleranza alla frustrazione, la capacità di rielaborare il pensiero critico. E se noi togliamo la fatica rischiamo di togliere anche una parte della crescita. Quindi per noi si tratterà di trovare il modo a scuola, e già le esperienze del festival ce l'hanno documentato, per impedire che l'intelligenza artificiale diventi una possiamo definirla una stampella permanente del pensiero, cioè il mio pensiero sta in su, no, zoppico, e riesce a stare su perché c'è questa stampella. Ecco, che il pensiero cammini sulle sue gambe che ha. Il dato però che mi interpella di più è quello dell'intelligenza artificiale come confidente emotivo, perché abbiamo visto che più della metà dice io mi confido. Anche nel mio osservatorio in studio, parlando con loro, mi viene riferito così spesso che mi è venuto il dubbio che la metà sia ottimistica come visione in questo momento. Allora, il bisogno di raccontarsi è propriamente umano, soprattutto nell'adolescenza, no? L'adolescente ha bisogno di essere ascoltato, riconosciuto, compreso, sicuramente ha bisogno di essere stimato, però il punto critico nasce quando è una macchina che simula ascolto, che simula empatia, che simula comprensione, che appunto simula un rapporto, ma non è in grado di fornire una relazione. Non può costituire una macchina l'ambiente affettivo e relazionale in cui si diventa sapienti e in cui ci si sente compresi, per cui dobbiamo aiutare ancora una volta i più giovani a non confondere la risposta con la relazione. Cioè io ho una risposta, ma non è questo ciò che mi darà conforto. Il chatbot può rispondere, non si prende cura, può dare anche parole gentili di comprensione, ma non si assume la responsabilità su di me. Un amico, quando mi dice qualcosa, in qualche modo si assume una responsabilità. Può sembrare sempre disponibile, ma non custodisce la mia storia, no? Magari memorizza, la conversazione, si ricorda di me, ma non è il ricordarsi che mi serve, no? Tra l'altro, nella Magnifica Humanitas il Papa cita qualcosa per me di estremamente interessante e utile per noi, perché l'imitazione artificiale di una comunicazione umana può illuderci di essere in relazione, perché può simulare consiglio, empatia, amicizia, amore, ma c'è un rischio, e secondo me questo è il rischio che mi preoccupa di più rispetto ai giovani, è che non è soltanto di credere di parlare con una persona, ma che poi perdiamo il desiderio stesso di cercare davvero aiuto da un altro. Allora, più ho la I come compagno, meno, no? Più rischio di cercare meno gli altri come compagni reali. E il vero pericolo quindi è quello di abituarsi a una relazione senza rischio, perché è sempre disponibile, è sempre accomodante, è sempre pronta, non c'è il limite dell'altro, non c'è il conflitto, non c'è l'attesa, non c'è la frustrazione, no? I ragazzi mi dicono, ma con un chat, con chat io posso parlare in qualsiasi momento, perché è sempre lì, non mi giudica, e posso dire tutto quello che a un adulto non sono in grado di dire, che ho paura di dire, che mi vergogno di dire, no? E allora noi dobbiamo chiederci, credo che sarebbe limitante in questo scenario porre la questione solo nei termini di come possiamo limitare l'uso della I, certo riguarda la I, ma dobbiamo chiederci che spazi reali di vita stiamo offrendo ai più giovani. Io anni fa, ma credo che valga ancora adesso, avevo coniato questo slogan per me, come linea guida per me, ed era: la sfida col virtuale, allora era il virtuale, si vince nel reale, si vince col reale. Perché sono fermamente persuaso che quanto più esista un reale interessante, affascinante, coinvolgente, tanto più io mi implicherò con quel reale. Allora, se un adolescente si confida con un algoritmo, la domanda che noi dobbiamo porci è se trova degli adulti abbastanza disponibili, se trova dei luoghi sicuri, se trova delle relazioni sincere in cui poter portare tutto se stesso. Mi è piaciuto tantissimo, il professor Magatti ha parlato di incorporazione, ha a che fare col corpo, quindi abbiamo bisogno di luoghi e tempi in cui l'io corpo, come lo chiamava Freud, come l'ha definito Freud, l'io corpo incontra altri io corpo con cui entrare in relazione. Allora, la scuola da questo punto di vista ha un compito enorme, l'abbiamo visto anche documentato. La scuola, sempre la Magnifica Humanitas dice, ha due caratteristiche che l'IA, che l'intelligenza artificiale non possiede, che è il tempo condiviso e le relazioni affidabili. Io credo che la sfida non la giocheremo su questa, la giocheremo sul tempo condiviso, sulle relazioni affidabili. Tra l'altro oggi, in questi giorni, sta iniziando in tutta Italia l'anno scolastico, allora che la scuola non perda l'occasione di intervenire su questi due punti. Meglio evitare di inseguire la velocità del mondo digitale, ma pensare di sostenere la crescita nel tempo, e a volte anche con una certa lentezza, di persone libere, che siano capaci di pensare con la propria testa, capaci di cercare ancora, e desideroso, non solo capace, desideroso di cercare il volto dell'altro, il corpo dell'altro, l'io corpo dell'altro, per una soddisfazione che quando è reale, peraltro, è sempre reciproca, è sempre, la soddisfazione è sempre condivisa ed è sempre fra i corpi. E nel rapporto con una macchina non si può dare il termine soddisfazione, secondo me questo sarà ciò che sarà dirimente.
1: Grazie Luigi, io credo che un po' di questa soddisfazione reciproca oggi l'abbiamo provata sentendo i vari interventi. Io mi permetto di dire due cose. La prima, ringrazio oltretutto, ma a nome di tutti, Mauro Magatti, quando dice bisogna investire sull'educazione. Mai come in questo momento il futuro lo si costruisce investendo sull'educazione, non su altre priorità che magari vengono predicate in modo più forte, e io ci credo, e credo che tutti noi ci crediamo profondamente, che dobbiamo investire su questo aspetto, sulla scuola e su tutti gli aspetti dell'educazione. La seconda osservazione che faccio, mi permetto di adottare la definizione, Luigi, tua: la sfida con l'artificiale si vince con il reale, che mi pare faccia appunto il pandan con l'affermazione di Alessandra, la grande emozione della scoperta che dobbiamo far riprovare ai nostri ragazzi. Bene, con questo ci auguriamo, e auguriamo a tutti i docenti e ai ragazzi, un buon anno scolastico, e magari ci vediamo al festival primo weekend di settembre a Valdobbiadene, che sarà sul tema, invece un altro tema caldissimo, che è il tema della valutazione, e quindi ripensare la valutazione nella scuola. Voi capite che si tratta di un tema assolutamente caldo. Bene, grazie a tutti chi ci ha ascoltato anche sui canali YouTube e quant'altro. Grazie e buon lavoro.
3: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Linea alla Camera, adesso c'è la commemorazione del deputato Adriano Ciaffi, ascoltiamo.
2: Deputato per 5 legislature, dapprima nella 5ª e 6ª e successivamente anche nella 9ª e nella 11ª. Nato a Macerata il 14 maggio 1936, laureato in giurisprudenza, avvocato ed esponente della Democrazia Cristiana, entrò per la prima volta a Montecitorio nel 1968, dove fu componente della Commissione Agricoltura e Foreste. Venne rieletto anche nel 1972 e, come nella legislatura precedente, contribuì in misura significativa al dibattito e alla concreta redazione della riforma della mezzadria, che avrebbe visto poi la luce con l'approvazione della legge numero 203 del 1982. Dopo soli 3 anni di mandato si dimise per assumere le funzioni di presidente della Regione Marche, in carico che mantenne fino al settembre 1978 alla guida di una coalizione tra DC, PSI, PSD e PRI, supportata dall'appoggio esterno del Partito Comunista Italiano. Si trattò peraltro di uno dei primi esperimenti del compromesso storico, precursore a livello locale della stagione della solidarietà nazionale. Al termine del mandato continuò a dedicarsi alla politica della sua regione nelle vesti di assessore al bilancio, per poi iniziare nel 1983 il suo secondo percorso come deputato. La 9ª legislatura lo vide tuttavia soprattutto impegnato nell'esecutivo, in ragione del suo ingresso in qualità di sottosegretario di Stato all'interno nel primo governo guidato da Bettino Craxi, incarico al quale fu successivamente confermato anche negli esecutivi Craxi 2 e Fanfani 6. Fu rieletto anche nella 10ª legislatura, nell'ambito della quale assunse a partire dal 1989 l'incarico di vicepresidente della Commissione Affari Costituzionali. Di grande rilievo fu in particolare l'attività svolta quale relatore della legge numero 142 del 1990, che dettò nuovi principi informatori per l'ordinamento delle autonomie locali attraverso il riconoscimento della loro autonomia statutaria e regolamentare, l'ampliamento delle forme di gestione dei servizi pubblici locali e lo sviluppo delle forme di associazione tra comuni. Il suo impegno politico a livello nazionale proseguì anche nella 11ª legislatura, quando venne eletto al prestigioso incarico di presidente della medesima Commissione Affari Costituzionali. E fu proprio in quella stagione riformatrice così feconda che dette un ulteriore significativo contributo, svolgendo le funzioni di relatore sulla legge numero 81 del 1993, che introdusse l'elezione diretta del sindaco e del presidente della provincia. Peraltro, di lì a poco, la stessa Commissione Affari Costituzionali, guidata appunto da Adriano Ciaffi, avrebbe svolto un fondamentale lavoro istruttorio anche ai fini della riforma delle leggi elettorali di Camera e Senato, il cosiddetto Mattarellum. Dopo il venir meno della Democrazia Cristiana, il suo impegno politico proseguì come consigliere comunale e capogruppo dapprima con il Partito Popolare e quindi con la Margherita. Fu infine membro dell'Assemblea Costituente del Partito Democratico. Una carriera politica non comune, in cui Adriano Ciaffi seppe coniugare lo stretto e proficuo legame, anche amministrativo, con la Regione Marche e la sua Macerata, con un altrettanto rilevante impegno a livello nazionale sul versante sia parlamentare che governativo. Animato da un profondo senso dello Stato e da una generosa disponibilità, Adriano Ciaffi, con la sua lunga e autorevole esperienza politica, ha indubbiamente lasciato un'impronta profonda nelle istituzioni del nostro Paese. La Presidenza ha già fatto pervenire ai familiari le espressioni della più sentita partecipazione al loro dolore, che desidero oggi rinnovare al figlio Andrea e ai nipoti che sono qui presenti nelle tribune e che saluto e che ringrazio per la loro presenza. E invito adesso l'Assemblea ad osservare un minuto di silenzio.

0: Deputata Manzi, prego.
1: La ringrazio, signor Presidente. Come giustamente ricordava, una carriera politica non comune, quella di Adriano Ciaffi, e la semplice elencazione di quella che è stata davvero una straordinaria carriera istituzionale da sola non è in grado pienamente di rendere fino in fondo il profilo di un uomo che è stato, per visione programmatica, per passione ideale e per militanza presente e attiva tra la gente, un vero leader, il cui riserbo naturale forse ha impedito spesso di enfatizzare fino in fondo gli obiettivi che ha realizzato nella sua lunga vita politica. Adriano Ciaffi, come lo ha definito una persona che ha praticato con lui la militanza nelle fila della Democrazia Cristiana, era un rivoluzionario mite e tenace, e conoscendolo forse avrebbe sorriso e si sarebbe schernito di fronte a questa affermazione. Un rivoluzionario mite e gentile che ha portato avanti concretamente battaglie politiche per l'affermazione dei principi costituzionali di giustizia sociale ed eguaglianza che hanno inciso nella storia del paese e della sua regione. Sì, un rivoluzionario, perché rivoluzionario è una parola spesso abusata, invece necessaria per provare a definire l'approccio di chi senza bisogno di alzare la voce sapeva andare al cuore delle questioni e sovvertirle, attuando quella rivoluzione culturale e sociale che è scritta nelle pagine della nostra Costituzione. E penso, come lei ha ricordato, alla riforma agraria che trasformò la mezzadria, lui che era originario di una delle regioni più mezzadrili peraltro d'Italia, in moderni contratti d'affitto a favore dei coltivatori diretti, eliminando gli ultimi residui di stampo feudale delle campagne italiane e dando voce e dignità a chi fino ad allora aveva avuto solo il diritto di spaccarsi la schiena nei campi. O ancora la riforma degli enti locali o all'elezione diretta dei sindaci, di cui fu relatore, strumenti di profonda trasformazione della partecipazione democratica e della struttura istituzionale del Paese. Come Presidente della Regione Marche, dal 75 al 78, Ciaffi fu il precursore di quel progetto politico del compromesso storico, governando lui, che era un leader della sinistra democristiana marchigiana, con l'appoggio esterno del Partito Comunista, in nome non di un semplice accordo politico, ma di un progetto di emancipazione del Paese e di alleanza tra le più importanti e popolari forze politiche italiane per superare insieme la drammatica stagione degli anni 70. Un progetto che nelle sue Marche concretizzò in idee ambiziose come quelle della città-regione o dei distretti industriali, o per la sua Macerata nella città dei 100.000, capoluogo in grado di aggregare intorno a sé per ruolo e progettualità l'intera comunità provinciale. Proprio quella Macerata dove chiuse la sua carriera istituzionale come consigliere comunale, secondo un'idea di politica intesa proprio come servizio a favore del bene comune collettivo. Adriano Ciaffi è stato per più di una generazione di politici marchigiani e non solo l'esempio di come si dovrebbe fare politica e rappresentare le istituzioni, nella profonda cultura, nel rispetto autentico e non di facciata per l'avversario politico, fondato sull'ascolto delle sue ragioni in tanti delicati passaggi legislativi. E in un'altra dote fondamentale che voglio ricordare, appunto nel ricordo diretto di una giovane donna che qualche anno fa si affacciava alla vita istituzionale della sua città, guardando con rispetto e soggezione all'onorevole Ciaffi. La capacità di aprirsi ai più giovani con una dote di autentica pedagogia politica, trattandoli fino agli ultimi giorni della sua vita con curiosità e apertura verso le loro posizioni, senza paternalismo ma con l'autentica volontà di confrontarsi con loro nel merito, di ascoltarli e di trattarli alla pari, una dote non comune e molto preziosa. E nell'esprimere la profonda vicinanza del mio gruppo, del gruppo del parlamentare del Partito Democratico che lui stesso, come ha ricordato, ha contribuito a fondare, alla sua famiglia che è qui presente, voglio rivolgermi proprio a te, caro Adriano, in un momento che non avrei mai voluto affrontare in quest'aula, pensando all'immagine bella del tuo ultimo incontro con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella lo scorso 25 aprile a San Severino Marche. L'immagine di due amici e colleghi uniti da uno stesso comune impegno dentro e fuori le istituzioni per la piena attuazione dei valori della nostra Costituzione antifascista e repubblicana. Ecco, caro Adriano, racconteremo e praticheremo il tuo esempio a ogni livello politico istituzionale per quanto ne saremo capaci, provando, ognuno e ciascuno per la sua parte, a farlo crescere e germogliare ancora. Perché ci manca e ci manca tanto.
0: Grazie, deputata Manzi. Onorevole Mattia, prego.
2: Grazie Presidente. Con lei onorevoli, oggi sento il dovere di commemorare la figura dell'onorevole Adriano Ciaffi, persona che ha dedicato un'intera vita al servizio delle istituzioni e della comunità e delle comunità locali. Come ha preceduto lei, onorevole Presidente, ma ripetita iuvant, è nato e cresciuto a Macerata, parlamentare per ben 5 legislature, e questa la dice tutta della figura e della capacità dell'onorevole Ciaffi. Già presidente della Regione Marche e più volte sottosegretario all'interno con i governi Fanfani e Craxi. Di lui voglio ricordare che nel suo ruolo di presidente della Commissione Affari Costituzionali fu anche relatore di vere e proprie pietre miliari: la già citata legge 142 del 90, la 81 del 93, leggi che hanno scritto la storia delle comunità locali, esaltandosi con le elezioni dirette del sindaco a disposizione del popolo, che popola appunto le città e i comuni. E queste ed altre attività sono possibili solo quando ci si dedica la propria vita con dedizione al perseguimento del bene pubblico e, come nel caso di Ciaffi, anche alla ragione di Stato. Lo ripeto, anche alla ragione di Stato. Per queste ragioni, scusate il gioco di parole, Ciaffi ha meritato la stima anche degli avversari politici, e noi, gruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, con questo spirito, nel solco di queste testimonianze, lo ricordiamo e gli rendiamo omaggio per il servizio reso alla sua terra, alla nazione e a questa istituzione alla quale ha donato quasi 20 anni della propria esistenza. Grazie.
0: Grazie onorevole Mattia. Deputata Latini, prego.
3: Grazie Presidente, colleghi, un saluto ai familiari. Oggi ricordiamo Adriano Ciaffi e credo che farlo in quest'Aula sia un'occasione importante che ha un significato particolare. Ciaffi è stato un uomo delle istituzioni, un esponente della Democrazia Cristiana, espressione di quella cultura cattolico-democristiana e sociale che ha rappresentato una parte importante della storia politica delle Marche e della Repubblica. È stato presidente della Regione Marche, parlamentare per 5 legislature e sottosegretario all'interno in diversi governi e presidente della Commissione Affari Costituzionali di questa Camera. Ma c'è un aspetto della sua esperienza che vorrei ricordare in modo particolare: il suo impegno per le autonomie locali. Fu relatore della legge 142 del 90 sull'ordinamento delle autonomie locali e della legge 81 del 93 che introdusse l'elezione diretta del sindaco. Due riforme che hanno segnato profondamente il rapporto fra cittadini e istituzioni, rafforzando il ruolo e la responsabilità dei governi locali. E poi ci sono le Marche. Io ho avuto l'onore di servire la mia regione come assessore durante il primo mandato del presidente Francesco Acquaroli, e proprio vivendo questa esperienza di governo regionale ho potuto comprendere ancora di più il valore di quella dimensione istituzionale e territoriale che Ciaffi aveva saputo interpretare. Vorrei allora portare in quest'Aula anche le parole con cui il presidente Acquaroli lo ha ricordato dopo la sua scomparsa. Ha parlato del suo impegno determinante per la crescita delle autonomie locali e per lo sviluppo del modello di città-regione, e lo ha definito un marchigiano tra i più autorevoli e conosciuti nelle istituzioni della seconda metà del XX secolo. Credo che siano parole che restituiscono bene il senso della sua esperienza. Ciaffi era profondamente marchigiano, ma non provinciale. aveva una visione capace di guardare oltre i confini della regione e di collegare il territorio alle grandi trasformazioni istituzionali del Paese. Le stagioni politiche cambiano, cambiano i partiti, cambiano le idee con cui affrontiamo il presente, ma resta il dovere di servire le istituzioni con serietà, competenza e senso dello Stato. Adriano Ciaffi apparteneva a una generazione politica diversa dalla nostra, ma il valore del suo impegno appartiene alla storia delle Marche e alla storia della Repubblica. Per questo oggi, da marchigiana e da parlamentare, desidero rivolgere alla sua famiglia il mio più sincero cordoglio e ricordare Adriano Ciaffi con gratitudine, rispetto e riconoscenza. Grazie.
0: Grazie, deputata Latini. Onorevole Fede, prego.
4: Grazie, Presidente. A nome del gruppo parlamentare del Movimento 5 Stelle esprimo le più sentite condoglianze alla famiglia dell'onorevole Adriano Ciaffi attraverso il figlio Andrea e i nipoti che sono presenti qui in aula. Venuto a mancare l'onorevole nel giugno scorso all'età di 90 anni nella sua Macerata. Ciaffi era marchigiano e credo di interpretare un sentimento unanime nei politici della mia regione, affermando che con lui le Marche perdono una delle figure politiche, civili e istituzionali più autorevoli della seconda metà del Novecento. Avvocato ed esponente di spicco della Democrazia Cristiana, la sua carriera nelle istituzioni è stata lunghissima ed ha attraversato ruoli apicali per oltre 30 anni. È stato eletto alla Camera dei Deputati per ben 5 legislature tra il 1968 e il 1994 e ha ricoperto l'incarico di sottosegretario di Stato all'interno praticamente per tutto il corso della nona legislatura, dal 1983 al 1987. Ciaffi ha inoltre svolto fondamentali ruoli a livello territoriale. Dal 75 al 78 è stato presidente della Regione Marche e successivamente assessore regionale. Ha guidato l'ente in una fase di fondamentale consolidamento ed ha contribuito attivamente alla modernizzazione economica e sociale del territorio marchigiano, sostenendo la necessità di uno sviluppo equilibrato tra la costa e le aree interne. Ma in quest'Aula è doveroso ricordare soprattutto il segno indelebile che Ciaffi ha lasciato nella legislazione e nella qualità della nostra democrazia. Fin dai suoi esordi si batté per il completo superamento della mezzadria, promuovendo una trasformazione sociale di grandissimo impatto. Negli anni 90, poi, fu il motore di riforme che hanno letteralmente ridisegnato il rapporto tra i cittadini e le istituzioni locali. È stato relatore nel 1990 della legge sul riordino delle autonomie locali e soprattutto, da Presidente della Commissione Affari Costituzionali, nel 1993 è stato relatore della legge che ha introdotto l'elezione diretta dei sindaci e dei presidenti di provincia. Grazie a questa riforma, da allora i cittadini hanno potuto scegliere direttamente i propri amministratori locali, garantendo maggiore stabilità e governabilità ai comuni italiani. Adriano Ciaffi portava con sé un'eredità di civile profonda e ha saputo custodire con discrezione e altissimo senso dello Stato. Suo padre fu presidente del Comitato di Liberazione Nazionale di Macerata. Questo legame con i valori dell'antifascismo, della resistenza e della fondazione della Repubblica lo ha sempre accompagnato rendendolo un uomo dal confronto rigoroso, capace di ascoltare anche le posizioni più distanti. Oggi, in un'epoca in cui spesso prevalgono l'individualismo o l'allontanamento dei cittadini dalla vita politica, figure come quella di Adriano Ciaffi ci ricordano che la politica deve essere servizio autentico, studio e responsabilità verso la comunità. Grazie Presidente.
0: Grazie onorevole Fede. Onorevole D'Alessio, prego.
5: Grazie Presidente, oggi questa Assemblea ricorda Adriano Ciaffi, una figura che ha vissuto da protagonista un segmento importante della storia politica e istituzionale della Repubblica e che ha lasciato un segno profondo nella sua terra, le Marche, così come nelle istituzioni nazionali. Adriano Ciaffi apparteneva a quella generazione di uomini impegnati nelle istituzioni che consideravano la politica innanzitutto come una forma alta di servizio alla comunità. Avvocato, dirigente della Democrazia Cristiana, parlamentare per 5 legislature, fu sottosegretario all'interno e presidente della Regione Marche. Seppe conferire abnegazione e impegno costante alle attività politiche, caratterizzandosi per la solida competenza giuridica e amministrativa che mise al servizio di una stagione nella quale la Repubblica era chiamata a costruire concretamente il nuovo sistema delle autonomie regionali e locali. Fu proprio sul terreno delle autonomie che il suo impegno trovò una delle sue espressioni più significative, fu protagonista, tra le altre, di riforme che hanno segnato la storia dei rapporti tra cittadini e istituzioni. Ma al di là degli incarichi e delle leggi, ciò che oggi merita di essere ricordato è lo stile con cui Adriano Ciaffi interpretò la politica. Chi lo ha conosciuto ne ricorda l'umiltà la disponibilità all'ascolto, la competenza e soprattutto la capacità di mantenere aperto il dialogo anche con chi si trovava su posizioni politiche diverse dalle sue. È un tratto che assume un valore particolare proprio in quest'Aula, dove il confronto tra idee diverse è il cuore stesso della democrazia e che tuttavia deve essere vissuto sempre in una dimensione di rispetto reciproco. Ciaffi apparteneva a una cultura politica

0: Il ricordo di un protagonista della vita politica delle Marche e del Paese, ma anche l'esempio di un uomo che ha saputo davvero coniugare la rappresentanza con la responsabilità e la politica con il servizio. Un abbraccio alla famiglia da parte del gruppo Azione. Grazie.
1: Grazie onorevole D'Alessio. Deputata Ghirra, prego.
2: Sì, grazie Presidente, colleghe e colleghi, anch'io rivolgo un saluto ai familiari di Adriano Ciaffi oggi presenti. Avvocato, esponente di spicco della Democrazia Cristiana, deputato, sottosegretario all'interno, presidente di regione nelle sue Marche, Adriano Ciaffi si è spento a 90 anni e forse questo elenco insomma non soddisfa le... era politica di cui è stato protagonista. È stata espressione di una classe politica che tra slanci ideali e azioni concrete ha interpretato e dato vita all'Italia della cosiddetta Prima Repubblica attraverso un intenso, sincero e continuo rapporto con i territori. Nato a Macerata nel 1936, suo padre Ferdinando era stato presidente del Comitato di Liberazione Nazionale di quella città, un'eredità civile che Adriano Ciaffi ha saputo custodire e testimoniare, contribuendo a mantenere viva la memoria della lotta di liberazione e dei valori fondanti della Repubblica, come ha affermato il presidente dell'Istituto regionale per la storia del movimento di liberazione delle Marche. Ciaffi è stato inoltre tra i maggiori protagonisti della legge sull'ordinamento delle autonomie locali nel 90 e tre anni dopo di quella sull'elezione diretta dei sindaci, che al di là degli orientamenti di ciascuno di noi restano un passaggio importante di riforme che hanno messo al centro dell'agenda politica i governi locali, che per noi è un grande merito. Porgiamo le nostre più sentite condoglianze alla sua famiglia e alla sua comunità. Grazie.
1: Grazie deputata Ghirra. Onorevole Giachetti, prego.
3: Grazie signor Presidente. Lei ha giustamente ricordato il lungo percorso politico, parlamentare e di governo, ma confinarlo a questa lunga esperienza rischia, a mio avviso, di non consegnarci fino in fondo quello che è stato Adriano Ciaffi. C'è una cosa che più di altre mi ha colpito nella sua vicenda politica. Ciaffi apparteneva a una generazione che considerava la politica una cosa terribilmente seria, ma non per questo la viveva come una cosa terribilmente solenne. Era un uomo della Democrazia Cristiana, ma soprattutto era un uomo che credeva nella possibilità di cambiare le cose attraverso le istituzioni. E lo dimostra una vicenda che è stata ricordata, che forse dice più di molte biografie quando fu presidente delle Marche negli anni 60, che guidò una maggioranza nella quale appunto la Democrazia Cristiana governava con l'appoggio esterno del Partito Comunista, in una stagione nella quale questo significava assumersi anche un vero rischio politico. Non una formula, ma la convinzione che davanti a problemi concreti si potessero creare terreni e di incontro anche tra culture politiche lontanissime. È un fatto che ritroviamo nelle riforme alle quali legò il suo nome, l'avete detto, gli enti locali, i sindaci, l'idea di avvicinare le istituzioni ai cittadini. Ma c'è una cosa che forse mi piace ancora di più ricordare. Chi lo ha incontrato negli ultimi anni racconta di un uomo che ascoltava e che continuava a dare consigli ai più giovani, come giustamente ha detto la collega Manzi, senza paternalismo, ma con curiosità, persino con interesse per chi faceva politica venendo da un'altra generazione e da un'altra storia. Questa forse è la misura più vera di un uomo politico, non soltanto quello che ha fatto quando aveva il potere di decidere, ma quello che riesce a lasciare negli altri quando quel potere non ce l'ha più. Ciaffi ha attraversato la Prima Repubblica, la sua crisi, la trasformazione dei partiti, arrivando fino alla stagione del Partito Democratico, e non è rimasto semplicemente un uomo del passato, è rimasto per molti, ho concluso signor Presidente, un vero interlocutore. E credo che questo sia uno dei modi più belli per ricordarlo, come un uomo che ha fatto politica senza consumarsi nella politica, che ha avuto idee e appartenenze forti senza trasformarle in recinti, e ha continuato fino alla fine a pensare che la politica potesse essere una cosa nobile. In tempi nei quali troppo spesso la politica sembra avere bisogno di rumore per farsi ascoltare, la figura di Ciaffi ci ricorda una cosa molto semplice: qualche volta per lasciare un segno basta avere delle idee, la serietà per portarle avanti e il rispetto per chi la pensa diversamente. Anche noi ci uniamo alle condoglianze ai familiari e alla sua comunità politica.

0: che peraltro è stata anche la mia, sia ai tempi della Margherita che ai tempi del Partito Democratico. Grazie.
1: Grazie onorevole Giachetti. È così terminata la commemorazione per l'onorevole Adriano Ciaffi. Io risaluto a nome della Presidenza il figliolo Andrea e i nipoti, li ringrazio di essere qui e tutti voi colleghi che siete intervenuti. Sospendiamo quindi la seduta, che riprenderà alle ore 15 per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata. La seduta è sospesa.
2: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: Notiziario parlamentare.
1: Buon pomeriggio da Emanuela Valenti. Via libera della Camera con 162 sì, 108 no e 5 astenuti al decreto sui prezzi petroliferi connessi alla ulteriore crisi nei mercati internazionali sull'Ilva SpA in amministrazione straordinaria. Il testo adesso passa al Senato. Massimo Giacomini.
2: Un decreto che certifica il fallimento delle politiche del governo sull'energia. Secondo AWS è la vera Caporetto per Meloni. Un ennesimo record negativo, ha sottolineato Michele Gubitosa, Movimento 5 Stelle.
3: Siamo di fronte all'ennesimo record. Quale governo è riuscito a proporre 8 decreti senza riuscire ad incidere sulla vita dei cittadini?
2: Una saga dell'incertezza per il Partito Democratico è la sequenza dei decreti ponte, come ha detto Virginio Merola.
4: Famiglie e imprese non possono vivere appese alla scadenza del prossimo decreto, che chi deve programmare costi, contratti e investimenti non può scoprire ogni settimana quale sarà lo sconto alla pompa dei giorni successivi. Eravamo a giugno e siamo a settembre.
2: Dalla maggioranza ha risposto Mariangela Matera di Fratelli d'Italia.
5: Noi sappiamo che ogni euro dello Stato è un euro dei cittadini. Sappiamo che proteggere le famiglie oggi significa non mettere a rischio i conti pubblici di domani. E sappiamo anche che il modo più facile per fare politica è promettere una spesa senza dire dove trovare le risorse.
2: Nel decreto anche le risorse per l'ex Ilva. Sulla questione le parole di Vito De Palma di Forza Italia.
6: Questo decreto mette a disposizione ulteriori 100 milioni di euro per preservare la funzionalità degli impianti nella fase di cessione. In commissione ho inoltre ritenuto di sottoscrivere l'emendamento 2.12 e voglio soffermarmi su questa norma perché non è un tecnicismo secondario e perché riguarda direttamente il sistema delle imprese che lavorano con Ilva e Acciaierie d'Italia.
1: E proprio sull'ex Ilva si è tenuto un incontro tra governo e sindacati a Palazzo Chigi. Sul tavolo il futuro di circa 2.500 lavoratori dell'indotto dopo che la magistratura ha confermato lo stop all'area a caldo dello stabilimento di Taranto. Amalia Carosi.
7: Una misura straordinaria per tutelare i lavoratori dell'indotto dell'ex Ilva di Taranto, mentre non si ferma il countdown alla rovescia verso lo spegnimento dell'ultimo altoforno acceso in quella che fu la più grande acciaieria d'Europa. Nell'incontro a Palazzo Chigi, il governo ha illustrato alle parti sociali il decreto che porterà in Consiglio dei Ministri nel pomeriggio, con una cassa integrazione fuori dell'ordinario per mettere in sicurezza non solo i lavoratori degli appalti, ma anche i 4.500 dell'indotto. Il decreto della Corte d'Appello di Milano, che al 28 ottobre spegnerà l'area a caldo, apre nuovi scenari per Michele De Palma, segretario generale FIOM CGIL.
8: La nostra proposta, quella che abbiamo avanzato al governo, una società pubblica che dia continuità alla decarbonizzazione e alla garanzia della produzione e dell'occupazione. Penso che il ritardo abbia generato una situazione complessa, c'è una sentenza della magistratura, ora il punto è come si salvaguardiano le lavoratrici e i lavoratori.
1: Alla Camera, come avete sentito poco fa, alle 15 ci sarà lo svolgimento del Question Time con i ministri degli esteri Tajani, dell'istruzione Valditara e della cultura Giuli. Alle 16.15 ci sarà la commemorazione dell'onorevole del deputato Fabio Mussi. È previsto poi dall'ordine del giorno anche la proposta di legge istituzione del Museo per la Memoria del disastro ferroviario di Viareggio, il disegno di legge proroga del termine per l'esercizio della delega prevista dalla legge del 2024. E al Senato, passiamo al Senato adesso per l'esame del disegno di legge delega al governo sul nucleare sostenibile. Emendamenti e voto finale slittano la settimana prossima, come ha spiegato il presidente La Russa al termine della capigruppo. E questa mattina Laura ha respinto le questioni pregiudiziali presentate dalle opposizioni. Nel pomeriggio alle 15 sono previste la discussione generale e l'esame degli emendamenti, mentre il voto finale sul provvedimento dovrebbe arrivare la prossima settimana. Sentiamo una scheda di Roberta Gentilini.
9: Con il testo sul cosiddetto nucleare sostenibile, il governo vuole riportare l'atomo dentro la strategia energetica italiana. Quasi 40 anni dopo il referendum del 1987 e 15 anni dopo quello del 2011 che aveva confermato il no alle centrali nucleari. Di fatto si delega all'esecutivo a costruire entro un anno l'intero quadro normativo del settore, dalla sperimentazione alla localizzazione degli impianti, dalla gestione delle scorie alla ricerca sulla fusione nucleare. Il ministro competente Pichetto Fratin guarda anche al fronte del consenso attraverso informazione e trasparenza per superare pregiudizi su ricorso all'atomo. Per questo sono previsti 1,5 milioni nel 2025 e 6 milioni nel 2026 per le campagne informative rivolte ai cittadini e ai territori interessati dalla possibile localizzazione degli impianti. Il DDL prevede inoltre la possibilità di autocandidature dei territori interessati a ospitare impianti e siti di stoccaggio con nuovi passaggi di valutazione ambientale strategica. Previsto poi lo stanziamento di 20 milioni di euro l'anno tra il 2027 e il 2029 per investimenti a sviluppo infrastrutturale nel settore nucleare. Il provvedimento si inserisce nella logica europea di decarbonizzazione in neutralità climatica al 2050. L'obiettivo dichiarato è ridurre la dipendenza energetica del paese e rafforzare la competitività industriale. Varie le critiche mosse dalle opposizioni che insistono sull'opportunità di privilegiare gli investimenti sulle rinnovabili nell'ottica del processo di decarbonizzazione e pongono la questione smaltimento scorie. Inoltre nel mirino l'introduzione di nuovi impianti nucleari che determinerebbe una strutturale dipendenza dall'Italia da stati terzi, non da meno la tutela di sicurezza e salute.
1: Il Presidente della Repubblica Mattarella questa mattina ha partecipato al Senato all'evento per ricordare i 10 anni della morte dell'ex capo dello Stato Carlo Azeglio Ciampi e c'era anche il Presidente di Palazzo Madama Ignazio La Russa. Libertà, democrazia, Costituzione, unità nazionale e appartenenza europea, queste per me le parole chiave per provare senza presunzione a definire Ciampi, ha dichiarato La Russa, che poi è intervenuto anche sulla commissione di vigilanza RAI dopo le dimissioni in blocco di qualche mese fa degli esponenti delle opposizioni. Non hanno ancora presentato i nomi, ha sottolineato il Presidente del Senato. Oggi nella riunione dei capigruppo crederò che lo facciano. Il discorso sullo stato dell'Unione della Presidente della Commissione europea von der Leyen all'Europarlamento di Strasburgo. Ascoltiamo l'inviata Claudia Stamerra.
10: Per la Presidente della Commissione europea von der Leyen la grande battaglia ora è difendere l'unità dell'Europa da coloro che vogliono distruggerla.
11: Whether it is the ultra-nationalists or the anti-European.
10: Siano gruppi ultranazionalisti o disinformatori russi, riscuote applausi a scena aperta Ursula von der Leyen, che nel suo discorso sullo Stato dell'Unione qui al Parlamento di Strasburgo esorta la tutela dei valori europei, mai come oggi messi in discussione da entità oscure. Non vogliamo un'Europa nelle mani di altri, dice. Certo le sfide sono numerose e von der Leyen si sofferma su ognuna: economia, relazioni internazionali, la ricerca della pace, il cambiamento climatico, l'intelligenza artificiale. L'Unione Europea cerca sponde commerciali oltre gli oceani. In aula la Presidente della Commissione presenta la prossima cooperazione globale con il Canada, con il Premier Kearney, salutato come il primo membro associato dell'Unione. Ribadito l'impegno di Bruxelles per l'Ucraina, von der Leyen annuncia anche un nuovo programma di cooperazione con Kiev per la difesa. E sulla guerra ibrida la Presidente della Commissione parla di un nuovo piano per la sicurezza, con risposte comuni. E poi lancia il Kids Act, la legge per tutelare i bambini che utilizzano i social.
1: Era l'ultimo servizio, grazie a Francesco Ciafardini in regia e ancora buon pomeriggio da Emanuela Valenti.
0: Notiziario parlamentare. RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Buon pomeriggio. Al Senato l'altro ieri si è tenuto l'evento dal titolo La scelta etica, denaro pubblico e responsabilità politica, iniziativa del senatore Giuseppe De Cristofaro. Buon ascolto.
2: Vi ringrazio per la presenza. La conferenza stampa di oggi è stata ovviamente fortemente voluta dal gruppo di Alleanza Verdi e Sinistra del Senato e della Camera, grazie al senatore Peppe De Cristofaro, capogruppo di AVS al Senato, e grazie all'onorevole Filiberto Zaratti, che saranno ovviamente i primi firmatari rispettivamente per il Senato e per la Camera di questa proposta di legge, di questo disegno di legge che riguarda il principio di sostenibilità etica nell'impiego delle risorse pubbliche. La premessa alla legge è una premessa, lo dice il testo, una premessa etica. Ovviamente il denaro, la finanza, la dinamica fiscale degli stati e dei governi non è cosa neutra. E riguarda una scelta di campo, e oggi come mai, per quanto riguarda gli assetti internazionali e gli scenari che si stanno avvicendando su scala sempre più ampia, ovviamente quello che fanno gli stati nell'uso del denaro pubblico riguarda una direzione di marcia in merito all'idea di umanità che ha la politica, che hanno gli esecutivi, che hanno gli stati. E questa cifra è qualcosa che compagni e le compagni, i rappresentanti istituzionali, in collaborazione stretta con il Dipartimento Diritti Umani di Sinistra Italiana, hanno voluto imprimere alla discussione su questo disegno di legge, che ovviamente poi ci spiegheranno in modo particolare Simona Moscarelli, un'avvocata, giurista del Dipartimento Diritti Umani di Sinistra Italiana, che insieme a Antonello Cervo è un gruppo di lavoro ampio, ovviamente in stretta collaborazione da protagonista con il gruppo e in modo particolare con la compagna Margherita Azzurro e per volontà di Peppe De Cristofaro. Ovviamente abbiamo voluto dare questo segnale, che inevitabilmente è un segnale che si colloca anche nella discussione politica più ampia su quello che significa la relazione con il mondo economico, con i temi del riarmo, con la questione necessaria, anzi del disarmo a livello nazionale e internazionale. Per cui io, dopo questa breve introduzione, io passerei subito la parola a Simona Moscarelli, che tra l'altro ha una lunghissima esperienza nelle Nazioni Unite come professionista, e quindi la ringraziamo per il lavoro che ha fatto, e adesso lascio a lei la parola. Grazie.
3: Grazie Gianluca, grazie a tutti e a tutte. Dietro un testo necessariamente tecnico c'è un principio molto semplice, quello che, a cui accennava appunto Gianluca. Il denaro pubblico non è neutro. Vogliamo illustrare in 5 punti come questo principio può diventare norma, e quindi parlerò di questi 5 punti. Il primo: qual è il vuoto che colmiamo? Il secondo: perché gli strumenti che esistono adesso non sono sufficienti? Il terzo: chi decide? Il quarto: nei confronti di chi vale? E il quinto: a quali condizioni? Il primo punto che voglio affrontare è il vuoto normativo. Quando abbiamo iniziato a lavorare a questa proposta, quasi un anno fa, con Sinistra Italiana, con AVS, la prima reazione è stata: ma davvero una norma del genere non esiste? Non esiste ancora. Lo Stato italiano è vincolato dalla Costituzione e dal diritto internazionale umanitario. Abbiamo delle regole precise su come utilizzare le nostre risorse pubbliche, la trasparenza, la concorrenza, la prevenzione della corruzione, pensiamo ai certificati antimafia. Eppure manca un principio generale che garantisca che quelle stesse risorse, cioè le risorse pubbliche, siano impiegate in maniera coerente con il rispetto dei diritti umani e del diritto internazionale. E questo è il vuoto che questa legge intende colmare. Il secondo punto riguarda lo strumento che vogliamo utilizzare. Si dirà: già esistono le sanzioni europee. Esistono, ma richiedono come regola generale l'unanimità degli Stati membri e abbiamo già visto come che non funzionano. Noi con questa legge vogliamo proporre uno strumento diverso, non una sanzione, ma un principio che agisca a monte. Orientare l'impiego delle risorse pubbliche secondo la legalità, il rispetto degli obblighi internazionali che già vincolano la nostra Repubblica. È la stessa logica che la direttiva europea sulla due diligence che l'Italia deve introdurre entro il 2028 sta introducendo appunto per i privati lungo la catena del valore. E allora lo Stato non può chiedere una responsabilità alle imprese private e poi considerare neutrale il modo in cui spende il proprio denaro, il nostro denaro. Il terzo punto riguarda chi decide. Se il principio agisce a monte, chi lo applica? Non il governo, non un ministro, non una singola amministrazione. La nostra proposta istituisce un'autorità amministrativa indipendente che crea e aggiorna un registro nazionale dei soggetti per i quali risultano accertati i presupposti di legge, cioè la violazione dei diritti umani. L'iscrizione nel registro impedisce alla pubblica amministrazione di concedere o mantenere contributi, finanziamenti, agevolazioni nei confronti di questi enti che hanno violato i diritti umani. Ma neanche l'autorità decide liberamente perché si deve fondare su delle fonti giuridicamente qualificate. Sentenze di organi giurisdizionali competenti, risoluzioni vincolanti del Consiglio di sicurezza, atti vincolanti dell'Unione Europea. Ci sarà un procedimento, c'è un contraddittorio, c'è il diritto di difesa, c'è addirittura il ricorso al giudice amministrativo. Quindi non si tratta di una lista politica, ma di un atto amministrativo sindacabile. Quarto, verso chi vale questo disegno di legge? Questa è una legge globale, è una legge generale, non è una legge costruita contro un singolo paese. Non conta la nazionalità dell'impresa, non conta dove abbia la propria sede, non conta quali crisi internazionali occupi in quel momento le prime pagine dei giornali. Contano i fatti, perché i diritti umani o sono universali oppure smettono di essere diritti umani. Il quinto punto, a quali condizioni? Universale non vuol dire automatico, la nostra proposta esclude espressamente automatismi legati alla mera appartenenza a uno Stato, a un territorio, a un settore economico. Perché un soggetto sia iscritto nel registro deve essere dimostrato un collegamento diretto, concreto, attuale e sostanziale con attività connesse alla commissione, al mantenimento e al sostegno delle violazioni. E la valutazione deve essere individuale e motivata. Non conta dove sei, conta quello che fai e deve essere dimostrato. Torno da dove sono partita e dove è partito Gianluca. Il denaro pubblico è il denaro nostro, è il denaro della collettività. E il modo in cui lo Stato decide di spenderlo dice qualcosa dello Stato che vogliamo essere. Grazie.
4: Grazie a Simona Moscarelli del Dipartimento di Diritti Umani di Sinistra Italiana per essere riuscita in pochi minuti a raccontare una proposta complicata ma importantissima che dal mio punto di vista. Io sono Marica Di Pierri e faccio parte di un'organizzazione della società civile che si occupa di ambiente e clima, ma quando mi hanno chiesto, e ringrazio per questo Gianluca Peciola, di moderare questa conferenza stampa, ho pensato immediatamente, leggendo non solo la proposta ma anche la scheda che trovate lì all'uscita, che fosse davvero una proposta doverosa, urgente, che manca drammaticamente nel nostro paese. E dico pure, ma lo hai già detto con forza, che l'impianto di questa legge, il fondamento che la muove non è assolutamente ideologico. Immagino già quali potrebbero essere i commenti, visto il livello dell'informazione nel quale ci muoviamo, ma è costituzionale, quindi sono tanti gli articoli della nostra Costituzione che sottolineano la necessità di un'amministrazione pubblica fondata su principi di legalità, imparzialità, buon andamento, rispetto degli obblighi internazionali, che è una cosa in questo momento quanto mai purtroppo lontana dalla pratica. Non tolgo altro tempo, passo immediatamente la parola all'onorevole Filiberto Zaratti, deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, copromotore, quindi primo firmatario alla Camera, dove poi appunto questa proposta approderà nei prossimi giorni.
5: Grazie a Marica prima di tutto per la sua moderazione, diciamo così, non in senso letterale ma in senso applicato alla nostra discussione, e grazie a Gianluca e a Simona Moscarelli che hanno lavorato così intensamente in questa proposta di legge su un argomento che, diciamo, fa stupore che ancora non sia stato disciplinato dalla legge stessa. È incredibile che appunto nel nostro paese non vi sia, diciamo, una norma che disciplini in modo oggettivo le modalità con cui il denaro pubblico viene erogato in situazioni di carattere internazionale, ecco, diciamola così. E c'è la complicazione del semplice, diceva Brecht che la semplicità è quella difficile a farsi. Ecco, in questo caso sarebbe assolutamente semplice presentare questa proposta di legge e, come dire, unanimemente il Parlamento dovrebbe accettarla, perché è basata sul buon senso, è basata su un vuoto effettivamente legislativo, è definita in modo molto particolareggiato quali obiettivi vuole raggiungere e quali sono le modalità per raggiungere questo obiettivo, per renderlo sempre più oggettivo e al di fuori anche delle valutazioni politiche di quel governo, di quella maggioranza, di un segno politico o di un altro, e anche rispetto alla fase politica che si vive. Abbiamo bisogno di uno strumento come questo perché la situazione internazionale è sempre più difficile, è complicata. E, diciamo così, vedere di costruire una proposta di legge che si basa, diciamo, semplicemente non sui divieti ma su, diciamo, invece delle scelte oggettive è un fattore secondo me positivo. Non si dice infatti che ci sono sanzioni, non istituisce embarghi, non vieta importazioni e esportazioni, ma dice quali sono gli elementi in positivo nel quale appunto alcuni paesi, alcune organizzazioni devono avere per essere appunto oggetto di un finanziamento pubblico da parte del nostro paese. Io l'avrei fatta anche un po' più stringente, per dire la verità, cioè avrei pure detto che magari rispetto alle sanzioni ci fosse un criterio di equanimità sulle sanzioni, perché è abbastanza difficile pensare che, giustamente, secondo il mio punto di vista, viene sanzionato la Russia per l'aggressione all'Ucraina e non venga sanzionato Israele per quello che sta facendo a Gaza. Mi risulta veramente incomprensibile da ogni punto di vista, quindi io l'avrei fatta pure più stringente. Invece però apprezzo questo tentativo, questa voglia, diciamo, di stabilire soltanto dei principi fondamentali, e il fatto che si possa introdurre al nostro ordinamento su una legge il principio di sostenibilità etica nell'impiego del denaro pubblico è una cosa che noi, sulla quale dobbiamo riflettere, perché certamente vale nei rapporti internazionali in questo momento, e facciamo e diamo un aiuto, diciamo così, a un ruolo che noi auspichiamo debba avere il nostro paese, ma anche l'Unione Europea, un ruolo sempre più di pace, sempre più di una capacità diplomatica per diciamo, affrontare i problemi, i grandi conflitti interplanetari, ma contemporaneamente anche la possibilità, diciamo, di introdurre questo principio più generale nella nostra legislatura, perché il fatto di mettere il principio di sostenibilità etica anche i soldi che spendiamo in modo domestico sarebbe un'altra grande battaglia che noi dobbiamo mettere in campo. Però facciamo una cosa per volta. Io spero che da parte delle altre forze politiche ci sia una condivisione su questo principio generale, e vado a chiudere, che non ci siano operazioni settarie. Non vogliamo con questa legge aiutare nessuno in particolare, non vogliamo penalizzare nessuno in particolare. È stato giustamente sottolineato che la legge ha un effetto globale, quindi che vale in tutti i momenti. Anche l'autorità, diciamo, indipendente che sceglie in base a una legge approvata dal Parlamento a quali sono diciamo, le organizzazioni o paesi da inserire all'interno del registro, secondo me è una garanzia diciamo, di neutralità totale. Quindi io spero che ci sia un'accoglienza positiva da parte delle altre forze politiche e che si dia veramente un segnale di pace, di solidarietà e che il nostro paese possa giocare finalmente un ruolo da protagonista in questo campo. Grazie veramente a chi ci ha lavorato e ha fatto lo suo buon lavoro.
4: Ringrazio l'onorevole Filiberto Zaratti e dico, prima di lasciare la parola al prossimo ospite, che il tema di questa legge e di questa proposta di legge, speriamo di questa legge quanto prima, è un tema che, come testimonia questo tavolo, è molto caro, come dicevo, alla società civile, sia il rispetto degli obblighi internazionali, sia la non violazione dei diritti umani da parte degli enti privati e tanto più pubblici, è un tema appunto di grande che richiama fortemente l'attenzione di molte organizzazioni pur lavorando su fronti diversi, e abbiamo due rappresentanti che ci racconteranno il loro punto di vista su una proposta di questo genere. Quindi passo anzitutto la parola a Sua Eccellenza Arcivescovo Monsignor Giovanni Ricchiuti, presidente di Pax Christi Italia, voce del mondo cattolico impegnato per la pace e i diritti umani da decenni e che è appunto tra i sostenitori di questa iniziativa.
6: Grazie innanzitutto per l'invito che mi è pervenuto da AWS per partecipare a questa conferenza stampa su questa proposta di legge che appunto il senatore qui alla mia sinistra, Giuseppe De Cristoforo, ha elaborato con questo titolo molto bello, importante, no? La scelta etica, denaro pubblico e responsabilità politica. Credo che sia davvero molto chiaro, no? Io però mi rivolgo a tutti voi, grazie anche ai correlatori, alla moderatrice e a voi che mi permetto di chiamarvi amiche e amici. Poi, da un punto di vista più cristiano, sorelle e fratelli, e da un punto di vista del vostro appartenenza, compagne e compagni, no? Posso chiamarvi così o no? Ecco, no, perché raccontavo che una festa regionale in Puglia, a Martina Franca, del Partito Democratico, io ho salutato e mi sono rivolto, ho detto compagne e compagni, e c'è stata una standing ovation a me, voglio dire, dico sì, perché poi etimologicamente è un bellissimo, no, parola, dice cum pane, nel senso che si condivide questo pane, questo cibo, camminando insieme. Quindi ecco perché compagni e compagne, altro che le banalizzazioni che si sono avute. Poi saluto anche, sono due rappresentanti, come vedete qui, di Pax Christi del Punto Pace di Roma, e quindi grazie anche per la vostra presenza. Io vorrei cominciare però con un dono che faccio ad AWS, poi non so nelle mani di chi finirà questo dono. Ed è questa sacca, scusatemi, perché è nel tema. La lascio qui e poi non so nelle mani di chi andrà. Qualcuno sa... No. No, qualcosa la prenderà. Allora, senatore, a lei, e chi manda le armi ripudia la pace. Beh, detto chiaro chiaro, senza. Bene, e allora, innanzitutto quanto tempo sono? 5 minuti. Benissimo. No, siamo abituati anche nella conferenza episcopale italiana. 3 minuti abbiamo, cioè, poi c'è il countdown. E 2 minuti già comincia il countdown, no? Benissimo, allora siamo abituati già. È vero, mi ha colpito molto nella scheda riassuntiva l'affermazione: il denaro pubblico non è neutro. Il denaro pubblico non è neutro. E dunque di denaro pubblico parliamo di ciò che noi come cittadini italiani versiamo, è doveroso versarle le tasse, sempre in maniera anche diciamo proporzionata, perché chi non ha molto non essere equiparato a chi ha moltissimo. Per cui io personalmente, lo dico come cittadino italiano, anche come vescovo, penso che ci deve essere anche una giustizia sociale in questo. Chi ha per diversi motivi di più deve versare di più, chi ha di meno deve versare di meno. E invece sembra che non sia così in Italia, no? Anzi, si ha paura di dire a chi ha di più che guarda che tu hai una responsabilità etica nei confronti di chi ha di meno. Ma non so, si tergiversa sempre perché si vanno a ledere chissà quali privilegi o quali cumuli o accumuli di ricchezza. E a proposito di destinare il denaro pubblico in maniera responsabilmente politica, richiama il politico, parlo della persona che vive il servizio al paese, io non uso la parola nazione, sia chiaro. No, bisogna essere chiari qua nelle cose, perché sennò andiamo incontro a che il paese è così bello poi, no? Perché poi l'Italia in fondo è dei comuni, è dei paesi, ed è un paese anche lui, è così bello. Perché il paese deve vivere, deve progredire, sì, ma progredire nella giustizia sociale. Per cui Pax Christi, che nasce nel 45 in Francia e nel 54 in Italia, è movimento cattolico internazionale per la pace, quindi di formazione, di educazione, alle varie tematiche legate appunto alla pace. C'è un versetto della Sacra Scrittura che dice così, che fructum justitiae pax, la pace è frutto della giustizia. Di quale giustizia? Della giustizia sociale. Per cui la destinazione, già la dottrina sociale della Chiesa Cattolica, il compendio, quando appunto tratta il tema della pace, dedica un capitolo intero, il quarto se non ricordo male, al discorso della pace, dice chiaramente che se non c'è giustizia sociale non ci sarà mai pace in un paese. È la giustizia sociale che fa germogliare, fruttifica poi nella pace. E allora noi non possiamo oggi dimenticare che comunque la nostra sensibilità proprio italiana qualche anno fa aveva varato anche una legge, e cioè la possibilità di obiettare fiscalmente alle spese militari, come nel 72 la legge che consentiva l'obiezione al servizio militare, di coscienza al servizio militare, ci fu anche l'obiezione, la possibilità di dire io non destino il tot per cento per le armi. Poi questa legge è stata insomma abolita, per cui ben venga questa proposta, senatore, se poi sarà davvero, ecco, approvata. Io, scusate, apro una parentesi, mi rivolgo ad AVS, cercate di far uscire l'Italia da questo vicolo cieco. Un appello, mettetevi insieme con donne e uomini di buona volontà, non di cattiva volontà, perché ci sono in giro di personaggi politici di cattiva volontà. Mettetevi insieme. Lo so che ci sono differenze di vedute, ma anche noi nella Chiesa ci rifacciamo a un principio, che essere un cuor solo e un'anima sola. E un mio predecessore, Don Antonino Bello, vescovo di Molfetta, ebbe a dire che se vogliamo vivere nella società insieme, dobbiamo cercare di educarci ad una convivialità delle differenze. Ma differenze in positivo, ovviamente, no? Per cui, se io alludo al campo largo, così definito, no? L'invito è a una convivialità delle differenze. Ci possono essere differenze, ma devono esserci dei denominatori comuni che aiutano anche a vivere la convivenza delle differenze. Le armi? No. Investimento nelle armi? No, se non per qualcosa di necessità. E io a Papa Francesco, di venerata memoria, e mi avvio alla conclusione perché i 5 minuti sono già passati, ebbe a dire, a domandare, Santa Maria cosa ne pensa della riconversione, ecco, dello svuotamento degli arsenali, come diceva Pertini, e del riempimento dei granai. E lui rispose così: se non per le forze dell'ordine, che ancora, però una speranza c'è anche sulla difesa civile non violenta, no? Credo che AWS abbia firmato, no? Siamo arrivati in pochi giorni, abbiamo superato le 50.000 firme, eh? Pax Christi si è fatta anche promotore di questa iniziativa. Diceva Papa Francesco, rispose così: io sono ovviamente per quello che le armi, se ancora proprio necessario, per le forze dell'ordine, ma per il resto bisogna mettere in atto una riconversione graduale degli arsenali in, appunto, strumenti di pace, di giustizia, di lavoro per tutto il mondo. E allora anche Papa Leone, e termino, nel discorso educare una pace disarmata e disarmante, guardate bene che Papa Leone ha parlato prima di disarmo. Il disarmante è più nelle relazioni interpersonali, no? Ma ha messo al primo posto il disarmo e insiste continuamente, no? E in quel messaggio cita e fa una citazione molto importante: non è possibile che nel 2024 siano stati spesi 2 miliardi 875 milioni nel mondo, 2 miliardi 875 milioni di dollari per le armi, investimento nelle armi. E quindi risuona il riarmo dell'Europa, suon di miliardi della von der Leyen e di altro, la Callas e altro, no? E quindi non possiamo andare avanti così. Dobbiamo, ecco, eticamente, come ebbe a dire al Consiglio Nazionale dei Pastristi il Papa Francesco, a proposito delle armi nucleari, disse: non solo dobbiamo dire che sono illegali, l'uso e il possesso illegale, aggiungo io, disse, è immorale l'uso e il possesso dell'arma nucleare, come appunto diventa immorale investire nelle armi e non eticamente nella giustizia sociale. Grazie.
7: Marica, vi devo salutare perché devo andare alla Camera. Grazie. Però volevo dire al Monsignore che se si candida alle primarie io lo voto.
6: Me lo stanno dicendo molti, ma non posso.
4: Allora, ringrazio davvero l'Arcivescovo Monsignor Giovanni Ricchiudi, Presidente di Pax Christi, per il suo intervento ispirato e ispirante. Saluto l'Onorevole Filiberto Zaratti e approfitto per salutare e ringraziare per la presenza anche Nico Bavaro, della Segreteria Nazionale di Sinistra Italiana, e Margherita Azzurru, capo ufficio legislativo di AWS al Senato. Passo la parola, rimanendo sul filone, diciamo, organizzazioni della società civile, a Riccardo Nuri, portavoce di Amnesty International Italia, per la prospettiva delle organizzazioni internazionali per la tutela dei diritti umani, che incrociano molto di quello che si dice in questa proposta.
8: Sì, buon pomeriggio. La domanda iniziale, come mai non ci si è pensato prima, come mai c'è questo vuoto, ha una risposta possibile, che è nella valutazione scarsa dell'importanza che hanno i diritti umani come criterio e come discriminante per scelte politiche finanziarie e altro ancora. E non è un caso che questa proposta di legge nasce all'interno di un dipartimento chiamato diritti umani di AWS. Quindi credo una delle risposte sia questa. Ora, le violazioni dei diritti umani le compiono evidentemente gli stati al cui interno si svolgono, di cui sono direttamente responsabili, questo è evidente. C'è un contributo che emerge sempre più chiaramente del ruolo della complicità delle aziende, lo ha messo in luce recentemente Francesca Albanese a proposito della complicità delle aziende nel genocidio israeliano nella striscia di Gaza. Se oggi fosse un giorno qualunque dopo il 2 ottobre sarebbe già suonato l'allarme, come quando in aereo vedi la scritta allacciate le cinture, sarebbe comparsa la scritta antisemitismo per questa cosa che ho detto, ma continueremo a dirla, scusate la parentesi. E poi naturalmente il contributo degli stati lo conosciamo bene, soprattutto quello che si concretizza nell'autorizzazione alla fornitura di armi, se non alla fornitura direttamente da aziende pubbliche. Però c'è altro che non riguarda solo le aziende, non riguarda soltanto le armi, è tutto un insieme di finanziamenti di altro su cui giustamente questa proposta di legge pone l'attenzione e la pone avendo un focus a due cose importanti, un focus molto ampio, lo ha ricordato Simona, per cui non è una proposta che ha a che fare con le situazioni più note e più gravi insieme, ma che ha l'ambizione di occuparsi anche dell'ignoto, che a volte è non meno grave. E poi le fonti, che sono fonti oggettive, quindi non è l'interpretazione, non è il parere, non è il giudizio politico, ma sono fonti oggettive, sentenze, pronunce, dichiarazioni di organismi internazionali, in particolare quelli della giustizia, ma anche interpretazioni delle norme del diritto internazionale e del diritto internazionale umanitario. E quindi quell'altro di cui questa proposta di legge si occupa è molto importante. Io ho una sensazione che questa proposta dovesse essere approvata, cosa che Amnesty International ovviamente auspica e appoggerà in questo senso, dovrebbe andare a setacciare tutto quel filone dell'immigrazione in cui i finanziamenti, ma vogliamo tradurre in denaro quanto costa una motovedetta, vogliamo tradurre in denaro quanto costa una struttura detentiva, vogliamo tradurre in denaro quanto costa l'amministrazione, la formazione, il funzionamento di apparati repressivi di stati amici. Ecco, se noi continuiamo su questo filone di esternalizzazione in cui il denaro pubblico è speso per trovare qualcuno il più lontano possibile da noi, tipo il Ruanda, che sarà, io credo, il nostro partner del 2027 in materia di immigrazione, ecco, cominciamo a vedere quanti soldi cuba tutto questo e cominciamo a bloccarlo sulla base dei criteri che questa proposta di legge propone.
4: Grazie Riccardo Nuri, portavoce di Amnesty International Italia. Io passo la parola all'ultimo intervento prima di chiedere se ci sono chiaramente domande e passo la parola all'onorevole Peppe De Cristofaro, senatore, capogruppo di AVS al Senato, primo firmatario della legge al Senato, che è anche il padrone di casa di questa conferenza stampa, quindi grazie per ospitarci.
9: Marica, grazie innanzitutto a voi. Io davvero molto rapidamente, anche perché spero ci sia poi qualche domanda ai nostri ovviamente graditissimi ospiti, innanzitutto davvero grandi ringraziamenti da parte mia. Questa proposta di legge vive, devo dire, non per merito mio, che ci ho messo la firma e ho partecipato a una serie di riunioni che abbiamo fatto nei mesi scorsi, ma in particolare grazie a chi l'ha voluta, a chi l'ha animata, innanzitutto Gianluca Peciola, che davvero ringrazio molto di tutto il lavoro svolto in queste settimane, in questi mesi, naturalmente Simona Moscarelli, che è un po' la ideatrice di questa proposta, Margherita Azzurru, che è la nostra responsabile dell'ufficio legislativo, il cui contributo è stato evidente e decisivo, Antonello Ciro, insomma tutti quelli che a vario titolo hanno lavorato a questa cosa che mi sembra molto utile e molto importante. Naturalmente ringrazio anche molto per la loro presenza qui, oltre ovviamente a Marica Di Pirri, Amnesty International. Peraltro non è la prima volta che ci vediamo con Riccardo, abbiamo in questi anni, devo dire, collaborato molto su diverse battaglie politiche, secondo me di grande importanza. Lui citava la vicenda del DDL antisemitismo, tanto per dirne una, che ci ha visto anche in questa sala nel corso dei mesi passati esprimere tutte le nostre critiche e tutto il nostro dissenso. Peraltro discussione attualissima, perché proprio in questi giorni, in queste ore, è in discussione alla Camera e il voto arriverà in poche settimane. E grazie naturalmente a Monsignor Ricchiuti per il lavoro straordinario che fa. Grazie anche per aver citato Don Tonino Bello. Noi in particolare, la nostra generazione, che poi nel frattempo è diventata più grande di età e quindi oggi in qualche modo è il gruppo dirigente di Sinistra Italiana, di AVS, ci siamo molto formati, lo dico guardando Nico Bavaro, su Don Tonino Bello. Eravamo molto giovani quando dal porto di Ancona salpò la nave dei pazzi che era diretta 92. A Saverio nel 1992. Siamo stati giovani anche noi, per cui all'epoca eravamo ragazzi e non dimentichiamo, insomma, ce lo ricordiamo bene cosa significava in quegli anni fare una cosa come quella. E quindi anche solo per questo davvero grazie a Monsignor Ricchiuti per aver citato Don Tonino, e naturalmente però più in generale grazie per il lavoro secondo me preziosissimo fatto in tutti questi anni. Voglio solo aggiungere, nulla sul merito perché è stato spiegato da Simone innanzitutto secondo me molto bene il senso di questa proposta di legge, voglio solo aggiungere una riflessione politica. Naturalmente noi presentiamo questa legge oggi come Alleanza Verdi Sinistra, lo facciamo al Senato attraverso il nostro gruppo, quindi me, il senatore Tino Magni e la senatrice Ilaria Cucchi, e lo facciamo alla Camera con la prima firma dell'onorevole Zaratti che era qui e che ci ha dovuto salutare per impegni d'aula, che naturalmente firmerà la PDL assieme a tutti gli altri esponente del nostro gruppo parlamentare della Camera. Ma se posso dire così, pur nascendo quindi come proposta di legge di Alleanza Verde Sinistra, noi siamo intenzionati a mettere a disposizione questa proposta di legge a un dibattito più largo di quello che possiamo fare noi, quindi anche alle altre forze politiche progressiste, quelle che speriamo con noi costruiranno nel minor tempo possibile una impostazione programmatica finalmente per cercare di dare un'alternativa a questo paese. Insomma, questa legge non deve essere semplicemente una bandiera che noi agitiamo. Naturalmente servono anche le bandiere in fasi storiche come queste, quindi anche se rimanesse una bandiera, diciamo così, avrebbe un grande senso, una grande importanza. Ma io penso che però può diventare qualcosa in più. Quindi non semplicemente una bandiera, ma un pezzo, una parte del programma politico con cui le forze progressiste si candidano alle prossime elezioni, sfidano la destra e cercano finalmente di dare a questo paese una alternativa. Perché dico che dobbiamo farlo così? Perché penso che sia proprio necessario provare a costruire un'alleanza, una coalizione, come si chiamerà, che provi davvero come elemento centrale della propria iniziativa a togliere la vergogna dalla faccia di questo paese per quello che è successo soprattutto negli ultimi 4 anni. Insomma, non è mai stato così. Ora, io non sono stato certo tenero, chi mi conosce lo sa, nel giudizio politico, anche nei confronti di governi passati, anche non necessariamente di destra, va bene, e penso che abbiamo fatto bene quando bisognava, diciamo così, criticare anche con forza le forze politiche di centrosinistra, quando sbagliavano a tenere comunque molto alta la tensione. Ma davvero qui siamo dinanzi a un'altra storia, però proprio a un salto di qualità, una cosa che non c'entra niente anche con quello che è successo in Italia negli ultimi 30 anni. Qui siamo dinanzi al fatto che il nostro paese è stato scientemente collocato dentro a una dimensione di subalternità sul quadro internazionale che noi non avevamo mai conosciuto in queste dimensioni, mai. Ma si vede anche da quello che accade nelle ultime ore, negli ultimi giorni. Ora, qualche giorno fa c'è stata un'iniziativa tardiva però positiva della Francia e dell'Inghilterra, hanno convinto un po' di paesi europei, sono partiti su questa cosa per fare le sanzioni sul contro Israele rispetto per l'appunto alle gigantesche violazioni di diritti umani. Chi è il primo che si mette subito di traverso e che dice che non è d'accordo? Il nostro ministro degli esteri. Nemmeno il tempo di fare la proposta e l'Italia ha dovuto, diciamo così, ribadire la sua subalternità. E meno male che la Meloni e Trump avevano litigato. Cosa sarebbe successo se non ci fosse stato questo litigio, che evidentemente non riguardava certo le grandi questioni di politica internazionale, perché invece purtroppo su quello si è visto in maniera palese come gli interessi di quelli che governano l'Italia oggi sono assolutamente in linea con le cose drammatiche che hanno fatto Trump, che ha fatto Netanyahu e che hanno fatto gli altri che stanno attraversando negativamente questa fase storica. Peraltro, dentro queste complicità insopportabili del sistema italiano, devo dire che nemmeno l'Europa ha brillato chissà quanto nel corso di questi anni. Tanto per dirne una, pensate, rispetto a una vicenda complessa certamente come quella russo-ucraina la stessa Unione Europea abbia, diciamo così, dimostrato un'assoluta incapacità di mettere in campo una qualche iniziativa politica, diplomatica. Quindi è proprio necessario che noi cerchiamo di rompere questo muro di silenzio da una parte e questi elementi di complicità dall'altro. E per questo io credo che noi dobbiamo far vivere questa proposta non semplicemente come una bandiera, ma come un pezzo di un ragionamento politico. Anche perché, e finisco su questo, esattamente mentre succedeva questa cosa che ho raccontato, cioè la subalternità del governo italiano drammaticamente clamorosa da una parte e i silenzi e un'Unione Europea completamente afona e completamente incapace di svolgere un minimo ruolo politico rispetto ai grandi processi mondiali, però in questo paese, ma non solo, un risveglio o comunque una mobilitazione o comunque una partecipazione democratica di decine, di centinaia, di migliaia di persone e quindi una presa di parola della società civile, secondo me, si è vista e come. Non semplicemente sulla vicenda di Gaza, naturalmente anche sulle straordinarie manifestazioni che hanno attraversato il paese, ma più in generale. Qualche, diciamo così, elemento che vede oggi sempre più forte questo iato, per cui hai una società civile che produce un pezzo di iniziativa politica di grande impatto, di straordinario valore, e dall'altra parte però una parte almeno della politica che sembra davvero radicalmente separata a questo processo, ecco, a me pare l'altro grande tema da aggredire. Ecco, Simona, se questa proposta di legge può diventare un pezzo di questo ragionamento, io credo che abbiamo fatto un grande lavoro. Grazie.
4: Grazie davvero all'intervento del senatore Peppe De Cristofaro e l'augurio è proprio quello, che non sia una bandiera ma che sia pezzo di un ragionamento che ci possa portare fuori dalla deriva alla quale gli ultimi anni ci hanno condannati. E lascerei dello spazio per domande che vi chiedo nel caso essere puntuali, visto che il tempo che è rimasto è poco, quindi non so se ci sono delle domande, degli interventi dal pubblico, dai giornalisti e le giornaliste presenti. Altrimenti sì, andiamo a chiudere chiaramente, però la conferenza stampa che non apre le domande, quindi un tentativo lo avrei fatto. Va bene, vuol dire che siamo stati chiarissimi, e quindi diciamo, so per chiosare il testo della proposta, chiaramente avvia ora... Ah no, c'è una domanda, prego, le chiederei di andare sul pulpito.
10: Sì, quando ho appena letto, io sono favorevole, quindi vi ringrazio molto del vostro lavoro e sono favorevole, figurarsi. Allora, 40 anni fa, feci anche, ho cercato di fare l'obiezione di coscienza fiscale, vabbè, che non ci contava più niente. Quando io ho letto, sono rimasto subito un po' sorpreso, la scelta etica. Dico, ma come, solo scelta etica questa cosa? Perché visto che già ci sono delle persone che quando si parla del diritto, dei diritti internazionali, dice che conta, ma fino a un certo punto, figurarsi la scelta, l'etica, che cosa vale? Non vale niente. Allora mi domando se non era, se fosse stato più opportuno di dire la scelta etico-politica, dirlo subito etico-politica, e poi casomai, visto che c'è poi nel sottotitolo certamente, ma si potrebbe benissimo cambiare, denaro pubblico e responsabilità civile. Lascio a voi la decisione.

0: so se vuole rispondere qualcuno dei relatori e delle relatrici, comunque questo è il titolo della conferenza stampa.
1: Sì,
0: poi
1: sì,
0: il
1: sì.
0: Infatti il,
1: però, diciamo che ovviamente da tanto sulla proposta di legge,
0: certo,
1: è chiaro che hanno un impatto meramente politico. Si voleva sottolineare anche il valore particolare, è chiaro che si tratta di una scelta.
2: La clausola è una clausola di sostenibilità etica, quindi non, cioè, oltre la scelta, cioè, lo vogliamo all'interno, diciamo, dell'amministrazione, che l'amministrazione possa sentirsi coperta e possa decidere secondo la legge che già abbiamo, cioè quindi la Costituzione, secondo il diritto internazionale, che questa scelta venga fatta, questa responsabilità venga presa a monte dalle pubbliche amministrazioni e non successivamente attraverso il sistema delle sanzioni che abbiamo visto che non funziona. Grazie.
0: E allora grazie a tutti e a tutte. Ricordo che il testo della proposta avvia ora il suo iter parlamentare, quindi sarà assegnata in commissione, poi ci sarà la discussione, quindi continueremo chiaramente a seguirne il percorso, vi terremo aggiornati sui prossimi passaggi. Io ringrazio Simona Moscarelli del Dipartimento Diritti Umani di Sinistra Italiana, gli onorevoli Beppe De Cristoforo e Filiberto Zaratti, l'arcivescovo Monsignor Giovanni Ricciuti,
1: grazie,
0: e Riccardo Nuri, portavoce di Amnesty International, Gianluca Peciola e tutto il gruppo di AWS che ha lavorato a questa proposta così importante. Grazie anche
1: grazie
0: a tutti e tutte voi per essere venuti.
1: Grazie a voi.
3: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Alle 15 e un minuto torniamo a collegarci con l'aula della Camera, dove sta iniziando il question time con i ministri degli esteri italiani, dell'istruzione Valditara e della cultura Giuli. Presiede l'onorevole Ascani. Buon ascolto.
2: Presentata dai deputati Orsini ed altri, che ha ad oggetto iniziative per rafforzare il ruolo politico e la presenza economica e commerciale italiana in America Latina, anche alla luce della recente missione diplomatica in Argentina e Brasile. La deputata Marrocco ha facoltà di illustrare l'interrogazione di cui è cofirmataria per un minuto. Prego, onorevole.
3: Grazie Presidente. Signor Ministro, la recente missione da lei svolta in Argentina e Brasile insieme a Confindustria si colloca in una fase importante per i rapporti tra l'Italia e l'America Latina. Argentina e Brasile sono per noi partner strategici, sia sul piano economico e sia su quello commerciale, e sia anche per il peso sempre crescente che sta assumendo l'America Latina. L'accordo tra Unione Europea e Mercosur apre nuove opportunità per le nostre imprese, per gli investimenti e per una maggiore integrazione delle filiere produttive. Le chiediamo quindi, signor Ministro, quali siano stati i risultati della sua missione e quindi le iniziative che il governo intende assumere per farvi seguito. Grazie.
2: Grazie onorevole. Il ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Antonio Tajani ha facoltà di rispondere per 3 minuti. Prego.
4: Grazie Presidente. L'America Latina è un quadrante sempre più strategico per gli equilibri globali. Rappresenta una priorità della politica estera italiana sul piano politico ed economico. Ci uniscono profondi legami storici, culturali e umani, rafforzati dalla presenza di grandi comunità di origine italiana. In questo quadro il governo è determinato a cogliere da protagonista tutte le opportunità offerte dall'accordo Unione Europea-Mercosur, un accordo storico raggiunto grazie al nostro impegno e alla nostra pressione sulla Commissione. Si tratta del più grande accordo di libero scambio mai negoziato dalla Commissione Europea, che mette in relazione 31 paesi e circa 730 milioni di consumatori. Dalla sua entrata in vigore il 1 maggio scorso, il nostro export nell'area Mercosur è già cresciuto in doppia cifra. Per questo la scorsa settimana ho guidato in Argentina e Brasile una grande missione politica di sistema insieme al ministro dell'istruzione Valditara, a Confindustria, altre 100 imprese e a tutti gli attori del sistema Italia. Siamo stati il primo paese europeo a organizzare una missione imprenditoriale nei due principali mercati del Mercosur dall'applicazione dell'accordo. Decidere di giocare d'anticipo si sta rivelando infatti una scelta vincente. In Argentina, con il Presidente Milei, abbiamo confermato la volontà di rendere ancora più stretta la nostra cooperazione politica, economica e industriale sulla base del piano d'azione firmato lo scorso anno dal Presidente Meloni e dal Presidente Milei stesso. Con il Ministro degli Esteri Guirno ho firmato 2 importanti intese, una sulla promozione degli investimenti reciproci e una sulle materie prime critiche fondamentali per il nostro tessuto produttivo. Abbiamo anche presieduto insieme un grande forum imprenditoriale a cui hanno partecipato 500 imprese che hanno tenuto oltre 1.400 incontri B2B. Il Brasile è altrettanto centrale, primo partner commerciale dell'Italia in Sud America e una delle maggiori economie mondiali, un attore chiave del Mercosur. A San Paolo, con il ministro dell'Industria Marcio Rosa, abbiamo deciso di rendere più strutturata la collaborazione economica e presieduto un altro grande forum imprenditoriale. Vogliamo facilitare gli scambi, superare le barriere non tarifarie e favorire nuovi insediamenti. Il messaggio che porto a casa è chiaro: in America Latina c'è una forte domanda d'Italia in tutti i settori, via concludere, anche innovativi come lo sport e la cultura. Nel corso della visita, il Teatro San Carlo di Napoli e il Colón di Buenos Aires hanno firmato un'importante intesa per rafforzare la collaborazione. Il lavoro sui nuovi mercati continua, la parola d'ordine è diversificazione. Nelle prossime settimane sono in programma nuove iniziative di diplomazia della crescita incentrate sulla possibilità di espandere le nostre opportunità per le nostre imprese in Repubblica Dominicana, Perù e Cile. Venerdì ospiteremo alla Farnesina un tavolo con le imprese della Turchia, fino a ottobre sarà la volta del Canada, Toronto e a novembre in Messico. Vogliamo costruire partenariati sempre più ambiziosi, capaci di generare investimenti e opportunità per le nostre imprese. L'export è una priorità strategica che il governo continuerà a perseguire con determinazione.
2: Grazie Ministro, facoltà di replicare la deputata Marrocco per 2 minuti. Prego onorevole.
3: Grazie Presidente. Signor Ministro, credo che i numeri che lei ci ha appena comunicato parlino chiaro e soprattutto che la sinergia, il gioco di squadra tra il governo e le aziende è assolutamente la strada giusta. andare in Argentina e in Brasile, incontrare imprese, creare contatti, diversificare. Aprendo a nuovi mercati significa fare cose concrete per il sistema paese, fare cose concrete per il Made in Italy. Oltre 100 imprese coinvolte, migliaia di incontri, non sono soltanto parole, sono occasioni di lavoro, di crescita e di sviluppo. E questo credo che sia il punto. Non aspettare che le opportunità arrivino, ma andare a cercarle cogliendo le opportunità. Per questo, Ministro, a nome di Forza Italia volevamo farle i complimenti per il lavoro, ma soprattutto per l'intuito e la determinazione, perché le imprese non hanno bisogno di promesse, hanno bisogno di porte aperte e lei quelle porte sta andando ad aprirle una per una nel mondo. Grazie.
2: Grazie, onorevole. Passiamo all'interrogazione numero 3-2876, presentata dai deputati Fratoianni ed altri, che ad oggetto intendimenti del governo in merito alla posizione dell'Italia nei confronti di Israele, con riferimento agli insediamenti dei coloni in Cisgiordania, alla sospensione dell'accordo di associazione Unione Europea-Israele e al riconoscimento dello Stato di Palestina. Il deputato Fratoianni ha facoltà di illustrare la sua interrogazione per un minuto. Prego, onorevole.
5: Grazie Presidente. Signor Ministro, qualche giorno fa lei mi ha dato pubblicamente del ciuccio e allora, come i ciucci, io sono qui testardamente a chiederle ancora una volta se avete intenzione, se ha intenzione di fare qualcosa di fronte ai crimini di guerra, alla violenza fascista di Benjamin Netanyahu e del suo governo, agli insediamenti che continuano ad annettere la Cisgiordania, a deportare la popolazione palestinese, alle violazioni della tregua in Libano con i continui raid, alle violenze sistematiche di un governo che non accetta più nessuna forma di dissenso, arrivando al punto di minacciare il ritiro della cittadinanza ai registi di uno straordinario film premiato al Festival di Venezia, al nostro festival, da una grande istituzione culturale italiana. Ci faccia sapere se finalmente ha deciso di fare qualcosa.
2: Grazie onorevole. Il ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Antonio Tajani ha facoltà di rispondere per 3 minuti. Prego ministro.
4: Grazie Presidente. Di fronte a quanto sta accadendo in Cisgiordania, il Governo ha scelto la linea della fermezza e dell'azione. Abbiamo sempre condannato, anche in quest'Aula, l'espansione degli insediamenti e l'intensificarsi delle violenze dei coloni. Sono iniziative che alimentano l'instabilità e allontanano la prospettiva di una soluzione a due Stati. A fine agosto abbiamo condannato con forza il progetto di insediamento E1 con una dichiarazione promossa dall'Italia e firmata dai capi di Stato e di Governo di 21 Paesi e dalla stessa Commissione europea. In Europa siamo stati tra i primi Paesi a sostenere sanzioni mirate nei confronti di Hamas e dei coloni responsabili di atti di violenza. E come sapete ho portato in Consiglio Affari Esteri la proposta di sanzioni contro il ministro Ben-Gvir, che è ancora all'attenzione dei ministri. Sulle misure restrittive nei confronti dei beni prodotti negli insediamenti continuiamo a confrontarci con i partner europei. Soltanto una risposta unitaria a livello europeo può infatti garantire misure realmente efficaci e coerenti. Le sanzioni devono essere mirate contro chi fomenta l'odio e la violenza, senza colpire indiscriminatamente la società civile israeliana. Il rischio è di rafforzare gli estremisti. Proprio per questo manteniamo con Israele un dialogo franco e molto fermo sui principi. Tenere aperto il confronto non significa rinunciare a far valere con chiarezza le nostre posizioni. La nostra prospettiva resta chiara: due Stati che convivono fianco a fianco in pace e sicurezza. Un percorso politico che deve essere fondato sul rafforzamento dell'autorità nazionale palestinese, sul disarmo di Hamas e sul reciproco riconoscimento, e che ribadirò anche la settimana prossima a New York all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Il ruolo dell'Italia è riconosciuto anche dai principali partner arabi, che ci considerano un interlocutore privilegiato nel rilancio del processo politico. Insieme al ministro saudita Faisal abbiamo ospitato a Roma lo scorso 29 luglio la riunione dell'Alleanza Globale per la soluzione a due Stati, con la partecipazione della ministra palestinese Agabekian e di altri 25 Paesi. Abbiamo voluto che la riunione avesse un seguito anche all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York la settimana prossima. L'Italia continua ad essere in prima linea nel sostegno alla popolazione civile palestinese anche attraverso la formazione della futura classe dirigente, contribuendo così alla ripartenza e alla costruzione di istituzioni solide. Proprio ieri sono Sono giunti in Italia altri 25 studenti attraverso i corridoi universitari. Sono ormai più di 270 le ragazze e ragazzi accolti nell'ultimo anno nel nostro paese per studiare nelle nostre università. Allo stesso modo andiamo avanti con determinazione nell'iniziativa umanitaria Food for Gaza, con cui anche nelle scorse settimane abbiamo consegnato ulteriori aiuti nella striscia. Non abbandoneremo mai il popolo palestinese, il nostro impegno è concreto ed operativo. In questa direzione continueremo a lavorare per costruire le condizioni affinché israeliani e palestinesi possano vivere in due stati finalmente in pace e sicurezza.
2: Grazie Ministro, ha facoltà di replicare il deputato Fratoianni per 2 minuti. Prego onorevole.
5: Grazie signora Presidente. Signor Ministro, non so con chi vi confrontate in Europa sulle sanzioni o sui limiti commerciali ai prodotti provenienti dalle colonie, perché la informo che l'8 settembre scorso 11 paesi europei, Regno Unito, Francia, Danimarca, Finlandia, Islanda, Irlanda, Norvegia, Polonia, Portogallo, Spagna e Svezia hanno deciso di fare qualcosa, hanno smesso di condannare, non sono limitati alle parole, quelle che lei ripete stancamente dall'inizio di questa tragedia, dall'inizio del genocidio del popolo palestinese. Viene qui e ci dà la contabilità degli studenti accolti, ottima notizia, o dei tir inviati, ottima notizia per quanto insufficienti, tutte opere meritevoli. Non c'è stata però una sola iniziativa politica. Continuate a rifiutarvi di riconoscere lo Stato palestinese, ma continuate a venire in quest'aula a dirci che l'unica strada per il nostro governo è due popoli, due stati. Uno di quegli stati però non lo avete ancora riconosciuto. Siete il paese che in Europa col suo voto ha impedito la cessazione dell'accordo di associazione tra la UE e Israele, strumento efficace di pressione contro il criminale Benjamin Netanyahu. Continuate a raccontare storie, a elencare le vostre condanne, ma non ce n'è una che abbia prodotto una conseguenza iniziativa concreta. Glielo dico ancora una volta, signor Ministro, è inutile che lei ci spieghi che siete pronti a sanzionare i coloni violenti, perché non ci sono i coloni non violenti, sono tutti illegali. Ciò che è violento è l'occupazione illegale che Israele da decenni porta avanti in Palestina, cercando l'annessione definitiva della Cisgiordania, costruendo un regime di apartheid, umiliando, uccidendo e distruggendo la popolazione civile, il suo futuro e il suo presente.
2: Grazie, onorevole. Passiamo all'interrogazione numero 3-2877, presentata dai deputati Provenzano ed altri, che ha ad oggetto chiarimenti in merito alla posizione del governo sull'importazione e sulla commercializzazione di beni provenienti dagli insediamenti israeliani nei territori palestinesi occupati. La deputata Baccalì ha facoltà di illustrare l'interrogazione di cui è cofirmataria per 1 minuto. Prego, onorevole.
6: Grazie Presidente. Signor Ministro, finalmente 12 paesi, li hanno citati poco fa, hanno deciso di porre sanzioni reali contro il commercio di prodotti provenienti dagli insediamenti israeliani illegali dei coloni, perché è chiaro, l'escalation è fuori controllo, demolizioni, violenze, uccisioni nella totale impunità succedono quotidianamente in Cisgiordania. È ormai operativo il piano E1, 3.400 nuovi insediamenti che di fatto porranno la parola fine a quella illusione che è ormai il progetto dei due popoli e due stati. Le chiediamo chiaramente qual è la posizione dell'Italia, perché la fermezza non l'abbiamo vista, abbiamo visto un governo fermamente silenzioso, fermamente fermo rispetto a quanto invece si sta provando a fare appunto con gli altri governi. Quindi qual è la posizione dell'Italia? Perché all'interno dell'Europa la vostra voce non si sente e vogliamo parole chiare.
2: Grazie, onorevole. Il ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Antonio Tajani ha facoltà di rispondere per 3 minuti. Prego.
4: Grazie, signora Presidente. Ringrazio gli interroganti perché mi permettono di ribadire la posizione del governo. L'espansione degli insediamenti è inaccettabile. Nessuno può tollerare le violenze dei coloni, nessuno può giustificare iniziative che compromettono la prospettiva della soluzione a due stati. La questione è capire quali strumenti utilizzare per incidere realmente su queste condotte. Siamo convinti che su materie di questo tipo l'unico quadro giuridico e politico efficace sia quello dell'Unione Europea. La politica commerciale è una politica integrata con un'unione doganale e un mercato interno dove circolano i prodotti con regole comuni. Per colpire in modo mirato ed efficace le attività e le fonti di finanziamento dei coloni violenti servono misure a livello europeo. Per questo abbiamo scelto fin dall'inizio di affrontare la questione in ambito europeo. Misure nazionali, come la proposta di legge richiamata dagli onorevoli interroganti, poggiano su basi giuridiche deboli, con il rischio di produrre effetti limitati e di essere facilmente aggirati. È anche per questo che solo 7 paesi dell'Unione Europea hanno annunciato misure come quelle annunciate da Regno Unito, Francia e Canada. Al Consiglio dei Ministri UE abbiamo già sostenuto 3 pacchetti di sanzioni nei confronti dei coloni violenti e delle organizzazioni che ne appoggiano le attività. Siamo tra i promotori di un 4° pacchetto, ora in discussione, in vista di una sua rapida approvazione. E continuiamo a chiedere di sanzionare il ministro israeliano Ben-Gvir per i suoi comportamenti del tutto ingiustificabili. Continueremo a confrontarci con i partner dell'Unione per individuare nelle prossime riunioni ulteriori misure, compreso il tema degli insediamenti e delle attività economiche connesse, cercando le soluzioni più efficaci. Il nostro obiettivo è far cessare la violenza dei coloni, fermare l'espansione degli insediamenti e preservare l'unica prospettiva politica per una pace duratura, 2 stati che possano vivere fianco a fianco in pace e sicurezza. È su questo obiettivo che continueremo a lavorare con serietà e coerenza in Europa e con tutti i partner della regione. Questo sarà anche il messaggio che porterò, come anticipato, in tutti i miei incontri che farò la settimana prossima alle Nazioni Unite a New York e alla nuova riunione dell'Alleanza Globale per la Soluzione a 2 Stati, che è un seguito diretto di quella che ho ospitato il 29 a luglio a Roma con il ministro saudita Faisal.
2: Grazie, ministro. Ha facoltà di replicare il deputato Provenzano per 2 minuti. Prego, onorevole.
7: Vede, ministro, anche oggi si è nascosto dietro l'Europa. Per fortuna non ha ripetuto l'argomento risibile che questa iniziativa distorcerebbe il mercato, perché l'unica cosa che risulta distorta dalle sue argomentazioni è il ruolo, la storia, la tradizione diplomatica, la dignità del nostro paese di fronte al mondo. Vede, ministro, questo argomento dell'Europa però proprio oggi non lo doveva utilizzare, perché avete rinviato una mozione unitaria delle opposizioni sul superamento del diritto di veto per paura delle vostre divisioni. Vede, non è semplice vivere la contraddizione di chi come lei si è sempre dichiarato europeista in un governo che è contro ogni passo che fa l'Europa. Servirebbe un professore di politica, come lei si è dichiarato qualche giorno fa quando insultava le opposizioni. Qui oggi però, ministro, è apparso soltanto un professore di ipocrisia, perché anche lei, ministro, utilizza l'Europa come un alibi, e siccome non avete il coraggio di agire contro Trump e Netanyahu, in quel caso decide l'Europa. E dov'era il suo europeismo quando il governo sospendeva Schengen? Leoni di cartapesta contro Sanchez, Agnellini contro il criminale macellaio di Gaza, Netanyahu. C'è dell'ipocrisia nel dire due popoli, due stati, quando non si fa nulla contro le colonie illegali, che sono il principale ostacolo al conseguimento e alla realizzazione dello Stato palestinese. C'è della viltà, perché ogni volta che potevate compiere un atto per fermare il criminale Netanyahu e il suo governo non lo avete fatto, come sull'accordo di associazione con Israele, come sulle sanzioni che potevate prendere voi senza aspettare l'Europa. E ogni volta che c'è da riaffermare il diritto internazionale voi vi voltate dall'altra parte. Il fondamento giuridico di questa iniziativa è proprio nel diritto internazionale, proprio in quello che ha detto a luglio del 2024 la Corte Internazionale di Giustizia, e cioè che le colonie non sono l'illegalità, non discende da un singolo atto, da un singolo crimine, sono illegali nella loro interezza. Lei del resto è quello del diritto internazionale fino a un certo punto, ma oggi, poiché anche noi abbiamo il dovere di fare la nostra parte, l'abbiamo fatta in Commissione Esteri con la collega Boldrini, abbiamo incardinato questa proposta di legge, non vi potete nascondere per sempre. Prima o poi, di fronte agli italiani, dovete dire davvero che parte state.
2: Grazie. Passiamo all'interrogazione numero 3-2878, presentata dai deputati Lupi ed altri, che ad oggetto iniziative di competenza nei confronti della Repubblica Islamica dell'Iran, affinché siano garantiti i diritti fondamentali alle persone detenute in relazione alle proteste avvenute nel paese, con particolare riferimento alle sorelle Rahimi. La deputata Carfagna ha facoltà di illustrare l'interrogazione di cui è cofirmataria per 1 minuto. Prego, onorevole.
8: Grazie Presidente. Signor Ministro, presentiamo questa interrogazione per accendere anche in Italia i riflettori sulla drammatica vicenda delle gemelle iraniane Taraneh e Romina Rahimi, arrestate durante le proteste dello scorso gennaio, torturate, incarcerate e infine condannate, una alla pena di morte e l'altra a una pena di 25 anni di carcere. A 4 anni dalla morte di Mahsa Amini, le gemelle Rahimi rappresentano il simbolo dell'accanimento del regime iraniano contro il dissenso, in particolare contro il dissenso delle donne. Sappiamo che è in atto una vasta mobilitazione internazionale, chiediamo che anche l'Italia metta in campo ogni azione politica e diplomatica perché questa vicenda si concluda, questa drammatica vicenda si concluda con una soluzione positiva.
2: Grazie onorevole. Il ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Antonio Tajani ha facoltà di rispondere per 3 minuti. Prego.
4: Grazie Presidente. La tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali è un pilastro della politica estera italiana. Il nostro Paese è da sempre impegnato a difendere la dignità di ogni persona, facendo leva su un dialogo sempre aperto ma fermo ed esigente sui principi. È con questo spirito che seguiamo con la massima attenzione la situazione dei diritti umani in Iran. Il quadro continua ad essere molto allarmante, ma arresti arbitrari, repressione del dissenso e diffuso ricorso alla pena di morte. In questo contesto, le notizie sulle due sorelle Taraneh e Romina Rahimi e sugli altri imputati coinvolti nel processo sulle manifestazioni di Sfana sono fonte di grande preoccupazione. La prima Taraneh, come ha ricordato, è stata condannata a morte in primo grado, mentre la seconda Romina è stata inflitta una pesante pena detentiva. La nostra ambasciata a Teheran segue da vicino l'evoluzione del procedimento. Il governo è al fianco di chi si batte pacificamente per i propri diritti, spesso pagando un prezzo altissimo. Non dimentichiamo la brutale repressione del sangue da parte del regime, delle proteste di tanti giovani scesi pacificamente in piazza a inizio anno per chiedere libertà, diritti e democrazia, una repressione che abbiamo condannato subito con la massima fermezza, una posizione condivisa con questo Parlamento che ha approvato lo scorso gennaio a larghissima maggioranza una mozione contro l'esecuzione di massa e la repressione delle proteste in Iran. Altrettanto chiara la nostra linea sulla pena capitale. Siamo contrari sempre e ovunque, anche in Israele. Nessuno può arrogarsi il diritto di togliere la vita ad un'altra persona e la pena di morte non deve essere utilizzata come strumento per reprimere le manifestazioni dei giovani e delle donne in Iran. Da anni l'Italia guida le Nazioni Unite un'azione a sostegno della moratoria universale delle esecuzioni. Sono questi i principi che ispirano la nostra azione. In tutti i contatti con il ministro degli esteri iraniani ho sempre ribadito il nostro impegno per la pace e il rispetto dei diritti umani. In sede europea abbiamo appoggiato le sanzioni contro i responsabili della repressione delle proteste in Iran e abbiamo inoltre sostenuto l'inserimento dei Pasdaran nella lista europea delle organizzazioni terroristiche. Lo scorso 12 agosto abbiamo sottoscritto insieme ai nostri partner una dichiarazione congiunta che ha condannato con la massima fermezza la prosecuzione delle esecuzioni dei manifestanti, esortando le autorità iraniane a porre immediatamente fine al ricorso alla pena di morte e a rilasciare tutte le persone detenute arbitrariamente. Al tempo stesso riteniamo sia opportuno mantenere aperto con Teheran un dialogo fermo sui principi. Non è accondiscendenza, ma il modo per far valere le nostre posizioni e chiedere gesti concreti. Il governo, signora Presidente, continuerà a stare dalla parte della libertà, al fianco di Taraneh, di Romina e di tutti i giovani iraniani che meritano un futuro di pace, democrazia e prosperità.
2: Grazie Ministro. Ha facoltà di replicare il deputato Lupi per 2 minuti. Prego onorevole.
9: Grazie signora Presidente. Signor Ministro, ho fatto bene a ribadire con forza che il pilastro fondamentale della nostra politica estera è da sempre in tutto il mondo il rispetto e la tutela delle libertà e dei diritti umani. La settimana scorsa, insieme con tutti i nostri colleghi parlamentari, deputati e senatori, abbiamo organizzato come noi moderati un sit-in davanti all'ambasciata iraniana. E l'abbiamo fatto proprio perché in un momento come questo le gemelle Rahimi sono quel simbolo che non può farci stare zitti. La libertà non si impicca, i diritti umani non possono essere calpestati e non possono essere dimenticati neanche da una guerra in corso, non possono essere dimenticati neanche da interessi economici da una parte e dall'altra. L'indifferenza è ciò che è complice da sempre con le dittature e contro chi in tutte le parti del mondo calpesta i diritti umani. Per questo c'è bisogno di tenere alta la tensione, l'opinione pubblica, le iniziative diplomatiche da parte del nostro governo non possono mai essere interrotte. Bene il dialogo con l'Iran, bene il dialogo con il ministro degli esteri, con l'ambasciata iraniana, ma nella fermezza che lei, signor ministro, ha ribadito. L'Italia non è indietro su questo, l'Italia è da sempre in prima fila e deve continuarlo ad essere, perché questo è il DNA della proposta politica di noi moderati, del centrodestra, ma di tutto il Parlamento. Grazie.
2: Grazie, onorevole. E passiamo all'interrogazione numero 3, 2879, presentata dai deputati Faraone ed altri, che ad oggetto iniziative volte a garantire agli studenti con disabilità l'effettiva continuità didattica con riferimento al docente di sostegno. Il deputato Faraone ha facoltà di illustrare la sua interrogazione per un minuto. Prego, onorevole.
10: Sì, grazie Presidente. Signor Ministro, lei sa bene che è stata introdotta al vostro governo una riforma che prevede una maggiore continuità per le persone, i ragazzi, le ragazze, bambine e bambini con disabilità per l'insegnamento e il sostegno. Dopo una sperimentazione di un paio d'anni, purtroppo si stanno sempre più moltiplicando i casi di bambine e bambini che necessiterebbero, secondo il piano educativo degli insegnanti e secondo le richieste dei genitori, di una continuità nell'insegnamento del sostegno con la stessa persona che svolga questa funzione, e che però queste risposte spesso sono disattese perché non c'è sostanzialmente, per via amministrativa, una prassi che renda la risposta coerente. Per cui vorrei capire dal governo cosa intende fare.
2: Grazie, onorevole. Il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha facoltà di rispondere per 3 minuti. Prego, ministro.
11: Signor Presidente, gentili onorevoli, assicurare il diritto allo studio delle studentesse e degli studenti con disabilità è una priorità di questo governo, in nome della quale in questi anni abbiamo intrapreso una pluralità di iniziative che stanno dando risultati concreti. In questo quadro, la possibilità di conferma del docente supplente di sostegno costituisce senz'altro un passaggio fondamentale, poiché per la prima volta ha consentito alle famiglie di rafforzare la continuità didattica, favorendo la relazione educativa già avviata con i propri figli. I dati confermano l'importanza di questa misura per l'anno scolastico che ha appena iniziato. Il totale complessivo delle conferme su posto di sostegno è infatti pari a 55.814, con un incremento di 9.520 unità rispetto all'anno scolastico precedente, in cui le conferme sono state 46.294. Questo trend in crescita dimostra l'efficacia della misura anche a fronte della inevitabile complessità della procedura in argomento, strutturata in fasi articolate che si intersecano necessariamente con le azioni ugualmente complesse di definizione degli organici di ruolo e della relativa distribuzione tra le istituzioni scolastiche. La prima applicazione di questo istituto in questi 2 anni ha registrato un netto miglioramento delle procedure e, come detto, una significativa efficacia della misura. Ha anche fatto emergere la possibilità di ulteriori perfezionamenti che sono già allo studio del Ministero. Il nostro interesse primario è infatti quello di assicurare con ogni mezzo il diritto allo studio dello studente con disabilità, e per questo ogni ulteriore semplificazione o estensione dell'istituto sarà valutata con grande attenzione dal Ministero. Quanto alle figure professionali escluse dalla procedura in oggetto, mi riferisco agli assistenti all'autonomia e alla comunicazione, sottolineo che la garanzia del servizio loro prestata in favore degli studenti con disabilità spetta ai comuni. A riguardo ricordo che all'esame proprio di questo ramo del Parlamento una proposta di legge che punta a valorizzare l'importanza fondamentale di questa figura elevandone i requisiti professionali. Scelta questa che potrà certamente agevolare l'eventuale estensione anche a tali figure attraverso ulteriori interventi normativi di un meccanismo simile a quello adottato. Per quanto di mia competenza posso assicurare fin da ora la mia piena disponibilità a valutare ogni ulteriore perfezionamento del meccanismo che regola l'intera procedura, con l'obiettivo di accogliere un numero sempre maggiore di richieste da parte delle famiglie per assicurare la continuità educativa e didattica a favore degli studenti con disabilità.
2: Grazie Ministro. Ha facoltà di replicare il deputato Faraone per 2 minuti. Prego.
10: Signor Ministro, io su questa riforma che il governo ha introdotto sono stato, credo, uno dei pochi parlamentari dell'opposizione ad avere manifestato apprezzamento, perché sono dell'idea che l'interesse educativo debba valere di più del criterio amministrativo e delle esigenze, seppur legittime, degli insegnanti di lavorare laddove hanno più piacere lavorare. Però siccome credo che i bambini, le bambine, i ragazzi e i ragazzi con disabilità hanno necessità di interventi che siano il più efficaci possibile, la continuità didattica è uno degli elementi che garantisce l'efficacia, proprio perché sono convinto che questa è una riforma corretta, anche se andrebbe potenziata, io penserei proprio una riforma più organica del sostegno, sulla formazione e tante altre cose di cui non ho tempo di parlare, però facciamola funzionare, perché io non so se glieli danno i numeri al Ministero fino alla fine. È vero che ci sono numeri di bambini che hanno avuto l'insegnante di sostegno confermato, ma ci sono nel 2025-2026 14.000 bambini che hanno avuto la richiesta da parte dei genitori, un piano educativo da parte degli insegnanti che chiedevano la continuità dell'insegnante e invece gli è stata negata. Gli è stato mandato quello che veniva prima in graduatoria, al di là delle qualità, delle caratteristiche e di come si fosse trovato quell'insegnante con quel bambino e viceversa. Nel 2026-2027 19.000, quindi 5.000 in più, 19.000 bambini che hanno avuto negato la possibilità di una continuità didattica con lo stesso insegnante di sostegno. Io le direi di approfondire i numeri, di capire come si deve intervenire per risolvere questo problema, perché non si può fare una riforma e poi negare un'opportunità alle bambine e bambini con disabilità. Grazie.
2: Grazie onorevole. Passiamo all'interrogazione numero 3-2880, presentata dai deputati Ziello ed altri, che ad oggetto iniziative normative volte a definire il limite massimo di presenza di studenti di cittadinanza non italiana all'interno di ciascuna classe. Il deputato Sasso ha facoltà di illustrare l'interrogazione di cui è cofirmatario per 1 minuto. Prego, onorevole.
12: Grazie Presidente. Ministro Valditara, nelle scuole italiane sono sempre più numerose le classi nelle quali gli studenti stranieri superano numericamente gli studenti italiani. In alcuni casi addirittura ci troviamo dinanzi a scuole quasi totalmente frequentate da studenti stranieri. La sua circolare, che poneva al 30% il tetto del numero degli iscritti stranieri, è carta straccia. Tutto questo ha ovviamente delle conseguenze sul piano didattico. Se su 25 alunni 12 non parlano bene l'italiano e hanno difficoltà, il docente in classe dovrà fare un miracolo, cioè concentrarsi sugli studenti più carenti senza trascurare tutti gli altri. Inoltre, durante lo scorso anno scolastico abbiamo assistito a numerosi episodi che hanno turbato l'opinione pubblica: scuole chiuse durante il Ramadan, classi trasformate in piccole moschee, studenti esonerati dai compiti perché musulmani e imam a leggere il Corano e a fare sermoni in classe. Ministro Valditara, le chiedo quali provvedimenti intenda attuare per difendere la qualità della scuola pubblica italiana e la nostra identità nazionale.
2: Grazie onorevole. Il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha facoltà di rispondere per 3 minuti. Prego.
13: Signor Presidente, gentili onorevoli, la presenza di studenti con cittadinanza non italiana nelle scuole è un fenomeno in atto da anni che è stato già oggetto di molti interventi da parte di questo governo fin dal suo insediamento, e tuttavia non le consento, onorevole Sasso, di parlare di carta straccia di un provvedimento, di una circolare che non ho emanato io ma è stata emanata nel 2010, e proprio perché non ha funzionato vogliamo intervenire ora. È appena uscito sulla nuova secondaria, un'importante rivista scientifica, un mio articolo sul tema. Vi invito quindi anche ad approfondire le mie riflessioni. L'evoluzione della composizione della popolazione scolastica impatta senza dubbio sul livello complessivo degli apprendimenti di tutti gli studenti, non solo quelli stranieri. Per questo motivo siamo già intervenuti nel 2024 per individuare la quota del 20% per classe di studenti neoarrivati in Italia, superata la quale la scuola deve assicurare un ulteriore docente incaricato
11: al fine di recuperare il gap linguistico necessario per una efficace integrazione dello studente straniero nella classe. Inoltre, grazie alle molteplici azioni introdotte in questi anni per sostenere le scuole collocate nei contesti di maggiore marginalità, mi riferisco in particolare ad Agenda Nord, oltre che Agenda Sud, sono state intraprese azioni mirate per sostenere percorsi personalizzati di recupero degli apprendimenti di studenti stranieri interessati da situazioni di fragilità educativa. L'efficacia di questi interventi conferma l'esigenza di favorire ora un'equilibrata distribuzione degli studenti con cittadinanza non italiana che abbiano difficoltà linguistiche tra le classi, distribuirli fra le classi, ovvero laddove risulti necessario, tra le diverse istituzioni scolastiche. Tale indicazione è resa necessaria proprio dal fallimento della circolare, dalla non applicazione più che fallimento, dalla non applicazione della circolare del 2010, dunque non di Valditara. Dopo aver analizzato le ragioni di questa mancata attuazione, siamo arrivati al convincimento, da me più volte esplicitato nei passati mesi, di un intervento legislativo che non si limiti semplicemente a rendere cogenti i criteri di composizione delle classi, quanto a conferire agli uffici scolastici regionali strumenti concreti ed efficaci di coordinamento con le istituzioni scolastiche per adottare le misure organizzative necessarie a garantire un'equilibrata distribuzione degli studenti con cittadinanza non italiana nel rispetto delle autonomie scolastiche e della libertà di scelta delle famiglie del diritto allo studio.
2: Grazie Ministro, ha facoltà di replicare il deputato Sasso per 2 minuti. Prego onorevole.
12: Sì, grazie Presidente. Vede Ministro, la scuola italiana non può farsi carico dei fallimenti di anni di politiche progressiste a proposito di immigrazione clandestina e finta accoglienza, perché noi oggi paghiamo sì le politiche dei porti aperti, ma paghiamo anche la politica dei mancati rimpatri del governo Meloni e del favoreggiamento dell'ingresso in Italia di centinaia di migliaia di immigrati che negli anni hanno usufruito di assistenza sociale, sanitaria e nel nostro sistema scolastico. Miliardi e miliardi di euro tolti agli italiani e spesi per gli stranieri. Ecco perché Futuro Nazionale si batte per risolvere il problema alla radice. Si chiama remigrazione la risposta. Rimproveriamo il governo Meloni di essere stato troppo moderato sul tema. Ministro, però, tra le sue idee c'è anche quella di insegnare la lingua italiana alle famiglie degli alunni stranieri. Lo ha detto lei. È un'idea che, seppure comprensibile, pone un interrogativo. Chi paga per queste lezioni private a milioni di extracomunitari? Non un euro di soldi destinati agli studenti italiani o ai nostri docenti venga distratto per favorire le famiglie dei cittadini stranieri, degli alunni stranieri, anche perché quello dovrebbe essere un prerequisito. Se non conosci l'italiano, in Italia non entri. Dopodiché, la scuola sappiamo essere una palestra del nostro capitale invisibile, i nostri studenti, è qui che si formano i cittadini italiani, è anche qui che chi viene da fuori deve imparare ad amare la nazione, a rispettarne usi e tradizioni e non ad esportare le loro, come ad esempio certe usanze tribali che anche in questi primi giorni abbiamo visto, il burka a delle bambine delle scuole elementari. Il governo Meloni rispetti, attui quanto previsto dalla risoluzione di Futuro Nazionale, a mia prima firma, che vieta l'islamizzazione delle scuole. Legiferi per evitare quello che è accaduto durante i 4 anni di governo Meloni. Futuro Nazionale non vuole più vedere chiuse scuole durante Ramadan, non vuole più vedere classi trasformate in piccole moschee, non vuole più vedere bambine con il burka. Il centrodestra moderato lasci perdere le follie come lo Ius Scholae e usi il pugno duro contro l'immigrazione clandestina. Futuro Nazionale chiederà agli italiani la forza per impedire che la nazione venga islamizzata e che nelle nostre scuole, ministro Valditara, i crocifissi possono rimanere tranquillamente appesi in classe con buona pace degli islamici e di chi li ha fatti entrare in Italia. Grazie.
2: Grazie onorevole. Passiamo all'interrogazione numero 3-2881 presentata dai deputati Grippo ed altri che ad oggetto iniziative volte a superare le criticità strutturali del sistema dell'inclusione scolastica. La deputata Ruffino ha facoltà di illustrare l'interrogazione di cui è cofirmataria per 1 minuto. Prego.
14: Grazie signora Presidente. Ogni anno servono 125.000 posti aggiuntivi nelle nostre scuole, una quota così importante da non apparire più una esigenza temporanea o eccezionale. Siamo quindi a chiedere, signor Ministro, come intenda porre fine a questa irrispettosa consuetudine privilegiando finalmente il diritto all'inclusione e alla continuità educativa. Si pone, signor Ministro, l'obiettivo di garantire questi diritti e come? Il primo giorno di scuola deve essere una festa per alunni e famiglie e non piuttosto un giorno in cui le diversità sono ancora più dolorose, anche perché parte di questi 125.000 docenti non saranno adeguatamente formati. Grazie.
2: Grazie onorevole. Il ministro dell'istruzione e del merito Giuseppe Valditara ha facoltà di rispondere per 3 minuti. Prego.
11: Signor Presidente, gentili onorevoli, al fine di fronteggiare la carenza di docenti specializzati sul sostegno e assicurare in questo ruolo così delicato l'impegno di docenti sempre più qualificati, siamo intervenuti, anche grazie alla sinergia con il Ministro dell'Università e della Ricerca, alla radice delle cause che non hanno consentito in tutti questi anni che vi fosse un sufficiente numero di docenti specializzati sul sostegno. Abbiamo infatti introdotto sin dall'anno 2024, in aggiunta ai percorsi universitari, cosiddetti TFA sostegno, una nuova offerta formativa di specializzazione sul sostegno erogata dalle università e da Indire, calibrata sulle esigenze formative dei docenti precari con almeno 3 anni di servizio sul sostegno. L'intervento ha generato risultati significativi, garantendo circa 30.000 nuovi specializzati in 2 anni, i quali hanno potuto offrire fin da subito, inserendosi nella prima fascia delle graduatorie per le supplenze, un servizio maggiormente qualificato a beneficio degli studenti con disabilità e delle loro famiglie. L'efficacia dei citati percorsi è confermata anche dai dati relativi all'ultimo concorso di accesso nella scuola, che evidenziano come, grazie ai candidati specializzati con i percorsi Indire, si sia reso possibile assumere a tempo indeterminato un numero di docenti di sostegno molto maggiore rispetto al passato. I medesimi dati rimarcano inoltre come la percentuale di successo dei candidati in possesso del nuovo titolo di specializzazione sia risultata addirittura superiore, pari al 10%, rispetto a quella registrata per i candidati in possesso del TFA universitario, cioè sostanzialmente chi si è specializzato con Indire ha avuto un successo nel concorso maggiore. Le criticità permangono indubbiamente in relazione alla carenza di docenti specializzati sul sostegno per la scuola primaria, in particolare nelle regioni del nord, carenza questa dovuta principalmente ad un disallineamento dell'offerta formativa universitaria rispetto al fabbisogno espresso dal sistema scolastico. Tale carenza ci impone di proseguire nel percorso già delineato, volto al consolidamento di un'offerta formativa universitaria più ampia ed equilibrata sul territorio. Posso assicurare questo il mio intendimento, tant'è che ho già richiesto al Ministero dell'Università e della Ricerca, con il quale siamo certi di poter rinnovare la sinergia che ci ha già visto conseguire risultati estremamente qualificati, un ulteriore confronto per individuare soluzioni ancora più strutturali in grado di superare la logica dell'emergenza ereditata dal passato.
2: Grazie Ministro. Ha facoltà di replicare la deputata Grippo per 2 minuti. Prego.
15: Grazie Presidente. Ministro, non siamo soddisfatti ed evidentemente non possiamo esserlo, non potremo esserlo fino a quando tutti i bambini con disabilità, tutti i ragazzi con disabilità non possano godere del sostegno al quale hanno diritto, non saremo soddisfatti fino a quando tutti gli insegnanti che evidentemente se decidono di dedicarsi a questo tema hanno anche una marcia in più in termini di sensibilità e capacità di dedicarsi all'altro fino a quando non saranno stabilizzati. Riconosciamo però che quello che lei dice ha un fondamento, è vero che il problema non nasce con questo governo, è vero che vi è una stratificazione di questioni non tutte semplicissime da sciogliere e apprezziamo anche l'apertura che ci dà dicendo che vi è l'intenzione di studiare dei meccanismi ulteriori per stabilizzare. Noi ricordiamoci sempre che parliamo dei bambini e parliamo fra i bambini dei bambini più fragili, parliamo dell'esigenza degli insegnanti e parliamo del gruppo classe che intorno a questi bambini deve lavorare. È evidente che pensare a dei modi per stabilizzare, ben venga il dialogo che avete avviato con il Ministero dell'Università. Noi suggeriamo anche, stiamo discutendo in questi giorni il decreto pubblica amministrazione, anche quello può essere un veicolo per pensare a dei modi per rendere stabili le sperimentazioni che sono state fatte, perché non dimentichiamocelo che l'offerta formativa statale si affianca a quella fornita dagli enti locali. Noi naturalmente naturalmente se si andrà in questa direzione, così come abbiamo sostenuto la riforma del sostegno, sosterremo ogni cambiamento, ma riteniamo l'anno scolastico è già iniziato, stiamo al 16 settembre, non debbono esserci ulteriori indugi perché ogni bambino ha diritto di essere sostenuto.
2: Grazie onorevole. Passiamo all'interrogazione numero 3, 2882, presentata dai deputati Caso ed altri, che ha ad oggetto iniziative per un piano strutturale per l'adattamento climatico, la sicurezza e la resilienza ecologica degli edifici scolastici. La deputata Morfino ha facoltà di illustrare l'interrogazione di cui è cofirmataria per un minuto. Prego onorevole.
16: Presidente, Ministro, la sua pagella sul piano contro il caldo nelle scuole pubbliche italiane è semplice. Programmazione zero, risorse programmate insufficiente, propaganda 10 e lode. Vede, lei ha programmato e ha stanziato 20 milioni, solo 20 milioni, che dividendoli per 350.000 classi in tutta Italia si arriverebbe solo a 57 aule. Non ci comprerebbe neanche un semplice ventilatore. E intanto studenti e personale affrontano temperature che vanno dai 38 ai 40 gradi, percepiti il doppio. E allora noi oggi le chiediamo quando si degnerà di presentare un piano nazionale di adattamento climatico strutturato, vero, finanziato e verificabile, con priorità al sud e nelle isole. Vede, Ministro, il cambiamento climatico non si governa con una nota ministeriale. La scuola pubblica non ha bisogno della sua lezioncina giornaliera sterile, ha bisogno che lei finalmente l'ascolti.
2: Grazie onorevole. Il ministro dell'istruzione e del merito Giuseppe Valditara ha facoltà di rispondere per 3 minuti. Prego.
11: Signor Presidente, gentili onorevoli, siamo consapevoli della necessità di affrontare una nuova fase nell'adeguamento degli edifici scolastici, che deve necessariamente comprendere anche l'adattamento a tutte le condizioni climatiche. Va detto con chiarezza però che questo obiettivo compete innanzitutto agli enti locali, proprietari degli immobili, e che il Ministero può solo dare un contributo a tali enti per la realizzazione di questi interventi di adeguamento. Ebbene, in questi anni il Ministero ha fatto la sua parte come mai prima, sia attraverso gli investimenti del PNRR, sia grazie a risorse aggiuntive ministeriali prese dal nostro bilancio. Abbiamo investito oltre 12 miliardi di euro tra fondi PNRR e fondi nazionali. Si tratta del più importante investimento mai realizzato per le nostre scuole. Di questi, circa 3,7 miliardi sono stati destinati proprio all'efficientamento energetico, considerando gli interventi per le nuove scuole e nuove palestre, nonché quelli di efficientamento energetico e di messa in sicurezza. A questi interventi, che puntano a una riqualificazione complessiva del patrimonio edilizio scolastico, abbiamo aggiunto anche l'ulteriore contributo straordinario per l'acquisto di apparecchi e dispositivi per il raffrescamento, con l'obiettivo di offrire uno strumento pratico e di rapida realizzazione per migliorare le condizioni degli studenti e del personale scolastico. Proprio ieri, dopo solo 10 giorni dalla pubblicazione dell'avviso, abbiamo provveduto a chiudere il riparto dei 20 milioni di euro. Faccio i complimenti alla scuola italiana e al Ministero per la rapidità. Ebbene, questi 20 milioni andranno a poco più di 6.000 scuole, con importo per scuola di circa 3.200 euro. Dunque, non come qualcuno ha detto oggi, anche il sindaco Lepore di Bologna, 57 euro per scuola. Si informi meglio, non vorrei che un condizionatore a Bologna costi 3.200 euro. Dunque, ben più dei 57 euro per classe, noto fra l'altro che un condizionatore mobile ha costi molto accessibili. Questo contributo straordinario disposto dal Ministero non esclude ovviamente la realizzazione di ulteriori interventi strutturali come fatto finora. Il Governo sta infatti lavorando anche in vista della prossima legge di bilancio alla possibilità di rafforzare gli investimenti già attuati per migliorare l'efficienza energetica anche degli edifici scolastici.
2: Grazie Ministro. Ha facoltà di replicare il deputato Caso per 2 minuti. Prego onorevole.
9: Grazie signora Presidente. Ministro, arriviamo concretamente ai fatti. Oggi 9 scuole su 10 non hanno alcun impianto né di climatizzazione né di ventilazione. Al sud il dato è ancora peggiore. Rimaniamo sempre su
17: i fatti. I soldi veri, i finanziamenti veri, quelli che sono stati spesi per l'edilizia scolastica, sono quelli del PNRR portati dal presidente Conte. Ricordiamolo sempre. Con lei neanche un ventilatore a classe. Io capisco che in maggioranza c'è ancora chi nega il cambiamento climatico, però è un tema serio, serissimo, e così va affrontato. Solo con un piano nazionale, pluriennale di interventi strutturali, dove non si tratta di distribuire climatizzatori, sia chiaro, ma delle tecnologie innovative, delle tecnologie bioclimatiche, quello serve. E ormai siete a fine mandato, aspetteremo con ansia questa legge di bilancio e vedremo lì che cosa c'è. Le dico, noi che cosa dovremmo trovarci? Dovremmo trovarci almeno 1 miliardo di euro l'anno per avere serietà. Questo dovremmo trovarci. Oppure ancora in mente di portare avanti quella sua idea che annunciava tempo fa, per cui anche sull'edilizia scolastica bisogna intervenire insieme ai privati. Lei diceva, se non ricordo male, il privato riqualifica, costruisce la scuola e in cambio gli diamo la gestione dei servizi. Che facciamo? Poi ci mettiamo pure l'intervallo pubblicitario tra una lezione e l'altra. Lei verrà ricordato per questo, con un ministro che ha provato ad assoggettare la scuola pubblica al privato, alle regole del mercato, che ha portato avanti solo delle inutili riforme ideologiche, che ha portato sì ancora dei tagli nella scuola, e i docenti con lei sono ancora più poveri perché gli stipendi reali non hanno seguito l'inflazione. E lei deve ricordare però un messaggio che deve essere chiaro a lei e a tutto il paese: la scuola deve essere pubblica, libera e formare le future menti critiche, il pensiero critico del nostro paese. Ogni euro speso nella scuola non è una spesa, è un investimento. Voi invece avete deciso di investire in armi.
2: Grazie, onorevole. Passiamo all'interrogazione numero 3-2883, presentata dai deputati Miele ed altri, che ha ad oggetto chiarimenti in merito alle politiche di welfare e di valorizzazione dei lavoratori della scuola e del Ministero dell'Istruzione del Merito, con particolare riferimento alla polizza sanitaria integrativa gratuita. La deputata Miele ha facoltà di illustrare la sua interrogazione per un minuto. Prego, onorevole.
18: Grazie, Presidente. Torniamo un attimo alla realtà dei fatti. Ministro Valditara, è diventata operativa la nuova polizza sanitaria integrativa gratuita destinata al personale della scuola e del Ministero dell'Istruzione del Merito. Una misura concreta di welfare che consente a lavoratrici e lavoratori di usufruire di una copertura per le spese mediche senza costi a loro carico. Un risultato che si inserisce nel percorso che lei ha portato avanti sin dall'inizio del suo mandato per valorizzare la professionalità, il prestigio e le condizioni di lavoro del personale scolastico. Per questo appare singolare che alcune critiche si concentrino sulla natura privata dello strumento, quasi che offrire una tutela aggiuntiva fosse in contrasto con il rafforzamento della sanità pubblica. Le chiedo quindi, Ministro, di illustrare finalità, modalità di finanziamento e benefici concreti della nuova polizza e, più in generale, le misure adottate per il welfare e la valorizzazione del personale della scuola. Grazie.
2: Grazie, onorevole. Il Ministro dell'Istruzione del Merito, Giuseppe Valditara, ha facoltà di rispondere per 3 minuti. Prego.
11: Signor Presidente, gentili onorevoli, il mio obiettivo è stato, fin dall'inizio del mio incarico, quello di valorizzare economicamente, professionalmente, il personale docente, il personale scolastico, garantire maggiori tutele a tutto il personale scolastico. In questi 4 anni abbiamo siglato 3 rinnovi contrattuali, non l'hanno fatto altri in passato, non l'hanno proprio fatto, diciamolo chiaro, è inutile che polemizzino ora, non l'hanno saputo fare quando governavano. E noi abbiamo sottoscritto 3 rinnovi contrattuali in una sola legislatura, mai successo nella storia della scuola italiana, investendo oltre 6,5 miliardi di euro. Contestualmente abbiamo intrapreso un grande programma di welfare rivolto al personale. Proprio in questi giorni prende avvio la polizza assicurativa di assistenza sanitaria integrativa per 1.200.000 lavoratori della scuola, che è il tassello più importante di questo piano. Si tratta di una misura senza precedenti che si aggiunge alla protezione assicurativa gratuita contro gli infortuni sul lavoro. Anche questo non è mai stato fatto in passato. Attiva dal 2023 e dal riconoscimento di significative agevolazioni in diversi settori del trasporto, da quello bancario all'e-commerce, ai trasporti e quant'altro. e qualcuno ha definito dall'opposizione una mancia. Beh, non è una mancia avere la possibilità di un mutuo, di un treno e quant'altro scontati. A fronte di questi risultati concreti a beneficio dei lavoratori della scuola, è in atto da alcuni giorni, lo dico tra virgolette perché cito il documento sottoscritto dai sindacati maggiormente rappresentativi, è in atto, dicevo, una vera e propria campagna di disinformazione. La polizza sanitaria integrativa ha richiesto un impegno economico considerevole al governo e questa cosa viene incredibilmente disconosciuta da un solo sindacato, la CGIL, le cui argomentazioni possono essere smentite con estrema semplicità, con il conforto non delle opinioni ma dei documenti ufficiali. A fronte dei 320 milioni di euro in 4 anni destinati all'introduzione della polizza sanitaria, 250 milioni provengono da risorse del tutto nuove. Di questi 190 milioni di euro sono stati allocati dalla legge di bilancio per il 2025 sul fondo di funzionamento delle istituzioni scolastiche, in attesa che il decreto legge pubblica amministrazione, adottato alcune settimane dopo, le finalizzasse proprio alla polizza. Cioè sostanzialmente questi soldi sono

0: essere da tutti verificato. Altri 60 milioni di euro provengono dalla tabella A del Ministero, dunque sono ulteriori risorse nuove, mentre i restanti 70 milioni derivano da economie di bilancio, di cui 60 milioni di euro necessari per estendere anche ai precari la polizza per effetto della riduzione del numero dei commissari del rinnovato esame di maturità. È proprio alla luce di questi dati che lascia stupiti la posizione espressa dalla CGIL, soprattutto quando gli altri sindacati della scuola dichiarano, torno alle virgolette, che le scuole non hanno ricevuto alcuna decurtazione sul loro fondo di funzionamento. È la testimonianza più concreta di quanto le bugie abbiano le gambe corte.
1: Ministro, devo
0: oppure quando invoca la CGIL l'esclusione di alcuni dipendenti, dirigenti del personale del ministero, alcuni i dirigenti e il personale del ministero che sono lavoratori pure loro, che la legge, non manovre opache o clientelari, ha voluto espressamente ricomprendere nella platea dei beneficiari. Signor Presidente, a queste sterili polemiche rispondiamo con la serietà che ha contraddistinto in questi anni la nostra azione a beneficio del nostro personale, cui abbiamo consegnato una polizza assicurativa che, a detta degli esperti, avrebbe nel mercato un costo di circa 2.000 euro, quasi un nuovo contratto.
1: Grazie Ministro. Ha facoltà di replicare la deputata Miele per 2 minuti. Prego, onorevole.
2: Grazie Presidente. Ministro, devo dire che sono totalmente soddisfatta della sua risposta e più in generale del lavoro che sta portando avanti sulla scuola. I numeri sono chiari. La prima polizza sanitaria integrativa dedicata al personale della scuola e del Ministero riguarda oltre 1.200.000 lavoratori e vale 320 milioni di euro per 4 anni. E allora mi chiedo, perché alcuni esponenti delle opposizioni e un sindacato contestano così duramente il riconoscimento di maggiore dignità lavorativa al comparto scuola attraverso uno strumento di welfare che in altri settori esiste già, tra l'altro? Per anni alcune forze politiche hanno rivendicato una particolare rappresentanza della scuola e della cultura, ma in tutta franchezza, quanto quei principi si sono tradotti in risultati concreti fino ad ora? Si è parlato molto di uguaglianza, inclusione, diritti, reclutamento, principi importanti e condivisibili, ma la politica ha il dovere di trasformare i principi in fatti, e oggi ci sono ad esempio 325 milioni di Agenda Sud contro dispersione e divari territoriali e 48.504 assunzioni a tempo indeterminato di docenti autorizzate per il 2025-26. E allora viene un dubbio: non è che a forza di costruire consenso sulle mancanze della scuola diventi politicamente più comodo lasciarla in quella zona grigia, perché ogni problema risolto toglie spazio alla polemica e alla promessa? Noi abbiamo l'obbligo, e questo governo lo vuole mantenere, di guardare alla scuola per ciò che deve rappresentare, non per ciò a cui può servire in termini di consenso. Migliorare le condizioni di lavoro, riconoscere il merito e valorizzare la professionalità significa migliorare la qualità della scuola e il ritorno per i nostri studenti. Quei lavoratori sono anche madri, famiglie, padri, alle quali le istituzioni e questo ministero devono offrire attenzione e supporto, e lo stanno facendo. Continuiamo ad occuparci della scuola con concretezza e visione. Andiamo avanti. Grazie Ministro per la risposta e per il lavoro svolto.
1: Grazie onorevole. Passiamo all'interrogazione numero 3-2884, presentata dai deputati Bignami ed altri, che ad oggetto elementi in ordine alla situazione conservativa di Villa Verde e previsti interventi di restauro e valorizzazione. La deputata Gaetana Russo ha facoltà di illustrare l'interrogazione di cui è cofirmataria per 1 minuto. Prego onorevole.
3: Grazie Presidente, buongiorno Ministro. Villa Verde non ha bisogno di presentazioni, è senz'altro uno dei luoghi più iconici ovviamente della vita di Verdi, dove ha vissuto peraltro per 50 anni e conserva insieme al parco storico un patrimonio straordinario di eccellenze, direi non solo italiano ma mondiale. Ha avuto, come tutti noto, soprattutto per me che vengo dalla Bassa Parmense, quindi un luogo particolarmente caro, una serie di vicissitudini giudiziarie ovviamente nell'asse ereditario, che si è concluso fortunatamente con l'acquisizione da parte dello Stato nel 28 febbraio 2025 del bene, in modo tale che ne possa essere poi oggetto di un percorso più ampio e fruito dal pubblico, perché oggi è attualmente chiuso. Negli ultimi giorni il maestro Riccardo Muti si è interessato della villa, tant'è vero che ne ha dedicato appositamente un concerto nel parco, e credo che questo governo abbia risposto nel migliore dei modi con la sua presenza, Ministro, oltre a quella del Ministro Mazzi, del Ministro Foti, testimonianza di un'attenzione che questo governo ha avuto dall'inizio. La domanda che quindi le rivolgo è un po' la domanda che ci facciamo tutti, e cioè quale ovviamente il percorso che avrà Villa Verdi, quali risorse sono state stanziate a seguito ovviamente dell'acquisizione da parte del bene nel patrimonio dello Stato, e insomma quale futuro ci aspetterà per il bene ovviamente di questa villa. Grazie.

0: Grazie, del
1: grazie
0: maestro.
1: Onorevole. Il ministro della cultura Alessandro Giulia ha facoltà di rispondere per 3 minuti. Prego, ministro.
2: Grazie presidente, ringrazio l'onorevole per il quesito posto, che mi consente di illustrare l'attuale impegno del governo Meloni per il pieno recupero e la valorizzazione di Villa Verdi. L'attenzione del Ministero della Cultura verso Villa Verdi è iniziata ancor prima dell'acquisizione pubblica del compendio. Già nel 2023, infatti, il Ministero ha promosso, con il coinvolgimento delle fondazioni lirico-sinfoniche, dei teatri di tradizione, dell'Associazione Nazionale Fondazioni Lirico-Sinfoniche, una serie di concerti dedicati a Giuseppe Verdi, destinando i relativi proventi a iniziative di valorizzazione della villa e del patrimonio culturale a essa connesso. Dopo l'acquisto dei beni archivistici per oltre 4 milioni di euro, il 19 settembre 2024, a pochi giorni dal mio insediamento al Collegio Romano, ho firmato il decreto per l'acquisizione del complesso con uno stanziamento di circa 8 milioni di euro. Subito dopo il Ministero ha realizzato una prima fase di interventi per 370 mila euro, stanziati il 29 aprile del 2025, dedicata alla messa in sicurezza e alla conservazione della villa. Tali lavori, eseguiti tra giugno 2025 e aprile 2026, hanno riguardato l'impermeabilizzazione, il ripristino dei terrazzi, il rifacimento delle coperture del corpo agricolo, il rilevo completo del complesso e del parco mediante tecnologie digitali avanzate e la predisposizione di un primo progetto di recupero del parco con l'individuazione delle principali criticità e delle relative misure di intervento. Ulteriori 400.000 euro sono stati stanziati il 9 luglio 2026 per proseguire gli interventi di restauro e conservazione del compendio. Inoltre, nell'ambito del programma Grandi Progetti Beni Culturali 2025-2027, è previsto un ulteriore finanziamento per un totale di 6.500.000 euro. Tale finanziamento, che ha ottenuto il nulla osta del Ministero dell'Economia e delle Finanze il 23 luglio 2026 e lo scorso 10 settembre il parere favorevole reso in sede di conferenza unificata, sta completando l'iter di approvazione. Tali risorse, vado a concludere, saranno destinate a un programma integrato di interventi che comprenderanno la messa in sicurezza, il restauro degli immobili, la conservazione delle collezioni storico-artistiche, inclusi gli strumenti musicali e i cimeli verdiani di maggior valore, nonché la riqualificazione del parco. L'obiettivo è la definitiva valorizzazione di Villa Verdi come casa museo statale e centro di riferimento internazionale per la promozione del patrimonio culturale legato al maestro, garantendone la fruizione pubblica e la sostenibilità nel tempo. Ribadisco, concludendo, quanto già dichiarato al termine del concerto notturno promosso assieme al maestro Muti con i colleghi Foti e Mazzi lo scorso 12 settembre. Gli ulteriori interventi programmati prenderanno presto avvio e finalmente Villa Verdi sarà completamente rigenerata. Grazie.
1: Grazie ministro. Ha facoltà di replicare il deputato Amorese per 2 minuti. Prego onorevole.
3: Grazie presidente. Ministro, siamo soddisfatti, bene, in primis come italiani, perché siamo davanti finalmente ad una svolta per Villa Verdi, dopo anni di abbandono, di degrado. Finalmente la storica dimora del grande compositore sarà restaurata, dopo essere stata acquisita dallo Stato, ne saranno rigenerati il parco ed il giardino, e tornerà a vita nuova, dopo anni di silenzio proprio lì, e le condizioni inaccettabili in cui versava. Sottolineo anch'io, vedete, 3 ministri ad un evento così voluto dal maestro Muti, dalla moglie, sono un segnale importante, altro che passerella come qualcuno ha scritto. Ecco colleghi, Villa Verdi la vediamo un po' come un paradigma, un emblema di un'eredità di anni di indifferenza che il governo Meloni ha responsabilmente raccolto, con l'impegno di farla tornare all'antico splendore e alla creatività. È quello che stiamo facendo con la cultura della nostra nazione, un grande mosaico di bellezza e di identità che dobbiamo consegnare alle prossime generazioni all'altezza della nostra grande Italia. Mi viene in mente che in questi anni abbiamo assistito ad alcuni record nella cultura. Abbiamo registrato il massimo storico di ingressi nei luoghi della cultura statali, con una conseguente impennata degli incassi, non è banale, incassi generati dal patrimonio museale italiano. Per non parlare della spesa per lo spettacolo e l'intrattenimento, ce lo dice la SIAE, no? Anche in questi giorni abbiamo letto delle statistiche fondamentali, importanti, che rimbombano, sono cifre record. La cultura, quindi, in questa nazione è ripartita grazie a noi, grazie al Ministero della cultura grazie al governo Meloni.
1: Grazie onorevole. È così esaurito lo svolgimento dell'interrogazione a risposta immediata. Sospendiamo a questo punto la seduta, che riprenderà alle ore 16:15 a partire dalla commemorazione di Fabio Mussi. La seduta è sospesa.
0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
4: Sono le 16:06, sospesa la seduta nell'aula della Camera, che riprenderà alle 16:15 con la commemorazione di Fabio Mussi. Noi andiamo al momento al Senato, dove è in corso la discussione della ratifica ed esecuzione di un trattato di accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica dell'Uzbekistan. Buon ascolto.
5: Questi tipi di accordi si possano estendere a macchia d'olio anche a quelle nazioni con le quali ancora non si è addivenuto ad accordi di questo tipo, perché è evidente che tutto questo serve ad inseguire, a mettere centrale un tema fondamentale con la giustizia, e ancor di più quando si fanno con nazioni come quella di cui stiamo parlando ora, quindi l'Uzbekistan, ovviamente a creare dei rapporti bilaterali in una nazione importante, centrale in una regione in cui anche l'Italia e l'Europa tutta ha degli interessi specifici, per poter appunto cercare di far sì che si possano stringere questi accordi ancora maggiori in uno scenario globale. Grazie.
6: Grazie senatore Barcaiuolo. Pongo quindi in votazione il disegno di legge numero 1923. La votazione, no scusate, questa è per alzata di mano, quindi chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato approva all'unanimità. L'ordine del giorno reca discussione del disegno di legge, ratifica ed esecuzione della dichiarazione congiunta relativa all'accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Algerina Democratica e Popolare, fatto a Roma il 15 maggio 2003. E fatta a Roma il 23 luglio 2025. Il relatore, senatore Menia, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale.
7: Presidente, si tratta, e Assemblea, si tratta in questo caso di una ratifica piuttosto semplice, perché in realtà già la quasi confusione, la sovrapposizione di date nello stesso annuncio del Presidente sta a significare che cosa? Qui ci stiamo occupando di una dichiarazione congiunta che è del 25 e si riferisce sostanzialmente alla sola estensione più una serie di illustrazioni di principi del precedente accordo, che è del 2003 e che regola già da allora i rapporti per ciò che, e la collaborazione per ciò che riguarda il settore della difesa tra Italia ed Algeria. È intuitivo come sia oggettivamente interesse italiano di continuare a costruire un rapporto di collaborazione e di sicurezza sul Mediterraneo, e dunque, come vi dicevo, la dichiarazione congiunta ha lo scopo per l'appunto di estendere la durata dell'accordo di cooperazione nel settore della difesa, continuando quindi a fornire di fatto un quadro giuridico di riferimento alla cooperazione bilaterale tra le forze armate italiane e le forze armate algerine. L'intento ovviamente è quello di consolidare le rispettive capacità difensive e di migliorare la comprensione reciproca e la collaborazione sulle questioni della sicurezza. L'accordo in esame inoltre offre le basi per una successiva predisposizione di accordi tecnici discendenti dalla stessa e correlati alla politica industriale, con risvolti diretti ed indiretti anche sui settori produttivi e commerciali dei due paesi del settore della difesa. La dichiarazione stabilisce inoltre che le disposizioni dell'accordo di cooperazione del 2003 e la cooperazione discendente avranno una durata indeterminata a questo punto, a meno che le parti manifestino la volontà di recedere con un preavviso tra l'altro di almeno 6 mesi. Di più direi che non c'è da dire, se non specificare che sono 4 gli articoli che compongono la dichiarazione congiunta. Gli oneri finanziari sono di 4.771 euro annui, direi poca roba, ad anni alterni a decorrere dal 2026. Raccomando ovviamente all'Assemblea l'accoglimento.
6: Grazie senatore Menia. Non ci sono iscritti in discussione generale. Chiedo al sottosegretario se intenda intervenire. No? Quindi passiamo alla votazione degli articoli del disegno di legge. Pongo in votazione l'articolo 1. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. Pongo in votazione, il Senato approva. Pongo in votazione l'articolo 2. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato approva. Pongo in votazione l'articolo 3. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato approva. Pongo in votazione l'articolo 4. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato approva. Passiamo alle dichiarazioni di voto. Do la parola al senatore Scalfarotto.
8: Grazie Presidente. Noi su questo, su questa ratifica ci asterremo, in particolare per il meccanismo che è stato scelto. Il meccanismo è quello di rendere un accordo di cooperazione nel settore della difesa che veniva rinnovato su base periodica, di renderlo valido a tempo indeterminato. Io non credo che sia una buona idea. Comprendiamo benissimo l'importanza strategica di una relazione funzionale con l'Algeria, che è un paese ovviamente importante, come sono importanti tutti i paesi del bacino del Mediterraneo per il nostro paese. È un partner fondamentale anche dal punto di vista energetico, ma sappiamo bene che è anche uno Stato nel quale la situazione politica causa preoccupazioni. Io voglio ricordare un caso su tutti che è stato sulle pagine di tutti i giornali internazionali, il caso dello scrittore Sansal, ultraottantenne, che franco-algerino, tornato in Algeria, è stato a lungo privato della sua libertà personale, poi liberato più avanti. Però questo per dire, oltre ad ulteriori elementi di preoccupazione, come per esempio la bassissima affluenza alle urne quando si è andati a votare e ovviamente la configurazione di un regime che non possiamo propriamente definire democratico, direi che non possiamo. Ecco, pensiamo che in questo caso tenere insieme quelli che sono rapporti con un paese di rimpettaio e quindi un paese importante, ma tenere conto delle complessità, sia qualcosa che si sarebbe dovuto fare. Ricordo anche che l'Algeria è tra i principali acquirenti di armi dalla Russia e dunque un accordo sul piano della difesa significa anche non consegnarli completamente, diciamo, a questa partnership non particolarmente auspicabile. Però ecco, il punto vero è che, essendo la situazione così ricca e così complessa, probabilmente la decisione più logica e più matura, più bilanciata, sarebbe stata quella eventualmente di sottoporre l'accordo a un rinnovo periodico, lasciare la periodicità. Non troviamo proprio una ragione per la quale si introduca questo elemento della, diciamo, permanenza e della necessità di sottrarsi se se ne volesse uscire. Quindi, a conclusione di questa analisi, la nostra valutazione sarà per un voto di astensione.
6: Grazie senatore Scalfarotto. Senatore Magni.
9: Grazie Presidente. Il nostro sarà un voto contrario, perché non ci sfugge ovviamente l'importanza delle relazioni con un paese come l'Algeria, però non siamo d'accordo sul fatto di prolungare, cioè di fronte a un, di dare strutturalità sostanzialmente a un accordo senza affrontare almeno alcune questioni importanti. Intanto c'è uno scambio tra forniture di gas e forniture di materiale militare, tant'è che la Leonardo ha un accordo, diciamo, di portare il Ministero della Difesa algerino l'assemblaggio, la vendita e l'assistenza di elicotteri a combattimento, e quindi armi, cioè stiamo parlando di armi, di strutture sostanzialmente che non fanno il bene delle persone, in cambio, come si dice, di gas. Però la cosa più importante è che noi non possiamo fare una discussione senza affrontare la questione dei diritti umani. Le associazioni internazionali dei diritti umani, Amnesty International, documentano che c'è una continua e perseverante restrizione delle libertà di espressione, di associazione, gli arresti di attivisti, di giornalisti, i processi sommari, e quindi in sostanza c'è una repressione sul dissenso, e quindi c'è un problema di democrazia che noi dobbiamo porre. In più bisognerebbe anche qui valutare il fatto di un segnale gravissimo, sostanzialmente, che dopo oltre 30 anni senza esecuzioni le autorità algerine stanno valutando di nuovo l'ampliamento della pena di morte. Già nel 2025 questa era stata estesa a diversi reati legati alla droga. Quindi in sostanza, da una parte c'è un elemento di repressione e limitazione delle libertà personali e collettive, dall'altra addirittura si introduce questa cosa. Quindi in sostanza, cioè, queste mi pare cose che andrebbero valutate con grande attenzione, perché evitiamo di scoprirle dopo, bisognerebbe prevenire in sostanza questa cosa. Questo in sostanza è l'importanza quindi delle relazioni, come dicevo prima, con l'Algeria, però non si può ovviamente delegare delle cose che sono indelegabili, cioè i diritti delle persone vengono prima di tutto, prima di qualsiasi cosa. Per queste ragioni noi votiamo contro.
6: Grazie senatore Magni. Il senatore De Rosa ha già annunciato il voto favorevole a tutte le ratifiche, quindi do la parola al senatore Marton.
10: Grazie Presidente. Io annuncio il voto contrario del Movimento 5 Stelle a questa ratifica. Dietro la retorica del partenariato paritario e la facciata propagandistica del piano Mattei ci troviamo di fronte a un provvedimento che blinda una deriva: la militarizzazione permanente delle relazioni bilaterali, la delocalizzazione dell'industria manifatturiera italiana e un silenzio sulla compressione dei diritti umani in Algeria. È una partnership egemonizzata dalla difesa e dal commercio di armi. È un obiettivo strategico. L'asse tra Roma e Algeri viene incardinato primariamente sul comparto militare e sull'esportazione delle armi. Con la trasformazione dell'intesa del 2003 in un trattato a durata indeterminata, l'Italia istituzionalizza una cornice permanente per il trasferimento di tecnologie critiche e sistemi d'arma ad avanzati. Non parliamo di cooperazione teorica, ma di forniture belliche imponenti, dalla vendita di cannoni navali ad alta precisione ad elicotteri d'attacco destinati alle corvette della Marina algerina. Si sceglie di trasformare l'Italia nel principale equipaggiatore militare di un'area poco stabile, subordinando la nostra politica estera agli interessi dei complessi industriali militari. A smentire la narrazione degli investimenti a beneficio del Paese sono i contenuti stessi.
4: 16 e 18 minuti, noi torniamo alla Camera dove sta cominciando la commemorazione del defunto ex parlamentare Fabio Mussi. Ascoltiamo la vicepresidente Anna Ascani.
11: 78 anni, Fabio Mussi, deputato dall'11ª alla 15ª legislatura, già vicepresidente della Camera dei Deputati e ministro dell'Università e della Ricerca. Fabio Mussi è stato protagonista autorevole della sinistra italiana. Cultura, passione, impegno, competenza lo hanno reso uno dei dirigenti più ascoltati ed apprezzati lungo tutto l'arco della sua esperienza politica. Nato a Piombino il 22 gennaio 1948 da famiglia operaia, si iscrisse a 17 anni al Partito Comunista, diventando successivamente giovanissimo membro del Comitato Centrale. Da normalista si laureò all'Università di Pisa in filosofia, quasi un suggello nella sua stessa vita della convinzione che cultura e politica sono inscindibili. È stato condirettore dell'Unità e vice direttore di Rinascita e nel 1980 guida del partito in Calabria. Quando poi nel 1989 Achille Occhetto promosse la svolta della Bolognina, Fabio Mussi si schierò a favore e, a seguito dello scioglimento del Partito Comunista Italiano e della sua trasformazione nel Partito Democratico della Sinistra, aderì convintamente al nuovo soggetto politico, condividendo l'esigenza di rinnovare la sinistra italiana dopo il crollo del Muro di Berlino e la fine del socialismo reale. Ha ricordato Achille Occhetto dopo la sua scomparsa: siamo stati assieme comunisti e insieme, come comunisti italiani, dove italiani fa la differenza, abbiamo cercato la strada del rinnovamento e della salvezza della migliore tradizione della sinistra italiana. Venne eletto per la prima volta deputato nel 1992, per essere poi confermato anche nel 1994. In occasione delle elezioni politiche del 1996, il PDS fu parte integrante della coalizione di centrosinistra dell'Ulivo e a Mussi venne affidata la guida del gruppo PDS a Montecitorio. Rieletto nel 2001, assunse l'incarico di vicepresidente della Camera sino alla conclusione della legislatura. Il 28 aprile 2006 toccò proprio a lui, eletto deputato per la quinta volta consecutiva e presidente provvisorio della Camera dei Deputati, svolgere un indirizzo di saluto nella seduta inaugurale della quindicesima legislatura e pronunciò parole molto significative che desidero oggi ricordare. La democrazia è conflitto di valori, di idee e di programmi. Questo non ci deve spaventare, perché la democrazia è esattamente quel sistema che dà una forma al conflitto, che lo disciplina e lo regola, che può trasformarlo in energia che fa muovere le cose. Le istituzioni parlamentari, alle quali sono ugualmente essenziali maggioranza e opposizione, sono la macchina che si alimenta di questa buona energia. Quando funzionano bene, esse producono rappresentanza e decisione, producono nuovo diritto, cioè civiltà e avanzamento di un popolo e di un paese. Salvaguardiamole. Credo che non vi sia in quest'Aula chi non condivida tale invito che dà voce alla radicata sensibilità democratica ed istituzionale della sinistra italiana. Alla formazione del secondo governo presieduto da Romano Prodi, all'indomani del successo del centrosinistra alle elezioni del 2006, Mussi venne chiamato a guidare il Ministero dell'Università e della Ricerca, incarico che mantenne fino a maggio 2008. Proseguiva nel frattempo il confronto politico all'interno dei Democratici di Sinistra, nati nel 1998 sulla scia del PDS, di cui lo stesso Mussi fu sempre tra i principali protagonisti. Al congresso di Firenze del 2007 non condivise la scelta della confluenza nel Partito Democratico. Temeva in particolare che la transizione avrebbe messo seriamente a rischio una cultura politica e un radicamento sociale ormai consolidati. L'uscita dal partito fu una conseguenza inevitabile, accompagnata dalla formazione insieme a Cesare Salvi del movimento Sinistra Democratica, avente l'obiettivo di riunire tutte le forze politiche della sinistra parlamentare in vista di un loro possibile approdo nel gruppo del Partito del Socialismo Europeo. Nel 2009 Sinistra Democratica partecipò al progetto di Sinistra Ecologia Libertà e Mussi ricoprì dal 2010 al 2014 l'incarico di presidente dell'Ufficio di Presidenza Nazionale. Nel 2017, con lo scioglimento di SEL e la sua confluenza in Sinistra Italiana, si occupò personalmente della redazione delle tesi del congresso fondativo, svolgendo anche la relazione introduttiva. Ha fatto parte della direzione nazionale del partito fino alla fine. Con la scomparsa di Mussi perdiamo un collega che attribuiva, l'abbiamo ascoltato prima, un ruolo centrale all'istituzione parlamentare ed anche un intellettuale raffinato. Una mente brillante, un uomo che non si stancava di studiare per capire le trasformazioni di questo nostro tempo e un dirigente politico che ha sempre mantenuto come bussola del suo pensiero e della sua azione il traguardo di una società più giusta ed egualitaria. La Presidenza ha già fatto pervenire ai familiari le più sincere e profonde condoglianze per la dolorosa perdita, che desidero ora rinnovare a nome di tutta l'Assemblea, alla moglie Luana, alle figlie Valentina e Gaia e ai nipoti Elena, Francesca e Michele che assistono ai nostri lavori dalle tribune. Invito l'Aula ad osservare un minuto di silenzio.

0: Ha chiesto di intervenire il deputato Fratoianni. Ne ha facoltà, prego.
1: Signora Presidente, vorrei innanzitutto ringraziarla per le parole che ha scelto di pronunciare in occasione di questo ricordo. Ne verranno altri più ampi, con più spazio, per ricostruire una figura che è impossibile racchiudere nel tempo breve che oggi ci è concesso. Fabio Mussi è stato un gigante della politica italiana, della sinistra italiana, lo è stato per la sua carriera lunga, articolata, lei l'ha ricostruita puntualmente, lo è stato innanzitutto per la sua capacità di attraversare questa storia, la sua storia, una grande storia collettiva, con la curiosità di un'intelligenza capace di nutrirsi della cultura come di un fatto vivo. Fabio era una persona coltissima e da buon toscano sapeva maneggiare la cultura con quel piglio tagliente, privo di retorica inutile e in grado di arrivare sempre, subito, al cuore dei problemi. Una cultura vastissima, quella di un intellettuale con la I maiuscola, di un intellettuale e di un politico capace di tenere insieme cultura, scienza, ricerca, studio e ansia di trasformazione, di trasformare questo mondo come nessun altro io abbia mai conosciuto. Ma la cultura come cosa viva? Perché per Fabio la cultura è sempre stata una ricerca, no? Mi ha sempre colpito nel mio rapporto con lui il modo con cui senza pace cercava il bisogno di studiare, di occuparsi del futuro. Fu questo il suo tratto, uno dei suoi tratti più importanti, anche nella fase più importante della sua vicenda politica dentro il Partito Comunista Italiano. Fabio Mussi fu nel Partito Comunista Italiano tra coloro, forse uno di quelli che con più determinazione aveva capito, prima di molti altri, quando quel partito era ancora bloccato dentro una logica industrialista legata alla questione operaia, con una malcelata relazione tra queste due dimensioni, fu tra i primi a capire la centralità della questione ambientale, della questione ecologica, e fu tra i primi a condurre in quel partito una battaglia sul tema dell'energia nucleare e sulla necessità di mettere queste questioni al centro di una ricerca in grado, per questa via, anche per questa via, di dare continuità, profondità a quella vicenda politica, a quella storia e alla potenza di trasformazione che quella storia portava con sé. E Fabio non l'ha mai persa questa capacità. Ho avuto modo di dirlo, mi piace ripeterlo anche qui oggi. Fabio Mussi mi telefonava spesso e mi viene quasi da sorridere raccontandolo, non ti diceva nemmeno ciao quando alzavi la cornetta. Non era un segno, come dire, non era un gesto sgarbato. In quella scelta, quella che andava dritta al cuore del problema, cominciava a fluire le parole come una mitraglia una dietro l'altra, affrontava la questione del giorno. Mi sono chiesto in questi giorni, di fronte agli allarmi sull'intelligenza artificiale, sul rischio che quella tecnologia possa sfuggire di mano, sterminare persino tutta l'umanità nel giro di pochi mesi, di pochi anni, mi sono immaginato Fabio che mi telefonava e che mi travolgeva, no, dall'urgenza di una risposta politica a questi grandi temi, una risposta mai orientata a rifiutare l'innovazione, il futuro, la ricerca, ma a governarla politicamente nel segno dell'interesse generale, della tutela del bene comune. Ecco, lui non aveva fronzoli, non li aveva perché sentiva il bisogno, l'urgenza di arrivare al punto. Ha sempre fatto così, lo ha fatto con tutti e tutte noi. Quando aprì il nostro congresso fondativo, ormai quasi 10 anni fa, quello in cui io diventai segretario, anche e soprattutto grazie al suo contributo, al suo aiuto, ai suoi consigli, disse queste parole, disse: qui oggi in questa sala si ritrovano uomini e donne che in questi anni, anche a partire da storie diverse, hanno tenuto un punto fermo, quello di uno sguardo di sinistra sull'Italia e sul mondo, quello di uno sguardo che ha bisogno di cercare una via e una soluzione. Ecco, lo voglio dire, noi oggi questo paese perde una straordinaria intelligenza, uno straordinario contributo. Io perdo anche un amico, una persona dolce, una persona importante, e a lui vorrei dire che quel punto fermo continueremo a tenerlo, e per questo abbraccio con tutti e tutte noi Luana, Valentina, Gaia, i suoi nipoti e le sue nipoti amatissime, e vorrei dire che i suoi compagni e le sue compagne lo salutano da questi banchi.

0: È iscritto a parlare il deputato Zucconi. Ne ha facoltà, prego.
1: Signor Presidente, onorevoli colleghi, con profondo rispetto prendo la parola a nome del gruppo di Fratelli d'Italia per commemorare la figura di Fabio Mussi, già deputato, vicepresidente di questo ramo del Parlamento e ministro della Repubblica. Parlo da banchi diversi dai suoi, da una posizione politica sicuramente distante dalla sua, essendo stato Fabio Mussi esponente di una sinistra che ha contribuito a costruire e che ha coerentemente rappresentato per oltre 50 anni. Mi si permetta di dire che spesso è proprio la distanza politica a consentire di riconoscere meglio il valore di quegli uomini che a qualsiasi parte politica abbiano appartenuto, hanno dato un reale contributo alla nostra Repubblica, dedicando l'intera esistenza al servizio delle sue istituzioni e del Paese. Fabio Mussi è stato indiscutibilmente un autentico uomo delle istituzioni e protagonista di primo piano della nostra vita democratica. Un legame indissolubile ha sempre unito Fabio Mussi alla sua terra d'origine, la Toscana. Nato a Piombino nel 1948 in una famiglia di operai, Mussi portava dentro di sé l'anima autentica di quella che è anche la mia terra. La sua identità si è formata in quell'area industriale della Val di Cornia, dove il lavoro della terra si fondeva con quello delle acciaierie e della siderurgia. Quella Toscana del lavoro e del forte senso di comunità non l'ha mai abbandonato, rimanendo l'ancora morale della sua intera parabola umana e politica. Una frase che gli è stata attribuita, io mi fermo qui, una frase che pronunciò nel 2007 in un passaggio importante della storia della sinistra italiana, è una frase che connota la coerenza e l'assunzione di responsabilità che hanno connotato a loro volta molte figure politiche del passato e che rimane, al di là delle opposte posizioni politiche, un punto di valore per chi fa politica. Anche quando le responsabilità istituzionali l'hanno condotto ai vertici di questa Camera o alla guida del Ministero dell'Università e della Ricerca, Fabio Mussi ha mantenuto vivo quel tratto toscano fatto di schiettezza, di passione e di una dignità intellettuale che gli veniva riconosciuta da amici e da avversari. A nome mio e del gruppo di Fratelli d'Italia esprimo dunque le più sentite condoglianze alla famiglia, alla moglie Luana, alla figlia Valentina e Gaia, ai nipoti e a tutta la sua comunità politica.
0: Grazie, onorevole. È iscritto a parlare il deputato Fassino. Ne ha facoltà, prego.
2: Mussi era uomo di radicati convincimenti morali e politici, tenace nel perseguire gli obiettivi in cui riversava tutta la sua energia e intelligenza. Lo dimostrò lui, figlio di operai, iscrivendosi alla Normale di Pisa, dove si laureò con una tesi su Adorno e la scuola di Francoforte. Lo dimostrò nel 69, quando più giovane membro del Comitato Centrale fu tra i soli tre membri a votare contro l'espulsione dei promotori del manifesto, in tempi in cui infrangere la disciplina di partito era assai meno accettato di oggi. La stessa tenacia, unita a un pensiero sempre lucido e penetrante, la si ritrova in un percorso politico ricco di riconoscimenti, responsabile dello strategico settore della propaganda, condirettore dell'Unità e di Rinascita, segretario regionale in Calabria, deputato per 5 legislature, presidente del gruppo parlamentare dei DS negli anni dell'Ulivo e del governo Prodi e poi, come è stato ricordato, autorevole vicepresidente della Camera dei Deputati e ministro dell'Università e della Ricerca nel secondo governo Prodi. Visse in prima persona l'evoluzione politica e culturale impressa al PC da Enrico Berlinguer, riconoscendosi nelle sue scelte coraggiose, il compromesso storico, l'austerità, la NATO, l'Europa, l'eurocomunismo, e ispirandosi alla sua lezione politica e morale. Per questo, quando nell'89 Achille Occhetto, con un coraggio spesso non adeguatamente riconosciuto, propose di considerare esaurita la storia del PC e di dar vita al Partito Democratico della Sinistra, Fabio non ebbe esitazioni e di quella svolta fu uno dei più combattivi e convinti sostenitori. Ricordo, per averle vissuto insieme, fianco a fianco, il turbinio di riunioni a botteghe oscure e di incontri in ogni provincia del paese per spiegare, convincere, mobilitare militanti ed elettori. Uomo istintivo e animato da un'indomita passione politica, dotato di un'avvincente capacità oratoria, Fabio accompagnava il suo ragionare lucido con ironia, ver toscane, metafore salaci, e al tempo stesso sempre aperto all'ascolto e al confronto con qualsiasi interlocutore, anche il più distante, ottenendo rispetto e riconoscimento. Era un uomo di saldi convincimenti da cui non defletteva. Ne diede ennesima dimostrazione quando dissentì dalla decisione di dar vita al Partito Democratico. Io mi fermo qui. Parole pronunciate con vera sofferenza per una scelta che lo allontanava da quella comunità in cui aveva identificato la propria vita. Ma non archiviò mai la sua passione politica, dedicandosi a progetti di rifondazione della sinistra, mai animato da alcuna forma di settarismo, mantenendo sempre spirito critico e tensione unitaria. E soprattutto non venne mai meno la sua umanità, il senso dell'amicizia con quanti aveva condiviso un lungo cammino comune. E oggi sento, insieme a molti, un gran vuoto per la perdita di un compagno e di un amico, memore dei tanti anni vissuti insieme. E con nostalgia e gratitudine gli mando da quest'Aula, che lo ha visto per anni autorevole parlamentare della Repubblica, un ultimo affettuoso saluto, abbracciando la sua famiglia e in particolare la sua compagna Luana, le figlie Gaia e Valentina, a cui dedicato tanto amore e dedizione. Grazie.
0: Grazie, onorevole.

0: È iscritta a parlare la deputata Bordonali. In facoltà, prego.
1: Grazie Presidente, onorevoli colleghi. Prendo la parola per esprimere il cordoglio per la scomparsa di Fabio Mussi. Non ho avuto modo di conoscerlo personalmente. Sono entrata in Parlamento nel 2018, quando il suo lungo percorso nelle istituzioni si era già concluso. E apparteniamo naturalmente a storie e culture politiche profondamente diverse, spesso collocate su fronti opposti. Ma credo che davanti alla morte di una persona che ha dedicato una parte così importante della propria vita alla politica, queste differenze debbano lasciare spazio innanzitutto al rispetto. Mussi è stato un uomo di grande cultura, curioso, appassionato, ma anche profondamente politico. Chi l'ho conosciuto lo ricorda per la sua schiettezza, per la sua capacità oratoria, per l'ironia e soprattutto per una caratteristica che credo meriti di essere ricordata: la capacità di sostenere le proprie convinzioni senza lasciarsi guidare dal semplice calcolo dell'opportunità. Lo dimostrano anche alcune delle sue scelte politiche, nelle quali ebbe il coraggio di andare controcorrente anche quando significava separarsi da una parte importante della propria comunità politica. E trovo significativo che a riconoscerne queste qualità siano stati anche compagni di strada che in alcuni momenti si sono trovati su posizioni diverse dalle sue. Uno di loro lo ha ricordato come un uomo dell'atteggiamento popolare e operaio, ma con un ragionamento affilato, colto, robusto. Credo che sia una bella fotografia di ciò che significa fare politica: avere idee diverse, anche molto diverse, confrontarsi e scontrarsi, ma riconoscere nell'avversario la passione, la preparazione e la coerenza con cui ha dedicato la propria vita alle istituzioni. Per questo oggi la sua scomparsa rappresenta una perdita innanzitutto per la sua famiglia, ma anche per la comunità politica alla quale ha dedicato decenni della sua vita, per i colleghi che con lui hanno condiviso un lungo percorso e per questa istituzione che lo ha visto parlamentare, capogruppo, vicepresidente della Camera e ministro della Repubblica. Alla sua famiglia, ai suoi cari, ai suoi compagni di percorso e a tutta la comunità politica rivolgo le più sincere condoglianze mie e del gruppo della Lega. E a Fabio Mussi rivolgo il mio ultimo saluto.
0: Grazie, onorevole. È iscritto a parlare il deputato Paolo Emilio Russo. Ne ha facoltà, prego.
2: Grazie, signora Presidente. Buona fortuna, compagni. Se ripenso alle volte in cui ho ascoltato Fabio Mussi o l'ho letto sulla carta, di una produzione vastissima mi rimane questo. Quando visibilmente commosso a Firenze, nel momento in cui si chiudeva una storia e lui faceva il contrario di prendere una scorciatoia, ma sceglieva di continuare il suo percorso a sinistra lungo una strada più difficile, lunga, tortuosa, eppure augurava buona fortuna agli altri. Noi ci fermiamo qua, disse, ma non si fermò affatto dopo quel 20 aprile del 2007. Ecco, Fabio Mussi non conosceva il rancore e il pregiudizio. Io me lo ricordo da cronista quando lui, presidente di un gruppo parlamentare numeroso, in una fase politica di grande instabilità, non dribblava mai e dico mai il capannello dei cronisti che volevano chiedergli, prima dei social, delle dirette, streaming, della comunicazione real time, di una decisione presa nell'assemblea del suo gruppo o agli alti piani del suo partito. Anzi, spesso, vista la statura, ne veniva letteralmente travolto fisicamente. Sempre col suo sigaro, sempre disponibile, sempre capace di fare sfoggio della sua ironia così toscana. Aveva un rispetto assoluto per chi la pensava diversamente da lui e lo aveva teorizzato già nel suo precedente lavoro, quello appunto di giornalista, anzi di direttore, prima vice direttore di Rinascita e poi condirettore dell'Unità. In un articolo durante i convulsi eventi del 1977, i cosiddetti fatti di Bologna e la protesta giovanile, si era inserito nel dibattito esploso tra il PC e gli intellettuali dissidenti, rompendo un tabù, difendendo sì la linea dell'argomentazione rigorosa contro la scorciatoia della repressione e dell'invettiva ideologica. Sostiene che la democrazia viva nel confronto duro, ma ha argomentato e respinge l'idea che la sintesi politica debba tradursi in omologazione. Non si è omologato nemmeno nella critica, anche feroce, spesso caratterizzata ancora dal suo sarcasmo, dei governi e dei partiti di centrodestra, senza mai scadere però nella volgarità o nella violenza verbale. Da giornalista avevo anticipato alcuni temi che poi sarebbero diventati 20 anni dopo e ancora adesso di stringente attualità, per esempio quell'idea, leggo, per cui l'ambiente non è un capitolo ma è la lente con cui guardare il mondo. Fabio Mussi è stato un uomo, prima che un politico, laborioso e coerente. Per queste ragioni con i colleghi di Forza Italia gli rivolgiamo un omaggio sincero, ci stringiamo con affetto alla sua comunità politica, presente e passata, e alla sua famiglia. Grazie.
0: Grazie, onorevole. È iscritto a parlare il deputato Quartini. Ne ha facoltà, prego.
3: Grazie Presidente, oggi parliamo di Fabio Mussi, che è scomparso nella notte del 3 settembre. Aveva 78 anni, se ne va un protagonista della storia della sinistra italiana, ma soprattutto un uomo di straordinaria coerenza e passione civile. Era nato a Piombino il 22 gennaio 48 da una famiglia operaia. La sua vita è stata un filo rosso che ha attraversato oltre mezzo secolo di storia nel nostro paese, dal Partito Comunista Italiano, a cui si iscrisse a 17 anni, fino a Sinistra Italiana. Entrò giovanissimo nel Comitato Centrale del PC, dove fu il più giovane componente. È stato parlamentare, capogruppo dei deputati del PDS Olivo nel 96, vicepresidente della Camera nel 2001, nel secondo Governo Prodi fu ministro dell'Università e della Ricerca. Romano Prodi lo ha ricordato come un ministro rigoroso, un appassionato politico, un uomo colto che ha sempre considerato l'azione politica come strumento collettivo per cambiare il mondo. Il suo impegno non si era limitato solo alle aule istituzionali, è stato vice direttore di Rinascita e condirettore dell'Unità, dimostrando una passione autentica per la cultura e per il giornalismo militante. Il momento forse che meglio di tutti definisce la sua statura politica, coerenza, io direi anche onestà intellettuale, è l'aprile del 2007, davanti alla scelta dei democratici di sinistra di confluire nel Partito Democratico. Fabio salì sul palco a Firenze e pronunciò parole che sono rimaste nella storia. Io mi fermo qui. Con quella frase, pronunciata senza settarismo ma con rigorosa schiettezza, annunciò la sua decisione di non aderire al Partito Democratico e di costruire un percorso alternativo a sinistra. Da quella scelta nacquero prima Sinistra Democratica, poi Sinistra Ecologia Libertà e infine Sinistra Italiana. Non fu un gesto di rottura fino a se stesso, ma la testimonianza di un uomo che credeva in un'idea di sinistra radicata nel mondo del lavoro, nei bisogni delle persone, ma anche attento ai cambiamenti della società. È stato un intellettuale raffinato, una persona coltissima, curiosa e inquieta, e davvero Fabio era così, una voce squillante, un'ironia tagliente, una passione travolgente che non si è mai spenta. Oggi vorrei che raccogliessimo la sua eredità, quella di un uomo che ha sempre messo la politica al servizio degli altri, che non ha mai temuto di andare controcorrente pur di restare fedele ai propri ideali. Ciao Fabio, il tuo io mi fermo qui non è mai stato una resa, ma un proseguire di un cammino che continua ancora oggi nelle battaglie per la giustizia sociale, per la scuola pubblica, per welfare e sanità pubblica, per i diritti di chi è più fragile. Grazie compagno.
0: Grazie, onorevole. È iscritto a parlare il deputato Rosato. Ne ha facoltà, prego.
4: Grazie, Presidente. Oggi siamo qui a rendere omaggio a Fabio Mussi, un collega che ha onorato quest'Aula del Parlamento con il suo lavoro, con la sua presenza, con la sua guida quando svolgeva il ruolo del vicepresidente, con i suoi autorevoli interventi. Io lo ricordo come una persona di grande equilibrio, di mai estremista, radicale sì, ma mai estremista, capace di costruire sempre condizioni di dialogo, e lo ha sempre provato a fare. È stato una persona che ha dato un contributo vero e serio alla politica di questo Paese. Ha contribuito in tutta la sua stagione politica, in tutta la sua vita politica, all'evoluzione della sinistra italiana, all'evoluzione del PC, ai passaggi successivi che abbiamo ascoltato anche nella ricostruzione che lei, tutti i colleghi e in particolare poi il collega Fratoianni hanno fatto nella loro assolutamente molto bello ricordo. E anche la qualità di questo ricordo qui oggi in aula ci segna come questa sia stata una figura che è stata apprezzata trasversalmente. Erano epoche di politica diversa, si può dire, si può ricordare, ma anche lì gli scontri c'erano ed erano molto forti, ma uno scontro con Fabio Mussi era sempre uno scontro al fioretto, in cui i suoi studi, ma anche il suo venire dalla classe operaia che rivendicava, erano segno di una capacità di rispettare chi aveva idee diverse da lui. Voglio ricordare di lui in particolare il suo impegno come ministro, perché lui ha svolto il ruolo delicato del Ministero dell'Università e della Ricerca e lo ha svolto con grande dedizione, ritenendo che il suo dicastero fosse in assoluto uno dei più importanti che ci fossero in un governo. E in quella sua così capacità di mettersi a servizio di quell'istituzione ha rappresentato un segno di come la interpretava lui la politica, come una cosa che richiedesse l'impegno fino in fondo della sua competenza, ma anche della sua passione. Un ricordo commosso da parte di tutti i colleghi del mio gruppo e un abbraccio alla famiglia che oggi ricorda ancora qui in questa sede che per lui è stata casa la sua scomparsa.
0: Grazie, onorevole. È iscritto a parlare il deputato Alessandro Colucci, ne ha facoltà, prego.
5: Grazie Presidente. Onorevoli colleghe e colleghi, il gruppo di Noi Moderati si unisce al cordoglio della Camera per la scomparsa dell'onorevole Fabio Mussi. Lo facciamo con il rispetto dovuto a un uomo che ha attraversato da protagonista decenni di vita parlamentare e di storia della Repubblica. Nato a Piombino nel 48, deputato dal 92 al 2008, capogruppo, vicepresidente di questa Assemblea, ministro dell'Università e della Ricerca nel governo Prodi. Ricordo cose già dette da tutti i colleghi perché la sua biografia è stata densa, rigorosa, sempre legata alle istituzioni. Non condividemmo le sue scelte politiche, ma in quest'Aula si onora prima di tutto chi ha servito lo Stato con passione, con cultura e con continuità, oltre che con coerenza. Fabio Mussi è stato un dirigente politico di grande cultura, un intellettuale curioso, un giornalista di razza, un interlocutore spesso aspro ma mai banale. Aveva il gusto del ragionamento e il senso della politica, quella con la P maiuscola, quella che cerca di cambiare il Paese e non di occuparlo. Da ministro ha tenuto alta l'attenzione sull'università, sulla ricerca, beni comuni che non appartengono a uno schieramento. Da parlamentare ha contribuito, da posizioni diverse dalle nostre, al dibattito sulle grandi trasformazioni della sinistra italiana dopo il Partito Comunista Italiano. Non aderì al Partito Democratico, restò fedele a un'idea di sinistra che considerava intransigente. Si può dissentire da quella scelta e insieme riconoscere la coerenza di un percorso. Negli ultimi anni la malattia non gli ha tolto la voce, l'ironia, la capacità di interpellare i compagni e gli avversari. È un insegnamento che vale anche per chi, come noi, crede in una politica moderata, concreta, rispettosa delle istituzioni e del confronto. Alla moglie Luana, alle figlie Valentina e Gaia, ai suoi cari, alle amiche e agli amici di Sinistra Italiana, le condoglianze sincere di noi moderati. Con questo spirito rivolgiamo a Fabio Mussi il nostro rispettoso saluto e ne affidiamo il ricordo alla memoria di questa Assemblea. La Camera non dimentica chi l'ha onorata con il proprio impegno. Grazie.
0: Grazie, onorevole. È iscritto a parlare il deputato Giachetti. Ne ha facoltà, prego.
6: Grazie. Funziona?
0: Funziona, sì, adesso magari alziamo un po' la voce, prego.
6: Grazie signora Presidente.
0: No, invece non funziona. Può usare quello della collega Gadda? Era acceso ma non funzionava.
6: Si sente?
0: Adesso sì, prego.
6: Grazie signora Presidente, dicevo che le sue belle parole, quelle commosse di Nicola e molti che lo conoscevano bene, meglio di me, hanno ricordato in modo eccellente la figura di Fabio Mussi e la sua storia, e non voglio quindi essere ripetitivo. Vorrei ricordare Fabio Mussi partendo da una cosa che forse dice di più di molte altre: chi era e cosa significava per lui la politica. Fabio Mussi era un uomo di parte, aveva idee forti, una storia politica forte, apparteneva a una tradizione politica precisa e non era certamente uno che confondeva le proprie convinzioni con quelle degli altri, ma proprio per questo aveva anche una qualità oggi nella politica mi sembra sempre più rara: la lealtà. Io ho conosciuto Fabio Mussi anche nel rapporto non sempre facile, certamente non scontato, con il mondo radicale. Tra Mussi e i radicali c'erano profonde differenze politiche e culturali, perfino sul modo di intendere la politica e le istituzioni. Eppure quelle differenze non impedivano il confronto, anzi, in qualche modo lo rendevano più vero. Ricordo un'intervista che Mussi rilasciò dopo la morte di Pannella 10 anni fa, che a mio avviso non traccia solo il rapporto personale tra i due, ma ci mette bene in chiaro qual era la qualità dei rapporti politici un tempo. Mussi raccontò di essere stato uno dei primi dirigenti del PC a partecipare ai congressi radicali, cosa che non era assolutamente semplice, devo dire, e raccontò un rapporto personale piuttosto sorprendente. Pannella arrivava persino a casa sua a tarda notte, senza preavviso, per discutere per ore di politica, del PC, dell'Europa, delle elezioni. Mussi ricorda proprio le telefonate notturne, le discussioni che potevano andare avanti fino alle 2 di notte. E quando gli venne chiesto se fosse amicizia, risponde prudente: non so dirlo, l'amicizia, ma insomma un rapporto. Ma il periodo in cui io, e concludo signora Presidente, ebbi rapporti più

0: magari di coloro che sono qui. Quella candidatura non fu semplice, soprattutto a sinistra, ed anche nei DS sollevò dubbi, contrarietà e un dibattito acceso. Mussi era certamente tra coloro meno entusiasti della candidatura e tuttavia, una volta che la scelta fu presa, non si tirò indietro, diede una mano e fece abbondantemente la sua parte. Ecco, io credo che questa scelta dica molto più di tante dichiarazioni, perché dare una mano quando si sostiene una scelta che si sente non pienamente propria, quando si sente pienamente propria, è facile. Molto più difficile farlo quando quella scelta non coincide del tutto con la propria posizione, quando si hanno riserve, quando magari si pensa che si sarebbe potuta fare una scelta diversa. Fabio però aveva chiara una cosa: la politica non è soltanto il luogo nel quale si afferma ciò che si pensa, è anche il luogo nel quale, quando si riconosce una responsabilità comune, si è capaci di assumersela insieme agli altri. Questa, a mio avviso, era la sua grande qualità. La lealtà politica, ho finito Presidente, non significava rinunciare alle proprie idee, al contrario, significava avere idee abbastanza solide da poter collaborare anche con chi non le condivideva tutte. Mussi apparteneva a una storia diversa dalla mia, da quella radicale, ma non aveva paura del confronto con quella storia e soprattutto non aveva bisogno di trasformare ogni differenza in un muro. Per questo oggi, ricordandolo, io penso soprattutto a una persona capace di essere fedele alle proprie convinzioni senza diventare prigioniera delle proprie appartenenze. Anche noi ci uniamo, signora Presidente, al cordoglio e ci stringiamo con affetto ai familiari e ovviamente alla comunità politica. Grazie.
1: Grazie, onorevole. È iscritto a parlare il deputato della Vedova. Ne ha facoltà, prego.
2: Grazie signora Presidente, grazie anche per le parole con cui ha ricordato Fabio Mussi e per le parole di Fabio Mussi che ha scelto. Voglio anch'io ringraziare il collega Nicola Fratoianni per il suo ricordo vivido. In scia di quello che ha appena detto il collega Giacchetti, per chi è cresciuto radicale pannelliano come me, è difficile, pensando a Fabio Mussi, non andare alla mente al congresso del Partito Radicale del 1989 a Budapest, prima che cadesse il muro, credo che fosse aprile, e alla invettiva che per noi era celebre, invettiva che Pannella rivolse allora a un incolpevole Fabio Mussi che era membro della segreteria del PC ed era lì presente. Avevate torto, Marco parlava di aborto, divorzio, obiezione, compromesso storico, leggi Cossiga. E poi ci fu in quell'occasione anche uno scambio già molto frizzante. E la storia poi avrebbe, tempo dopo, rese possibile convergenze molto significative e importanti proprio con Fabio Mussi, che come ministro della ricerca scientifica faceva parte del secondo governo Prodi, peraltro insieme a Emma Bonino, sua conterranea che abbiamo pianto ieri. E Mussi in quell'occasione fu protagonista e artefice, tra le altre cose, di una scelta che noi ritenevamo di fondamentale importanza. Uno dei suoi primi gesti da ministro della ricerca, da ministro dell'università e della ricerca, fu il ritiro del sostegno italiano alla minoranza di blocco in sede europea che impediva il finanziamento europeo alla ricerca sulle cellule staminali embrionali. Poi successivamente fu uno degli artefici sostenitori dei DICO, che certo, visti con gli occhi di oggi, forse quella regolamentazione delle convivenze di fatto, e poi quello però fu un altro punto di convergenza. Comunista, uomo della sinistra, poi Mussi seppe incarnare un progressismo laico, rispettoso dei diritti e delle libertà delle persone. Uomo di cultura, è stato detto, difensore appassionato della politica, della democrazia e del Parlamento. In questo Mussi ha avuto spesso ragione e alle ragioni, oltre a tutte le cose che voi che l'avete conosciuto meglio avete detto, a queste ragioni anche noi vogliamo rivolgere un sincero omaggio e che la terra gli sia lieve. Grazie.
1: Grazie. Onorevole. Grazie davvero colleghe e colleghi per questa bella e sentita commemorazione. Ancora un saluto, un abbraccio ai familiari dell'onorevole.

0: Grazie. A questo punto proseguiamo con i nostri lavori. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge già approvato dalla Camera e modificato dal Senato, numero 2713B, proroga del termine per l'esercizio della delega prevista dall'articolo 35 della legge 25 novembre 2024, numero 177. Ricordo che nella seduta del 14 settembre si è conclusa la discussione generale. La relatrice e il rappresentante del Governo hanno rinunciato a intervenire in sede di replica. Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge. Avverto che non sarà posto in votazione l'articolo 2 in quanto non modificato dal Senato. Passiamo dunque all'esame dell'articolo 1, al quale non sono stati presentati emendamenti. Ha chiesto di intervenire per dichiarazione di voto il deputato Barbagallo. Ne ha facoltà. Prego, onorevole.
1: Grazie, signora Presidente. Ogni anno nelle strade del nostro Paese muoiono circa 3.000 persone. Nel 2025 sono state esattamente 2.868. Di fronte a questa strage continua, il Parlamento oggi, anziché discutere di norme sostanziali, di correttivi opportuni, discute solamente di una banale proroga. Correttivi opportuni che dovrebbero riguardare l'eccesso di velocità, che oggi insieme con la disattenzione, che pure andrebbe normata meglio, rappresentano le due cause principali che non soltanto generano morti sulle strade, ma che contribuiscono sensibilmente ad aumentare il numero dei morti e degli incidenti ormai in costante aumento. Dicevo, ci troviamo davanti oggi all'ennesimo rinvio. Il termine originario previsto dalla normativa principale era quello del dicembre 2025. Poi da 12 mesi è stato spostato a 18 mesi, con l'intervento del Senato a 22 mesi e poi col combinato disposto della lettera A, lettera B e C dell'articolo 1 si arriva al termine ultimo del marzo del 27. Peraltro quella di oggi è l'ennesima puntata relativa alla materia della circolazione stradale in questa legislatura. In un clima di confusione generale si sono sovrapposte nuove leggi, esercizio di deleghe governative, revisione della normativa esistente ed iniziative dei parlamentari sia di maggioranza che di opposizione con autonomi disegni di legge. Ad aumentare la confusione poi ha contribuito anche il testo originario all'esame dell'Aula oggi, che prevedeva non soltanto la proroga del termine, ma un complesso accorpamento della normativa di settore con forme di delegificazione indiretta e implicita. Grazie alla battaglia del Partito Democratico, anche grazie alle altre opposizioni in commissione, è stato scongiurato questo rischio di eccesso di delega che avrebbe comportato certamente ulteriori strascichi. Ecco perché, signora Presidente, saremmo particolarmente vigili sull'espressione della lettera A dell'articolo ora in votazione, che recita anche mediante la redazione di un nuovo codice. Ecco, controlleremo rigo per rigo il decreto legislativo che sta approntando il Governo e che ahimè sta iniziando a girare soltanto da qualche giorno, soltanto dal mese di agosto, quando ci sarebbero stati invece tempi e tempi, mesi e mesi per concertare non soltanto con le parti sociali, con gli stakeholders, con le imprese, con le forze politiche come impone la nostra Carta costituzionale e soprattutto con il Parlamento, un argomento così delicato come quello della circolazione stradale che ogni giorno riguarda, ahimè, la vita delle persone. Resta una nota di amarezza ed è quella che in questo tempo in cui si imporrebbe la concertazione, la sinergia e un avallo consistente del ruolo del Parlamento, invece questo Governo preferisce fare altro. Mi riferisco in particolare ai testi che ancora oggi restano nella pancia della Commissione, su cui è stato richiesto al Parlamento vado a concludere, signora Presidente, il parere sugli emendamenti e con un ritardo colpevole del Governo continuano a non arrivare. Uno su tutti, il testo che riguarda il rinnovo delle patenti degli ultra ottantenni, che è una delle cause di incidenti e anche mortali e su cui c'è un ritardo colpevole della politica e del governo. Annuncio il voto contrario del Partito Democratico all'articolo 1.
2: Grazie onorevole. Iaria, prego.
3: Grazie Presidente, ma io sarò un po' più duro del mio collega dicendo che la maggioranza si dovrebbe vergognare di portare in aula questo provvedimento sul codice della strada, che è una semplice deroga della scadenza per andare a affrontare tutti i temi che non sono stati affrontati nel 2024 sul codice della strada. E lo dico perché, avendo visto la bozza che è in consultazione d'agosto, che gira, che è nel Ministero, si può vedere come ci sono una marea di soluzioni previste dai nostri emendamenti di minoranza, dai nostri emendamenti di molte forze politiche, che adesso magicamente sono apparsi nella bozza che il Ministero sta facendo girare, che ha finito di discutere con tutti gli stakeholder, con tutti gli interessati. Lo dico perché questa è proprio snaturare il Parlamento, snaturare il lavoro nelle commissioni, che è anche costruttivo, è soltanto un modo per appropriarsi di soluzioni che rimediano gli errori che avete fatto nel precedente codice della strada, per farvi belli agli occhi del vostro elettorato. Ma questo denota il fatto che il codice della strada del 2024, la prima scadenza per fare questo tipo di modifiche era nel 2025, siamo al 2026, quasi alla fine della legislatura, e avete solo portato in Parlamento la deroga. Dovete vergognarvi, dovete veramente vergognarvi, per questo motivo voteremo contrario. E faccio solo un esempio sui famosi monopattini che voi avete tanto demonizzato. Noi abbiamo presentato tutta una serie di emendamenti che andavano a colmare il problema che avete creato nel vecchio codice della strada, che pensate non permetteva ai monopattini elettrici, pur con casco e assicurazione, di andare sulle piste ciclabili e pedonali. Nella bozza che state presentando è uguale, identica, degli emendamenti che dicevano di chiarire che i monopattini possono andare nelle aree pedonali e nelle piste ciclabili. Complimenti per il gran lavoro che il ministro Salvini ha fatto sul codice della strada, complimenti perché forse sa affrontare questi temi complessi come la revisione di un codice della strada girando per le sagre e mangiando salsicce è un po' complicato. Io lo capisco, perché anche quando finisci di mangiare sei molto appesantito, e quindi alla fine non ti viene nemmeno lo spunto per andare a vedere le cose che noi avevamo proposto, che avevano senso, che adesso, come ho detto, sono presenti in questa bozza che ha finito la propria consultazione con gli stakeholder. Voto contrario all'articolo.
2: Grazie onorevole Borrelli.
4: Presidente, davvero è complicato esprimere un giudizio peggiore di quello che hanno dato i colleghi che sono intervenuti poc'anzi. È stato presentato negli ultimi anni ogni volta come la panacea di tutti i mali legati ai problemi della viabilità, del codice della strada, norme che sono servite a poco o niente. Per di più, nella prima fase avevamo il ministro Salvini che sciorinava, la cautela non fa parte della sua cultura politica. Al primo mese di incidenti ha cominciato a lanciare dei numeri, poi andando avanti ha cominciato a rimanere zitto per un motivo molto semplice, perché purtroppo i morti sulla strada e gli incidenti sono aumentati, perché non è semplice intervenire sulle normative legate alla strada, non è semplice intervenire sul codice della strada, e soprattutto chi annuncia soluzioni fantastiche molto spesso si ritrova con un pugno di mosche in mano, perché non interviene su un sistema che va affrontato strutturalmente e ponendosi un tema certo che noi come AVS poniamo da tempo, e che ad esempio nei grandi centri urbani del nostro territorio non si può andare a oltre di 30 km orari. Una città l'ha fatto Bologna, è stata oggetto di una campagna diffamatoria da parte di tutti i network della destra contro il primo cittadino e contro chi ha portato avanti questa operazione. E guarda caso però Bologna è la città che registra oggettivamente il risultato migliore, per un motivo molto semplice: se vai piano non riesci a uccidere le persone. È un dato di fatto scientifico, ma la scienza da tempo è nemica dichiarata, non lei, il governo ha dichiarato da tempo guerra alla scienza. Alcuni in modo molto semplice spiegavano: se vai a meno di 30 km orario, entro 30 km orario, è molto difficile, se non impossibile, ammazzare un pedone, perché ovviamente la velocità, più vai avanti, più aumenta la velocità, scusate, e più ovviamente queste possibilità aumentano. Ma perché ci sta questa grande volontà di dare anche un modello sociale e culturale della corsa, dell'utilizzo del mezzo, non per il trasporto come proponiamo noi? Lo strumento del movimento deve essere innanzitutto per il trasporto, no, per noi è diventato uno status symbol. Adesso sia chiaro, chi si può permettere correttamente e legittimamente macchine anche di bellezza e di grande cilindrata non sono certamente un problema nostro, ma il tema è perché il modello è: se c'hai un macchinone o un mezzo o una moto molto importante, il tuo modello deve essere corre a tutta velocità e riprenderti. E soprattutto perché proprio il ministro Salvini ha fatto una modifica che noi contestiamo nel profondo, che è quella legata al fatto che è stata levata per i neopatentati, c'era una regola molto forte e stringente, diceva che i neopatentati non potevano guidare mezzi di grande cilindrata. Ebbene, c'è una cosa in particolare che ha fatto questo ministro: ha voluto a tutti i costi eliminare questa norma, e infatti i nuovi incidenti prevedono molti giovani che ammazzano perché possono andare su grandi bolidi. È un sistema sociale sbagliato e ancora una volta avete fatto delle scelte che vanno a favore di lobby. Lo voglio dire chiaramente: noi presentiamo un ordine del giorno, poi lo discuteremo a parte, in cui riproponiamo l'unica norma che prevedeva equità, che era la tariffa unica, che è la tariffa unica per chi non commette sinistri, una norma che incredibilmente il ministro Urso gli viene l'orticaria soltanto a parlarne. E qua, e concludo, voglio dire un'ultima cosa: le norme sulla strada e sul codice della strada vanno fatte nell'interesse primario dei cittadini. Finché ci sarà un governo che farà queste norme nell'interesse principale di chi deve vendere macchine o altri mezzi, e soprattutto chi deve correre e pubblicizzare questo, non andremo da nessuna parte.
2: Grazie onorevole. Se nessun altro chiede di intervenire, pongo in votazione l'articolo 1. La votazione è aperta. Stiamo votando l'articolo, colleghi e colleghe, primo voto del pomeriggio, quindi porto un po' pazienza, però siate celeri. Davide Bergamini, qui Tony Ricciardi della Vedova, lì siamo a posto, aspettiamo della Vedova. Bergamini Davide non sta votando, non funziona. Lo muti?

0: Cantone.
1: Tucci e Cantone, poi chiudiamo. Votato, la votazione è chiusa. Astenuti 4, favorevoli 147, contrari 110, la Camera approva. Passiamo agli ordini del giorno, invito il rappresentante del governo ad esprimere il parere, glieli chiamo io, sottosegretario. 1, Iaria.
2: Il parere è contrario.
1: 2, Caro Tenuto.
2: Accolto come raccomandazione.
1: Ha detto contrario, Iaria. 2, Caro Tenuto.
2: Accolto come raccomandazione previa riformulazione in questi termini. Impegna il governo nell'ambito della delega oggetto del provvedimento di proroga in esame a definire la revisione e la semplificazione del procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie e relativi parametri, non solo agendo rispetto alla gravità del comportamento posto in essere sulla strada, ma anche tenendo eventualmente conto della situazione reddituale di chi ha commesso l'infrazione, nonché della potenza del mezzo.
1: 3, Fede.
2: Il parere è contrario.
1: 4, L'Abbate.
2: Parere favorevole.
1: 5, Marianna Ricciardi.
2: Parere contrario.
1: 6, Barzotti.
2: Parere favorevole.
1: 7, Borrelli.
2: Parere contrario.
1: Bene, passiamo ai voti. Ordine del giorno 1, Iaria, parere contrario. Chiede di intervenire, prego.
3: Grazie. A me anche sembra strano che venga dato un parere contrario al... No, non mi sembra strano, che cosa sto dicendo? Non mi sembra per niente strano che voi date un parere contrario alle zone 30 perché le demonizzate, ma come ho detto prima, sempre nella bozza che è in discussione, che ha finito la sua iter di discussione al Ministero, questo tema è stato chiaramente svolto e chiaramente andato spesso nella direzione che abbiamo già indicato, ma il tema più importante è che le zone 30 non sono una roba da ambientalisti pazzi, ma sono delle aree della città che aumentano la sicurezza, perché quando parliamo di incidenti, da quando c'è stato anche la modifica del codice della strada, da una parte è vero che sono diminuiti i morti, ma dall'altra parte, cosa che deve fare preoccupare, che però sono aumentati i morti e gli incidenti sui monopattini, più 6%, sono aumentati i feriti in monopattino, più 6,6%, dicevo i morti in monopattino più 8,7%, e la cosa che fa più impressione, morti ciclisti più 20%. Tutte categorie che sono gli utenti deboli della strada. Cioè, capite che c'è stato qualcosa che nel vecchio codice della strada non ha funzionato, perché era autocentrico. Ha diminuito in generale il numero dei morti, e questa è una cosa buona, però sono aumentati, ed è preoccupante, i morti degli utenti deboli della strada. Non ultimo, recentemente c'è stato quell'incidente sulle strade piemontesi, dei ciclisti investiti che quasi venivano quasi giustiziati da un automobilista. Quindi capite che voi avete creato in questi anni una narrazione completamente tossica. Avete messo gli utenti della strada uno contro l'altro. Avete detto che c'era una parte, chi diceva che voleva fare zone 30 era contro gli automobilisti, chi diceva che appunto voleva fare in modo che ci fossero più piste ciclabili e che toglieva parcheggi e aveva questa ideologia ambientalista che sta rovinando il mondo, eccetera. Ma il tema fondamentale è che si parlava di sicurezza stradale. Sicurezza stradale, ridurre la velocità, riduce la mortalità, riduce anche diciamo la gravità dell'incidente stradale stesso, e questo voi non l'avete fatto. State portando un rimedio in quella discussione che, come ho detto prima, non è avvenuta in Parlamento, non è venuta in Commissione. In 2 anni poteva avvenire in Commissione, sia con la revisione del codice della strada già approvato, ma sia anche con tutta una serie di proposte di legge, come ha detto giustamente qualcuno prima, sia dell'opposizione che della maggioranza. Ma no, si deve andare avanti, perché non si vuole ammettere di avere sbagliato, ma si vuole semplicemente fare in modo che arrivino delle soluzioni e si faccia finta che la gente non si accorga che quelle soluzioni non sono frutto del lavoro del governo, ma sono soltanto ipocrisia e sono soltanto soluzioni che arrivano con un colpevole ritardo. Quindi nemmeno approvare l'ordine del giorno in cui si dice che le zone 30 è solo specialmente una gestione urbanistica dello spazio urbano che mette in condivisione in maniera pacifica gli utenti della strada, tutti gli utenti della strada, è veramente, questo sì, una, diciamo, una versione vostra di ideologia super intransigente che avete. Grazie.
1: Grazie onorevole, pongo in votazione l'ordine del giorno 1 Iaria, col parere contrario. La votazione è aperta. Latini, Braga, votato tutti, no, Cerreto, collega, se deve votare si affretti, sì, la mano l'ho vista, adesso... Sì, sì, ho visto il collega Cerreto, tranquilli, lo facciamo votare. La votazione è chiusa. Astenuti 1, favorevoli 112, contrari 149. La Camera respinge 2, caro tenuto, accolto come raccomandazione, se riformulato. Direi che non accoglie, chiede di intervenire, prego.
0: Sì, Presidente, non posso accettare un parere che non sia pienamente favorevole, perché ogni giorno che passa si consumano ingiustizie sulla pelle degli italiani. Allora, visto che... voglio che sia chiaro a tutti, anche a chi ci segue da casa. Facciamo un esempio chiaro. Stessa strada, stessa autovelox, stessi 30 orari oltre il limite. Al volante della prima auto c'è un operaio su una Panda di 15 anni, guadagna 1200 euro al mese. Al volante della seconda c'è un manager su un SUV da 400 cavalli. Arriva la multa, uguale per tutti e due. Per il primo è mezzo affitto, per il secondo è un aperitivo. Allora chiediamoci a che cosa serve la multa. Non serve a far cassa, serve a far passare la voglia di correre, di mettere a rischio la vita anche degli altri automobilisti, oltre che la propria. E una multa dissuade solo se fa male alle tasche. Allora, per l'operaio quella multa, diciamo, se la ricorda per tutta la vita. E la volta dopo chiaramente rallenterà. Il manager la paga dal telefono, sull'app, ancora mentre sta guidando. E la volta dopo corre di nuovo. Allora, un limite che si può comprare non è un limite, è un listino prezzi. Ora veniamo al paradosso nel paradosso. Cioè, nella legge delega questa roba c'è scritta. Parlate di commisurare alla situazione reddituale ed economica che ha commesso l'infrazione, nonché alla potenza e al tipo di veicolo guidato, che è la cosa che avevo proposto io un anno prima, il 23 settembre del 2023. Uno potrebbe dire, quindi sei contento? No, non sono contento, perché siamo a settembre 2026 e state chiedendo un'ulteriore proroga. Allora non posso essere contento, non mi interessa vedere una proposta che ho scritto stampata in una proposta di legge, voglio vederla funzionare, e non sarò contento finché non sarà efficace, perché ogni giorno che passa finché questa revisione del codice della strada non sarà legge è un giorno di disuguaglianza, in cui si perpetua, diciamo, questa ingiustizia in cui un rider paga come un miliardario e un miliardario corre, paga e ricomincia a correre. Grazie.
1: Grazie onorevole, ordine del giorno 2 caro tenuto, Iaria. Parere... Iaria, prego, scusi collega, quanto tempo ha Iaria? 4 minuti, prego.
3: No, grazie. Giusto per aggiungere anche un altro punto al tema che già ben spiegato il mio collega, c'è un esempio che possiamo prendere dall'Europa. In Norvegia le multe sono uguali per tutti se tu superi di 20 km orari il limite di velocità. Dopo questi 20 km orari la multa è molto progressiva, cioè chi ha un reddito alto paga tantissimo. Ed è questo il tema fondamentale che noi vorremmo portare e abbiamo già portato. È un tema molto coraggioso, ma voi non avete coraggio, voi chiaramente strizzate l'occhio a chi ha tanti soldi e se ne può fregare di prendere multe tranquillamente violando il codice della strada perché non incidono sul suo patrimonio. Quindi da questo punto di vista si tratta solo di rendere equa la possibilità di pagare le multe e rendere anche veramente la multa veramente efficace. Grazie.
1: Grazie onorevole, ordine del giorno 2 caro tenuto, parere contrario, la votazione aperta. Votato tutti. La votazione è chiusa. Favorevoli 98, contrari 166. La Camera respinge. 3 Fede, parere contrario. La votazione è aperta. Votato tutti. Stefanazzi sta andando a votare. No, ha votato, giusto, è il suo quello. La votazione è chiusa. Astenuti 2, favorevoli 109, contrari 149, la Camera respinge. 4 L'Abbate favorevole, 5 Mariana Ricciardi contrario, lo pongo in votazione, la votazione aperta. Votato tutti, la votazione è chiusa. Astenuti 8, favorevoli 103, contrari 152, la Camera respinge. 6 Barzotti favorevoli, 7 Borrelli parere contrario. Sui favorevoli non si parla. Borrelli, prego.
0: Pieno.
1: Favorevole pieno, sì. Prego. Il collega Borrelli, c'era stupore, mi pare, però è così. Prego.
4: Grazie Presidente. Volevo ricordare alla maggioranza che noi presentiamo sempre la stessa mozione, lo stesso emendamento e la stessa legge, ma in modo strabico, a seconda delle situazioni, il governo dà pareri negativi o positivi sempre sulla stessa norma, che è la tariffa unica per chi non commette sinistri. In questo caso abbiamo chiesto al governo l'impegno, tra l'altro stesso il ministro in un altro question time aveva riconosciuto che è un'ingiustizia che in alcune zone del nostro paese, solo per vivere in un territorio, si debba pagare di partenza il doppio, il triplo, il quadruplo rispetto a altre parti del nostro paese. E abbiamo dimostrato, dati alla mano, che non c'è nessuna motivazione tecnica, ma solo una volontà da parte delle grandi compagnie di assicurazione, che lo voglio ricordare, hanno fatto nell'anno passato, ringraziando pubblicamente, circa 12,5 miliardi di utili che sono entrati nelle tasche di pochi mentre hanno pagato tutti gli italiani, in particolare quelli tartassati nel sud e nelle isole. Ma ancor peggio di tutto questo è che la stessa Unione Europea ha detto che è assurdo che in Italia, e in particolare al sud, si paghino le tariffe più alte d'Europa, quindi probabilmente più alte del mondo. Quindi qua noi abbiamo un sistema che è questo: fai una compagnia, fai una grande lobby assicurativa, ti prendi tanti soldi e restituisci al territorio nulla e non c'è niente di equo. È un governo che dovrebbe controllare, invece diventa complice. E noi abbiamo chiesto avevamo chiesto al governo che si impegnasse a promuovere l'utilizzo innanzitutto di micromobilità elettrica, ma ovviamente se parliamo di mobilità sostenibile le accise sono così alte perché c'è ancora tanta benzina in circolazione. Voi non volete accettare che la soluzione per pagare di meno è far funzionare la nostra energia primaria, che sono il sole e il vento, e noi non lo vogliamo utilizzare perché non agevola nessuna grande lobby, e attraverso interventi finalizzati a garantire un maggiore equilibrio tariffario nel settore delle polizze di responsabilità civile, in coerenza con la funzione sociale dell'obbligo assicurativo e col valore del veicolo, al fine di incentivare la mobilità sostenibile e contribuire alla decarbonizzazione. Noi vi proponiamo le soluzioni che porterebbero meno tasse ai cittadini, meno incidenti, più equità sociale. Eppure c'è sempre un muro, perché nella disuguaglianza ci sono sempre lobby e sistemi economici che ci guadagnano, mentre invece noi proponiamo che a guadagnarci siano tutti i cittadini, e in questo caso anche nel lottare per una disuguaglianza che voi continuate a non vedere. continuate a non voler vedere che è palese a tutti che in alcune zone del nostro paese, in particolare nel mezzogiorno e nelle isole, in alcune zone si pagano tariffe inaccettabili e insostenibili. Abbiamo voglia di dire che giustamente bisogna fare la battaglia sulla vergogna delle targhe polacche e delle tariffe polacche, ma quelle sono una conseguenza di una inazione da parte del governo che dovrebbe intervenire e creare equità, mentre fomenta disuguaglianza, e la disuguaglianza aumenta la criminalità e l'illegalità diffusa, e quindi chi lo fomenta, chi fomenta ciò, è direttamente complice. E ancora una volta, noi abbiamo presentato un ordine del giorno, siamo alla fine della legislatura. Neanche pro forma si vuole affrontare questo problema, neanche pro forma. Eppure ci sono tanti cittadini, tanti colleghi che sono eletti nei collegi del Mezzogiorno. Ma possibile mai che nessuno vi abbia mai detto? Ma che vergogna questo sistema delle tariffe, ma che vergogna i soldi che ci chiedono queste grandi compagnie, ma che vergogna il fatto che una compagnia, ad esempio a Napoli, abbiano fatto cartelle e guadagnino, secondo i dati usciti pubblicamente, mediamente 150 euro ogni singola polizza. Parlo del guadagno, non dei costi. Ma che vergogna, non siamo intervenuti per colpire i furbetti o gli imbroglioni, ma chiediamo i soldi agli onesti, a quelli che non hanno mai casomai commesso un sinistro. Questo non è un sistema equo, e ancora una volta noi abbiamo proposto una cosa che serve a tutti, perché non credo che tutti i tartassati dell'RC Auto siano tutti quanti elettori di AVS. Perché noi non guardiamo soltanto al nostro elettorato, noi guardiamo al paese nel suo complesso, e avere sempre un muro rispetto a una vergogna che è quella delle tariffe RC Auto nel nostro paese, in particolare nel mezzogiorno delle isole, è una cosa inaccettabile. Noi l'abbiamo proposto in tutti i modi possibili e immaginabili. Finiremo questa legislatura ricordandovi che non avete voluto agire, e non avendo voluto agire avete voluto favorire grandi lobby, perché oramai si sono comprati anche le piccole compagnie, anche quelle di prossimità, grandi lobby che guadagnano tanti soldi che non ritornano sul territorio ma ingrassano i pochi, e quei pochi non portano nessun beneficio al paese e impoveriscono tutti.
1: Grazie onorevole, ordine del giorno 7, Borrelli, parere contrario, la votazione è aperta. Boldrini, sì, ho visto. Ha votato. La votazione è chiusa. Astenuti 3, favorevoli 104, contrari 153. La Camera respinge. Passiamo al voto finale. Ha facoltà di intervenire per dichiarazione di voto il deputato Boff. Prego, onorevole. Colleghi, se dovete uscire in silenzio, grazie. Prego, collega Boff.
5: Presidente, onorevoli colleghi. Noi è da tempo che sentiamo parlare di questo codice della strada, di questo nuovo codice della strada che dovrebbe arrivare, ma ahimè probabilmente siamo ancora agli annunci, così come tanti annunci di opere che sarebbero state realizzate, così come l'annuncio del ponte che probabilmente nessuno vedrà mai realizzato, così come tanti annunci. Ma noi comunque rimaniamo fermi sul fatto che un nuovo codice della strada, una rettifica del codice della strada serva, e concediamo questa ulteriore tempo, che però vorremmo fosse anche impiegato bene, per cui una delega al governo per noi non è una delega in bianco, per noi una delega al governo è una delega a andare in una determinata direzione. La direzione di futuro nazionale qual è? Noi dobbiamo garantire la sicurezza sulle strade, noi dobbiamo garantire la prevenzione perché non avvengano incidenti sulle strade, dobbiamo garantire anche quella parte del codice della strada che garantisca la semplificazione e l'approccio alla motorizzazione da parte delle nostre imprese, dei nostri lavoratori, delle nostre aziende che sulle strade devono lavorare. Ahimè, la strada però non deve essere un modo per punire o fare cassa indebitamente. Allora sicuramente noi non siamo dalla parte di quelle strade statali per le quali alcuni tratti viene ridotta la velocità ingiustificatamente per installare l'apparato autovelox che deve poi sanzionare, ma non deve sanzionare una condotta anomala, perché in realtà ANAS prevede quale sia la velocità sulle strade extraurbane, ma il limite viene appositamente ridotto per installare lo strumento per fare cassa. Questo non è prevenzione, questo è quello che noi non vogliamo ci sia nel codice della strada. Noi vogliamo che le sanzioni siano proporzionate, perché vedete, come è stato già stato detto in quest'aula, molte volte rispetto al rischio e al pericolo che si crea, le sanzioni che vengono applicate sono assolutamente sproporzionate, soprattutto per le fasce deboli della popolazione. Ricordiamo che quelli che magari a volte possono anche eccedere un attimo il limite di velocità, cosa che non dovrebbero fare, ma molte volte sono anche gli operai che rientrano a casa perché hanno la pausa pranzo e poi devono rientrare al lavoro. E ovviamente noi non possiamo rapinare metà della busta paga di un operaio che torna a casa a mangiare a mezzogiorno per una sanzione. La sanzione deve essere giusta. La patente è anche uno strumento di lavoro, perché la gente ci lavora con la patente, quindi è giusto che vi sia la punizione, ma la punizione deve essere rispetto al reato commesso. Quindi nel caso ad esempio di ritiri patente per motivi minori, è giusto che quella persona non debba perdere la patente e anche il posto di lavoro, quindi magari consentire a quella persona di potersi recare a lavorare e magari non recarsi a fare le gite la domenica. Per noi è indispensabile che ci sia all'interno di un codice della strada un dispositivo che consenta questo tipo di approccio verso il cittadino. Punizione sì, ma non deve essere eccessiva rispetto al reato commesso, perché poi vediamo che nel nostro paese, quando in realtà si commettono i reati gravi, si rimane fuori di prigione e addirittura quasi quasi ti fanno un regalo perché hai commesso un reato, e poi magari chi fa un qualche chilometro all'ora in più si vede senza patente, senza lavoro e deve subire un'ingente restrizione. Ma ahimè, quando parlo delle nostre imprese che devono lavorare, io vi cito anche degli esempi. Cioè noi abbiamo ad esempio autotrasportatori che hanno aziende di trasporto persone, dove un autista che attraverso la patente CQC ha l'autorizzazione per guidare un pullman con a bordo fino a 80 persone, se poi però deve guidare una macchina per andare a prendere una persona all'aeroporto e riportarla indietro, deve fare un esame provinciale apposito. Cioè, chi per lo Stato è idoneo a trasportare 80 persone in pullman, per lo stesso Stato non è idoneo a trasportare una persona in auto. Cioè, queste sciocchezze che esistono nell'ordinamento italiano, per cui serve un esame provinciale, serve pagare l'obolo anche alla provincia per poter guidare un'auto, per chi già ha l'autorizzazione di guidare un pullman, queste cose qua vanno tolte, perché non fanno parte di una prevenzione, non c'è nulla che garantisca maggior sicurezza. È semplicemente un'estorsione a carico delle aziende che devono pagare quell'obolo ingiustificato allo Stato. Quindi la proporzionalità delle sanzioni, ma anche degli accertamenti. Paradossalmente noi avevamo un codice della strada dove se uno guidava in preda all'uso di sostanze stupefacenti ma non dimostrava l'alterazione psicofisica, a questo non si poteva neanche fare il test antidroga per capire se questa persona fosse sotto l'uso di sostanze stupefacenti. Se però dall'altra parte troviamo uno che non dimostra stato di alterazione psicofisica e gli viene fatto l'alcol test, a questo gli può essere ritirata la patente. Quindi ci deve essere anche un raziocinio, una proporzione nella verifica dell'infrazione che il cittadino commette, perché questo è importante. Dopodiché, fra virgolette, è sì importante la fase sanzionatoria, ma è importante la fase della formazione. Cioè insegniamo, come fanno in tanti paesi europei, l'educazione stradale ai nostri bambini nelle scuole, perché la formazione parte da lì. Cioè i nostri bambini cominciano a girare in bicicletta, ma girano nelle strade. È importante che abbiano una formazione a come ci si approccia al codice della strada. Lì dobbiamo cominciare a seminare e a insegnare. Poi ad esempio, perché non investiamo in progetti e obbligare anche magari chi commette delle infrazioni a sottoporsi a dei corsi di guida sicura, in modo che se uno dimostra di non essere in grado di guidare bene il veicolo, lo si formi per avere una modalità di guida più sicura. Ahimè, noi diciamo anche che rispetto a quelli che sono gli annunci del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, che vuole un paese più veloce, un paese che vada più veloce, che corra di più, noi diciamo anche che ci sono molte infrastrutture stradali, come in tanti altri paesi europei, che potrebbero, perché ahimè gli anni passano anche per la tecnologia, quindi oggi la tecnologia mette a disposizione auto con sistemi di frenata, di accelerazione, di sterzata, gomme eccetera, completamente diverse da quelle di anni fa. Allora perché in alcune autostrade, ad esempio, che potrebbero a tre corsie, non si potrebbe viaggiare tranquillamente anche ai 150 all'ora piuttosto che ai 130 e riusciremo a favorire gli spostamenti, perché ahimè lì non ci girano i biciclette e i monopattini. Sentivo il collega dire che a Bologna perché ha messo al limite a 30 si sono ridotti gli incidenti. Non è quello il sistema per ridurre gli incidenti, anche perché a Bologna, con le manifestazioni che autorizza il sindaco contro le forze dell'ordine, la paura di disfare la macchina non è nel fare l'incidente, è nei manifestanti che ti distruggono la macchina in strada. Quindi lì il problema ce l'abbiamo d'altro verso, non ce l'abbiamo sicuramente per il problema dei 30 all'ora. Non è così che si previene la sicurezza nelle strade. La sicurezza nelle strade si previene anche attraverso gli investimenti, le infrastrutture, perché molto spesso noi ci troviamo di fronte anche a scarsa manutenzione delle strade, a strade non idonee per poter percorrere tranquillamente o per poter percorrere contemporaneamente il traffico veicolare con il traffico ciclabile piuttosto che con il traffico leggero. E quindi anche qui ci vuole un'azione importante da parte del governo e degli enti locali per garantire che le strade possano essere sicuri. Poi un'altra cosa che dovrebbe essere prevista dal codice della strada: quando noi entriamo in autostrada, noi paghiamo per usare uno servizio che ci viene messo a disposizione dallo Stato, paghiamo al casello. Se però io percorro quell'autostrada e lungo tutta la tratta autostradale io sono bloccato per i lavori in corso e per gli ingorghi e non posso percorrere quell'autostrada così come dovrebbe essere percorsa, non è giusto che il cittadino paghi per un servizio che non riceve. Quello dovrebbe essere previsto nel codice della strada, che se un'autostrada non dimostra di avere quell'efficienza che dovrebbe essere garantita da una viabilità autostradale, non deve essere dovuto il pagamento del pedaggio. Mi sembra normale, se non ottengo un servizio non devo pagare, se mi danno un servizio pago. Questo è quello che noi chiediamo al nuovo codice della strada. Poi anche lì, come ripeto, ci vuole un approccio più meno punitivo, soprattutto per la parte, diciamo, delle piccole infrazioni, perché vedete, cioè vi parlo anche, e qui concludo, della mia esperienza da sindaco. Molto spesso si può prendere la velocità con l'autovelox, molto spesso si può fermare semplicemente la persona, fargli una sanzione per velocità pericolosa che è 35 euro. Se uno sta andando a lavorare, lo si ferma per mezz'ora per fargli la sanzione, per rilevare eccetera, è già quella una punizione. Ma ripeto, cioè andare a combinare sanzioni di 4, 5, 600 euro a persone che devono andare a lavorare, molto spesso per infrazioni che, consentitemi il termine, sono anche futili con le tecnologie che esistono oggi, direi che ci vuole più proporzionalità soprattutto tra il codice della strada e gli altri codici che impartiscono sanzioni nel nostro paese, dove vediamo a volte commessi reati gravissimi e le sanzioni sono pressoché nulle. Quindi per un codice della strada più giusto, e sempre nella speranza che il ministro trovi il tempo di darci finalmente questo codice della strada, ma il nostro voto sarà favorevole.
6: Grazie onorevole, iscritta a parlare la deputata Ghirra, prego, ne ha facoltà.
7: Grazie Presidente, colleghe e colleghi, signor Sottosegretario. Le modifiche al codice della strada approvato con la legge 177-2024, entrata in vigore il 14 dicembre 2024, hanno introdotto numerosi cambiamenti in materia di sicurezza stradale, intervenendo tra l'altro sulla guida sotto effetto di alcol e sostanze stupefacenti, sulla patente a punti e sulla sospensione breve della patente, sulla formazione dei conducenti, sugli accertamenti mediante autovelox e altri dispositivi da remoto, nonché sulla disciplina di monopattini elettrici, biciclette, aree di sosta e zone a traffico limitato. La sua approvazione è stata segnata da un duro dibattito, non solo perché le nuove disposizioni hanno completamente esautorato le amministrazioni locali da scelte strategiche per la pianificazione della mobilità dei propri territori, ma anche perché le norme introdotte non hanno migliorato affatto, come ampiamente prevedibile, la qualità dei nostri centri urbani, né tantomeno la sicurezza delle nostre strade. L'Associazione Familiari delle Vittime della Strada ha ribattezzato il nuovo codice Codice della Strage, denunciando che ogni anno in Italia scompare un paese di quasi 4.000 persone. Tante sono infatti le vittime delle strade italiane, 300.000 i feriti e oltre 20.000 i disabili gravi prodotti da una gestione scellerata dell'insicurezza. Il Parlamento europeo ha chiesto all'Italia di ridurre del 50% in 10 anni questi numeri, ma lo Stato italiano ha risposto con un sempre calante presidio del territorio e con un grave ritardo nell'adeguamento degli organici delle forze dell'ordine e delle norme del codice della strada. La riforma ha inoltre previsto una delega al governo per un riordino complessivo della normativa sulla motorizzazione e sulla circolazione stradale, oggi oggetto della nostra discussione. Infatti, con questo disegno di legge che arriva alla Camera in terza lettura, ci chiedete di approvare un'ulteriore proroga sulla delega legislativa prevista all'articolo 35 della legge del 2024 relativa alla revisione e al riordino della disciplina della motorizzazione e della circolazione stradale. Eppure durante l'esame del provvedimento vi avevamo messo in guardia sui tempi, dubitando che sareste riusciti a rispettarli. Non solo non siete riusciti a rispettare i 12 mesi che avevate inizialmente previsto, ma oggi ci chiedete di prorogare ulteriormente persino i 18 mesi già concessi da questa Camera, che aveva anche esteso da 60 a 90 giorni il termine per l'espressione dei pareri parlamentari sugli schemi dei decreti legislativi e da 120 a 150 giorni l'eventuale proroga tecnica del termine della delega quando il termine per i pareri parlamentari cade in prossimità della sua scadenza. Visto il ritardo del Ministero, però, il Senato, approvando con modificazione l'atto 1826 del 22 luglio 2026, è dovuto intervenire ulteriormente sul termine principale. Anziché 18 mesi, ha previsto 22 mesi dall'entrata in vigore della legge del 2024. Di conseguenza, il termine per l'esercizio della delega viene fissato al 14 ottobre 2026, tra meno di un mese. Riuscirete a rispettarlo questa volta? Abbiamo seri dubbi in proposito. Pur riconoscendo che riforme di particolare complessità richiedano adempimenti tecnici e burocratici che possono inevitabilmente incidere sui tempi di adozione dei decreti attuativi, non possiamo ignorare la distanza tra gli annunci e la realtà. A fronte dei proclami del Ministro, che aveva presentato questa come una riforma storica, rivoluzionaria e sostanzialmente già pronta, oggi ci troviamo nuovamente a discutere di una proroga dei termini. Proponete al Parlamento una nuova dilazione dei tempi senza però illustrare concretamente e dettagliatamente lo stato dell'arte e le difficoltà incontrate alla base della proroga. E il punto politico non è soltanto il ritardo. Il problema più profondo è che non avete costruito una vera politica della sicurezza stradale. Avete scelto un'impostazione ideologica, fondata soprattutto sull'inasprimento delle sanzioni e sulla ricerca dell'effetto annuncio, senza affrontare in maniera organica le cause dell'incidentalità, la prevenzione, la sicurezza delle infrastrutture e la tutela degli utenti più vulnerabili della strada. Durante l'esame delle modifiche al codice avremmo auspicato che venissero introdotte disposizioni innovative, orientate a rafforzare i livelli di sicurezza nelle nostre strade ed evitare nuove vittime. Invece vi siete limitati a intervenire teoricamente sulla guida in stato di ebbrezza e sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, penalizzando senza nessun senso persino chi fa uso di cannabis a scopi terapeutici. Vi siete accaniti sulle ZTL e le zone 30, rendendo estremamente complicato anche per le amministrazioni comunali garantire la sicurezza sulla propria viabilità. Avete lavorato per disattivare gli autovelox senza rafforzare i controlli sulla velocità, prima causa di incidentalità, tanto che in tanti ci siamo chiesti se Fleximan fosse il ministro Salvini. Avete ostacolato in tutti i modi l'utilizzo di biciclette e monopattini, prevedendo caschi, targhe, assicurazioni, senza vigilare sull'applicazione e la gestione delle folli tariffe a cui le compagnie stanno sottoponendo i mezzi di micromobilità elettrica. È stato chiaro fin da subito che piuttosto che disincentivare l'utilizzo dell'auto privata e la velocità sostenuta a tutela della sicurezza delle nostre strade, il vero bersaglio del provvedimento fossero i mezzi di micromobilità elettrica e le biciclette, il cui utilizzo è stato pesantemente penalizzato. La ratio di fondo della vostra, a nostro avviso, mancata visione della sicurezza stradale risiede quasi esclusivamente nell'approccio sanzionatorio, che del resto ha caratterizzato larga parte dell'azione legislativa e politica di questo governo nel corso di tutta la legislatura. Inasprimento delle pene, aumento delle sanzioni, introduzione di nuove fattispecie di reato. Una risposta prevalentemente repressiva, che continua però a lasciare sullo sfondo i nodi strutturali che incidono realmente sulla sicurezza e sulla mobilità del nostro Paese. Perché non basta moltiplicare divieti e sanzioni se contemporaneamente non si interviene sulla qualità e sulla sicurezza delle infrastrutture, sulla manutenzione della rete stradale, sulla prevenzione, sull'educazione alla sicurezza stradale e soprattutto sul rafforzamento di un sistema di trasporto pubblico locale, regionale e nazionale che possa rappresentare una vera alternativa all'utilizzo del mezzo privato. Eppure per raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione che il nostro Paese ha sottoscritto sapete bene che dovreste investire soprattutto sulla mobilità sostenibile, nulla di più lontano dalle vostre politiche. Non ci stupiamo visto che il vostro primo atto in materia è stata la modifica della denominazione di quel Ministero che la scorsa legislatura si chiamava Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile e dal 2022 si chiama invece Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, posto che poi abbiamo un ministro che di tutto si occupa fuorché di quello che dovrebbe fare. Un approccio che guarda al passato e che certifica il limite della vostra visione. Si interviene sulle conseguenze, spesso con finalità meramente punitive, ma non sulle condizioni strutturali che determinano i problemi della circolazione e in ultima analisi della stessa sicurezza stradale. La sicurezza stradale non si costruisce con la lotta ai monopattini e alle biciclette, continuando a trascurare gli interventi strutturali che sarebbero necessari per ammodernare la nostra rete. Sicurezza significa progettazione delle strade, moderazione della velocità, prevenzione e formazione, innovazione tecnologica, tutela degli utenti più vulnerabili, integrazione della mobilità urbana, trasporto pubblico, locali. Tutti i temi assenti dalle vostre politiche. Il nuovo codice della strada ha infatti imboccato un percorso diverso, ha scelto di ignorare la mobilità dolce e sostenibile, di comprimere gli spazi di autonomia dei comuni. Nonostante l'inasprimento delle pene per i comportamenti nocivi al volante, il codice non prevede poi alcun aumento dei controlli, anzi va proprio nella direzione di ridurre i controlli e le sanzioni per eccesso di velocità, una delle cause principali dei sinistri. Inasprire le pene senza aumentare i controlli non serve a nulla. Per queste ragioni esprimo il voto convintamente contrario, come abbiamo già fatto in prima lettura in questa Camera e in seconda lettura al Senato, del gruppo Alleanza Verdi e Sinistra.
6: Grazie, onorevole. Iscritta a parlare la deputata Pastorella, ne ha facoltà, prego.
8: Grazie Presidente. Dice il vecchio saggio: chi va piano va sano e va lontano. È una regola che si applica sulle nostre strade, ma in questo caso si applica anche alla norma che dovrebbe regolare le nostre strade, ma non sono certa che sia una ricetta per un successo. Certamente la normativa secondaria, lo sappiamo, prende sempre tempo e va studiata con attenzione, però da quando abbiamo approvato il codice della strada ad adesso che ci chiedete un'ulteriore proroga della delega, anzi è una seconda proroga di una prima proroga, le cose non sono tanto migliorate. È un codice della strada che già alla sua lettura alla Camera avevamo criticato aspramente e che da allora non ha fatto che provare ancora tante volte tutti i suoi punti deboli. Ne elenco qualcuno, ma più veramente con un dispiacere di dire è stata un'opportunità persa, perché è giusto, è corretto e doveroso dare un nuovo codice della strada nel momento in cui l'innovazione arriva, la tecnologia avanza, in cui naturalmente le nostre strade hanno una faccia nuova, ma non certo come è stato fatto. In questo corso del tempo sono emerse ulteriormente ancora storture. Queste storture sono state evidenziate in alcuni casi a colpe di sentenze giurisprudenziali, penso a tutta la normativa sugli NCC che è stata più volte impugnata con anche vittorie della stessa categoria, penso a passi indietro e confusione sul tema dell'autovelox. Abbiamo avuto un divertente scambio in commissione in cui a questa confusione sull'omologazione, certificazione eccetera, il fatto che i comuni debbano investire massicciamente per avere dei nuovi autovelox che possano passare questa omologazione questione, mi è stato risposto dal governo: ma che problema c'è con gli autovelox? Possono fare delle multe e questi soldi poi li possono investire nel comprare nuovi autovelox, anche se mi risultava che il ministro Salvini non volesse che i comuni usassero gli autovelox per fare cassa. Quindi abbiamo anche delle circostanze veramente assai paradossali. Arriviamo poi alle questioni di innovazione. Tantissime volte nel corso della revisione del codice della strada ci abbiamo provato parlando di e-learning, parlando di guida autonoma, e tutto questo pian pianino anche il governo si è convinto che forse quegli emendamenti non andavano rigettati. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto, anzi avete fatto voi governo, la guida autonoma con conducente, che è un unicum penso nel mondo, per cui la nuova normativa in consultazione prevede che sì, magari un giorno eventualmente alla fine delle sperimentazioni avremo veicoli autonomi che circoleranno sulle nostre strade, ma ci dovrà sempre essere a bordo un conducente. A me sembra un ossimoro, mi sembra un'assurdità, però sicuramente sono certa che alcune categorie saranno particolarmente felici. Sull'e-learning non è possibile, porterà a una diminuzione della sicurezza. L'e-learning cosa significa? Significa poter fare la teoria della patente a distanza. Ci abbiamo fatto tutto a distanza, delle operazioni chirurgiche, i voti, qualunque cosa, ma la patente no. Anche su questo il governo si è reso conto che forse non era così difficile e quindi, grazie anche al supporto di forze di maggioranza che hanno creduto in questa battaglia, pian pianino si sta arrivando a comprendere che forse permettere alle scuole guida certificate, autorizzate eccetera di fare anche corsi online non è un'aberrazione, ma è semplicemente una maniera per liberare gli istruttori per fare le guide, quelle pratiche, e anche permettere a più persone a costi minori di prendere la patente. Arriviamo alla mobilità dolce, i monopattini, adesso c'è il grande scandalo delle assicurazioni. Beh, cosa pensavate che sarebbe successo mettendo degli obblighi di questo genere su dei mezzi di questo genere, tra l'altro basandosi su dei dati inesistenti sulla mortalità di questi mezzi, quelli ovviamente non truccati, quindi forse bisognava inasprire le sanzioni invece di mettere così tanti obblighi. Poi passiamo alla questione della guida in stato di ebbrezza. Giustissimo dare una stretta, ma non giustissimo penalizzare quei pazienti che in buonissima fede hanno utilizzato delle medicine che poi risultano restare nel sangue e vengono puniti come dei pericolosi drogati. Anche qua, a furia di sentenze, ricorsi eccetera, siete tornati a più miti consigli. E quindi il nostro giudizio purtroppo su questa proroga è negativo sul contenuto di quello che è stato approvato finora ed è molto tiepidamente dubbioso sul fatto che questi ulteriori mesi che ci chiedete riescano a sistemare tutto quello che non è stato fatto. Non dico che sia tutto negativo, ci sono delle parti sull'attenzione ai ciclisti, la distanza di sicurezza, la stretta sull'utilizzo

0: positivi, ma nel complesso è un codice della strada che perde un'opportunità di cambiamento, un'opportunità di riforma, che è molto tiepido su alcune cose, che poi torna indietro e si rende conto che forse quello che l'opposizione dicevano non era così assurdo. Ecco, io mi auguro solo, pur confermando il voto negativo di Azione, che questi mesi in più che ci chiedete siano davvero mesi utili per diminuire la mortalità in strada, che sì, certo è diminuita da, leggo i dati, da 51 vittime per milione di abitanti a 49, ma facciamo notare che la media europea è di 43, siamo ventesimi, quindi la strada da fare ancora lunga in questo caso. Non vi auguro di andare poi così piano. Grazie.
1: Grazie onorevole. È iscritto a parlare il deputato Iaria. Ne ha facoltà, prego.
2: Grazie, abbiamo già detto prima del perché questo provvedimento è una vergogna appunto perché delegittima il Parlamento, perché noi stiamo votando un ulteriore rinvio per tutta una serie di modifiche al codice della strada che andavano fatti in commissione, andavano fatti in Parlamento. Noi con questa modifica praticamente cosa faremo nel prossimo futuro? Aspetteremo che il governo tiri fuori quello che è venuto fuori dalla consultazione, farà lo schema di decreto, ce lo porterà a ridosso della scadenza, poi arriverà blindato in aula per essere votato. E quindi questa è tutta la famigerata e anche ostentata volontà del governo, che ha detto che sarà capace di coinvolgere i deputati, le commissioni per nuova modifica del codice della strada. Quindi noi abbiamo però un tema molto più importante. Abbiamo perso veramente 2 anni. Abbiamo perso anche non solo occasioni di modifiche, ma abbiamo perso anche tantissimi soldi. Abbiamo creato situazioni di insicurezza, avete creato situazioni di insicurezza sulle strade, avete creato confusione legislativa per gli enti locali per poter attuare delle zone 30. Siete confusi al vostro interno, perché da una parte dite che volete difendere i ciclisti, alcuni dei vostri partiti di maggioranza sono molto attivi e sono contento nel difendere la mobilità ciclabile, però dall'altra parte demonizzate la mobilità su monopattino, come se questa fosse una mobilità che non sta nella stessa famiglia, perché come ci siano le bici elettriche che vanno a certa velocità eccetera, anche i monopattini sono questo nuovo tipo di mobilità. E torno sempre sul discorso monopattini, perché prima ho citato dei dati che mi hanno preoccupato tantissimo. Sono diminuiti i morti in totale da questi 2 anni, ma sono purtroppo aumentati i morti i feriti che usano questo tipo di mezzi. Sono aumentati molto i morti che usano le biciclette. E quindi cosa vuol dire questo? Vuol dire che tutto quello che avete detto riguardo alla sicurezza era soltanto una farsa, un'ipocrisia, che non avete capito che andare a diventare ostentare la vostra ideologia contro la mobilità ciclabile, non fate un torto a noi del Movimento 5 Stelle o ai partiti dell'opposizione, fate un danno a chi questa mobilità la usa, sia per sport sia per spostarsi in città. E questo è il tema, uno dei temi più importanti. Tra l'altro, nella bozza che ho visto, voi avete chiaramente portato dei correttivi importanti, l'ho già citato prima ma mi piace ricitarlo. Avete finalmente chiarito che il monopattino può girare sulle piste ciclabili e sulle aree pedonali. Voi direte, ma dai, non era così? No, non era così. Pensate cosa vuol dire in una città grande come Torino, che una persona sa che ha il monopattino, ha pagato tipo 200 euro di assicurazione, si è messo il casco, ha fatto mesi di trafile per avere la cacchio di targa, per essere in regola con le nuove regole, si mette sulla pista ciclabile perché chiaramente si sente più sicura, arriva un vigile e lo multa, perché gli dice: tu non puoi andare sulla pista ciclabile, perché il vecchio codice dice che tu puoi andare sulle strade che hanno il limite sotto il limite di 50 all'ora, però non spiegava che potevi andare sulle piste ciclabili. Quindi si avvia una bella discussione tra il vigile e il vigile urbano e il monopattinista, in cui dicono: ma scusami, non è espressamente vietato. Pensate che confusione soltanto per andare a fare una battaglia ideologica, perché il monopattino è pericoloso, perché il monopattino creava problemi.

0: problemi di traffico, il monopattino creava problemi di traffico. Altro tema importante, avete prima approvato favorevole un ordine del giorno di mio collega Carotenuto che ha già portato più volte questo tema all'attenzione del Parlamento con emendamenti, ordine del giorno, che è quello che riguarda i laboratori dell'autotrasporto, che d'estate, con l'estate sempre più calde, quando devono fare la sosta obbligatoria, non quando si fermano per i cavoli loro, quando fanno la sosta obbligatoria, se tengono il motore acceso per riposarsi con l'aria condizionata vengono multate. E questa modifica è stata richiesta forse già dal codice della strada stesso, forse ancora prima, perché lo chiedevano gli autotrasportatori, l'abbiamo portato più volte in aula. Adesso voi avete approvato un ordine del giorno che la dice espressamente nella bozza del codice della strada che è in consultazione, che ha finito la consultazione con gli interessati, con gli stakeholders, e finalmente messo nero su bianco che oltre alle altre deroghe per chi può tenere il motore acceso per l'aria condizionata, per avere un comfort termico all'interno dell'auto, ci sono anche gli autotrasportatori. Complimenti, uno direbbe: ah, bravi, avete accettato finalmente un'istanza dopo 2 anni, dopo chissà quante multe. E non solo gli autotrasportatori, sono sempre quelli che adesso fanno un pieno di benzina pagando il 30-40% in più, e il 30-40% in più in un camion sono soldi, e il 30-40% in più di pieno in un camion non sono soltanto un problema immediato che dice beh adesso per un periodo pagherò di più, è un problema che riguarda il fatto che magari loro hanno fatto degli appalti e dei preventivi per dei lavori in cui non avevano considerato che avrebbero pagato questa cifra esorbitante di gasolio, quindi non solo pagheranno in più ma chiaramente avranno anche una perdita dal lato economico che difficilmente recupereranno. Complimenti Giorgia Meloni, complimenti governo che doveva abolire le accise e che per essere succube di Trump e degli altri ha sempre fatto una politica da questo punto di vista fallimentare. Noi abbiamo altre chicche che non le discutiamo adesso, approfitto della dichiarazione di voto che chiaramente sarà contraria, perché solo qui possiamo discutere in maniera pubblica, far capire quanto siete incompetenti e quanto siete anche inopportuni di aver portato questa deroga alla scadenza, perché voi avete anche portato tutta una serie di modifiche in questa bozza che riguardano la pianificazione. Innanzitutto nella bozza avete di nuovo perso l'occasione di andare a lavorare sul discorso della pianificazione per quanto riguarda la sicurezza che è prevista per il 2030, cioè l'azzeramento quasi dei morti sulla strada. Avete anche non tenuto conto, come al solito, delle difficoltà che avete creato voi per gli enti locali, per la pianificazione delle zone 30, per la pianificazione della mobilità sostenibile, che non è solo bicicletta, monopattino, è un sistema integrato che guarda la città ma guarda anche l'ambito metropolitano. Voi cosa proponete nella nuova bozza? Proponete di fare un piano nazionale della mobilità che deve confrontarsi con il piano urbano del traffico e con il PUMS metropolitano. Però tutta questa roba qua di fare questo nuovo piano nazionale, che magari servirà semplicemente avere un nuovo ente o un nuovo carrozzone che fa il piano nazionale del traffico, voi non lo finanziate con dei soldi per attuare le politiche che possono esserci nel piano nazionale e nei piani urbani del traffico. E non lo fate perché chiaramente i soldi li avete sprecati in altro. Perché continuiamo a dire TAV, ponte sullo stretto, tutti i miliardi che noi buttiamo che possono essere usati per finanziare i piani urbani della mobilità sostenibile di tutte le città metropolitane, anche quelle amministrate dai vostri partiti, che hanno gli stessi problemi delle altre, perché quando sei amministratore sai che questo tema va affrontato nella maniera in cui diciamo noi. Puoi fare la campagna un po' social per avere un po' di voti e le preferenze dicendo che non sei un ambientalista talebano, ma alla fine quando vai a vedere i numeri, quando vai a vedere come ci si deve spostare in città, quando vai a vedere i dati dell'inquinamento, anche i vostri comuni vanno in quella direzione. Però se non avete soldi per finanziare queste politiche rimangono solo fuffa e carta. Quindi facciamo un ulteriore piano nazionale che non ha senso, perché basterebbe andare a vedere di finanziare quei piani che sono già previsti, che sono stati già fatti e anche concordati magari la maggior parte delle volte con tutti i comuni interessati. Chiudo questo intervento in dichiarazione di voto dicendo che spero veramente che ci sia una deroga ancora più lontana, che se la deroga per affrontare il codice della strada arrivi al 2027, quando ci sarà un altro governo che affronterà questi temi in maniera seria e andrà a cambiare tutte le cose che avete sbagliato, non solo in questo campo, in questo settore, ma in tutte non poche fallimenti legislativi che avete portato in tutti questi anni di legislatura. Grazie.
1: Grazie onorevole. È scritta a parlare la deputata Boscaini, ne ha facoltà.
2: Grazie Presidente. Egregi colleghi ed egregie colleghe, sottosegretario Ferrante, oggi interveniamo su un provvedimento che può sembrare solo tecnico, è una semplice proroga, ma che a lavori conclusi deciderà come si muoverà l'Italia nei prossimi 20 anni. Churchill diceva che le proroghe sono come le frenate: se le usi per prendere meglio la curva ti salvano, se le usi perché non sai dove vuoi andare ti fermi. Noi oggi freniamo per prendere meglio la curva, non perché siamo degli incompetenti e non ci vergogniamo affatto. Con questo testo portiamo a 22 mesi il termine della delega prevista dall'articolo 35 della legge 177 del 2024 e confermiamo la possibilità di scrivere un nuovo codice della strada. È sbagliato questo? Io trovo intelligente raccogliere i vari suggerimenti che sono arrivati e riscrivere il codice della strada. Per Forza Italia è la scelta giusta, perché la sicurezza non si governa con interventi frammentari, neanche quelli positivi come quelli di oggi del Consiglio dei Ministri, che ha abolito il bollo delle auto per alcuni mezzi. È comunque un intervento frammentario. Il codice che abbiamo in corso risale al 1992, ma da allora è cambiato tutto. La mobilità elettrica, nuovi mezzi, la guida assistita, sono cambiate le nostre città, il lavoro delle imprese. Non possiamo pensare che oggi, nel 2026, possano essere ancora attuali regole scritte nel 1992, anche se poi alcune sono state modificate. Ma ogni anno arriva una nuova sanzione, un comma nuovo, per cui burocrazia in più. Noi di Forza Italia abbiamo le idee chiare. La sicurezza non è solo sanzione e sicuramente non sarà mai sanzione in base al reddito, come ho sentito dire prima. La trovo una cosa veramente assurda. La sicurezza è prevenzione, è formazione, infrastrutture e regole comprensibili. Se la regola è incomprensibile, diventa una regola ingiusta. Noi vogliamo un codice chiaro, scritto bene, e sappiamo che la fretta è spesso il contrario del bene. Il codice della strada deve essere chiaro per l'automobilista, che deve sapere quali sono i suoi obblighi, giusto per il motociclista e il ciclista che chiedono sicurezza senza contrapposizioni ideologiche, certo per gli autotrasportatori e le imprese che hanno bisogno di tempi certi e non di burocrazia. Noi non vogliamo trasformare la strada in un bancomat sanzionatorio. Vogliamo un sistema dove la sanzione sia proporzionata alla condotta e dove la prevenzione torni centrale. Perché l'unica misura che conta è meno incidenti, meno feriti, meno vittime, maggiore rispetto delle regole. Questa proroga non è un rinvio fine a se stessa, è tempo guadagnato per semplificare, per togliere contraddizioni, per scrivere un codice più chiaro. E come ci ha insegnato Einaudi, bisogna conoscere per deliberare. E allora oggi ci lasciamo un po' più di tempo per conoscere meglio e per poter deliberare meglio. Forza Italia sosterrà questa modernizzazione con spirito pragmatico, come sempre. Né proibizionismo, né assenza di regole, ma regole certe, moderne e a misura di persone. Perché modernizzare il codice della strada significa modernizzare il Paese. Per tutti questi motivi il nostro voto sarà favorevole. Brava.
1: Grazie onorevole. Iscritta a parlare la deputata Maccanti. Ne ha facoltà, prego.
3: Grazie Presidente, onorevoli colleghi, rappresentante del Governo. Quello che votiamo oggi è certamente un provvedimento tecnico. Proroghiamo al 14 ottobre la delega al Governo sul codice della strada secondo i principi definiti dalla legge di riforma del 2024, ma inciderà profondamente sulla vita quotidiana delle persone. Quella legge, voluta con determinazione dal Ministro Matteo Salvini, nonostante le strumentalizzazioni, le fake news, le polemiche che purtroppo abbiamo sentito anche oggi da parte delle opposizioni, ha cambiato profondamente le regole sulle strade del nostro Paese e ha già modificato, e questo è un risultato straordinario, ha già modificato alcune delle condotte pericolose che erano la principale causa di incidentalità in questo Paese. Penso al cellulare alla guida, penso all'uso del casco sul monopattino e soprattutto stiamo iniziando a salvare vite. Avanti così, Ministro Salvini, perché oggi finalmente vediamo i primi risultati del suo grandissimo lavoro che abbiamo sostenuto come Lega convintamente e come maggioranza. E Presidente, con buona pace delle opposizioni, quello che sostengo lo dicono i numeri, perché secondo i dati di Polizia Stradale e Carabinieri nel primo anno di applicazione del nuovo codice si sono registrati circa 1000 incidenti stradali in meno, oltre 1000 feriti in meno e oltre 100 vite salvate. E sufficiente? Certamente no, Presidente, ma questi dati ci dicono che siamo sulla strada giusta. Le regole più severe su alcol, droga, distrazione alla guida, le regole sulla micromobilità, l'obbligo di casco, assicurazione e targa per i monopattini stanno funzionando. Ma quella legge non si è limitata a inasprire le sanzioni e a prevenire i comportamenti scorretti. All'articolo 35 ha conferito al Governo una delega per andare oltre. Non un semplice restyling del codice della strada del 92, ma una riscrittura integrale, organica e moderna dell'intero impianto normativo. Un lavoro che nessun governo da 30 anni a questa parte aveva mai fatto, Presidente. E lo abbiamo fatto, me lo faccia dire con orgoglio, con il pieno contributo del Parlamento, perché lo voglio ricordare, molti dei principi che sono contenuti in questa delega sono stati scritti proprio nel dibattito qui alla Camera in Commissione. E il Ministero delle Infrastrutture, alla faccia dei ritardi di cui hanno parlato le opposizioni, ha già messo a disposizione con una consultazione pubblica che si è conclusa proprio in questi giorni, il 13 settembre, una bozza di oltre 1000 pagine, una riorganizzazione sistematica dell'intera materia sottoposta al confronto con regioni, comuni, categorie professionali, associazioni dei consumatori e degli utenti della strada, che sarà adesso oggetto di un ampio e approfondito dibattito in Commissione. Presidente, vogliamo completare con orgoglio un'opera che unisce due obiettivi che raramente vanno insieme: regole più severe per chi mette a rischio la vita degli altri, regole più semplici per chi la strada la rispetta ogni giorno. E allora, grazie alla determinazione del Ministro Salvini, che ha messo al centro dell'agenda del suo Ministero sin dal primo giorno del suo insediamento la sicurezza stradale, le norme già in vigore hanno cominciato a salvare vite umane, e i numeri lo confermano, la riscrittura renderà quelle stesse regole più chiare, più moderne e più facili da rispettare. Per questo, Presidente, con orgoglio e convinzione annuncio il voto favorevole del gruppo della Lega.
1: Grazie onorevole. È iscritto a parlare il deputato Casu. Ne ha facoltà. Prego.
4: Grazie Presidente, onorevoli colleghe, onorevoli colleghi, rappresentante del Governo, sentendo il pathos dell'intervento che mi ha preceduto qualcuno potrebbe pensare che il Ministro Salvini è qui in aula, invece vogliamo rassicurare tutti, anche oggi come tutte le volte in cui quest'aula si occupa delle questioni dei trasporti il Ministro Salvini non c'è, è evidentemente da qualche altra parte a occuparsi di qualcos'altro. Ora, noi, lo ha spiegato molto bene nel suo intervento sull'articolo 1 il nostro capogruppo in commissione Anthony Barbagallo, non possiamo assolutamente votare questa proroga, e non possiamo votare questa proroga perché ha una particolare merito, forse unicità, arriva contemporaneamente troppo tardi e troppo presto. Arriva troppo tardi perché, lo hanno ricordato tutti gli interventi che mi hanno preceduto, su questo tema si è fatto un grande lavoro in Parlamento, in commissione, in aula. L'articolo 35, la delega, l'impegno al governo di riscrivere interamente il codice della strada era arrivato in Parlamento proprio qui nel marzo del 2024, era stato approvato in Senato nel novembre del 2024. Sono passati ormai quasi 2 anni da quel giorno ed era stato chiesto al governo proprio di aprire il confronto per realizzare questo obiettivo. Ecco, tutto questo non è avvenuto. Il governo ha tenuto quella delega in un cassetto e l'ha tirata fuori del cassetto solo tra luglio e agosto, mandando, recapitando un nuovo testo di codice della strada di 1075 pagine a oltre un centinaio di soggetti, ai sindaci, alle amministrazioni, alle imprese, alle associazioni. Ma questo codice, nuovo codice che ha presentato, conteneva sì alcuni principi che erano indicati, diciamo, nella delega, ma ne stravolgeva il significato. Era un codice nuovo che nasceva vecchio. Ora, il principale limite di questo codice ed è paradossale doverlo dire oggi, nel giorno in cui si apre la settimana europea della mobilità sostenibile, sul sito del MIT si legge che ci sono 90 eventi per promuovere una mobilità accessibile, sostenibile per tutti, che arrivi a veramente a garantire il diritto, l'effettività del diritto a tutti i cittadini, e che voi con questo codice, dopo aver cancellato dal Ministero, e è stato giustamente ricordato, la mobilità sostenibile, la cancellate anche come principio fondamentale ispiratore del codice della strada. Voi state togliendo un principio fondamentale insieme a quello della sicurezza stradale e li state cercando di riscrivere con altre parole. Ma se aveste letto e se leggeste quelle che sono le osservazioni che vi arrivano dai comuni, e io vi voglio ringraziare il lavoro fatto da Roma, Milano, Bologna, Torino, gli altri comuni che in queste ore stanno evidenziando i limiti contenuti in questo codice, voi vi rendereste conto che la proposta che avete fatto rappresenta un arretramento, non un avanzamento, rispetto ai grandi temi che stanno affrontando tutte le città in Europa e nel mondo. Penso al tema di come affrontare il grande tema della velocità, della disattenzione, per cercare di ridurre, di portare a zero, non solamente accontentarsi di una piccola diminuzione, le morti sulle strade, al tempo stesso di garantire quella che è una mobilità più sicura per tutti. Ecco, vedete, voi avete pensato un codice per le auto, ma avete dimenticato che dentro quelle auto ci sono persone, e voi con la mobilità insostenibile che state costruendo con la vostra azione di governo state danneggiando le possibilità di quelle persone. I numeri sono enormi. Noi abbiamo 7 persone su 10 che non utilizzano mai il trasporto pubblico locale, abbiamo raggiunto un indice di motorizzazione molto più alto della media europea, siamo arrivati a oltre 70 auto ogni 100 abitanti, e queste persone che si muovono in auto sono condannate a utilizzare l'auto, perché nelle periferie, nelle aree interne, con i tagli di questo governo non ci sono le risorse per garantire servizi efficienti, e forse l'auto diventa l'unico strumento possibile per poter andare a scuola, per poter portare i figli a scuola, per poter andare al lavoro, per potersi curare. Ecco, di fronte a tutto questo voi non vi rendete conto di quelle che sono le difficoltà. Le auto sono sempre più vecchie, oltre 12 anni di età media, sono sempre meno utilizzate, per il 93-95% del tempo meno utilizzate, rappresentano un costo sempre maggiore, un costo sociale pubblico testimoniato. Il traffico costa 34 miliardi di euro ogni anno. La sicurezza stradale potrebbe ridurre quella cifra drammatica di 23 miliardi di euro che noi, l'Istat ha rivelato, tra i danni alle persone e le cose andiamo a raggiungere. Stiamo parlando di 3 volte le risorse dell'ultima manovra finanziaria che noi bruciamo ogni anno in una mobilità insostenibile, nel traffico, nelle lamiere, nel sangue sulle nostre strade. E di fronte a tutto questo non solo non mettete in campo un'inversione di rotta, ma andate anzi a contrastare l'azione di quei sindaci, di quelle amministrazioni che sono in prima linea ogni giorno insieme alle associazioni, i familiari delle vittime, per difendere le vite. E l'attacco finale che voi inserite dentro questo codice è l'ennesimo attacco nei confronti di quelle che sono le prerogative di chi è in prima linea sul territorio. Voi vedete, accentrate i poteri ancora una volta, Ma chi deve decidere i limiti di velocità, le ZTL, le aree pedonali, i controlli elettronici? Dovrebbero essere messi nelle migliori condizioni di decidere i primi cittadini di ogni colore politico, dell'opposizione come della maggioranza. Invece voi li ostacolate per cercare di portare avanti la vostra crociata ideologica, che è una crociata contro la mobilità sostenibile, contro la micromobilità, contro la mobilità attiva, ma che alla fine genera quei costi enormi per le casse dello Stato e dei costi molto pesanti per quanto riguarda la vita dei cittadini. Anche da un punto di vista tecnologico state fallendo completamente, è stato detto, ma lo voglio ricordare perché avete raggiunto un paradosso sulla guida autonoma. Sulla guida autonoma siamo arrivati a questa idea della guida autonoma con conducente, che tra l'altro è anche uno schiaffo nei confronti del lavoro parlamentare che avevamo fatto insieme, e io voglio ringraziare il lavoro che si era fatto in commissione, in cui avevamo chiesto semplicemente di cercare di guardare anche a come questo tema si sta affrontando a livello comunitario. C'è l'esperienza del Regno Unito, della Francia, della Germania, c'è un'idea di costruire. Noi avevamo addirittura votato di fare un piano nazionale della guida autonoma, di cui non c'è traccia, diciamo, nell'azione del governo, di costruire una regia per essere protagonisti, non solamente spettatori paganti di queste trasformazioni, per coinvolgere i sindacati, i lavoratori dentro questi cambiamenti, per fare sì che quei benefici che saranno generati possano arrivare anche nella loro vita e per mettere in campo quelle politiche che servono a fare sì che nascano i campioni italiani, europei della guida autonoma, che possano garantire non solo il futuro della mobilità, ma anche il futuro industriale, il futuro dell'automotive nel nostro paese. Ecco, no, voi fate una norma scritta così male che potrebbe far scappare dall'Italia verso altri paesi europei gli investimenti, come avete già fatto scappare le import e l'export con l'assurda norma della tassa Meloni sui pacchi italiani contro la logistica italiana, che oggi per l'ennesima volta avete rinviato ma che non avete mai il coraggio di cancellare definitivamente. Quindi anche questa norma deve essere corretta, e per questo è troppo presto il 14 ottobre, poi 150 giorni da quando lo manderete alla Camera per completare tutto l'iter, perché è pieno di errori il progetto che al Parlamento non avete ancora mandato ma che state condividendo sui territori. Ma perché forzate così tanto su un tema così grave e così pieno di errori, su un'impostazione ideologica, invece di fare della sicurezza stradale un grande tema in cui il Parlamento potrebbe e dovrebbe votare unito, come vi avevamo chiesto su tanti temi? Pensate agli angoli ciechi per i mezzi pesanti, all'idea di intervenire insieme per sostenere, di mettere la tecnologia al servizio di salvare le vite laddove persone vengono schiacciate senza nemmeno essere viste. Voi lo fate perché l'unica cosa che vi interessa è l'annuncio, è l'effetto propaganda. Ma il fallimento nei trasporti del ministro Salvini si inserisce in un fallimento più grande, che è il fallimento della presidente Meloni, e di fronte a questo fallimento noi abbiamo un'idea alternativa che stiamo costruendo, l'ha fatto la nostra segretaria in maniera molto chiara e molto netta a Reggio Emilia, ma tutte le forze dell'alternativa progressista, dell'opposizione parlamentare si stanno battendo. Abbiamo presentato insieme una mozione unitaria sul trasporto pubblico, chiediamo di usare 3 miliardi di investimenti possibili grazie alla flessibilità UE proprio per garantire quegli interventi per il trasporto rapido di massa e gli altri interventi che servono, che vi siete dimenticati di finanziare nei comuni. Voi invece che cosa annunciate anche oggi? L'ennesimo strumento di propaganda, il bollo auto. Tra l'altro non è l'abolizione del bollo auto, diamo una notizia, una sospensione del bollo auto che serve esclusivamente per la campagna elettorale di questo governo, che non abbiamo capito come sarà coperto, che non avete il coraggio di presentare in maniera strutturale, quando in realtà chi sconta i danni degli errori dei vostri 4 anni, e abbiamo visto l'esplosione dell'inflazione, l'aumento del caro carburanti, l'aumento del 30% del costo del gas, del 10% dell'energia, ecco, il bollo più grave che pagano gli italiani è il bollo Meloni per il fallimento del vostro governo, e quello deve essere abolito. Ma per abolirlo non basta un consiglio dei ministri, servono le prossime elezioni, e speriamo che vengano il prima possibile, non per il PD, non per l'opposizione, ma per le persone e per le imprese che prendete in giro con la vostra propaganda.
1: Grazie, onorevole. È iscritta a parlare la deputata Russo. Ne ha facoltà. Prego, onorevole.
3: Grazie Presidente. Allora, io anticipo da subito ovviamente il voto favorevole di Fratelli d'Italia a questa proroga, anche perché di questo oggi si discute. E invece c'è stata fatta fino adesso, me lo consentirà almeno questo sfogo, la carrellata di quello che abbiamo vissuto per 4 mesi, e lo ricordo soprattutto ai colleghi della Commissione Trasporti. 4 mesi, 120 audizioni, 750 emendamenti in Commissione, altri 400 in Aula. Io penso che abbiamo esaurito forse la cornice di quel momento e oggi ci ritroviamo semplicemente per dare una proroga, proroga che peraltro è in scadenza il 14 ottobre, per cui tutto quello che oggi ho sentito in quest'aula lo ritroveremo quindi nel prossimo mese. E allora scusatemi, ma vorrei capire se avete capito di cosa si parlava oggi in aula. Mi consentite anche un altro sfogo. Ho sentito prima il collega Caso, perdonatemi, parlare ancora delle vittime della strada e riprenderci questo tema. Voi siete quelli che avete votato contro l'inasprimento delle sanzioni per l'uso di alcol, per l'introduzione dell'alcol test e per l'uso di droga quando si è alla guida. Allora non veniteci almeno a parlare dei morti strada, per cortesia, argomento sul quale credevamo di aver esaurito onestamente in 4 mesi, ma che evidentemente oggi si ripropone. Un'altra cosa ancora mi viene da dire, Presidente. Oggi io ho forse una concezione rara della capacità anche normativa, probabilmente altri più di me ne hanno una contezza maggiore, ma quando un governo chiede un'ulteriore proroga non lo fa semplicemente con un termine perché è un termine arido e sterile su cui confrontarsi, un termine burocratico, è perché probabilmente necessita di ulteriori approfondimenti. E allora fosse solo per il fatto, e mi rivolgo per il suo tramite, Presidente, al collega Barbagallo che diceva che ad agosto è iniziata a girare la bozza del codice della strada, si parla di 232 pagine oltre al legale, e abbiate la pazienza, magari è un testo evidentemente piuttosto corposo su cui si è intervenuti. E vi segnalo anche un'altra cosa: questo è il primo governo che ha deciso dal 92 di intervenire in modo organico sul codice della strada, interrompere quella parcellizzazione che ha visto questo settore e una bulimia legislativa che peraltro non tiene conto, e anche qui mi rivolgo ai colleghi della Commissione Trasporti, delle novelle legislative che tra l'altro questo Parlamento, o meglio il prossimo Parlamento, entro fine novembre 2028 si dovrà cimentare, perché forse i colleghi della Commissione Trasporti non sanno che ad ottobre del 2025 è entrata in vigore anche la direttiva patenti e che quella diventerà peraltro operativa nel 2029, ma il Parlamento avrà il compito, quindi il prossimo Parlamento, la prossima legislatura, anche confrontarsi e cimentarsi su quel testo. E allora se questo approfondimento, se questa proroga oggi avrà consentito, sarà stata motivata dal governo anche per rendere probabilmente un testo più agevole, più abile, più snello, che abbia la capacità di recepire quelle novelle senza dover stravolgere e iniziare da capo come questo Parlamento ha fatto per 30 anni, allora magari concediamolo il beneficio del dubbio, perché la verità è che questo è un settore dove non solo ci cimentiamo tutti noi con l'evoluzione tecnologica, ci cimentiamo anche noi con la giurisprudenza su quello che si cresce, ma che soprattutto subisce l'influenza anche da parte ovviamente del Parlamento europeo, e su cui voi sapete che ci dovremo confrontare. E allora poi vi segnalo anche l'ultima cosa che è di oggi, e forse qualcuno ne ha parlato come l'ennesima propaganda, ma io sono fiera, scusatemi, ma se non l'avete fatto voi o se non avete adottato altra misura a favore della famiglia, io capisco l'imbarazzo oggi dell'opposizione di parlare in questo momento. Io sono fiera del fatto che in Consiglio dei Ministri poche ore fa si sia deciso di abolire il bollo auto, forse una delle tasse che più pesanti e imponenti che ci hanno sempre raccontato i cittadini. Si tratta di un intervento che andrà a coprire oltre il 70% dei veicoli attualmente in circolazione, che si rivolge alle famiglie, che guarda le famiglie, consapevole del fatto che però non debba essere una spesa a carico delle regioni, perché è stato previsto anche perché per quel 2,29 miliardi di minor gettito venga prevista una compensazione. E allora scusatemi se, colleghi, se vi dico che probabilmente l'ambizione che tutti qui dovremmo avere è quella di ritrovarci poi dal 14 ottobre ad affrontare, a confrontarci con un testo snello, completo e che soprattutto duri nel tempo, perché quello che abbiamo visto fino ad oggi è un test, è una materia su cui tutti noi ci siamo cimentati, ma che tocca la pancia della gente, che tocca la quotidianità di tutti noi. E allora viva Fratelli d'Italia, viva il governo di centrodestra, se fa provvedimenti che vanno incontro alle famiglie, se ha il coraggio di occuparsi di una materia su cui fino ad oggi nessun governo si è occupato. Annuncio il voto favorevole del gruppo di Fratelli d'Italia.
1: Grazie onorevole. Sono così esaurite le dichiarazioni di voto finale. Indico la votazione nominale finale mediante procedimento elettronico sul disegno di legge già approvato dalla Camera e modificato dal Senato, numero 2713B, proroga del termine per l'esercizio della delega prevista dall'articolo 35 della legge 25 novembre 2024, numero 177. La votazione è aperta. Siamo in votazione, colleghe e colleghi, quindi affrettatevi.
5: Caroppo.
1: Ferrari. Collega Caroppo e la collega Ferrari. Hanno votato, la votazione è chiusa. Favorevoli 128, contrari 72, la Camera approva. Ricordo che la conferenza dei presidenti di gruppo è immediatamente convocata presso la biblioteca del Presidente. Sospendo a questo punto la seduta, che riprenderà al termine di tale riunione. La seduta è sospesa.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Minuti, la seduta è stata sospesa per permettere, come previsto, la convocazione della conferenza dei capigruppo, che era prevista appunto al termine della seduta odierna, comunque non prima delle 17, ma insomma ci siamo ampiamente. Noi adesso vi trasmettiamo un evento di questa mattina, cioè il discorso sullo stato dell'Unione Europea di Ursula von der Leyen. Buon ascolto.
2: Presidente von der Leyen. Cari colleghi, do il benvenuto al primo ministro canadese Mark Carney. Grazie per la sua presenza qui quest'oggi con noi.

0: They haven't heard you giving your speech yet, so.
1: E non ha ancora tenuto il suo discorso. Non vediamo l'ora di ascoltare il suo discorso domani. Quest'oggi, cari amici e colleghi, quest'oggi è un momento per analizzare in maniera onesta la posizione dell'Europa. Dobbiamo decidere quale tipo di Europa noi si voglia e dobbiamo trovare il coraggio di plasmare questa Europa. La nostra unione è sempre andata avanti perché c'è stata la volontà delle persone di fare un salto in avanti nel momento in cui i tempi lo richiedessero, per trasformare le incertezze in possibilità. I cittadini si aspettano un'unione che faccia di più per proteggerli, per sostenerli e per incentivarli nel proprio operato. Più risposte per la competitività, per la sicurezza, sugli alloggi accessibili, sui lavori di qualità, sul clima, sulle frontiere. I cittadini vogliono che noi si sia alfieri di un'Europa dei valori, dove non si chieda scusa e si esprima una luce senza scuse nel mondo, dove si possano pagare le proprie fatture, dove si possano potenziare le start-up, vivere in libertà, amare chi si decide e si voglia amare, e essere chi si voglia essere, dove i giornalisti siano liberi di scrivere, e dove la giustizia e lo Stato di diritto siano la pietra miliare del nostro modus operandi. Vogliono un continente che sappia difendersi meglio, che sostenga l'Ucraina e che tuteli i cittadini online ed offline, e vogliono un'Europa che sia orgogliosa in maniera indipendente, che sia aperta e che abbia un commercio col mondo senza mai ingenuità. Quindi, colleghi, il dibattito di questa mattina e i prossimi giorni possano essere dei momenti in cui si dimostri ambizione circa la nostra direzione futura, con l'enfasi posta sui risultati. Quindi, cara Presidente von der Leyen, prego, a facoltà, cara Ursula.
2: Thank you very much, President.
1: Molte grazie, Presidente Metsola, cara Roberta, Primo Ministro Carney, caro Mark, onorevoli deputati. Era il migliore di tutti i tempi, era il peggiore di tutti i tempi. Con queste parole Charles Dickens descrive l'Europa dei giorni della Rivoluzione Francese. E queste stesse parole sono una descrizione veritiera del mondo in cui viviamo. Ci troviamo ad affrontare cambiamenti che avvengono a una velocità incredibile e sfide senza precedenti. Pertanto, se guardo l'Europa di oggi, ecco come la vedo. Lo Stato dell'Unione è solido come mai prima d'ora. E lo Stato dell'Unione può sembrare precario come mai prima d'ora. Queste due affermazioni possono sembrare incompatibili, ma sono entrambe vere. Ed entrambe rispecchiano questi tempi eccezionali. Quest'epoca complessa di possibilità grandi e di grandi pericoli. Un'epoca nella quale tutti i paesi provano a destreggiarsi. In questo mondo l'Europa ha scelto di tracciare un suo percorso. Questo è il lavoro degli ultimi anni. È ad emergere un'Europa più forte e indipendente. È un'Europa che salvaguarda la propria prosperità, che si affranca dalla dipendenza tossica dai combustibili fossili russi, che è diventata la più grande potenza commerciale del pianeta, che trasforma la sua politica industriale sostenendo nel contempo il modello sociale europeo. È un'Europa più che mai in grado di difendersi, che ha ripensato in modo radicale l'approccio alla sicurezza del proprio territorio, che ha aumentato la spesa per la difesa di quasi l'80% solo negli ultimi 5 anni. È un'Europa di sostegno reciproco, come il sostegno all'Ucraina, impegnata a lottare per il proprio futuro e per la libertà europea, o il sostegno alla Groenlandia, a fronte delle minacce alle quali è stata sottoposta, o il sostegno alle nostre democrazie bersaglio di droni, attacchi ibridi o alla disinformazione. Tutto questo dimostra una cosa, che l'Europa è al fianco degli europei e che nella gelida fragilità del mondo di oggi solo l'Europa può fornire una vera sovranità agli europei. Onorevoli deputate, onorevoli deputati, è dunque questa un'Europa di cui possiamo andare molto fieri. Allo stesso tempo siamo tutti consapevoli delle minacce che ci troviamo ad affrontare, con i presupposti e le relazioni del passato che vacillano, Dobbiamo ora fare i conti con un mondo apertamente ostile. Nel nostro continente imperversa una guerra di aggressione territoriale. Altri conflitti sono esplosi nelle vicinanze. La concorrenza globale è plasmata da rivalità per lo sviluppo di capacità industriali e uno scontro tra narrazioni mira a indebolire la fiducia nell'Europa, a paralizzare le nostre democrazie. Ma le preoccupazioni dei cittadini non sono solo legate a queste grandi minacce globali. Gli effetti delle molteplici crisi sono una realtà per molte famiglie europee, non da ultimo gli effetti sul costo della vita e degli alloggi. Il ritmo vertiginoso dei cambiamenti e degli sviluppi tecnologici influisce sui nostri posti di lavoro, sui mezzi di sussistenza e sulla società e ha anche effetti profondi sulla democrazia e sul dibattito politico e pubblico. Lo vediamo nell'ascesa degli estremismi e nel declino delle sfumature, anche nel modo in cui ci relazioniamo tra di noi. Le preoccupazioni reali sono strumentalizzate per creare divisioni tra noi, talvolta dall'esterno e troppo spesso dall'interno. Ma il nostro percorso da seguire è chiaro: costruire un'Europa indipendente che abbia il potere di agire. Nulla può distoglierci da questo obiettivo. Perché nel mondo di oggi il destino dell'Europa deve rimanere nelle mani degli europei. La nostra scelta è quindi chiara. Vogliamo un'Europa forte e dipendente che difenda i propri valori in questo mondo? O vogliamo lasciarci frenare dalle divisioni e dalle dipendenze? Vogliamo unirci intorno all'idea europea che sostiene che insieme possiamo decidere del nostro destino? O vogliamo permettere ai mandatari e burattini manovrati da autori e attori autoritari di compromettere le nostre democrazie? Che si parli degli ultranazionalisti o degli antieuropei, delle ingerenze o della disinformazione da parte della Russia. Il nome può cambiare, ma l'obiettivo è lo stesso. Questi attori disprezzano i valori dell'Europa e vogliono fare a pezzi l'unità europea. Pertanto, non limitiamoci a lottare contro queste minacce, lottiamo insieme per la nostra idea di Europa. Onorevoli deputate, onorevoli deputati, l'economia europea ha resistito agli impatti delle guerre in Medio Oriente meglio del previsto e i tassi di disoccupazione sono ai minimi storici. Tuttavia, le pressioni derivanti dall'aumento dei prezzi dell'energia e degli oneri finanziari gravano sui cittadini e sulle imprese. Occorrerà operare scelte di bilancio chiare per garantire la sostenibilità delle finanze pubbliche e salvaguardare nel contempo gli investimenti. Rilanciare l'economia europea è quindi la priorità assoluta. Disponiamo di un mercato enorme, di industrie e servizi di prim'ordine, di ampie riserve di risparmi. È una delle principali valute al mondo. Eppure continuiamo a frammentare i capitali, le reti e il potere d'acquisto europei. Motivo per cui all'inizio del mandato abbiamo messo in atto un piano audace: costruire un'economia nella quale l'innovazione e l'energia attraversino le frontiere, nella quale le imprese competano e crescano in tutta Europa e nella quale i risparmi finanzino il futuro. Questa è la logica alla base delle relazioni Draghi e Letta e insieme continuiamo a conseguire risultati. Ma dobbiamo agire con maggior rapidità. Tutte le istituzioni lo sappiamo, abbiamo ora raggiunto l'accordo politico sulla tabella di marcia un'Europa un mercato e insieme entro la fine del prossimo anno possiamo e dobbiamo completare questa revisione storica del mercato unico. Nell'economia odierna la rapidità è essenziale. Una singola autorizzazione o un semplice modulo, una connessione alla rete o una decisione di finanziamento, tutti questi elementi possono determinare la destinazione di un investimento, il luogo in cui si creino posti di lavoro. Dobbiamo muoverci molto più rapidamente. Motivo per cui presenteremo proposte per accelerare ulteriormente il rilascio delle autorizzazioni. Quando si tratta di progetti che sono nell'interesse strategico dell'Europa, dobbiamo accelerarne lo sviluppo in modo esponenziale e nei casi in cui gli oneri amministrativi rallentano le imprese e le piccole e medie imprese, dobbiamo ridurli. Sapete che le nostre 12 proposte omnibus che abbiamo presentato riducono di circa 17 miliardi di euro all'anno i costi dovuti agli oneri amministrativi. Ma onorevoli deputate e onorevoli deputati, la semplificazione non può essere una strada a senso unico. Ogni livello deve metterci del suo. Da tempo parliamo dei danni causati dalla sovraregolamentazione. Onorevoli deputate e onorevoli deputati, sì, stiamo facendo del nostro meglio a livello europeo per ridurre la burocrazia, ma credo che ora sia giunto il momento che intervengano gli Stati membri. Se vogliamo conseguire un'autentica semplificazione, abbiamo bisogno anche di un patto contro la sovraregolamentazione. Onorevoli deputate, onorevoli deputati, l'Europa non può rimanere una potenza industriale se i suoi prezzi dell'energia restano strutturalmente troppo elevati. Quando la Russia ha tagliato le forniture di gas, la nostra reazione non si è fatta attendere. Oggi le nostre fonti di approvvigionamento sono maggiormente diversificate. Abbiamo investito e investiamo nelle energie pulite prodotte internamente, le rinnovabili e il nucleare. Però poi è arrivata la chiusura dello stretto di Hormuz e ancora una volta abbiamo pagato l'amaro prezzo della nostra globale dipendenza dalle importazioni di combustibili fossili. Voglio darvi soltanto una cifra. Dall'inizio del conflitto nello stretto di Hormuz le importazioni di combustibili fossili ci sono costate 90 miliardi di euro in più, senza che questo aggiungesse una singola molecola di energia. Quindi dobbiamo pertanto intensificare la produzione di energia pulita a prezzi accessibili, prodotta internamente, che si tratti di rinnovabili o nucleare o di biometano o altre fonti. Ancora, poco importa la tecnologia, l'importante è che questa energia ci renda indipendente e diminuisca i prezzi dell'energia. Per ottenere questa indipendenza serve l'elettrificazione dell'Europa. Puntiamo a raddoppiare la quota di energia elettrica entro il 2040. In questo modo l'Europa potrebbe ridurre di 260 miliardi di euro l'anno i costi delle importazioni di combustibili fossili, ma dobbiamo anche garantire la disponibilità dell'energia elettrica che produciamo. Lo scorso anno abbiamo installato oltre 80 gigawatt di capacità di energia rinnovabile, bene questo, ma una capacità 6 volte superiore attende ancora la connessione alla rete. Che spreco! Per questo motivo abbiamo urgentemente bisogno del pacchetto sulle reti. Dobbiamo investire più rapidamente, dobbiamo accelerare le connessioni alla rete, dobbiamo potenziare lo stoccaggio. In sintesi, elettrizziamo il futuro dell'Europa. È un imperativo. Onorevoli deputate, onorevoli deputati, possiamo ridurre i prezzi dell'energia, investire, innovare di più, riformare le economie. Ma tutte queste iniziative rischiano di essere vane se le imprese dell'Unione non competono in condizioni di parità. Il nostro disavanzo commerciale con la Cina ha ormai raggiunto 1 miliardo di euro al giorno. Situazione che marca un punto nevralgico. Alcuni affermano che il secondo shock cinese è imminente. Ma la verità è che ci siamo già dentro. Lo si vede nelle comunità e nelle fabbriche in tutta l'Unione. Sfocia nella deindustrializzazione del cuore industriale dell'Europa. Questa situazione è insostenibile ed è per questo che abbiamo avviato un dialogo con la Cina per riequilibrare le nostre relazioni commerciali. Ma ora questo dialogo deve dare i suoi frutti. L'indebolimento della domanda interna comporta che la Cina abbia bisogno del nostro mercato europeo. Pertanto è nell'interesse di entrambe collaborare per trovare soluzioni. Però voglio essere chiara. Utilizzeremo tutti gli strumenti a nostra disposizione per riequilibrare le relazioni con la Cina. Le parole sono belle, ma i fatti contano di più.
2: And there is another point.
3: E voglio aggiungere un altro punto. Siamo ancora vincolati da troppe dipendenze pericolose, perché la nostra dipendenza dalla Cina supera l'80% per molte materie prime critiche. E abbiamo fatto tanto, ma non siamo gli unici a tentare la via della diversificazione. Dobbiamo costituire con urgenza delle riserve e acquisirle. Nessun altro può farlo da solo. Ecco perché dobbiamo cambiare prospettiva. Per questo motivo istituiremo una nuova compagnia europea per le materie prime critiche, che ci aiuterà nell'approvvigionamento e nella costituzione di scorte, in base alle esigenze. Parlo di auto elettriche, microprocessori, batterie, tecnologie pulite, difesa e molto altro. Da questo non dipende solo la nostra industria, ma anche la nostra indipendenza, la nostra sicurezza. E che mi porta al mio prossimo punto, quello dei finanziamenti. Per essere chiari sul QFP, il nostro bilancio è proiettato nel futuro e qualsiasi bilancio moderno necessita di risorse proprie nuove.
2: And I thank you for...
3: Vi ringrazio per il vostro sostegno che avete dimostrato fin dal primo giorno su questo fronte. Dobbiamo creare le condizioni necessarie perché le nostre imprese possano attrarre investimenti e crescere. Da qui l'importanza cruciale del nostro lavoro sull'unione del risparmio e degli investimenti. Ma per realizzare i mercati capitali ci vuole tempo. Le esigenze delle nostre imprese sono urgenti. Abbiamo bisogno allora di un sistema bancario impostato sulla crescita e non solo sulla stabilità. Per questo proporremo un nuovo pacchetto per il settore bancario, incentrato sulla semplificazione e sulla ricomposizione della frammentazione, perché esiste la domanda di capitale, lo sappiamo, ma abbiamo bisogno di una capacità e di una propensione maggiori al rischio. Le nostre start-up di tech sono sulla buona strada per attrarre investimenti record di capitale volatile nel 2026. Per questo motivo lo scorso anno ho annunciato un nuovo fondo, Scale Up Europe, e da allora sono stati già operati i primi investimenti in realtà come ICEI. ICEI è una impresa creata da due giovani europei, Rafał dalla Polonia e Pekka dalla Finlandia, che si sono conosciuti in Erasmus circa 15 anni fa. Insieme hanno fondato una startup tecnologica, hanno sviluppato la loro idea sulle immagini satellitari, hanno ottenuto finanziamenti nell'ambito del programma Orizzonte Europa, hanno dimostrato sul campo la valenza della loro tecnologia, sono cresciuti grazie agli investimenti privati e oggi sono una delle realtà leader a livello mondiale nel settore delle tecnologie spaziali, con sedi in Finlandia, Polonia, Spagna e Grecia. Ecco, siamo di fronte a un esempio di come l'Europa sia in grado di rilanciare lo spirito dell'imprenditoriale europeo e come in Europa abiti l'innovazione. Sono molto contenta di avere qui i rappresentanti di questa bellissima realtà, Rafał e Pekka. La vostra autentica storia dimostra il successo europeo.

0: Honorable members, these are...
1: Onorevoli deputati, questi sono i fondamenti economici dell'Europa, ma la nostra prosperità e sicurezza future dipenderanno in larga misura dal modo in cui gestiremo le questioni nevralgiche del nostro tempo, i cambiamenti climatici e l'intelligenza artificiale, l'IA. Per quanto riguarda i primi, questa estate è stata l'estate della verità. Quasi nessuna parte del nostro continente è stata risparmiata. In Belgio, nelle Hauts-de-France, una torbiera secolare ha preso fuoco fino a ridursi a una distesa di cenere. Gli incendi sono poi divampati dai monti dell'Irlanda, alle isole della Grecia e della Croazia. Sulle Alpi, antichi ghiacciai si ritirano ogni giorno di più. L'impatto di tutto questo è semplicemente devastante, con 660.000 ettari completamente bruciati. Circa 12 milioni di tonnellate di colture andate in fumo. Fiumi fondamentali come il Danubio, il Reno e la Garonna scompaiono davanti ai nostri occhi. Oltre 35.000 decessi in più durante le ondate di calore sono stati registrati. Le case di cura e gli ospedali si sono pericolosamente surriscaldati. Tutto questo è solo l'antipasto. Ci lasciamo alle spalle ora i mesi estivi più caldi di sempre, ma probabilmente più freschi degli anni a venire. Perché la scienza parla chiaro, l'Europa si sta riscaldando al doppio della velocità rispetto al resto del mondo. La transizione è complessa, certo, ma dobbiamo adattarci e imparare lungo il cammino. Non c'è dubbio, l'Europa può e deve tenere la rotta verso il raggiungimento degli obiettivi climatici che si è data. Onorevoli deputati, onorevoli deputate, non si tratta di scegliere tra mitigazione e adattamento. Sono entrambi necessari e devono rafforzarsi a vicenda. Questo è l'unico modo per raggiungere la resilienza ai cambiamenti climatici. Ma per farlo dobbiamo intensificare sensibilmente la preparazione. Presenteremo loro un nuovo quadro di resilienza ai cambiamenti climatici il mese prossimo. Esso individuerà 100 dei territori più vulnerabili in Europa. Valuteremo i rischi e individueremo il livello al quale debbono essere gestiti. Sarà un approccio esteso a tutta la società, fino al livello locale, dove l'adattamento riveste importanza maggiore. Punteremo a rendere l'Europa il campione delle tecnologie di adattamento, un mercato emergente dalle proporzioni enormi, che si tratti di colture resistenti alla siccità, prevenzione dalle inondazioni, raffrescamento efficiente sul piano energetico. L'Europa è già leader e dobbiamo fare nostro questo mercato. Oggi solo il 25% delle perdite dovute a catastrofi in Europa è coperto da assicurazioni private. Questo significa che troppo spesso i bilanci nazionali fungono da assicuratore di ultima istanza. Dobbiamo allora agire per colmare questa lacuna. Ecco perché la Commissione istituirà un'alleanza per l'assicurazione contro i rischi climatici. Onorevoli deputati, stati come queste non possono ripetersi. Per questo presenteremo a breve un piano europeo contro le ondate di calore. Servono sistemi di allarme rapido più efficaci, una migliore preparazione sanitaria, interventi di adattamento e raffrescamento nelle città. E dobbiamo anche sostenere le persone più vulnerabili. Seconda questione, la sicurezza idrica e alimentare. Conosciamo i rischi che la penuria idrica comporta per l'agricoltura, l'energia e le catene di approvvigionamento. Eppure la dispersione nel sistema idrico europeo è pari a quasi a un quarto del volume d'acqua, per lo più a causa di perdite. Uno spreco enorme. Così presenteremo una nuova iniziativa europea per l'acqua, perché l'acqua è un bene prezioso per la nostra industria e anche per la nostra sicurezza alimentare. L'acqua serve alle colture per crescere e al bestiame per sopravvivere. Perciò avanzeremo proposte per migliorare la gestione dei rischi e colmare le lacune assicurative. Ancora una volta, gli agricoltori europei quest'estate si sono dimostrati all'altezza della sfida. I nostri agricoltori sono i migliori al mondo e noi saremo al loro fianco passo dopo passo anche in futuro. Il prossimo punto riguarda gli incendi boschivi, che si fanno sempre più intensi, frequenti ed estesi.

fuoco, operatori di pronto intervento più esperti in Europa di guidare questi lavori e si esamineranno tutti gli aspetti della preparazione e della prevenzione, dal coordinamento tra componenti civili e militari al fabbisogno di nuove capacità. Ho chiesto loro di formulare nuove proposte anche riguardo a un'eventuale flotta antincendio europea da realizzarsi in futuro. Le nostre squadre di pronto intervento hanno salvato innumerevoli vite umane e abitazioni quest'anno. C'è una storia che voglio raccontarvi a questo riguardo. È la storia di un pilota danese di nome Rune Kindahl. La sua passione per il volo lo ha portato in giro per tutto il mondo, finché non si è stabilito nella cittadina canadese di Terrance. Rune è diventato uno dei piloti civili più esperti del paese, ma lui voleva mettere il suo talento al servizio di una causa più grande. Così è tornato in Europa per aiutare a domare gli incendi boschivi divampati in tutto il continente. In luglio, dopo aver completato con successo svariate missioni in Grecia, avrebbe dovuto prendersi una meritata pausa. Ma l'emergenza era all'apice e così Rune ha deciso di rimanere. Pochi giorni dopo è stato vittima di un tragico incidente insieme al responsabile del coordinamento antincendio che lo accompagnava. Entrambi, Rune e il responsabile, hanno perso la vita. Sono morti da eroi. Ho chiesto alla madre e ai fratelli di Rune di essere presenti oggi come ospiti speciali. Cara Margit, cari Ture e care, è un onore avervi con noi. Rune ha dato la vita per salvare altri. Oggi tutta l'Europa è in debito con lui.

0: Honourable Members.
1: Onorevoli deputate e deputati, la seconda questione nevralgica dei nostri tempi è l'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale sta rapidamente diventando un caposaldo della nostra economia e della nostra sicurezza. L'Europa ha una posizione chiara a questo riguardo. Vuole sfruttare in modo ottimale l'intelligenza artificiale per migliorare la società, la qualità della vita e la sua produttività. Sono convinta che l'intelligenza artificiale possa giovare all'umanità se usata bene, ma come con qualunque altra nuova tecnologia così potente, occorre bilanciare da un lato l'opportunità e dall'altro i rischi. E senza far fronte agli uni e agli altri non riusciremo mai a cogliere davvero il pieno potenziale dell'IA. I cosiddetti frontier model sono sempre più avanzati, ma questi rischi assumono contorni sempre più precisi. Ecco, i modelli attualmente in fase di sviluppo renderanno possibile attività di hacking su una scala inaudita. Presto saranno nelle mani di avversari che hanno una visione del mondo lontanissima dalla nostra. Al contempo diventeranno sempre più evidenti anche i pericoli posti dai modelli capaci di automiglioramento. I casi di agenti di intelligenza artificiale che evadono dal loro ambiente e inseriscono stringhe di codice malevoli non sono utopie. Dopo l'incidente di Hugging Face, gli sviluppatori stanno lanciando l'allarme e gli amministratori delegati delle società più avanzate in questo settore ci avvertono che è ora di mettere un freno ai modelli di automiglioramento ricorsivo. Se chi sviluppa queste tecnologie le idee chiare allora, noi non dovremmo essere la meglio.

0: Il regolamento sull'intelligenza artificiale è ovviamente uno dei nostri baluardi e mette l'Europa nelle condizioni di plasmare una risposta mondiale. Agiremo quindi insieme ai partner che sono dalla nostra, come il Canada, il Regno Unito e altri, per collaborare in materia di valutazione, verifica dei modelli, allarme rapido, sicurezza dell'IA e molto altro. Inviterò anche i principali laboratori d'avanguardia a prendere parte a una riflessione su possibili soluzioni per sostenere le iniziative settoriali volte a regolare il ritmo della corsa alla frontiera. È anche vero che l'Europa avrà bisogno di capacità proprie, soprattutto per proteggere la propria sicurezza. Dobbiamo rimanere in gara, insomma, perché è fondamentale questo per la nostra indipendenza. Dobbiamo perciò incrementare sensibilmente le capacità di calcolo. Presenteremo allora le nostre idee su come potenziarle in maniera pulita ed efficiente. Svilupperemo nuove modalità di uso dei fondi pubblici e privati per investire nelle start-up e nelle imprese europee più promettenti. Onorevoli deputati, limitando i rischi dell'intelligenza artificiale, ne possiamo massimizzare i benefici. Abbiamo già fatto molto, ad esempio in termini di gigafactory, sovranità tecnologica, ma la prossima tappa della corsa non riguarda solo i modelli d'avanguardia. Guardiamo ad esempio al passato, alla stampa a caratteri mobili. Fu inventata da un tedesco, ma poi perfezionata e applicata in tutta l'Europa occidentale. Non dobbiamo quindi necessariamente essere noi a sviluppare la tecnologia di punta per poterne trarre il massimo vantaggio. Il segreto sta nel creare il valore che l'intelligenza artificiale ancora non apporta, nel farla uscire dallo schermo per portarla nell'economia reale, nella società, nelle fabbriche, negli ospedali, nell'agricoltura di precisione, nelle reti energetiche, nei veicoli a guida autonoma, nella difesa. È lì che si cela il suo vero valore ed è lì che l'Europa ha un asso nella manica. Infatti, abbiamo industrie di livello mondiale, forti di dati della migliore qualità. Questi dati sono un immenso tesoro europeo. Sono una risorsa che può alimentare modelli di intelligenza artificiale industriale su misura. Vi porto un esempio molto direi eloquente: lo screening per il tumore al seno, questione su cui molti di voi fanno assiduamente sensibilizzazione. I programmi di screening mammografico riducono di circa il 30-40% la mortalità dei partecipanti. La diagnosi precoce è essenziale, proprio su questo fronte può essere d'aiuto. Con la mammografia potenziata dall'IA si riescono a individuare più tumori e più precocemente durante lo screening, per cui un numero sempre maggiore di donne potrà sopravvivere. Abbiamo quindi bisogno dell'intelligenza artificiale per la salute, ma anche in questo caso dobbiamo adottare una prospettiva europea. Vogliamo davvero che il nostro medico, con l'ausilio dell'intelligenza artificiale, abbia accesso immediato a tutti i dati necessari per fare la diagnosi più precisa? Certo, ma vogliamo che il nostro medico sia un robot assistito dall'IA? Ovviamente no. Io non voglio che sia un robot a dirmi se ho o meno un tumore. Il punto è che l'intelligenza artificiale deve essere uno strumento a servizio dei nostri medici, non deve sostituirli.
1: And this is just one example. We're now focusing on five of the.
0: Questo era un esempio. Al momento ci concentriamo su cinque dei settori di maggiore valore in cui le potenzialità dell'intelligenza artificiale industriale sono più spiccate e di cui disponiamo dati. Sanità, trasporti, l'agroalimentare, l'industria manifatturiera avanzata e poi la difesa dello spazio. In novembre annunceremo iniziative rivoluzionarie in tutti e cinque questi settori. Inviteremo gli stati membri. Gli eurodeputati, peraltro, l'industria, il mondo dell'imprenditoria a unirsi a noi in questo ambizioso progetto europeo. Il nostro approccio è chiaro: vogliamo l'intelligenza artificiale e vogliamo che essa crei più valore. in modo più responsabile, a un costo inferiore e con un minor consumo di energia. Ma soprattutto vogliamo un'intelligenza artificiale con gli esseri umani al suo timone.
2: Onorevoli deputati, onorevoli deputate, ci sono molti rischi dell'intelligenza artificiale che si ripercuotono anche sull'economia sociale di mercato dell'Unione. Per qualcuno l'IA può essere un modo di velocizzare i compiti ripetitivi, utilizzare meglio le proprie competenze, ma è chiaro che non sarà lo stesso per tutte le competenze, le generazioni e le regioni. Basti pensare ai giovani e alle difficoltà con cui si devono misurare solo per affacciarsi al mondo del primo lavoro. La nostra risposta deve stare al passo, dall'istruzione all'occupazione. L'IA deve aiutare ad acquisire le competenze, migliorare la qualità dei posti di lavoro e dare una reale possibilità ai lavoratori. Per questa ragione serve un atto legislativo sui posti di lavoro di qualità che presenteremo entro la fine dell'anno. Onorevoli deputate, onorevoli deputati, l'anno prossimo celebreremo il decennale del pilastro europeo dei diritti sociali e continueremo a mantenerne la promessa. Investiremo nelle nostre regioni in modo che chiunque abbia il diritto di rimanervi. Daremo il via a un patto europeo per l'assistenza per far fronte alle sfide legate ai cambiamenti demografici a cui assistiamo. Abbiamo recentemente proposto il primo atto legislativo in assoluto sugli alloggi per regolare la questione degli affitti brevi e la speculazione immobiliare. Questo perché, onorevoli deputate e deputati, poter restare nella propria regione non è un privilegio, l'assistenza non è un privilegio, avere un'abitazione non è un privilegio. Tutti questi sono diritti e dobbiamo darli ai nostri concittadini europei. Quando 10 anni fa abbiamo proclamato, onorevoli, il pilastro dei diritti sociali, il mondo era diverso e la nostra società è cambiata da allora, migliorando in molti casi ma peggiorando in altri. Oggi i nostri valori fondamentali sono messi in discussione. C'è chi vorrebbe addirittura fare marcia indietro sui diritti delle donne e farci tornare ad un'epoca in cui eravamo cittadine di seconda classe. Abbiamo lottato intensamente per la parità di trattamento, di opportunità e di retribuzione. Guardiamoci intorno, in quest'aula, siamo in tante qui presenti finalmente, presidenti, vicepresidenti, capogruppo, commissari, deputate, membri del personale, uscieri. Quindi permettetemi di mandare un messaggio molto chiaro. Le donne non arretreranno, siamo qui per rimanerci, difenderemo i nostri diritti. E continueremo a difendere questi diritti e batterci per i nostri valori ogni singolo giorno. Per questo motivo, insieme al caro amico Antonio Costa, organizzeremo un vertice per sostenere i fermi principi del pilastro dei diritti sociali. I tempi possono cambiare, le tecnologie possono cambiare, ma non i nostri valori. In Europa le persone verranno sempre al primo posto. Onorevoli deputate, onorevoli deputati, in quest'epoca attraversata da questioni nevralgiche non potremo conseguire la prosperità e sicurezza solo entro i nostri confini. Quest'anno abbiamo firmato accordi di libero scambio con India, Mercosur, Messico, Australia ed Indonesia. Ora disponiamo di accordi commerciali con più di 80 paesi, più di chiunque altro al mondo. E le imprese ci chiedono di proseguire. Oggi annuncio un nuovo progetto di connettività internazionale. Questo progetto collegherà il Caucaso meridionale e l'Asia centrale direttamente al mercato europeo attraverso il cosiddetto corridoio centrale. Il nostro obiettivo è che attraverso il Global Gateway si raccolgano fino a 12 miliardi di euro di investimenti pubblici e privati, con lo scopo di diversificare le rotte, triplicare i flussi commerciali e ridurre i tempi di transito delle merci entro il 2030. Per fare in modo che tutto questo si concretizzi, organizzeremo un vertice regionale sulla connettività con il primo ministro della Bulgaria. E onorevoli deputate, onorevoli deputati, questi partenariati sono una scelta strategica per l'Europa, ma anche una risposta alla frattura del sistema internazionale basato sulle regole. Per alcuni questa risposta è procedere da soli, ma per noi non si tratta di un'opzione praticabile. L'Europa avrà sempre un ruolo di primo piano nella difesa del sistema basato sulle regole. Eppure non possiamo più farvi affidamento come unico modo per tutelare i nostri interessi o presumere che le regole ci proteggeranno dalle complesse minacce che ci insidiano. In questo mondo nuovo dobbiamo ripensare urgentemente i partenariati e costruire coalizioni globali per la nostra resilienza e per le nostre democrazie. Anche in questo caso, solo l'Europa, con le sue dimensioni e la sua potenza, può assumere il ruolo di guida. È questo il motivo per cui ho invitato il primo ministro del Canada, Mark Carney, ad essere qui tra noi oggi. Mark, la sua presenza qui è emblematica dell'amicizia duratura tra i nostri popoli. I legami culturali, storici e personali che ci uniscono sono radicati profondamente nel tessuto delle nostre società e grazie al CETA il nostro scambio di merci è cresciuto del 75% in meno di un decennio. Questo dimostra quanto siano potenti i nostri accordi commerciali, tra l'altro. Noi guardiamo al mondo con una stessa visione, dall'IA ai cambiamenti climatici, dall'arte e dalla geopolitica. E abbiamo fatto fronte comune sull'Ucraina, sulla difesa, sulle materie prime, sulle catene di approvvigionamento. Ma soprattutto, caro Mark, Europa e Canada credono nella democrazia. Credono che il potere non appartenga al più forte, al più ricco, a chi alza di più la voce, ma a tutti noi, che le democrazie siano libere di scegliere con chi collaborare. Uniamo quindi le forze di nostra spontanea volontà. Passeremo dal CETA a un'alleanza per il futuro, per creare uno spazio comune di prosperità e sicurezza economica. Lavoreremo sulla fabbricazione intelligente, instaureremo un'alleanza tecnologica, integreremo le basi industriali della difesa, faremo dell'Artide un progetto faro comune, ci occuperemo dell'energia, dei minerali critici, delle batterie e anche dell'IA, delle tecnologie quantistiche, informatica e sicurezza economica. Non si tratta di creare un partenariato contro gli altri, ma di mettere in comune le forze. In breve, vogliamo che le relazioni dell'Unione con il Canada raggiungano il più alto livello possibile. E, caro Mark, ho anticipato che dobbiamo ripensare con urgenza i partenariati. Vorrei pertanto avviare i lavori con lei per accogliere il Canada come primo membro associato dell'Unione Europea.

0: Onorevoli deputate e onorevoli deputati, la fiducia dell'Europa nella cooperazione è sempre stata ispirata dalla pace. È la nostra ragion d'essere. Oggi la pace è minacciata, la guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina è in furia e le minacce si fanno sempre più pressanti anche sul nostro territorio. Proprio questa settimana abbiamo testimoniato in Danimarca, Lituania e Polonia il tentativo di attaccarci con un drone a Lipsiana, un'ulteriore prova. Dobbiamo essere chiari su quello che è accaduto. Si è trattato di un attacco con materiale di tipo militare perpetrato da agenti russi sul suolo europeo. Un attacco non solo a uno Stato membro, ma a tutta l'Unione. Onorevoli deputate, onorevoli deputati, non lo permetteremo. Non dobbiamo illuderci su quanto sta accadendo. Le minacce ibride cui l'Europa deve far fronte sono sempre meno ibride e sempre meno solo minacce. Attacchi informatici e sabotaggi, incendi e incursioni di droni. Si tratta di incidenti che aumentano di giorno in giorno. Pertanto, all'innalzarsi del livello della minaccia, anche la preparazione dell'Europa deve essere intensificata. Per questo motivo proporrò, insieme all'alta rappresentante e vicepresidente, una nuova strategia europea in materia di sicurezza. Abbiamo a nostra disposizione già molti strumenti e stiamo rafforzando la cooperazione con la NATO, ma la dottrina, le istituzioni e il processo decisionale dell'Unione non sono evoluti al ritmo della nuova realtà. I nostri sistemi, al tempo ideati per un mondo diverso, sono guidati da buoni propositi di ricercare il consenso e il compromesso, ma dobbiamo valutare se rispondano ancora allo scopo per cui sono stati pensati. Ad esempio, l'Europa ha bisogno di un proprio manuale di risposta alle minacce ibride. Abbiamo urgente bisogno di raggiungere un consenso sul modo in cui reagire a determinati incidenti, in particolare a quelli che, pur non essendo effettivi attacchi armati, minacciano chiaramente la nostra sicurezza nazionale. In altre parole, un meccanismo che affianchi l'articolo 4 della NATO. Credo che sia giunto il momento che l'Europa abbia un proprio articolo 4, un protocollo di sicurezza nelle emergenze. Che, se attivato da uno Stato membro, implica che tutti gli Stati membri si riuniscano per coordinare una risposta europea, per scongiurare un'ulteriore escalation e per attutire l'impatto. E credo che dobbiamo spingerci ancora oltre. Da tempo discutiamo della creazione di un consesso dei leader in cui si tratti della sicurezza del continente europeo, con la partecipazione di partner come il Canada, l'Ucraina, il Regno Unito, la Norvegia ed altri. Questa creazione è oggi ancora più urgente data la natura e l'entità dei rischi attuali. Per questo motivo presenteremo idee per la realizzazione di un Consiglio di sicurezza europeo. L'urgenza è evidente. E onorevoli deputati, onorevoli deputati, questo fronte unito guida anche il nostro lavoro sulla difesa europea. L'impennata della spesa per la difesa ha portato a livelli record di investimenti nelle nostre capacità e forze. Iniziano a decollare nuovi progetti comuni. La nostra spesa è oggi più europea che mai e questo è positivo. Ordini più consistenti per la nostra industria, maggiore interoperabilità e maggiore economia di scala. Ora questo approccio deve passare al livello successivo. La guerra in Ucraina ci ha dimostrato l'importanza degli abilitanti strategici, ossia delle risorse critiche di sostegno e dei moltiplicatori di forza su cui si basa qualsiasi difesa credibile, dalla difesa aerea e missilistica al trasporto strategico e al rifornimento in volo, dallo spazio al ciberspazio. Questi sistemi sono essenziali e non sono sufficienti. Solo unita l'Europa raggiunge la scala necessaria per realizzarli. Per questo motivo sono fiera di annunciare un nuovo strumento europeo per gli abilitanti strategici, pienamente in linea con la NATO, ovviamente, perché solo una posizione di difesa europea forte e credibile può garantirci la sicurezza. Perché non ci deve essere margine per alcun dubbio, l'Europa difenderà ogni singolo metro quadrato del suo territorio.
1: Sehr geehrte Damen und Herren,
0: onorevoli deputati, onorevoli deputati. Gli uomini e le donne in Ucraina ci mostrano ogni giorno il significato di queste parole. Sappiamo che il prossimo inverno sarà duro per l'Ucraina, ma sappiamo anche che i missili nordcoreani e i droni russi non riusciranno a spezzare la resistenza ucraina. Gli ucraini combattono per un obiettivo, combattono per la sopravvivenza del loro Stato, per la loro identità, per la loro libertà e combattono anche per la nostra libertà e la nostra autodeterminazione. Ancora oggi abbiamo il dovere di sostenere l'Ucraina con tutte le nostre forze. Che cosa significa in concreto? In primo luogo, nel durissimo inverno di guerra che attende l'Ucraina, offriremo a questo paese un sostegno ancora maggiore che in passato. Insieme ai partner forniremo aiuti umanitari ed energie e potenzieremo il riscaldamento nel paese. In secondo luogo, rafforzeremo la difesa aerea dell'Ucraina. La settimana scorsa abbiamo approvato per la prima volta l'acquisto di missili di difesa Patriot americani, che dovranno essere adesso consegnati rapidamente. Ma dobbiamo anche ridurre insieme la dipendenza che ci lega ad un unico fornitore. Per questo motivo vogliamo sviluppare insieme all'Ucraina un sistema di difesa missilistica conveniente e modulare. Il fulcro di questa collaborazione si chiama Freya. L'esperienza di combattimento e la forza innovativa dell'Ucraina si uniscono alla leadership tecnologica dell'Europa e naturalmente alla nostra notevole capacità produttiva. Freya è solo l'inizio, occorre fare di più. Con i fondi safe rimasti vareremo un nuovo programma di progetti comuni con imprese ucraine. In terzo luogo, inaspriremo le sanzioni nei confronti della Russia. Dobbiamo aumentare ancora la pressione sulla Russia. Non sempre occorre aggiungere nuove sanzioni, si tratta soprattutto di applicare quelle esistenti. Le sanzioni dell'Unione fanno male, mettono l'economia russa enormemente sotto pressione, la Russia prova ad eluderle in ogni modo e noi dobbiamo eliminare tutte le scappatoie. Onorevoli deputati, onorevoli deputati, quest'estate le città ucraine sono state colpite ripetutamente, ogni giorno. Ad Odessa i droni russi hanno colpito in pieno giorno un centro commerciale affollato. Poi lo hanno colpito una seconda volta, prendendo deliberatamente di mira i soccorritori che si erano precipitati ad aiutare. Non è soltanto guerra, è una deliberata strategia del terrore. Ma gli ucraini hanno dimostrato innumerevoli volte che il loro spirito non può essere piegato. E quest'estate una bambina ne ha dato dimostrazione al mondo intero. All'inizio della guerra Sasha era una bambina di 6 anni, con una grande passione. Amava la ginnastica più di ogni altra cosa. Ma a maggio, in un bel giorno di sole, un missile russo ha colpito la sua casa. Sasha è stata estratta da sotto le macerie. Ha trascorso 2 settimane in coma. Al risveglio ha scoperto di aver perso per sempre la gamba sinistra. Sembrava che il suo sogno fosse crollato con la casa, ma Sasha non si è arresa. A soli 7 mesi dall'attacco è tornata in palestra con la sua nuova protesi. Si è allenata più intensamente che mai e ha iniziato a conquistare un oro dopo l'altro. Quest'estate ha portato in giro per il mondo la sua danza per la libertà. Il suo obiettivo è far conoscere al mondo la resilienza ucraina nella nota per la libertà. Ha ispirato gli spettatori davanti alla Torre Eiffel, a Times Square, a Rio e a Tokyo. Oggi vuole portare il suo messaggio proprio qui, nel cuore dell'Europa. Onorevoli deputati, onorevoli deputati, unitevi a me nel dare il benvenuto a Sasha. Sasha, sei di grande ispirazione per tutti noi.

0: The longing for peace is universal.
1: Vogliamo la pace. Le profonde sofferenze a Gaza e la violenza incontrollata dei coloni in Cisgiordania hanno colpito profondamente gli europei. La decisione del governo israeliano di portare avanti il progetto di insediamento illegale E1 è inaccettabile. L'anno scorso ho esortato l'Europa ad agire, proponendo una serie di misure. Per molte persone nel nostro continente è doloroso che gli Stati membri non siano riusciti a formare le maggioranze necessarie per una risposta unitaria. Alcuni Stati membri si sono mossi, altri stanno valutando tale possibilità. Quando è divisa, l'Europa non è in grado di cambiare il corso degli eventi. I prossimi mesi nella regione saranno cruciali. Nonostante queste sfide, l'Europa è in prima linea nel sostenere i palestinesi. Abbiamo fornito più aiuti di chiunque altro. Attraverso il gruppo dei donatori per la Palestina e l'iniziativa Team Gaza, abbiamo riunito 65 delegazioni. Insieme ci siamo impegnati a destinare quasi 1 miliardo di euro alla ricostruzione a Gaza e a sostenere un'autorità palestinese moderna. L'Europa appoggia il diritto di Israele all'autodifesa e il popolo palestinese ha un eguale diritto di vivere in sicurezza e con dignità. È compito dell'Europa mantenere viva la fiamma della soluzione fondata sulla coesistenza di due Stati. Onorevoli deputate e onorevoli deputati, in tutto questo discorso ho parlato della necessità che l'Europa agisca unita, altrimenti rischia di essere smembrata. Durante l'estate questa verità è stata nuovamente messa alla prova alle frontiere dell'Unione, dai confini orientali alle coste di Creta fino all'altra sponda del Mediterraneo, infine naturalmente con la crisi di Ceuta. Questi eventi sono di natura diversa, ma hanno due elementi in comune. Il primo è lo sfruttamento di persone vulnerabili da parte di trafficanti e passatori senza scrupoli, da parte dei nostri avversari. Per questo motivo abbiamo proposto un regime sanzionatorio per colpire i criminali nei loro punti deboli. Ciò mi porta al secondo parallelismo. Tutte le frontiere esterne dell'Unione Europea sono frontiere europee, quindi voglio rivolgermi direttamente al popolo spagnolo. La frontiera di Ceuta è una frontiera europea, perché Ceuta significa Spagna, Ceuta significa Europa e l'Europa sarà al vostro fianco. L'unica soluzione possibile è una soluzione europea. Ed è il patto sulla migrazione e l'asilo. Dopo anni di lavoro abbiamo finalmente un quadro comune europeo che attribuisce responsabilità a tutti e chiede la solidarietà da parte di tutti. Ora deve essere attuato in tutti i suoi aspetti perché la strada è giusta. Voglio darvi due cifre. Abbiamo assistito a una riduzione del 55% degli arrivi illegali negli ultimi 2 anni. Più del 50% quindi, con un ulteriore calo del 35% quest'anno. Si tratta di un progresso concreto. Tuttavia gli eventi di quest'estate dimostrano che i nostri strumenti devono evolvere, in particolare per le situazioni di emergenza. L'Europa deve disporre dei mezzi per proteggere le proprie frontiere in ogni momento, soprattutto negli scenari in cui i movimenti di massa sono orchestrati e strumentalizzati, motivo per cui proporremo un nuovo quadro europeo di risposta alle emergenze. Sarà attivato solo in base a una serie di criteri definiti in modo rigoroso. In quei casi consentirà una flessibilità rispetto alle procedure ordinarie, limitata nel tempo e circoscritta rigorosamente. Il messaggio dell'Europa è chiaro. Rispetteremo sempre i nostri valori e i nostri diritti fondamentali, ma non scenderemo mai a compromessi nella protezione delle nostre frontiere, perché siamo noi europei a decidere chi entra nell'Unione e in quali circostanze e non i passatori o i trafficanti.
0: This is why we also...
1: Per questo motivo lavoreremo alacremente per rafforzare Frontex, in particolare per accelerare i rimpatri. Miglioreremo i sistemi di allarme rapido, anche in partenariato con i paesi terzi. Faremo in modo di essere in grado di individuare e anticipare gli eventi online. Infine continueremo ad affrontare le cause profonde della migrazione irregolare. Dobbiamo collaborare con i nostri vicini per stimolare gli investimenti. Dobbiamo offrire ai giovani prospettive significative, in modo che non siano costretti a mettere a rischio la propria vita. Posti di lavoro, competenze, corsi di formazione, apprendistati. Per questo motivo annuncio quest'oggi una nuova iniziativa per le competenze e l'occupazione dei giovani del Mediterraneo, perché, onorevoli deputate e deputati, è così che possiamo ridurre la migrazione irregolare, difendere i diritti di chi chiede protezione, agevolare la migrazione sicura e regolare con nuovi uffici di accesso legale nei paesi partner e difendere le libertà dello spazio Schengen, del nostro spazio Schengen. Onorevoli deputati, trovare soluzioni europee collettive è più importante che mai, perché ad essere minacciata è anche la democrazia europea. Ancora una volta abbiamo visto tentativi di dividerci con la disinformazione e le ingerenze straniere, tentativi di erodere la fiducia nel tessuto democratico dell'Unione e della libertà dei suoi media, campagne elettorali avvelenate dalla propaganda straniera, teorie complottiste costruite su video deepfake divenuti virali. Siamo di fronte ad una guerra cognitiva. In Europa, per formarci un'opinione, ci basiamo su informazioni attendibili e indipendenti. È così che discutiamo, raggiungiamo compromessi e troviamo soluzioni, anche su questioni controverse. Questa apertura è il nostro principale punto di forza, ma i nostri avversari la strumentalizzano per falsare i dibattiti e distorcere la verità. Abbiamo quindi bisogno di una capacità collettiva di anticipare, individuare e rispondere. Per questo motivo l'anno scorso ho annunciato il Centro per la Resilienza Democratica. I suoi risultati sono già visibili in tutti gli Stati membri e in questo Parlamento, grazie in tal senso, e intensificheremo il lavoro mettendo in comune le risorse con gli Stati membri e con i portatori di interessi. Ma non dobbiamo farci alcuna illusione. Le minacce alle nostre democrazie non provengono solo dall'esterno. Stiamo assistendo all'ascesa di forze antidemocratiche e antieuropee. Conosciamo i rischi che ciò comporta, ma nulla è inevitabile. Pensate all'Ungheria. Il 12 aprile resterà nella nostra memoria per molto tempo. Il 12 aprile il popolo ungherese ha preso in mano il suo futuro, ha scelto la democrazia, il popolo ungherese ha scelto l'Europa, ha riportato l'Ungheria al posto che le è proprio, al centro dell'Unione Europea. Dopo anni di regresso il percorso è iniziato a invertirsi, la lotta contro la corruzione e l'appropriazione dello Stato sta accelerando. Assistiamo a progressi concreti sui diritti fondamentali, sulla libertà accademica e ora sono stati sbloccati miliardi di euro di investimenti in Ungheria. Naturalmente c'è ancora molto da fare. Ma onorevoli deputate e deputati, questo esempio dimostra che impegnandosi a fondo si ottengono risultati e grazie alle relazioni sullo Stato di diritto oggi è possibile individuare precocemente qualsiasi problema e affrontarlo attraverso il dialogo, e grazie a questo Parlamento abbiamo rinsaldato il legame tra l'elargizione dei fondi e il rispetto dello Stato di diritto. Con il prossimo bilancio a lungo termine dobbiamo fare un passo ancora in più. Il rispetto dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali è infatti una condizione ineludibile per usufruire dei finanziamenti dell'UE. Deve essere al centro del bilancio, ora e in futuro.
0: Honorable members.
1: Onorevoli deputate, onorevoli deputati, il fulcro della democrazia è dare ai cittadini il potere di scegliere la società in cui vogliono vivere. Oggi ai genitori è stata sottratta gran parte di questo potere. I giovani europei trascorrono ormai da 4 a 6 ore al giorno sugli schermi. Sempre di più, bambini e ragazzi sono trascinati da feed concepiti in modo da obbligarli a scorrere incessantemente le pagine. Quello cui stiamo assistendo è una colossale cattura dei nostri figli, una cattura della loro attenzione, della loro concentrazione, della loro mente. Tutto questo li priva della loro infanzia. I nostri figli hanno bisogno di tempo, tempo per diventare se stessi, per crescere insieme agli altri, per affrontare tutte le emozioni e le scelte che accompagnano la vita reale. Hanno persino bisogno di tempo per annoiarsi, perché è quello il momento in cui devono usare la loro immaginazione. È lì che devono parlare, trovarsi d'accordo in disaccordo, formarsi un'opinione e cambiarla. Dal momento in cui però hanno uno smartphone, sono privati di tutto questo, giorno e notte i genitori ne vedono il costo, insonnia, ansia, persino autolesionismo. E in un numero sempre maggiore di casi si arriva addirittura ad un esito fatale, come la tragedia di Olea, una ragazza di 14 anni che viveva in Belgio. Olea si è tolta la vita esattamente un mese fa, vittima del bullismo online. La storia è così drammatica e così dolorosa che ho esitato a citarla. Ma la mamma di Olea ha parlato di sua figlia in modo così commovente e si è espressa così appassionatamente sulla necessità di evitare che altri affrontino la stessa tragedia. Voglio rendere giustizia alle sue parole, quindi mi esprimerò nella sua lingua, il francese.
0: She said...
1: Ha affermato: sono persuasa che senza queste reti sociali onnipresenti mia figlia sarebbe ancora qui. È troppo.
0: Members, she's...
1: Onorevoli deputate, onorevoli deputati, ha ragione. C'est trop, è troppo. La misura è colma. Ho convocato un panel speciale di esperti, abbiamo parlato con i giovani, abbiamo considerato l'esempio dell'Australia e di altri paesi che si sono mossi sulla questione. Ora tocca all'Europa agire. Domani la Commissione proporrà l'atto legislativo sui minori. Seguiremo un approccio graduale e differenziato. Ogni età ha le sue sensibilità specifiche. Pertanto, a ogni età sarà applicato uno specifico livello mirato di protezione. Nessun social media prima dei 13 anni.
0: No.
1: Nessun profilo personale prima dei 15 anni.
0: Means?
1: Ciò significa tra i 13 e i 15 anni saranno ammessi soltanto dei mini profili creati e supervisionati dai genitori, con funzionalità limitate e con restrizioni di tempo, un'ora al giorno. Per gli adolescenti tra i 15 e i 18 anni, le piattaforme saranno obbligate alla progettazione sicura. Mi rendo conto che molti percepiscono il potere delle big tech come schiacciante, come un potere impossibile da contrastare, ma non sono d'accordo. Non dobbiamo accettare funzionalità che creino dipendenza. Non dobbiamo accettare che i bambini e i ragazzi siano attratti verso contenuti sempre più estremi. Non dobbiamo accettare che le foto delle ragazze siano utilizzate per creare immagini sessualizzate generate dall'intelligenza artificiale. Proprio perché non lo accettiamo, invertiremo l'onere della prova. Le piattaforme adesso dovranno dimostrarci di essere sicure. Perché non si tratta dell'accesso dei minori europei ai social media, si tratta di stabilire quando e come permettere ai social media di accedere ai minori. L'Europa ha il potere di agire. Siamo noi a decidere le regole, non le grandi aziende tecnologiche.
0: We also know
1: Ma non sono solo i minori ad essere a rischio, lo sappiamo. La progettazione che crea dipendenza, ad esempio, danneggia tutti. Perciò abbiamo bisogno di un quadro di più ampio respiro. L'atto legislativo sull'equità digitale lo proporremo in autunno. Onorevoli deputate, onorevoli deputati, tutto questo dimostra i risultati che l'Europa può ottenere nei campi davvero importanti. Ma dobbiamo anche riconquistare il cuore degli europei, dare vita al sentimento di appartenere a qualcosa di superiore a noi, a un qualcosa che ci trascende, l'appartenenza ad una casa comune, il fatto di essere sicuri che noi europei potremo sempre contare gli uni sugli altri. Basta guardare al di là delle nostre frontiere per capire quanto rimanga viva questa idea dell'Europa. Basta pensare all'Ucraina e alla Moldova. Basta pensare ai Balcani occidentali, basta rivolgere lo sguardo verso tutti questi paesi vicini all'Unione. E poiché il loro futuro è nella nostra Unione, presto proporremo delle tabelle di marcia per i candidati più avanzati nel percorso di adesione. Questo processo rimarrà fondato sul merito. E, onorevoli deputate, onorevoli deputati, lo ribadisco, il rispetto dei nostri valori non è negoziabile. Sono rimasta inorridita dalle immagini dei funerali di Ratko Mladic a Belgrado la settimana scorsa.

0: Ha commesso crimini contro l'umanità fra i più atroci. La glorificazione dei criminali di guerra è semplicemente inconcepibile nell'Unione Europea. Tutte le vittime delle guerre nella ex Jugoslavia meritano di essere ricordate e tutte le loro famiglie meritano la nostra compassione. Perché è proprio questo che la nostra Unione difende: la verità, la giustizia e il rispetto dei nostri valori. Onorevoli deputate e onorevoli deputati, l'Europa resterà sempre fedele ai suoi valori. L'Unione è nata come un progetto di pace, affinché il nostro tragico passato lasciasse il posto a un avvenire comune per gli europei. Dopo decenni, milioni di persone vedono ancora nell'Europa una promessa, anche in paesi lontani come il Canada. Eppure ci dimentichiamo spesso fino a che punto questa promessa rimanga potente. All'indomani della guerra si è svolto nel 1948 un congresso dell'Europa. Ha riunito le menti migliori del continente affinché riflettessero sull'avvenire della cooperazione europea. Per far crescere questa idea europea che è la nostra. In quanto società dobbiamo ritrovare questa capacità di pensare l'Europa. L'anno prossimo celebreremo il 70° anniversario storico del Trattato di Roma. Ho il piacere di annunciarvi quest'oggi che in quell'occasione convocheremo un nuovo congresso dell'Europa. Abbiamo bisogno delle menti più brillanti, provenienti da tutta l'Unione e da tutto il grande continente europeo. Insieme plasmeranno una visione in grado di ispirare la nuova generazione di europei, in grado di riconquistare l'immaginario europeo, affinché la prossima generazione possa scrivere la propria storia. Non dimentichiamo mai com'è nata l'Unione. Popoli che per tanto tempo si erano combattuti, si sono uniti per costruire un destino comune, un destino di pace e di prosperità, di democrazia e di libertà. Non hanno mai scritto fino dove avrebbe dovuto condurci questo destino, ma ogni generazione ha costruito basandosi sull'eredità della precedente, passo dopo passo, pietra su pietra. Certo, le nostre imperfezioni, le nostre diversità e le nostre differenze non sono scomparse, ma è proprio questo che fa dell'Europa la nostra Europa, la nostra casa comune. Allora, onorevoli deputate, onorevoli deputati, riprendiamo ancora una volta in mano il nostro avvenire. Viva l'Europa! Molte grazie. Grazie per la vostra pazienza.
1: Thank you.
2: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
3: 19:47 minuti, abbiamo ascoltato il discorso sullo Stato dell'Unione di Ursula von der Leyen di questa mattina. Nel frattempo è ripresa la seduta nell'aula della Camera, solamente per gli interventi di fine seduta, per l'ordine del giorno della prossima seduta, che ricordo quella di oggi era stata sospesa per la conferenza dei capigruppo. E allora noi andiamo ad ascoltare questa breve ripresa della seduta.
4: La seduta è ripresa. Comunico che nell'odierna riunione della conferenza dei presidenti di gruppo è stata stabilita una nuova articolazione dei lavori per la restante parte del mese di settembre 2026. Comunico altresì che a seguito delle richieste avanzate da parte rispettivamente dei presidenti della prima e della dodicesima commissione è stato stabilito il rinvio ad altro calendario dell'esame dei provvedimenti in materia di cittadinanza e di cardiomiopatia. Il calendario vigente, conseguentemente aggiornato e in distribuzione in aula, è pubblicato in calce al resoconto stenografico della seduta odierna. odierna, unitamente all'organizzazione dei tempi per la discussione degli argomenti scritti nel calendario, conclusi in sede referente, e delle mozioni presentate. Passiamo agli interventi di fine seduta. È iscritta a parlare la deputata Nisini, ne ha facoltà. Prego.
1: Grazie signora Presidente. Oggi vorrei utilizzare questi pochi minuti per ricordare Roberto Bardelli, detto Breda. E mi permetta, Presidente, di farlo non solo da parlamentare, non solo da rappresentante del territorio, ma soprattutto da amica, perché Roberto per me era un grande amico. Insieme abbiamo condiviso tante battaglie, abbiamo condiviso tanti anni di politica e di spaccati di vita. Roberto ci ha lasciato il 24 luglio scorso a soli 54 anni, una terribile malattia neurodegenerativa se l'è portato via troppo velocemente. Ma oggi sento il dovere di parlare di lui anche per un'altra ragione. La vicenda giudiziaria che lo ha coinvolto comincia nel 2016. Io me lo ricordo bene perché all'epoca ero assessore nel comune d'Arezzo e lui consigliere comunale. Ho visto quella vicenda iniziare, ho visto quanto è pesata nella vita di Roberto. Nel 2023 Roberto venne condannato in primo grado per corruzione, con la conseguente decadenza dalla carica di consigliere comunale. Poi arriva la sentenza della Corte d'Appello di Firenze e Roberto è stato assolto. Due giorni fa sono state depositate le motivazioni. La Corte, nonostante fosse già maturata la prescrizione, ha voluto pronunciarsi nel merito, arrivando all'assoluzione e affermando l'evidente insussistenza del delitto di corruzione per il quale Roberto era stato condannato. Roberto però quelle motivazioni oggi non le può leggere, ed è questo che fa più male, perché per quasi 10 anni ha dovuto convivere con un peso di un'accusa gravissima, con i titoli, con i giudizi, con una vicenda che inevitabilmente ha segnato la sua vita e quella della sua famiglia. Avrebbe meritato di essere oggi, avrebbe meritato di poter leggere quelle parole, di poterle mostrare a suo figlio, a sua moglie, alla mamma, ai suoi amici e alla sua città che tanto amava. Per questo credo che oggi ci sia anche un dovere di giustizia mediatica. La stessa attenzione che viene data a un'accusa e a una condanna deve essere data anche a un'assoluzione. Roberto era un uomo generoso, autentico, un padre, un marito, un amico e un amministratore che ha dato tanto alla sua città. E voglio che queste parole rimangano agli atti della Camera. Concludo, Presidente, dicendo che a Roberto Breda avrei voluto poterti chiamare oggi e dirti: hai visto, hai letto, adesso è tutto scritto nero su bianco, ma non abbiamo avuto tempo. Tu oggi non sei qui a difendere il tuo nome e come amica mi sono sentita in dovere di farlo io. Ciao Breda.
4: Grazie onorevole. Ha chiesto di intervenire il deputato Coppo, ne ha facoltà, prego.
5: Grazie Presidente. Si è dimesso il Presidente della Banca di Asti. Stamattina c'è stato un intervento della sinistra per chiedere un'ulteriore informativa al Ministro e sinceramente non capisco il motivo per cui si sia dimesso. Glielo chiederò quando ovviamente lo incontrerò, perché non c'era nessuna procedura da parte di Banca d'Italia, mi è parso di capire, sulla sua decadenza da presidente della banca in quanto sindaco, e quindi non c'era alcun motivo giuridico per cui lui lo facesse. Quello che però non mi suona è la richiesta delle opposizioni di richiedere anche una valutazione sulle dimissioni sia del Consiglio d'amministrazione della banca che del Consiglio ovviamente della Fondazione, cioè quello di allargare il giro, di chiedere l'azzeramento di tutti solo perché non sono della loro parte. Non c'erano motivi giuridici, c'era un motivo, che è quello del dire: se non ci siamo noi a comandare, dovete andare tutti a casa e non potete fare niente. Questo è veramente spiacevole. Grazie Presidente.
4: Grazie onorevole. Ha chiesto di intervenire il deputato Benzoni, ne ha facoltà, prego.
6: Grazie Presidente, desidero con forza ricordare in quest'aula Marco Abbiati. Scomparso oggi prematuramente a 58 anni, Marco ha dedicato una parte molto importante della sua vita alla pallacanestro, prima come giocatore e poi come dirigente. È nato a Cremona, una città a cui ha legato il suo percorso sportivo e professionale, prima proprio a Cremona e poi a Brescia, la mia città, quando nel 2011 è stato adottato e ha assunto il ruolo di direttore sportivo di un progetto che poi ha portato il basket Brescia non solo alla rinascita ma anche a grandi successi sportivi. Con il suo lavoro ha accompagnato anni importanti, fatti di crescita, di sacrifici e di successi sportivi, e mi piace ricordarlo proprio per quei successi in quelle giornate di festeggiamenti. Eppure credo che ancor più dei risultati oggi resti il ricordo della persona. Marco era solare, era estroverso, era appassionato, aveva una capacità rara di creare relazioni, di entrare in sintonia con le persone, di rendere naturali ogni rapporto umano. Era una persona seria, corretta e disponibile, capace di lasciare un segno profondo anche fuori dal campo. Per questo Brescia oggi non perde soltanto un uomo di sport, ma una bella persona. Alla sua famiglia, agli amici e a tutto il mondo della pallacanestro che gli ha voluto bene, il mio pensiero e a nome mio quello della città di Brescia.
4: Grazie onorevole. Do quindi lettura dell'ordine del giorno della seduta di venerdì 18 settembre 2026, ore 9:30, svolgimento di interpellanze urgenti. La seduta è tolta.
2: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
3: 9:55 minuti, vi proponiamo adesso la presentazione che si è svolta alla Camera presso la sala stampa della campagna nazionale I silenzi dell'RSV, promossa da associazioni di pazienti per chiedere un accesso uniforme alla vaccinazione contro il virus respiratorio sincitiale. Buon ascolto.
7: Abbiamo deciso di promuovere questo incontro per affrontare, nonostante faccia caldo e sia estate, un tema importante che deve essere, diciamo, attenzionato sicuramente partendo da questa stagione, e cioè il virus sincitiale. Prima di partire però sento il bisogno di ringraziare l'onorevole Lampelli che ci ospita oggi. Ci ha chiamato 15 minuti fa mortificatissimo perché voleva essere qui presente, ci aveva dato la conferma, ci eravamo sentiti, avevamo anche concordato tutto, poi è stato cooptato e quindi mortificatissimo ci ha chiamato poco fa, ma manda i suoi saluti e sosviene, diciamo, ci teneva a dire che sostiene l'iniziativa. Mi fa piacere ringraziare inoltre coloro che hanno prestato il loro tempo all'iniziativa, e quindi comincerei sicuramente dalla dottoressa Anna Caraglia, qui vicino a me, che è direttrice dell'ufficio 3 emergenza sanitaria del Ministero della Salute, quindi mai, diciamo, più calzante, e il professor Andreoni, che non ha, diciamo, bisogno di presentazioni, è espertissimo della materia ed è membro del Consiglio Superiore di Sanità. La dottoressa Eleonora Zazza, presidente del Corecom Lazio. Sono in platea rappresentanti di numerose associazioni di pazienti che abbiamo coinvolto e sensibilizzato, e sentono fortissimo il tema, la necessità di garantire per le persone fragili la possibilità di una vaccinazione contro, diciamo, questo virus che oggi, come ci racconterà sicuramente meglio il professor Andreoni, ha un impatto sul sistema sanitario

0: Iniziativa, siamo partiti dal nome, no? Sincitiale, che abbiamo capito poter essere una possibile barriera, perché ci siamo chiesti cosa facciamo? Più vicino, lo mangio? Va bene così? Va bene, allora alzo il tono. E quindi dicevo, abbiamo deciso di lavorare anche sulla sensibilizzazione della popolazione e quindi con la promozione delle associazioni pazienti coinvolte abbiamo deciso di sviluppare un breve video di sensibilizzazione sull'argomento. Quindi se siete d'accordo, io prima di partire con gli interventi direi, se possibile, di lanciare il breve video, così da poter apprezzare lo sforzo fatto da tutti. Grazie.
1: In Italia ogni anno il virus respiratorio sincitiale causa circa 290.000 infezioni respiratorie acute, oltre 26.000 ricoveri ospedalieri e circa 1.800 decessi negli adulti. Negli adulti con patologie croniche il virus può causare complicazioni gravi e ricoveri prolungati. Il rischio di ospedalizzazione grave è significativamente più elevato negli adulti che convivono con una o più patologie croniche. Per molti adulti fragili, un'infezione da virus respiratorio sincitiale significa settimane di ospedalizzazione, tempo sottratto alla vita, alla famiglia, al lavoro. E dietro ogni numero c'è una vita rimasta a metà. Viveva con una malattia cronica da anni, aveva imparato a conviverci, a gestire i propri limiti. Non avrebbe mai pensato che un'infezione respiratoria potesse portarlo via così, di colpo, lontano da tutto. Le sue giornate si sono fermate. Non poteva più cucinare per i nipoti, né restare seduto a tavola con loro. Il tempo perso in quelle settimane non torna più. Non sono stati solo giorni di malattia. Sono giorni che non ha vissuto. Mentre il tempo scorreva senza di lui, qualcun altro in questo momento stava vivendo la stessa paura. Rompi il silenzio del virus respiratorio sincitiale. Oggi esiste un vaccino contro il virus respiratorio sincitiale per gli adulti. Una nuova opportunità per proteggere chi è più fragile. Parlane con il tuo medico.
0: Beh. Grazie. Bene. Allora, chiederei subito un intervento quindi alla dottoressa Caraglia. Allora, dottoressa, lei è responsabile dell'ufficio delle emergenze sanitarie. Emergenza sanitaria, in questo momento l'emergenza diciamo che è più di moda è quella legata al caldo, no? È partita di recente, mi sembra, una cabina di regia al Ministero proprio per questo. Emergenze sanitarie sono tante e sono diverse e chi ha diciamo, il compito della programmazione ovviamente ha lungimiranza e quindi tende a guardare più avanti. Relativamente alla prevenzione di patologie come quelle che stiamo diciamo, menzionando oggi, che cosa sta facendo il Ministero?
2: Innanzitutto buongiorno a tutte e a tutti, vi porto i saluti del mio capo dipartimento, la dottoressa Campitiello che mi ha delegato a questo incontro, sono contenta, il professor Andreoni sa che io seguo da anni l'aspetto della profilassi attiva e passiva riguardante il virus respiratorio sincitiale. Certo, abbiamo visto anche dal video che l'infezione da virus respiratorio sincitiale è una infezione sottostimata e il Ministero della Salute appunto già dall'inizio del 2024 quando sono iniziati a comparire tutti questi prodotti per le strategie della prevenzione di questa infezione sia per la profilassi del neonato sia della vaccinazione dell'adulto abbiamo subito immediatamente emanato delle circolari informative alle regioni dei vaccini che erano in commercio nel nostro paese ed è stato una novità importantissima. Così come il Ministero, il nostro Paese, attraverso anche l'Istituto Superiore di Sanità, ha subito cercato di sorvegliare le infezioni di questo virus nel nostro paese attraverso il sistema RespirVirus.

0: Internet. Quindi l'attenzione c'è. Il Ministero adesso sta predisponendo, nel frattempo che è stato prorogato di un anno con un'intesa in conferenza Stato-Regioni, il piano nazionale di prevenzione vaccinale vigente. Stiamo però predisponendo il nuovo piano e di conseguenza anche l'aggiornamento del calendario vaccinale. Noi abbiamo sottoposto sia all'attenzione negli anni scorsi del NITAG, chiedendo un parere appunto sull'efficacia, sulla popolazione target del vaccino contro l'RSV nell'adulto, ma non ci siamo fermati, perché comunque adesso anche abbiamo chiesto dei pareri tecnici, scientifici al Consiglio Superiore di Sanità. Quindi il Ministero prende in considerazione tutte le novità dei vaccini che sono in commercio nel nostro paese. È chiaro che si stanno facendo delle valutazioni non soltanto di natura tecnica o scientifica, anche epidemiologica dell'infezione nel nostro paese, ma stiamo valutando anche attività programmatorie finanziarie, naturalmente, coinvolgendo anche altri uffici e dipartimenti del Ministero della Salute. Quindi nei prossimi mesi sicuramente vedremo come inserire anche nel calendario vaccinale, dopo questa serie di interlocuzioni, anche la vaccinazione nell'adulto fragile.
1: Lei giustamente diceva vengono fatte delle valutazioni nella profilassi, no, vaccinale rispetto a quelle che sono le emergenze. Quindi a questo punto volevo chiedere un intervento al professore, no? Professore, ci aiuti a capire, ecco, relativamente alle altre possibili emergenze, che valore ha investire nell'attenzione verso il virus sinciziale? Perché effettivamente è una domanda, no? Chi ha responsabilità allocativa deve decidere a cosa prestare attenzione. Ci aiuti a capire il valore di questo.
2: Dunque, il valore probabilmente è molto più alto di quello che è scritto nel video. I dati espressi nel video sono assolutamente corretti, anche se ci sono altri studi che fanno vedere che addirittura le ospedalizzazioni possono arrivare a 50.000 per virus respiratorio sinciziale. Perché dico che sicuramente è superiore? Perché in realtà per il virus respiratorio sinciziale, come succede spesso in medicina, anche se dico una cosa che può sembrare strana, ma quando uno non ha capacità di intervento, né in termini di prevenzione né in termini di cura, inevitabilmente le malattie sono sottostimate, perché cercare di fare una diagnosi per la quale poi non c'è un intervento da porre è sbagliato, ovviamente, ma questo accade. Quindi quello che si sa per certo è che di virus respiratorio sinciziale ce n'è molto di più di quello che noi immaginiamo, soprattutto nella popolazione adulta, perché quello che avevamo imparato bene era l'impatto drammatico di questo virus nei bambini più piccoli. Però questo è uno dei tanti virus che ci colpisce più volte nella vita, quindi al contrario di altre malattie che si fanno una sola volta, il virus respiratorio sinciziale lo possiamo prendere decine di volte nella nostra vita, e in funzione della nostra fragilità possiamo avere una malattia più o meno grave. Quindi le età estreme per dato anagrafico e di immunosenescenza o di non immunocompetenza nel bambino più piccoli sono i momenti più pericolosi, ma poi anche nell'adulto, ma anche nel giovane adulto con comorbidità, evidentemente diventa una malattia estremamente pericolosa. E questo è un primo problema importante di sanità pubblica, perché le malattie infettive, soprattutto queste ad alta circolazione, vanificano spesso degli interventi di sanità pubblica enormi, per cui noi vediamo morire pazienti magari oncologici, soprattutto ematologici, o con delle comorbidità per le quali la sanità pubblica ha fatto tantissimo. Questo è un mio parere, lo dico, ma ci credo. Noi abbiamo un ottimo sistema sanitario che protegge tutti quanti noi ed interviene in tutti quanti noi a prescindere di quelle che sono le nostre condizioni sociali, economiche, anagrafiche, per cui mettiamo protesi a novantenni, tutte cose che in altre parti del mondo non si farebbero, diciamo. Queste grandi interventi, queste grandi spese vengono vanificate per delle infezioni, e quando queste infezioni sono prevenibili evidentemente è un gravissimo errore che facciamo. Ma se devo dire sotto l'aspetto medico, quello che viene spesso trascurato, per cui noi poi quando facciamo vedere questi numeri sottostimiamo, non solo perché non abbiamo fatto diagnosi, ma in realtà perché non capiamo esattamente qual è l'impatto della malattia. Questo lo dico da medico. Parto dal dato, così è più interessante e secondo me sorprendente. Vaccinare per il virus respiratorio sincitiale riduce del 10% le ospedalizzazioni per infarto del miocardio, che è un dato, diciamo, ma che c'entra? Quindi, e c'entra perché oggi si sa che alcune malattie respiratorie, il virus respiratorio sincitiale, non entro in tecnicismi inutili, ma è un virus altamente infiammatorio, un virus che determina una grandissima infiammazione nel nostro organismo, dura molto di più del virus influenzale, quindi è un virus molto importante. E evidentemente queste situazioni di infiammazione acuta fanno perdere, soprattutto nel paziente cardiovascolare, che magari sta in un perfetto equilibrio, fanno perdere appunto questo equilibrio, portano il precipitare degli eventi, per cui si muore di infarto del miocardio, si muore di ictus, magari non solo all'interno del ricovero, ma nella fase successiva al ricovero, per cui se uno va a vedere la mortalità in pazienti che hanno avuto il virus respiratorio sincitiale, 15 giorni prima, un mese prima, 3 mesi prima, un anno prima, scopre che c'è un incremento di mortalità per altre patologie. Allora, il primo grande discorso è che quando noi andiamo a valutare il beneficio di un intervento di prevenzione, non dobbiamo soltanto andare a calcolare appunto quello che ci sembra logico, quanto quel vaccino ha ridotto quella patologia, ma quanto quel vaccino ha ridotto tutte le patologie correlate. Ovviamente potrei parlare dello scompenso nel diabetico, potrei parlare della riacutizzazione, come era nel filmato, del bronchitico cronico. E anche qui tenete presente, questo ve lo dico da medico con più di 50 anni di esperienza, le riacutizzazioni non sono soltanto un fatto legato all'evento. Respiro meno bene perché ho un evento scatenante, una riacutizzazione della mia patologia, ma spesso è ogni volta fare un piccolo passino indietro, quindi da queste riacutizzazioni poi il bronchitico cronico non ne riesce quasi mai come era prima, ha perso ulteriormente una piccola quota di sua sufficienza respiratoria. Ecco, allora in questa valutazione evidentemente noi dobbiamo ragionare su quella che è l'importanza di questa vaccinazione. Direi che non a caso, e questo va detto anche in un luogo istituzionale, io ormai faccio parte dell'istituzione che sono il Consiglio Superiore di Sanità, non so se mi ci hanno messo per tenermi zitto o mi ci hanno messo perché vogliono avere in qualche modo un supporto da parte mia, però credo che comunque noi dobbiamo, al di là di apprezzare il nostro sistema sanitario, anche vederne le pecche, perché è giusto che sia così. E quindi devo dire che in questo in Europa siamo un po' un fanalino di coda insieme al Portogallo, poche altre nazioni ancora non hanno avviato nel loro calendario vaccinale, quello italiano peraltro è ottimo, è un ottimissimo calendario vaccinale, quindi se siamo fanalini di coda per il virus respiratorio sincitiale siamo all'avanguardia per tante altre malattie, ma questo ci deve impegnare ancora di più, no? Con Anna ne parliamo tante volte, siamo ovviamente all'unisono su questo. Poi è chiaro che nelle valutazioni esistono anche quella che la sostenibilità delle cose, però devo dire che in prevenzione normalmente ci si guadagna sempre, cioè la prevenzione, come si dice spesso, è un investimento. Poi se un euro speso fa tornare 9 euro, 30 euro, 50 euro, è a secondo di quello di cui stiamo parlando, però la prevenzione è un investimento. Quando si fanno la valutazione se inserire oppure no un vaccino, un intervento di prevenzione, si valuta sempre quello che è il costo efficacia, no? Con tecnologie anche molto sofisticate, e si deduce che conviene farlo, punto. E quando si dice questo evidentemente è un vantaggio, è un investimento. In queste malattie l'investimento è immediato, perché l'altro grande problema è il ritorno dell'investimento. Arriverà tra 2 anni, tra 3 anni, 4 anni, in questo momento altre impellenze, quindi no, in realtà quell'investimento è quasi immediato, cioè se tu lo vedi a ridosso del periodo in cui circola maggiormente il virus, che circola tutto l'anno peraltro, ma in maniera più valida in alcuni mesi dell'anno, è, diciamo, tu già conti i ricoveri in meno, conti già i decessi in meno, conti già gli infarti in meno. Quindi voglio dire, è un ritorno immediato. Devo dire, ovviamente io faccio parte del Consiglio Superiore di Sanità e quindi non posso certamente dire quello che fa, oltretutto il Consiglio Superiore di Sanità si muove all'interno di un organismo collegiale, quindi si fa quello che la collegialità ritiene opportuno, però questo è un argomento che noi lunedì affronteremo, quindi il 27 luglio, forse anche per questo mi hanno inserito nel Consiglio Superiore di Sanità, se no potevo andare in vacanza. E diciamo, affronta questo argomento, affronta l'argomento che diceva la dottoressa Caraglia, cioè il calendario vaccinale è uno degli elementi più rilevanti per il Ministero della Salute, diciamo. Quindi questo è l'incarico che ci abbiamo e credo che lo affronteremo nella maniera corretta.
1: Grazie professore, io le volevo fare i complimenti perché oltre ovviamente ad essere un luminare della sua materia, adesso è anche economista, lo dico no perché vedo che padroneggia bene costi diretti, costi indiretti e quindi ci ha spiegato benissimo l'effetto moltiplicatore che ha, no? Perché effettivamente si pensa sempre alle ospedalizzazioni evitate, le morti evitate, ma l'effetto di moltiplicazione per l'impatto sulle altre patologie mi sembra diciamo devastante. Ho trovato anche molto interessante diciamo quando ha cominciato l'intervento e ci ha detto è diciamo un virus che si conosce poco, quindi c'è un tema di conoscenza, no? Devo dire questa cosa mi ha stupito dall'inizio quando abbiamo cominciato a studiare l'argomento, perché mi sono chiesto come mai, no? Si conosca così poco, se c'è qualche motivazione particolare legata alla patologia stessa, al sistema, all'organizzazione, oppure non lo stiamo comunicando adeguatamente. Quindi magari dopo vi chiedo un intervento su questo, no? Se ci sono delle ragioni, però volevo una risposta su questo aspetto dalla dottoressa Zazza per capire diciamo in Regione Lazio come vengono affrontati questi aspetti sulla comunicazione alla cittadinanza e quindi come si mette in condizione una popolazione di avere consapevolezza diciamo dell'esistenza di patologie e di opportunità soprattutto, no? Di opportunità, quindi di azioni sanitarie che un individuo può compiere per mettersi al riparo.
3: Lo tengo? Va bene, vediamo. Allora, facciamo così, siamo pronti ad ogni evenienza. Buongiorno, saluto tutte e tutti. Ringrazio l'onorevole vicepresidente della Camera, l'onorevole Fabio Rampelli, per l'ospitalità, le istituzioni presenti e la Globo e le associazioni dei pazienti qui presenti per l'invito. Sì, dunque, quando parliamo di tutela della salute pubblica siamo portati a pensare immediatamente agli ospedali, alle terapie, ai farmaci. Eppure esiste un qualcosa di più, un presidio altrettanto fondamentale che interviene anche prima. Non è ugualmente visibile, ma altrettanto decisivo, ed è il diritto a una corretta comunicazione, a una corretta informazione, quindi. La salute del cittadino, infatti, inizia molto prima della cura, molto prima dell'ospedale, quindi molto prima dell'accesso alla cura. Inizia dalla possibilità di sapere, di ricevere quindi le informazioni che siano corrette, validate e soprattutto accessibili. In particolare, proprio diciamo relativamente, centrandolo sull'argomento di oggi, se pensiamo alle campagne vaccinali e quindi alla prevenzione, che sono rivolte ai soggetti più fragili, la comunicazione diventa quindi non un elemento accessorio, ma parte integrante della prestazione sanitaria, a mio avviso. Quindi diventa uno strumento di prevenzione, di protezione e di equità, e quindi come tale va trattato. In questo contesto il Corecom assume un ruolo decisivo, importante di accompagnamento. Noi siamo l'istituzione che rappresento, è organo funzionale di Agicom, per il quale svolge funzioni delegate, ma altresì organo di funzione propria. Diciamo tutte principalmente attinenti alla comunicazione. Vigila quindi sulla qualità dell'informazione per appunto a livello locale chiaramente, ma così verrà fatto poi in tutte le regioni, e vigilare significa garantire la correttezza del contenuto e garantire che al cittadino, soprattutto all'anziano, al più fragile, venga diciamo lasciato non sia lasciato solo di fronte alla complessità di anche concetti così importanti, non sempre diciamo comprensibili e non sempre alla portata di tutti. Il problema di oggi, ne parlavo prima con il professore, è che la comunicazione ci invita a sfide sempre nuove, e la sfida di oggi è l'infodemia, che è un'altra patologia direi. Abbiamo a che fare non più solo con la carta stampata, con la radio e con la televisione, ma abbiamo a che fare con i social media, con i network, i canali. Sono diventati diciamo spazi che io dico sempre sono ambienti della vita che tutti noi viviamo, non quindi non si può più parlare di vita offline online, e quindi in questi ambienti il rischio sempre maggiore sono le informazioni distorte e di difficile anche sorveglianza. La disinformazione sanitaria quindi secondo me deve essere vista non come ok io do un'opinione, no, è un fattore di rischio, e questo le istituzioni devono comprendere che la disinformazione, quindi chi su un social decide di dire la sua senza avere la competenza per poterla dire, si unisce al fattore di rischio per il paziente o per il soggetto che assorbe e sente questo. E allontana dalla prevenzione, si mette in contrasto, genera paure, mina la fiducia del cittadino nelle istituzioni e nella scienza. Per questo dico, ritengo sia fondamentale promuovere un uso consapevole dei media digitali. Noi diciamo come missione lo garantiamo e cerchiamo di garantirlo in tutti gli ambiti, ma vi ringrazio di questo invito perché ho potuto centrare l'attenzione sull'importanza della comunicazione nella salute. Perché credo che veramente la frammentazione delle notizie, la divulgazione non affidabile, non certificata, sia un danno, e che quindi le istituzioni siano chiamate a una responsabilità maggiore nella tutela e nella sorveglianza della comunicazione all'interno del mondo scientifico e del mondo della salute. E quindi qui serve fare rete. La rete è fondamentale, a mio avviso, io lo dico sempre, sia quando parlo con i bambini che quando parlo con gli adulti. La rete tra istituzioni, tra scienza, tra associazioni, tra pazienti è fondamentale perché garantisce, è l'unico modo di garantire, per garantire una comunicazione equa e capillare. In questa rete noi, come Corecom, possiamo essere uno dei nodi attivi, come vi dicevo, capaci di amplificare messaggi corretti, favorire una comunicazione inclusiva e verificarli. Vi tedierò altri 5 secondi. Il video manifesto presentato oggi credo sia l'esempio di quello che dicevo, e presentarlo qui di fronte a un'istituzione, all'interno di un'istituzione. È un esempio concreto, una comunicazione che sceglie la trasparenza, sceglie l'empatia di cui oggi secondo me si ha sempre più bisogno, e sceglie l'autenticità. Senza scendere poi nel sensazionalismo, perché di fatto era molto semplice, ho percepito tutto il suo messaggio, e questo è fondamentale. E quindi credo sia la direzione giusta per smascherare le fake news, e dobbiamo però andare oltre, dobbiamo occupare, come vi dicevo, lo spazio informativo con contenuti autorevoli, narrazioni efficaci, semplici, messaggi capaci di generare consapevolezza, perché io da quando mi occupo di comunicazione credo che responsabilità e consapevolezza siano le parole chiare per affrontare questa sfida. Dobbiamo comunque sostanzialmente costruire una educazione alla salute, quindi un'educazione civica anche in quest'ambito. Credo che solo così si potrà garantire che nessun cittadino resti escluso e che il diritto alla salute sia davvero di tutti. per tutti un diritto. Vi ringrazio dell'attenzione.
1: Grazie, grazie, grazie anche per i complimenti per il video. Adesso, le spiego, noi sono ormai 15 anni facciamo questo mestiere, il segreto per noi è il coinvolgimento delle persone con patologia, no? Perché è una coprogettazione, se un messaggio deve arrivare è importante che quel messaggio sia sviluppato insieme a chi lo deve ricevere, no? Perché poi il rischio è che si usino acronimi piuttosto che inglesismi, no? A cui siamo abituati per lavoro, però ovviamente viviamo in un contesto particolare che non è, diciamo, la vita di tutti i giorni. Grazie, grazie. Grazie. Dottoressa, però le volevo chiedere, nell'ufficio da lei diretto, il tema della comunicazione, quindi poi di come farlo arrivare, è un tema, diciamo, coperto, e se sì, come?
0: Allora, no, te spiego. Io faccio parte di un ufficio dipartimentale, ho avuto la direzione da pochi mesi, e l'ufficio dipartimentale di cui io sono il direttore è praticamente un ufficio di coordinamento della Direzione Generale delle Emergenze Sanitarie. Nell'ambito della Direzione delle Emergenze Sanitarie praticamente ci sono 6 uffici che si occupano di tutte le malattie emergenziali. Naturalmente sappiamo tutti che quelle più emergenziali sono le malattie infettive, quindi l'ufficio di cui mi occupo io si occupa soprattutto di malattie emergenziali dovute a malattie infettive, e poi ci sono degli uffici che si occupano anche di prevenzione delle malattie infettive. Purtroppo siamo stati suddivisi in 2 direzioni generali, però il cappello è quello del Dipartimento della Prevenzione, della Ricerca e delle Emergenze Sanitarie. Quindi noi collaboriamo, io personalmente collaboro quotidianamente con la Direzione Generale della Prevenzione, però nell'ambito della Direzione delle Emergenze c'è un ufficio che si occupa anche di prevenzione vaccinale, e naturalmente poi ci sono degli uffici che si occupano anche di gestione e programmazione e di scorte. Quindi noi abbiamo anche un ufficio che si occupa delle nostre scorte nazionali, come potete immaginare, di tutti i tipi, non solo di vaccini, anche di antidoti e altro. Quindi è una direzione nuova che è nata con il riordino del Ministero della Salute che è occorso lo scorso anno, però ripeto, nell'ambito del Dipartimento c'è anche la Direzione Generale della Prevenzione con cui noi collaboriamo, soprattutto perché nell'ambito della prevenzione ci sono i nostri uffici, il coordinamento dei nostri uffici periferici, degli USMAF, praticamente gli uffici di frontiera con cui noi collaboriamo per quanto riguarda, appunto, nel momento dell'emergenza di un virus, di una malattia. Collaboriamo perché all'interno della prevenzione ci sta il National Focal Point dell'OMS, e invece nell'ambito della nostra direzione generale, comunque sotto il nostro dipartimento, c'è il National Focal Point della Commissione Europea. Quindi noi abbiamo contatti pluriquotidiani con gli organismi internazionali, e ogni volta che c'è la segnalazione, negli ultimi mesi noi abbiamo avuto diverse emergenze, abbiamo avuto il focolaio d'antivirus, l'Ebola. Però ecco, l'emergenza può anche essere una malattia cronica, quale può essere l'HIV, no? Parlando di materie di cui io e il professor Andreoni ci occupiamo da tanti anni, è così come l'RSV, secondo me è un'emergenza, in quanto rispondendo anche alla sua domanda precedente, se ne parla poco perché è stato un virus che è stato studiato poco, soltanto negli ultimi anni, forse purtroppo grazie al Covid, che poi si è cercato di studiare epidemiologicamente la malattia, no? E io gli dicevo che l'Italia ha partecipato insieme a pochissimi altri paesi alla sorveglianza dell'OMS con un progetto pilota del 2014, e noi attraverso l'Istituto Superiore di Sanità abbiamo partecipato a questo studio pilota che poi è andato avanti, adesso è diventato un'azione centrale del nostro paese, perché comunque l'RSV viene sorvegliato tutte le stagioni influenzali, no? Perché è un virus comunque stagionale, diciamo. Quindi l'attenzione del nostro paese per tutte le malattie respiratorie che riguardano le persone adulte o con pluripatologie è attenzionato, tant'è vero che poi a parte il periodo della pandemia dove esisteva soltanto un'incidenza altissima del SARS-CoV-2, ma nelle stagioni successive noi abbiamo notato un incremento, no, dell'incidenza del RSV, soprattutto nelle due fasce, come diceva il professore, nel bambino e nell'adulto con pluripatologie e nell'anziano molto ultra 75enne. Quindi per questo motivo poi il Ministero sta studiando e valutando la possibilità di usufruire di tutte le strategie di prevenzione sia per il bambino che per l'adulto fragile, con il supporto dei nostri organismi naturalmente che ci supportano, quale può essere il Consiglio Superiore di Sanità, e qualsiasi cosa il Ministro fa riferimento al Consiglio Superiore di Sanità, perché noi è vero siamo tecnici del Ministero, diamo gli elementi al Ministro, però poi vogliamo il supporto di persone esperte, altamente competenti, come può essere il professor Andreoni e altri colleghi che fanno parte del Consiglio Superiore di Sanità, perché comunque noi dobbiamo avere il supporto. Poi abbiamo naturalmente la direzione generale che si occupa della programmazione sanitaria, dove noi troviamo i fondi per poter praticamente finanziare le regioni, perché poi i vaccini rientrano nell'EA. Quindi a questo punto dobbiamo collaborare con la Direzione Generale della Prevenzione per finanziare le regioni, perché tutti i cittadini devono avere equità d'accesso a tutti i vaccini. Non ci possono essere naturalmente regioni di serie A e regioni di serie B, perché comunque ci sono delle regioni che già sono pronte ad acquistare questi vaccini. Noi però dobbiamo essere pronti per tutte le regioni, assolutamente. E poi c'è la Direzione Generale della Comunicazione, con i quali noi abbiamo rapporti anche costanti, perché tutte le campagne informative che sono state fatte sia per il vaccino Covid nel periodo della pandemia, vaccino dell'influenza stagionale, comunque con la Direzione della Comunicazione, noi siamo naturalmente, essendo un unico ministero, non possiamo essere tutti, no, allineati. Quindi sì, la comunicazione è importante, c'è una parte degli uffici della comunicazione che si occupano anche dei social, e naturalmente tutte le card che voi vedete nei social sono sottoposte all'attenzione del nostro dipartimento, quindi collaboriamo sicuramente. È chiaro che ancora comunicazioni istituzionali per l'RSV non ce ne sono state, perché ancora l'RSV non fa parte del calendario vaccinale, ma nel momento in cui dovesse entrare a far parte del calendario vaccinale è chiaro che noi chiederemo alla Direzione Generale di fare delle campagne istituzionali anche contro il virus respiratorio sincizziale.
1: Grazie. E, sono certo di interpretare, diciamo, il pensiero di tutti. Arriva veramente la passione con la quale, diciamo, ci sta raccontando, e la convinzione, no, della necessità di intervenire anche su questa fascia fragile, di persone fragili, come ci spiegava bene il professore prima, no? Non nella parte ovviamente dell'inizio della vita, ma in quella che si avvia verso la parte, diciamo, finale, no? Quindi grazie veramente di cuore. Allora, abbiamo in sala anche delle associazioni pazienti, quindi mi faceva piacere poter avere qualche pensiero, qualche contributo. Abbiamo parlato di fragilità, vedo Eleonora Selvi, Fondazione Longevitas, e chiederei, parlavamo di comunicazione, quanto, diciamo, nella comunità della quale, diciamo, sulla quale ponete attenzione è conosciuto questo argomento, e quanto invece se conosciuto è sentita? Non si sente? Niente, allora devo fare come tutti, così. E quindi quanto è sentita nella popolazione di cui diciamo, vi prendete cura, e che tipo di aspettativa c'è su questo?
3: Parlo da qui dicendo grazie intanto per l'opportunità e per la domanda. Credo che ci sia, la nostra esperienza, davvero una scarsa consapevolezza. Noi lavoriamo con reti di associazioni di over 65 in tutta Italia, quindi non pazienti ma persone ultra 65 anni nei luoghi di aggregazione. Tra l'altro lavoriamo molto sull'educazione alla prevenzione anche in ambito vaccinale, e credo che il virus sincizziale sia proprio la Cenerentola. Quindi se di pneumococco, di Covid ovviamente, di influenza e di herpes zoster si sa molto e si sente parlare, anche se anche in quei casi c'è tutta l'esitazione vaccinale da superare, quando parliamo di RSV credo ci sia ancora tutto un lavoro da mettere in piedi. Poi chiaramente in questa popolazione ci sono anche persone con il loro carico di patologie, avendo più di 65 anni non potrebbe essere altrimenti, e anche tra queste sappiamo che comunque la consapevolezza è molto bassa. Il lavoro quindi sicuramente è quello della medicina generale, è quello di degli specialisti, di tutti coloro che hanno un ruolo di primo piano per informare il paziente e la persona di questa classe d'età anche sull'importanza della prevenzione vaccinale, ma non possiamo appunto non unirci alla richiesta qui rivolta alle istituzioni di assumersi proprio il compito di portare avanti, coprogettandola con le associazioni di pazienti dell'area respiratoria, cardiovascolare, insomma di tutti gli ambiti che sono maggiormente impattati da questa patologia, ecco, di coprogettare un'importante campagna capillare che coinvolga anche le regioni magari e che raggiunga il target.
1: Grazie. Allora, prima abbiamo anche dei collegamenti da remoto di altre associazioni che mi dicono a volte collegarsi e poi saltare. Adesso mi dicono essere collegate, giusto? Quindi io, se va bene per tutti, coglierei questa occasione prima che ricadano. Quindi mi sembra sia collegata all'AMA APS, giusto? Sandra Fratiacci, possiamo abilitare l'intervento? E dove lo apro? Ah, ok. Allora dico, faccio come una seduta spiritica. Quindi se mi sente Sandra Frateacci, apre il microfono e può intervenire. E poi in collegamento c'era anche il presidente di Conacuore.
4: Ecco, forse ecco. Ce l'ho fatta. Bene. Mi sentite?
1: Molto forte, sì. Buongiorno.
4: Bene. Allora, buongiorno, intanto grazie davvero molte per l'invito e per la possibilità di intervenire su questo tema che per noi come Federasma e Allergie, che è la Federazione Italiana delle Associazioni dei Pazienti con Malattie Allergiche Respiratorie, e come Associazione Alam APS di cui sono presidente e che porto i saluti ovviamente del presidente Mario Picozza della federazione, è uno dei temi che ci sta particolarmente a cuore, in particolare le vaccinazioni e in particolare quella che è un'attività per la quale ho apprezzato molto gli interventi che sono stati fatti precedentemente riguardo la comunicazione, perché quello che è importante è far arrivare alle persone con patologia, in particolare le persone delle quali noi diciamo ci occupiamo con malattie respiratorie, l'importanza delle vaccinazioni. Le vaccinazioni, tutte quelle che sono indicate per questo tipo di patologie, e perciò in particolare è importante che vengano diffuse le informazioni corrette necessarie affinché l'esitazione vaccinale, che è molto presente per questo tipo di malattie, noi ci occupiamo peraltro anche di malattie allergiche, che sono uno dei motivi di esitazione vaccinale per la paura proprio di possibili reazioni. Perciò la parte legata all'informazione corretta per far capire qual è l'importanza di un corretto approccio alle vaccinazioni, con una corretta informazione da parte dei medici e in particolare dei medici vaccinatori, che possano dare indicazioni su quali sono i fattori di rischio e i rischi e i benefici legati alla vaccinazione, è praticamente basilare. Prima si parlava un po' dei numeri che non si conoscono bene, che sono sicuramente sottostimati riguardo l'RVS, e del fatto che sia un metodo di prevenzione assolutamente importante, non solo per capire qual è l'impatto del virus sulle diverse patologie, È un po' il discorso che si faceva anche per il Covid, no? Si muore per Covid o si muore da Covid? Siamo un po' nella stessa situazione. Quello che è importante capire è che è un virus che va contrastato e va contrastato in tutte quelle condizioni per le quali è necessario fare la vaccinazione. Perciò una corretta informazione è indispensabile per far capire l'importanza di vaccinarsi, non solo ovviamente per le RSV, ma anche per le altre vaccinazioni consigliate, in particolare nelle persone con pluripatologie, con malattie croniche e anche rare, particolarmente complicate, in persone anziane che vedono nella stessa appunto persona più patologie nello stesso momento. E perciò quello sul quale noi come federazione, come associazioni di malattie respiratorie insistiamo è l'importanza che il nuovo piano vaccinale preveda anche per gli adulti la possibilità di poter accedere a queste vaccinazioni in maniera tale da prevenire quelle che sono le complicanze future di aver contratto l'infezione. Io direi che posso chiudere qui il mio intervento. La cosa che credo sia assolutamente importante, ringrazio sia il Ministero che il Corecom per le attività che svolgono, è proprio quella di prevedere appunto questo tipo di vaccinazione anche per gli adulti, per i bambini. Abbiamo fatto un grandissimo passo avanti, insomma, lo scorso anno e ha dimostrato l'importanza della vaccinazione contro questo virus, dove il numero dei ricoveri ospedalieri nei bambini è praticamente stato abbattuto, credo poi il professor Androsoni potrà confermare, intorno all'80% dei ricoveri che erano previsti per questo tipo di infezione. E io chiudo qui, vi ringrazio veramente molto dell'invito e di aver dato sia alla Federazione, a Federasma Allergie che ad ALAMA la possibilità di poter intervenire su questo tema molto importante e come sempre siamo a disposizione per qualunque iniziativa possa essere utile ad aiutare le persone che noi seguiamo.
1: Grazie.
4: Grazie.
1: Grazie. Abbiamo in collegamento anche il presidente di Conacuore, corretto? Mi interessava, vorrei dare l'opportunità a tutti di intervenire. Quindi, abbiamo capito che alle 12:30 dobbiamo chiudere, quindi chiederei l'intervento al dottor Ciancamerla che è collegato. Un intervento, ci porti il suo messaggio con brevità, le chiediamo per consentire anche poi agli altri di intervenire che sono presenti in sala. Grazie.
5: Grazie a voi dell'invito, anche perché Davide con la Globe è una delle poche istituzioni che riesce a coinvolgere associazioni a livello trasversale, quindi ci mette tutti assieme e quindi non possiamo che concordare. Io con le due relazioni che mi hanno preceduto non posso che essere d'accordo. Sono l'ultima persona ad aver conosciuto questo virus sincizial nell'adulto perché finora se ne è parlato sempre tanto per i bambini. Sicuramente noi abbiamo fatto sempre come Conacuore da cassa di risonanza presso le nostre associazioni di cardiopatici di tutto quello che poteva riservare una prevenzione a livello vaccinale. Naturalmente, finora abbiamo quasi sempre parlato della vaccinazione anti-influenzale, che non è così scontato che venga effettuata da tante persone. Ora, qui parliamo però di un settore un pochino più specifico di persone fragili, che sicuramente per le quali un'infezione polmonare che già viene prevenuta dal virus, dal vaccino per il pneumococco, a maggior ragione, avendo quest'altra arma a disposizione, le persone si ammaleranno sempre meno. Dopo il Covid, probabilmente la sensibilità per le vaccinazioni è un pochino aumentata. Però c'è ancora molto lavoro da fare. Io l'altro giorno, così, digitando in internet, mi sono imbattuto in una frase che diceva: la vaccinazione è gratis per i bambini, per gli adulti costa 320 euro. Chi vuole farsela se la può pagare. Io non ricordo esattamente dove sono riuscito a entrare, ma ormai con internet si apre un mondo e quindi ci sono informazioni anche di questo genere. E però questo sito diceva andate a vedere nelle singole regioni dove questo questa vaccinazione è già possibile nell'adulto. Niente, vi lascio questo messaggio perché credo che sia una cosa che possa essere utile approfondire. Grazie per l'invito.
1: Grazie, grazie. Allora, l'ultimo collegamento da remoto, poi passerei agli interventi in sala, è del Filippo von Schössler, presidente di Nadir. Ci sente? Dovrebbe attivare il microfono per il collegamento da remoto. Filippo von Schössler.
6: È attivato.
1: Ecco. Ottimo.
6: Buongiorno onorevole, buongiorno Anna, buongiorno Massimo. Scusatemi, ma sono a letto perché sono in America. Sono le 6 di mattina. Ma volevo dire intanto grazie a Massimo perché ci ha dato delle informazioni molto interessanti, delle informazioni su cui dobbiamo noi portatori di patologia fare molta attenzione. Spero che non ci siano le trafile dell'AIFA come sempre per le approvazioni, perché il discorso della prevenzione è stato già dichiarato come prioritario da parte del governo e anche del Parlamento attraverso la proposta di legge Dattis che vuole aggiornare la legge sull'HIV. Quindi anche grazie a lei, onorevole, se vuole diciamo far parte della coalizione che ci aiuta a modernizzare il paese, perché purtroppo invece sentendo il Corecom mi sono reso conto che ancora c'è questo concetto che diciamo è in mano al potere, no? L'informazione in mano a certe persone, a certe entità statali. Sappiamo ormai, anche perché raccomandato dalle Nazioni Unite, che la partecipazione delle persone portatrici di patologia è il fattore chiave per vincere la patologia stessa e tutte quelle diciamo infezioni o emergenze di cui si occupa appunto Anna, che sono sempre più nuove, sempre più imprevedibili. Anna stessa ci ha aiutato moltissimo negli anni. Io lavoro con Anna anche per il CSC del Ministero della Salute. E evidentemente facciamo dei progetti, però se poi le istituzioni non ci vengono incontro, e il Corecom purtroppo ci ha dimostrato che comunicazione e informazione deve passare attraverso le loro mani, io sono convinto che deve passare attraverso chi vive la patologia. Quindi la ringrazio molto onorevole. Spero che rimanga sempre un promotore di salute. E, per quanto concerne Massimo e Anna, sappiamo che lo sono e che lo sono stati e che lo saranno fino all'ultimo giorno della loro vita. Li ringrazio moltissimo per il lavoro che fanno.
1: Grazie.
6: Buongiorno.
1: Grazie, grazie a lei per aver trovato il tempo di collegarsi da così lontano. Gli ultimi due interventi li chiederei alle colleghe qui presenti, quindi la dottoressa Testani dell'Associazione Pazienti BPCO, la dottoressa Simona Barbaglia dell'Associazione Respiriamo Insieme. Scegliete voi, grazie.
7: Dell'invito. Volevo solo ricordare, puntualizzare alcune cose. È un'emergenza silenziosa ma anche dimenticata, perché esiste un calendario per la vaccinazione della vita dove il virus respiratorio sincenziale c'è dallo scorso anno, quindi forse la popolazione lo conosce poco, ma le istituzioni hanno creato questo calendario vaccinale lo hanno creato, è stato praticamente emanato dalle associazioni scientifiche, dalle società scientifiche, SIP, SIMI, AIPO, quindi comunque è una patologia comunque sentita. Poi come associazione già da più di un anno abbiamo mandato in onda, e lo troviamo su YouTube, una webinar dove tra i relatori c'è anche il professor Andreoni, proprio sulla vaccinazione, l'importanza della vaccinazione in questa patologia. E abbiamo la conoscenza, parliamo di scarsa conoscenza a livello territoriale, è vero, c'è. E abbiamo mandato abbiamo fatto un'indagine tra i nostri iscritti, più di 4.000, ma anche fuori dei nostri iscritti, e le risposte sono state queste. Sul 97% dei pazienti vaccinati per pneumococco, influenza ed altre patologie, il 57% non conosce questo virus respiratorio sincizziale. Quindi ecco. E poi una domanda. La Sicilia sta andando avanti, ma non, diciamo, le altre regioni non possono adeguarsi sullo stesso modello? C'è qualche problematica? Capisco che dal lato economico è un elemento, è una criticità, però sta di fatto che la popolazione interessante purtroppo è alta nell'età, e quindi con i loro problemi. Tutto qua, grazie.
1: Grazie. Teniamo la domanda per il giro finale. Prego, dottoressa Valbani.
8: Buongiorno a tutti, innanzi anch'io ringrazio per l'invito. Io sono il presidente dell'Associazione Nazionale Pazienti Respiriamo Insieme. Abbiamo più di 3.600 soci iscritti, tutti per il 95% pazienti o caregiver di pazienti con patologia respiratoria cronica. Mentre venivo qui oggi in treno, mi ero preparata la domanda per la dottoressa Campitiello e per il dottor professor Andreoni, ed era questa. Era da tantissimo tempo aspettiamo il rinnovo del calendario vaccinale, quando finalmente riusciremo ad averlo, e soprattutto la domanda era: questa volta sarà contemplato anche la protezione al virus RSV anche per la nostra popolazione, quindi l'anziano e il paziente fragile? Dopo aver sentito gli interventi di oggi, mi permetto di appellarmi alla dottoressa Caraglia e al dottor Andreoni, perché sono un po' demoralizzata. Cioè, noi veramente è dal 2023 che lavoriamo incessantemente per informare, è stato detto, no? Il paziente con patologia respiratoria, il paziente fragile, eccetera, delle opportunità vaccinali, della possibilità di proteggersi, della possibilità di tutelare la propria salute, ok? E però da quello che sento oggi, mi sembra tristemente di aver intuito, visto che è stato detto, stiamo valutando, stiamo vedendo tra alcuni mesi. Mi sembra che purtroppo, quando io tornerò ai gruppi, agli incontri con i nostri pazienti, io non potrò dire ai tantissimi pazienti fragilissimi che sono lì, che stanno aspettando da tempo, da tantissimo tempo, che non devono temere la prossima ondata autunnale, perché sicuramente saranno protetti. Purtroppo, mi sembra di aver capito, temo, e spero che voi invece possiate dirmi che così non sarà, che questi pazienti correranno ancora questo grandissimo rischio. E mi piacerebbe tantissimo portare a lei, dottoressa, a lei, dottore, i saluti della nonna Rosina. È una paziente che noi abbiamo preso in carico nel 2020, quando è scoppiato il Covid. Era una signora di 81 anni con la BPCO, che con il Covid rischiava di finire in RSA perché non aveva un caregiver lontano, eccetera, eccetera. E noi come associazione ci siamo attivati tutti per garantirgli farmaci a casa, il cibo a casa, e fino ad oggi l'abbiamo seguita, assistita, i nostri volontari del territorio andavano in collegamento col comune, l'ADI, eccetera, eccetera. Purtroppo nonna Rosina si è preso il virus RSV e ha complicato la sua BPCO, e la nonna Rosina se n'è andata, ok? Quindi quello che mi sento di
7: dirvi è che a volte i tempi della politica non sono i tempi dei pazienti, non sono i tempi della popolazione che vi ha votato, che vi ha messo su quelle sedie e che da voi, intendo dire non voi nello specifico perché voi siete qui e sono sicura che ci tenete, però vi chiedo veramente col cuore in mano di tornare ai vostri tavoli e di parlare della signora Rosina, di dire che tantissimi come la signora Rosina vogliono non morire tra ottobre e dicembre. E quindi vi chiedo cortesemente di fare in modo che finalmente questo calendario vaccinale venga emanato e che contenga la protezione al maggior numero di patogeni possibili.
1: Grazie. Grazie per la franchezza, no? E questi due interventi, infatti chiamo poi a intervenire sia il professore Andreoni che la dottoressa Caraglia su i due aspetti. Da una parte c'è una allerta, e cioè il titolo quinto consente alle regioni di muoversi in forma autonoma. Questo potrebbe significare un accesso eterogeneo, no? Perché poi bisogna stabilire a quali popolazioni si vuole dare attenzione e se si hanno le coperture, eccetera. Ne abbiamo già viste di tutti i colori. La dottoressa in un momento ha fatto un passaggio su questo. Molto, molto chiaro, quindi a me ha dato speranza, ma adesso le chiediamo maggiore dettaglio. E poi quest'ultimo intervento, no? In buona sostanza l'ultimo intervento ci dice: per favore, per quanto potete, svestite prassi e prammatica il vostro parlato e diteci chiaramente quando questo sarà possibile, in sostanza, no?
2: Io sì, molto rapidamente devo dire, io sto da quest'altra parte, cioè voglio dire, io posso fare l'elenco dei morti, perché voglio dire, io faccio il medico, ho fatto il capo reparto per tantissimi anni in un reparto di malattie infettive, quindi voglio dire, quello che io posso testimoniare sono le morti inutili, cioè di persone morte che potevano essere salvate. Oggi si parla di respiratorio sincenziale, si parla di tantissime cose. Quindi da parte mia si sfonda una porta aperta, cioè una vita vale qualsiasi tipo di prezzo debba essere impegnato e quant'altro. E quindi questo è un discorso che è fondamentale, quindi io nonne rosine ne ho viste troppe, nella mia vita, quindi per questo per me. Devo dire, perché uno deve essere sempre oggettivo, no? E obiettivo soprattutto. Qual è l'altra faccia della medaglia? Che noi lottiamo tantissimo per ottenere, faccia conto, un vaccino. Poi la realtà è che questo vaccino lo fa il 5% della popolazione che lo dovrebbe fare, se va bene. Questo, no, però questa è la realtà. Su questa cosa il Covid lo fa il 4,5% delle persone, 4,5%, ed è una malattia che continua ad uccidere, più di 1000 persone all'anno sono morte in Italia di Covid. E allora il problema della comunicazione, il grande lavoro che voi fate per trasmettere il messaggio, la difficoltà da parte nostra però, e io mi metto dalla parte delle istituzioni, che quando uno dice mettiamo dentro il vaccino per il virus respiratorio sincenziale, va a finire al MEF e il MEF ti chiede quanto costa e tu non gli puoi dire che se vaccinerà il 4% della popolazione, perché quello ti dice ma se per caso si vaccina il 70%, il 90%, che è quello che tu vorresti e chiedi, quanto costa? E questi soldi chi ce li mette? Dove sta? Allora voglio dire, noi, questa volta parlo da cittadino, allora dobbiamo avere una visione che è una visione completa, no? Quindi dire anche quello che, perché quando noi chiediamo dei soldi stiamo togliendo dei soldi da un'altra parte, voglio dire, quindi quando si parla con AIFA e via dicendo, si dice benissimo, io però ho le malattie rare, 100 persone in Italia, non le curiamo quei 100. Perché devo togliere i soldi. Quindi voglio dire, bisogna avere una visione e capire perché certe cose si fanno in una sanità che ci dà molto. no, si vorrebbe di più. Detto questo, io guardi che sto lì in prima fila, cioè mi devono abbattere per non riuscire a farmi passare il vaccino per il respiratorio sinciziale.
9: Ma infatti noi ci appelliamo a voi.
2: No, ma io l'ho percepito in questi sensi, quindi non l'ho. Neanche Anna l'ha percepito in maniera diversa.
1: Grazie. Allora, un'ultima battuta alla dottoressa e poi purtroppo dobbiamo lasciare.
0: Allora, ringrazio il professor Andreoli, mi ha agevolato moltissimo, perché comunque lui sa quanto noi al Ministero lavoriamo per rispondere al MEF, perché noi lavoriamo con le associazioni di pazienti, avete visto Filippo von Schlosser, con cui noi lavoriamo da una vita per la lotta all'HIV e alle infezioni sessualmente trasmesse. Quindi noi sicuramente siamo dalla vostra parte e ci facciamo proprio in prima persona, ci metto la faccia, io per tante battaglie che ho combattuto, il professor Andreoni lo sa, e quindi l'RSV è una di quelle battaglie che stiamo portando avanti, ma io penso che il ministro sia molto sensibile a questo tema, quindi bisogna vedere, appunto, come diceva il professor, anche combattere col MEF.

0: nessuno indietro, dobbiamo portare tutti allo stesso livello di prevenzione e di cura, perché poi non dimentichiamoci che ci sono anche persone con patologie croniche che bisogna comunque curare e mantenere. Il nostro paese è all'avanguardia su questo, gli altri paesi non sono come il nostro, quindi siamo dalla vostra parte.
1: Grazie, grazie a tutti per essere intervenuti, io sono molto positivo, cioè se siamo all'avanguardia non è che su questo che ci faremo sicuramente superare dagli altri, secondo me, quindi speriamo avvenga il prima possibile. Quindi grazie ancora a tutti per essere intervenuti e purtroppo dobbiamo lasciare la sala, grazie ancora.
2: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: Notiziario parlamentare.
1: Sono le 21, una buona serata dalla redazione di GR Parlamento in studio Francesca Rinaldi. Per il 2027 le auto di piccola e media potenza non pagheranno il bollo. La decisione questo pomeriggio in Consiglio dei Ministri, subito dopo la conferenza stampa della Premier Meloni, dei due vice Salvini e Tajani e del responsabile dell'economia Giorgetti. Ce ne parla Federica Ionta.
2: Via una delle tasse più odiate dagli italiani, Giorgia Meloni in conferenza stampa annuncia l'abolizione del bollo auto.
3: Abbiamo deciso di abolire in modo strutturale il bollo auto per tutte le macchine fino a 80 kW. Chiaramente stabiliamo che il bollo sia azzerato su una sola auto di proprietà per ciascun cittadino.
2: Lo Stato rimborserà le regioni per i mancati introiti, chiarisce la Premier annunciando il taglio delle accise sul gasolio di 10 centesimi per una settimana. Quindi la puntualizzazione non è una manovra elettorale. Vorrei arrivare alla fine della legislatura, andrò avanti finché avrò il consenso, dice Giorgia Meloni. La legge elettorale sarà votata alla Camera col voto di fiducia, fa sapere, e sull'alleanza con Vannacci lui è contro il centrodestra, precisa la Presidente del Consiglio.
1: Ora in dettaglio le misure approvate dal Consiglio dei Ministri a partire appunto dal taglio del bollo auto. Paola Bonanni.
4: Misure per alleviare il peso della crisi sugli automobilisti. In Consiglio dei Ministri è stato deciso di tagliare il bollo auto per le vetture fino a una potenza di 80 kW e quello delle moto e ciclomotori per tutto il 2027. La misura comporterà un minor gettito per 2,29 miliardi. L'esenzione sarà applicata ad un solo mezzo intestato alla stessa persona fisica. Per quanto riguarda le accise, è stato stabilito un doppio taglio dell'imposta sul gasolio, uno dal 18 settembre al 25 settembre pari a 12,2 centesimi al litro e un secondo a seguire dal 26 settembre al 5 ottobre di 6,1 centesimi.
1: Nel frattempo oggi la Camera aveva approvato in prima lettura con 162 sì, 108 no e 5 astenuti il decreto sui prezzi petroliferi connessi all'ulteriore crisi dei mercati internazionali e sull'Ilva SPA in amministrazione straordinaria. A proposito dell'ex Ilva è stato rinviato il decreto sugli ammortizzatori sociali, si attende un nuovo pronunciamento dei magistrati sulla chiusura di Taranto. Amalia Carosi.
5: Stop al decreto per tutelare i lavoratori dell'indotto dell'ex Ilva. Il governo ha rinviato il tavolo con i sindacati in attesa che il quadro giudiziario diventi più chiaro. Durante l'incontro è infatti arrivata la comunicazione della Cassazione. Il 20 ottobre le sezioni unite esamineranno i ricorsi presentati contro la chiusura dell'area a caldo dello stabilimento di Taranto, ordinata dalla Corte d'Appello di Milano per inquinamento e danni alla salute pubblica. Il decreto al momento deve essere attuato entro la fine di ottobre se non interverrà un nuovo pronunciamento della magistratura. Le associazioni delle imprese di Taranto intanto hanno accettato di sospendere i licenziamenti dei lavoratori dell'indotto dell'ex Ilva, mentre i sindacati riconoscono il passo avanti del governo. Sasha Colautti, Unione Sindacale di Base.
6: Qualche passo in avanti si è fatto sulla tutela dell'occupazione. Ci sarà un tavolo tecnico di ammortizzazione con uno strumento unico per tutto il bacino dei lavoratori, questo per noi è chiaramente un fatto positivo.
1: Torniamo ai lavori parlamentari. Alla Camera nel pomeriggio il Question Time, lo ha seguito per noi Giovanna Serpico.
7: Di fronte a

0: quanto sta accadendo in Cisgiordania, il governo ha scelto la linea della fermezza e dell'azione. A sottolinearlo è il ministro degli esteri Tajani, rispondendo alle interrogazioni di AVS e PD.
1: Abbiamo sempre condannato, anche in quest'Aula, l'espansione degli insediamenti e l'intensificarsi delle violenze dei coloni. In Europa siamo stati tra i primi paesi a sostenere sanzioni mirate nei confronti di Hamas e dei coloni responsabili di atti di violenza. Sulle misure restrittive nei confronti dei beni prodotti negli insediamenti continuiamo a confrontarci con i partner europei. Soltanto una risposta unitaria a livello europeo può infatti garantire misure realmente efficaci e coerenti.
0: La nostra prospettiva resta chiara: due stati che convivano fianco a fianco, prosegue Tajani, in pace e sicurezza. Siamo consapevoli di essere in una nuova fase in tema di adeguamento degli edifici scolastici, che comprenda anche l'adattamento a tutte le condizioni climatiche, precisa invece il ministro dell'istruzione, replicando al Movimento 5 Stelle. Questo compete innanzitutto agli enti locali, proprietari degli immobili, ma il ministero ha fatto la sua parte come mai prima, grazie al PNRR e a risorse aggiuntive, sostiene Valditara. Poi, sugli inserimenti dei docenti di sostegno, spiega.
2: In questi anni abbiamo intrapreso una pluralità di iniziative che stanno dando risultati concreti. La possibilità di conferma del docente supplente di sostegno costituisce senz'altro un passaggio fondamentale. I dati confermano l'importanza di questa misura per l'anno scolastico che ha appena iniziato. Il totale complessivo delle conferme su posto di sostegno è infatti pari a 55.814, con un incremento di 9.520 unità.
3: I deputati hanno infine approvato il disegno di legge che proroga l'esercizio della delega prevista per la riforma del codice della strada, già approvato dalla Camera ma poi modificato dal Senato. E veniamo proprio al Senato, che ha avviato l'esame del disegno di legge delega al governo sul nucleare sostenibile. Emendamenti e voto finale previsti la settimana prossima. I contenuti con Roberta Gentilini.
4: Con il testo sul cosiddetto nucleare sostenibile, il governo vuole riportare l'atomo dentro la strategia energetica italiana. Quasi 40 anni dopo il referendum del 1987 e 15 anni dopo quello del 2011 che aveva confermato il no alle centrali nucleari. Di fatto si delega all'esecutivo a costruire entro un anno l'intero quadro normativo del settore, dalla sperimentazione alla localizzazione degli impianti, dalla gestione delle scorie alla ricerca sulla fusione nucleare. Il ministro competente Pichetto Fratin guarda anche al fronte del consenso attraverso informazione e trasparenza per superare pregiudizi su ricorso all'atomo. Per questo sono previsti 1,5 milioni nel 2025 e 6 milioni nel 2026 per le campagne informative rivolte ai cittadini e ai territori interessati dalla possibile localizzazione degli impianti. Il DDL prevede inoltre la possibilità di autocandidature dei territori interessati a ospitare impianti e siti di stoccaggio con nuovi passaggi di valutazione ambientale strategica. Previsto poi lo stanziamento di 20 milioni di euro l'anno tra il 2027 e il 2029 per investimenti a sviluppo infrastrutturale nel settore nucleare. Il provvedimento si inserisce nella logica europea di decarbonizzazione in neutralità climatica al 2050. L'obiettivo dichiarato è ridurre la dipendenza energetica del paese e rafforzare la competitività industriale. Varie le critiche mosse dalle opposizioni, che insistono sull'opportunità di privilegiare gli investimenti sulle rinnovabili nell'ottica del processo di decarbonizzazione e pongono la questione smaltimento scorie. Inoltre nel mirino l'introduzione di nuovi impianti nucleari, che determinerebbe una strutturale dipendenza dall'Italia da stati terzi, non da meno la tutela di sicurezza e salute.
3: Domani a Palazzo Madama alle 10 il sindacato ispettivo, alle 15 il question time con tre ministri, Mazzi, Foti e Locatelli. L'appuntamento con la Camera è invece venerdì alle 9.30 per lo svolgimento di interpellanze urgenti. Ed era la nostra ultima notizia. Le trasmissioni di GR Parlamento si fermano qui, riprenderanno come sempre domani mattina alle 7. Io ringrazio Francesco Ciafardini alla parte tecnica, tutti voi per averci seguito e vi auguro una buona serata.
5: Notiziario parlamentare. RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni. RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
6: Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi.

Mi son lasciato tutto indietro, il sole all'orizzonte. Vedo le case da lontano, non chiuso le porte. Ma per fortuna la sua mano e le sue guance rosse. Lei mi ha raccolto da per terra, coperto di spine. Coi morsi di mille serpenti, fermo per le spire. Non ha ascoltato quei bastardi e il loro maledire. Con uno sguardo mi ha convinto a prendere e partire. Che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto. Lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta. Restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta. Perché la vita senza te non può essere perfetta.

0: Di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Di Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.
1: E lascia che il tempo

0: maailmaa. Perolandat ja Tiekko Manetin maailmaa.
1: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
2: Ma bentornati, ci siamo qui con la Top Week, ovvero con la classifica dei dischi caldi e la Top 10 di Rai Radio Tutta Italiana, le canzoni più trasmesse praticamente dalla 20ª posizione in su in due tranche, ve la racconteremo qui su Rai Radio Tutta Italiana. Partiamo con qualche ora e qualche giorno di ritardo per degli imprevisti, ma ci siamo, parte oggi questa nuova versione della Top Week che andrà in onda allora da lunedì al venerdì alle 11 e in replica alle 19, e poi invece di sera saremo insieme dal lunedì al mercoledì dalle 22 e alle 24. Alle 22 ci sarà la classifica dei dischi caldi, alle 23 ci sarà la Top 10, mentre nel fine settimana l'appuntamento proprio con la nuova classifica, quindi sabato e la domenica, è alle 15 la prima parte e poi alle 18 e alle 19. Insomma, tanti orari, saremo sempre presenti con la Top Week. E quindi iniziamo con la classifica di quest'ultima settimana, che vede un primo vero stravolgimento grazie anche a nuovi singoli usciti. Quindi patto della 30ª posizione per arrivare alla 20ª di dischi caldi, Romantica di ultimo, 20ª posizione in netta discesa, 29ª posizione Cucù Marie con Napoleone, 28ª posizione, qui abbiamo una prima new entry, Ragazzino di Fred De Palma, che sta andando anche abbastanza bene, 27ª posizione Detto tra noi, Malika Ayan, che pubblicherà tra poco il suo nuovo album. In discesa invece crollano proprio, in 26ª posizione La Testa Gira, 25ª posizione Maledetto Me Fulminacci, 24ª posizione Buon Vento Giovanotti e Alfa, 23ª posizione Cabana e Rama. È come se fosse, diciamo, un anti una sorta di ciclone che butta via il tempo africano, e quindi insomma veramente anche musicalmente sta uscendo via l'estate. 22ª posizione La Città degli Angeli di Achille Lauro è in salita, quindi vedete le canzoni più malinconiche risalgono quando è settembre. 21ª posizione scende Mamma non mamma di Madame, e 20ª posizione, vi dico già che questa settimana la classifica dei dischi caldi sarà quella più movimentata e interessante, 20ª posizione per J-Ax con Vita Morte e Miracoli, una new entry.

In 19ª posizione invece abbiamo una delle ultime certezze che ci rimane di questa caldissima estate 2026, ovvero Summer Funk di Francesco Gabbani.

18ª posizione, anche questa una canzone pubblicata veramente da pochissimo da Laura Pausini per annunciare appunto questo lavoro fatto di omaggi ai grandi della musica e alle canzoni che lei appunto ha cantato, quindi l'Io canto di Laura Pausini, e siamo in questa new entry con una canzone di Raff che è Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è, che ascoltiamo però nella versione di Laura Pausini.

17ª posizione abbiamo avuto una accoglienza diciamo tiepida, è una di quelle canzoni che deve crescere pian piano, questo incontro musicale di Angelina Mango, che ne ha fatti diversi, e soprattutto insomma quello più fortunato di quest'estate è sicuramente quello con Marco Mengoni, ma in 18ª posizione abbiamo appunto una canzone di Ariete, che è Bella Vita, che ospita Angelina Mango.

0: Che bella vita.
1: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
2: Sedicesima posizione, Alfa ha accompagnato tutta l'estate degli italiani in coppia con Jovanotti con Buon Vento e lo ha anche accompagnato fisicamente perché è stato ospite anche delle due date finali del tour di Jovanotti, il 12 e il 13 settembre a Circo Massimo, quindi Alfa era presente. In questo caso invece è con Gigi D'Alessio in sedicesima posizione, in leggera discesa a Genova e Napoli.

0: quindicesima posizione invece per un artista che ha avuto un'estate molto fortunata e soprattutto le sue canzoni sono davvero molto piacevoli. Giulia, in questo caso con Brescia, per Serenamente.
1: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

14ª posizione invece per un artista che ha pubblicato da poco una canzone il 21 agosto, ma insomma è rimasto più nella zona dischi caldi, Qualcosa per te con Ligabue.

in quest'aria che diventa l'aria calda del dischi caldi, scusate il gioco di parole, però è proprio così, quindi diciamo il podio dei dischi caldi. In 13ª posizione abbiamo una discesa abbastanza netta, vi ripeto, l'estate è più che finita a questo punto, con Bossa Nostra, lei è Gaia.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Durante questa lunga estate calda abbiamo più volte detto che Pinguini Tattici Nucleari, praticamente dal 15 maggio, da quando hanno pubblicato questo singolo, sono rimasti sempre sul podio delle canzoni più trasmesse, quindi nella top 10, o erano in prima, in seconda e terza posizione. Invece ecco, è finita l'estate e praticamente scendono anche loro nella zona dischi caldi, ritrovandosi in 12ª posizione con Sorry Scusa, lo siento.

Ed eccola qua, l'unica certezza della settimana, una posizione stabile, almeno qualcosa di stabile ce l'abbiamo questa settimana, in undicesima posizione con Antidroga, Emma e Fabi Fibra. Tra pochissimo, sempre qui su Rai Radio Tutta Italiana con la Top 10. Un bacio da Maria Cristina Zappa. Muah.

0: musica italiana.
1: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
2: Ma bentornati alla Top Week di Rai, Radio Tutta Italiana. In questo caso siamo alla top 10 di questa settimana, più corta delle altre, perché insomma è iniziato il nostro nuovo palinsesto, quello autunnale. Allora vi dico già che con me sarete in onda su Rai Radio Tutta Italiana dalle 12 alle 14, appunto con Disco Radio e con Maria Cristina Zoppa, per raccontare quelle che sono le grandi novità della musica italiana, ma anche le grandi certezze della musica italiana e quegli aneddoti che sono assolutamente inediti, perché insomma vissuti di prima persona o raccontata dagli artisti addirittura spesso al nostro microfono. Mentre per la Top Week, quindi per la zona dischi caldi e la zona top 10, quindi dalla 20ª all'11ª posizione alla 10ª e 1ª posizione, ci sentiamo tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 11 e replica alle 19, e poi dal lunedì al mercoledì invece alle 22 e alle 23, mentre il sabato saremo insieme per la nuova classifica il sabato e la domenica alle 15, alle 18, alle 19, per raccontare appunto quelle che sono le new entry della settimana. E allora noi invece andiamo nella zona, pronto, diciamo più alta della classifica, dalla 10ª alla 1ª posizione. Avevamo trovato nella zona dischi caldi in 17ª posizione Angelina Mango, ospite di Ariete. In questo caso invece in 10ª posizione, quindi scende, perde molte posizioni, ma rimane ancora nella top 10, una canzone tanto tanto amata quest'estate, tanto è vero che si chiama Canto d'amore, di Angelina Mango con Marco Mengoni.

implacabile l'estate fa scendere anche un'artista come Anna, abbastanza seguita con questa canzone che è White Girl Wasted, in nona posizione. I can't

prima posizione, ci è piaciuto molto il saluto e il ringraziamento di Noemi, che ha veramente lottato tanto per portare a termine il suo tour, ma ci saranno a breve tantissime altre date, quindi onore a Noemi che ha veramente rispettato e amato moltissimo il suo pubblico, andando oltre insomma l'incidente non facile che ha avuto durante quest'estate 2026. Qui scende leggermente nella classifica dei top 10 in 8ª posizione con Tu cosa fai questa sera, la nostra Noemi. Stare con

ultima posizione, invece prende piede anche nella classifica il nuovo Radio Date di Gianna Nannini. Andiamo verso la pubblicazione del suo album per i 50 anni di carriera, un Radio Date del 28 agosto che sale, una canzone scritta insieme a Brunori e Antonio Di Martino ed è Meraviglioso Errore.

0: lassù.
1: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
2: Sesta posizione per questa classifica del top 10 delle canzoni più trasmesse dalle radio, quindi anche da Rai Radio Tutta Italiana, è una canzone che trasmettiamo veramente con grande gioia, addirittura è stata pubblicata mesi fa, 2 o 3 mesi fa sulle piattaforme, e non potevamo trasmetterla come radio, non c'era Radio Date, e questa cosa mi dispiaceva non poco, ma adesso è trasmettibile, la trovate anche nella playlist di Rai Radio Tutta Italiana, quindi sesta posizione per Goya, Fabi Fibra con i Pinguini Tattici Nucleari. Cosa so?

invece guardate, essendo napoletano bisognerebbe proprio giocare questo numero, anche perché lo occupa spessissimo, direi che da febbraio ad oggi l'ha occupato spessissimo, la quinta posizione della top 10 delle canzoni italiane più trasmesse da tutte le radio. Parlo del nostro amico Samurai J, che anche questa settimana è stabile in quinta posizione, in questo caso con non con Ossessione ma con Flamenco Paranoia. Quindi vi suggerisco veramente, giocatevi il 5 con Samurai J, perché spesso lo troviamo in quinta posizione della top 10.

questo titolo invece è inaspettato, inaspettata anche la posizione, perché entra direttamente in quarta posizione un artista amato. Ha fatto veramente un anno sempre presente nelle posizioni più alte delle classifiche, con un album che ci è piaciuto molto e che è stato poi tra l'altro il primo album e il primo ospite di Disco Rai, quindi un album che ha tenuto a battesimo Disco Rai. E parlo di Ernia con Dedica. Tra l'altro ne approfitto per dirvi che Disco Rai da quest'anno andrà in diretta dal lunedì al mercoledì dalle 12 alle 14 e ovviamente avremo grandi ospiti, ma soprattutto la possibilità di parlare della musica a 360 gradi, ma con degli aneddoti e degli inediti, direi, dovuti proprio dall'esperienza diretta nel campo musicale, soprattutto con gli artisti. Quarta posizione quindi, lui è Ernia con Dedica.

che nome dai ad un sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc, e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé quando ce n'è.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: E quindi siamo sul podio della top 10. In realtà sono tre canzoni che ancora resistono e che ci restituiscono ancora il sapore dell'estate stabile, ma stabilissimo. In terza posizione forse la canzone dell'estate, non so, lo sapremo tra qualche giorno perché ci saranno i Music Awards. E quindi Partenope di Serena Brancale con The Colors, quindi ovviamente di Merck & Cremon, stabile in terza posizione. Noi le andiamo a riascoltare ancora una volta. Yeah!

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: Seconda posizione, ovviamente qui scendiamo, ma soltanto di una posizione, c'è uno scambio con un altro artista, per il nostro Saif, o Seif, come volete chiamarlo, con un'altra canzone molto amata, proprio perché nel titolo c'è la canzone Amore, Parlar d'amore.

E chiudiamo questa classifica arrivata in ritardo questa settimana, ma sempre ricchissima, la Top Week, la Top Week, ma in realtà parliamo della Top 10 delle canzoni più trasmesse da tutte le radio e anche da Rai Radio Tutta Italiana. Lui è il nostro amico Tommaso Paradiso, che conquista la vetta della classifica delle Top 10 con Agitare Coca-Cola. L'importante è che tutto il resto sia tranquillo e bello calmo, insomma, fino a quando si tratta di bibite va benissimo. Ogni bene da Maria Cristina Zappa, ci ritroviamo sempre qui su Rai Radio Tutta Italiana in vari orari. Ogni bene, e mi raccomando, state sereni il più possibile. Muah!

0: Avete ascoltato Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Rai Radio, tutta italiana.
0: Rai Radio, tutta italiana.
2: Scrivo canzoni poco intelligenti.

c'è questo dolore, in tutto questo rumore. A volte basta una canzone, anche una stupida canzone, solo una stupida canzone.

Lasciati pensare tanto tempo per dormire e poi lo troverò. Lasciati pensare che ci sono, intanto credimi che ci sarò. Dentro le tue porte, dentro il tuo passato, dentro le tue verità. Dette per metà, dette per metà, dette per metà.

piano non vuol dire essere uniti. Spegni il cervello un attimo, unisci sti puntini. E se non lo capisci allora dormi sugli allori. Io quando poi ci sono vedi che ti aspetto fuori.

quello che c'era. Se il verde che davo alla tua primavera si nasconde. Sei cambiato città o parli piano la sera? Sei fogli che abbiamo riempito.

0: mi ritorni in mente un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: Mi ritorni in mente, torniamo indietro al 1971. Il 31 gennaio programma Apollo. Gli astronauti dell'Apollo 14 partono per una missione sulla Luna. Il 6 febbraio un terremoto semidistrugge Tuscania in provincia di Viterbo, provoca 31 morti e danneggia gravemente i monumenti romanici. Il 7 febbraio in Svizzera, referendum popolare che approva la concessione del diritto di voto alle donne. L'8 febbraio debutta un nuovo mercato borsistico statunitense, il Nasdaq. Il 30 giugno del 71, l'equipaggio della navicella Soyuz 11 scompare per una fuga d'aria causata da una valvola difettosa. Il 21 agosto la pantera nera George Jackson viene uccisa a colpi di arma da fuoco nel cortile della prigione di San Quintino in California. 7 ottobre entra in vigore l'IVA, la nuova imposta che sostituisce l'IGE. Costo della vita nel 1971. Lo stipendio medio è di circa 125.000 lire. Un chilogrammo di pane si paga quanto un litro di latte, cioè 230 lire, e un litro di benzina costa 150 lire. Moriva il 26 febbraio del 1971 l'attore e regista francese Fernand Del. Il famoso compositore Igor Stravinsky ci lasciava il 6 di aprile del 71. Arnoldo Mondadori, patron dell'editoria, moriva l'8 giugno. Jim Morrison, altro mito del rock, ci lasciava il 3 luglio 71. Louis Armstrong, il jazzista americano, moriva il 6 di luglio. Sanremo nel 1971 lo vinceva Nicola Di Bari in coppia con Nada, Il cuore è uno zingaro. Al secondo posto José Veliciano e Ricchi e poveri con Che sarà, e in terza posizione Equipe 84, Lucio Dalla, 4 marzo 1943. E adesso un anno di musica, il 71 in un'ora.

0: mi ritorni in mente, un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: Che ne sai di un bambino che rubava e soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via, e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai?

0: Qualche volta penso di tornare da te, e se non l'ho ancora fatto, non è perché l'amore sia finito. Io ti amo ancora. Non l'ho fatto solo perché ho paura di trovarti cambiato. Ma stasera ho deciso di tornare.
1: Tutto più mi accoglierai con me.

più ti troverò insieme a quella che ha preso il posto mio. E allora

0: mi ritorna in mente un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: Era questa l'ultima canzone di Mi ritorni in mente, ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana, un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.